0: Il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
1: Non ce lo fate intervistare? Allora lo chiamiamo?
0: Sì, lo chiamiamo.
1: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
0: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
2: Ah, qui?
0: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
2: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
0: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
2: Sicuramente, è una grande emozione perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
0: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
2: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
0: Come i carabinieri.
2: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
0: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
2: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
0: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
2: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist per così dire in termini calcistico per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
0: Abbiamo fatto anche pubblicità, ammiraglio, mi sa che ci siamo.
1: Mamma mia che emozione.
0: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
3: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
0: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

Attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

Da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

aria di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, insomma è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Nave Euro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati.

0: inseriti perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, il della Penne e il Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
1: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
0: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le versioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
1: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga davanti a voi, cioè avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
0: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
1: Benissimo, allora comandante, vento in poppa, lei è a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
0: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Penne e il Maestrale. In bocca al lupo.
1: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
0: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durande la Penne e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della Penne e dalla fregata Maestrale.
3: Comandante, appena mi ha messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
4: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
3: Che tipo di missione è stata questa?
4: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
3: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
4: 2 o 3 momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
3: Salve, bentornate, un
5: Grazie.
3: Commento appena messo piede a terra.
5: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
3: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
5: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
3: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
5: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
3: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
6: Sicuramente un'esperienza ricca, bella variegata.
2: Adesso chi vi attende?

0: succede a casa?
1: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
0: Quindi non era qui a salutarla?
1: No, oggi è lunedì. Quindi.
0: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
1: A casa. A casa, era ora.
0: Bentornate.
1: Grazie. Dietro!

0: Tu sei Will?
1: Maurice, sei ingrassato.
0: E lei è smagrita. Jeanette! Jeanette! Jeanette! Guarda!
2: Charlie! Charlie O'Ville! Quand êtes-vous revenu? Vous êtes méchant? Vous n'écrivez pas? Vous disparaissez?
1: Niente francese.
0: In qualsiasi lingua, la sua mancanza è sentita.
2: Non lo trovo bene.
0: Beh, si prepari a mangiare, allora. È stato via tanto. Quasi 2 anni, eh?
1: Grazie, Boris. Se ne rammenta, eh?
0: Whisky liscio ed acqua a parte. Lei è il signor Campbell. Solo inglesi o americani possono ingoiare certe porcherie. È tornato per affari, forse?
1: No, no, solo per vedere mia figlia.
0: Ah, la piccola ballerina. Non era partita con lei?
1: Per me basta, grazie.
0: Il mondo è cambiato.
1: Sì.
0: Non è più pazzo come lo era subito dopo la guerra, eh? Si lamenta? Ne abbiamo fatte di risate insieme, eh?
1: Forse ne facemmo troppe, Maurice.
2: Thank you.

0: sta grande,
1: Qui ci vuole un bel bicchierone di whisky e acqua gelata.
0: Niente whisky, né gin, né cognac, né niente.
1: Come festeggerai tu?
0: Per me ho in riserva il perrone.
1: Per te e per me.
0: Quella donna laggiù, credo le abbia messo gli occhi addosso.
1: Quella là? Se non mi sorride nemmeno.
0: L'occhio che non sorride è il più pericoloso.
1: Con permesso.
2: Charlie!
1: Claude! Te la sei cavata, no,
2: temevo che...
1: Sono soltanto i migliori che muoiono in guerra. Mi scusi, ho visto il mio amico e così ho creduto...
2: Questo è il mio caro, pazzo amico Charlie Wills, Miss Elsworth.
1: Miss Elsworth?
3: Mary, prego.
1: Americana? E come si trova in Francia?
3: Ci siamo da sempre. Prima nella Francia non occupata, a Lione per lo più. Come conosce Claude?
1: Era osservatore nel nostro reparto, non lo vedevo più dal giorno dello sbarco.
2: Ci siamo divisi da voi a Saint-Lô.
1: Per finire dove?
2: Col generale de Gaulle.
3: Ah, una vera coincidenza incontrarvi qui.
1: Fortuna che ti ho visto nello specchio, se no non capivo che mi stesse squadrando.
2: Ma no, no, io non ti avevo visto.
1: Ho forse interrotto discorsi importanti?
2: Mary e io siamo...
3: Lei qui deve essere un pezzo grosso, ha da bere.
1: Potere della stampa. E poi quando ho i soldi in tasca faccio miracoli. Maurice!
3: Ho un'idea migliore. Andiamo a casa mia, papà dà una festa.
1: Dove trova tanto whisky per dare feste?
3: Lei non conosce mio padre?
1: Ai padri.
3: Agli uomini.
2: Agli amici.
4: Continuez la célébration. Je vous en prie, ne faut pas penser à votre maison. Nous allons essayer de vous la faire rendre.
5: Bonsoir.
4: Bonsoir. Mary.
3: Salute.
4: Figliolo, hai negli occhi uno sguardo assetato.
1: Sul serio si vede?
4: Forse scompare se bevi un goccetto.
1: André.
4: E chi abbiamo qui?
3: Charlie Wills. È un cronista dello Stars and Stripes. Questo è il mio padre.
1: Molto lieto.
4: Un cronista? E cosa ne facciamo? A noi serve un...

0: barista.
1: L'ho invitato perché questo è l'unico posto in città dove ci sia da bere.
0: E sai che tutta questa gente è arrivata esattamente alla stessa conclusione?
1: Beh. Ciao!
2: Che cosa fai?
1: Che cosa faccio?
2: Beh, la verità vera
0: è. Tua sorella mi ha reso molto fiero. Non ho potuto darti la bella notizia, ma Elena è stata espulsa dall'università.
1: Cosa?
2: Se vuoi fare una scenata, prima congeda questo signore o presentaci.
3: Mary, ti prego.
1: Elena.
0: Oh, via, lasciala stare. In fondo anch'io sono stato espulso da Harvard. No, perché non dovrebbe seguire le orme di suo padre?
1: Con permesso, un momento. Ne parleremo dopo.
0: Ho la sensazione che parlerà anche a me.
1: Nome, prego.
0: Charlie Vattelapesca. Dice di essere un barista.
4: Succede collaboratore.
1: Charlie cosa?
3: Wills.
5: Magari fossi un barista. Un bel barista in borghese.
4: E puis je vous offrir un peu de champagne?
1: Oh, merci. Donnez-moi, s'il vous plaît, votre verre.
4: Ah, oui, bien sûr.
1: C'est un vieil ami de famille.
4: Si vous ne restez pas trop longtemps, absent.
5: Ci voleva.
1: Gli ho detto che siamo conosciuti.
5: Beh, in fondo è così. Un'ora fa ci stavamo baciando.
1: Davvero? Mi faccia pensare. Lei era uno di quelli del Ritz Bar?
5: No.
1: Etoile? Place Vendôme?
5: No.
1: Ah, oh, ricordo, vicino al caffè Dino.
5: Ah, se ne rammenta.
1: No, erano i soli posti zeppi di gente in uniforme oggi. Lei è ricco?
5: No. Con ciò sono liquidato?
1: No, ma certo è un piccolo ostacolo. Neppure noi lo siamo, ma viviamo da ricchi. Per papà è la stessa cosa, è più economica.
5: Io lo trovo simpatico.
1: Grazie al cielo. Perché cercherà di farsi prestare dei soldi da lei e non voglio che resti deluso. Sa che bacia bene lei.
5: Davvero?
0: Ah, mia cara, forse ho sottovalutato la capacità alcolica dei nostri invitati.
1: Torno tra due minuti.
0: Portati anche il barista per aiutarti. Dica, Wills. Wills. È forse uno dei ricchi Wills del Maryland?
5: No.
1: Venga di qua, tenente.
5: Grazie. Con permesso.
1: Da dove vieni?
5: Milwaukee.
1: Mi aiuta a spostarlo?
5: Oh, certo. Milwaukee è rinomato per la birra, le belle donne e per l'assenza dei milionari. E lei?
1: New York fino a 12 anni. Poi papà ci portò a Parigi. Quando vennero i tedeschi nel 40 mi mandò a scuola in Svizzera. Qui papà è il suo tesoro.
0: No.
1: Le ha nascoste per non farle scolare ai tedeschi.
5: Pieno di risorse, papà, eh?
1: Ah, sì, è divertente.
5: Davvero?
1: È il suo undicesimo comandamento, divertirsi. Specialmente ora. Dice che dopo una guerra bisogna pensare soltanto a divertirsi.
5: Un po' anziano per questa guerra, no?
1: Oh, lui non l'ha fatta questa. È stato in quella del 18 e da allora festeggia la vittoria. Ora che la guerra in Europa è finita, cosa pensa di fare?
5: Stare alla larga da quella nel Pacifico.
1: Molto ragionevole. Basterà, credo, per gli alcolizzati.
5: Sì.
1: Charlie, io mi chiedevo che cosa le fosse successo. Niente, ancora. Volevo presentarla un po' in giro.
5: Purtroppo sono costretto a tornare al giornale per scrivere il mio articolo.
1: Oh, ma non può trattenersi ancora un po'.
5: Mi spiace, si va in macchina.
1: Oh, oh, tenente, il bottino lo può lasciare qui?
5: Oh, già.
1: È caro quando ride. Crede che un giorno arriverà ad essere ricco. Non può tornare dopo.
5: Farò di tutto.
1: Oh, meglio, vediamoci fuori.
3: Mi telefono.

0: telefoni e fissi lei.
1: D'accordo.
2: Pronto? Chi parla, prego? Chi? Ah, Elena. Sono Charlie Wills. No, no, Charlie, il barista.
0: Il barista in divisa?
3: Appunto. Senta, vuol dire una cosa, Mary?
2: Le dica che stasera Parigi sarà illuminata per la prima volta dalla guerra. Voleva vedermi.
3: Sarò all'Arco di Trionfo, vicino alla tomba del milite ignoto.
2: Grazie.
4: Le général de Gaulle va, dans cette foule délivrée, parler au nom de tous, à celui qui dort à jamais inconnu, à jamais présent, sous la voûte des victoires. Le général de Gaulle rapporte simplement aux morts solitaires cette victoire déjà gagnée en 1918.
0: Ciao!
2: Ah, ciao! Credevo che...
0: È deluso?
2: No!
0: Mary e Claude sono... Capisce?

0: Ancora, caro.
1: Ti credevo addormentata.
0: Solo i miei occhi.
1: E il mio braccio.
0: Sono deboli. Il tuo braccio e i miei occhi. Mm-hmm. Indegni di noi. Mm-hmm.
1: Sono belli i tuoi occhi.
0: È un bel braccio.
1: Ti riaccompagno.
0: Dobbiamo proprio tornare a casa.
1: È meglio.

0: Promettimi una cosa. Prometti. Non farle finire queste feste.
1: Ma ce ne saranno altre quando tutta la guerra sarà finita.
0: Ma è finita. Per noi è finita. Sono stufa della guerra. Io voglio vivere, godere la vita, come se ogni giorno fosse l'ultimo. Non sarebbe bello una vita di ultimi giorni? Salvo che non sarebbe mai l'ultimo. Sei troppo serio. Dov'è il tuo sorriso? Così va meglio. Non mi importa se non sei ricco.
1: Cioccolata!
2: Ciao!
1: Salve!
2: Oh, che meraviglia! Guarda!
3: Oh, ma non doveva farlo, figliuolo!
2: Oh, sì, invece! Sta cercando di conquistarmi! Composta!
3: Di che, animale o vegetale?
2: Uova in polvere! Cioccolata!
3: Tutto questo avrà la sua ricompensa. Pensandoci bene, la sua generosità sarà ripagata oggi stesso.
2: Dunque... Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Guarda, carne, uova. Ah,
1: senti, le uova in polvere assomigliano alle uova.
2: Oh, le cucineremo nello sherry, saranno buonissime.
3: Elena, ti prego, vorrei dimostrare in piccolo il mio apprezzamento. Charlie, figliuolo, un'occasione d'oro ci attende. Però il punto è questo. Possiamo accettare la sfida?
1: Di che si tratta?
3: Benedictine, nella quarta corsa, oggi, verrà dato a 10 contro 1. Sui 3.000 metri non può perdere.
4: Perché no?
3: Segreto del mestiere.
2: Cioè, informazioni sotto mano, giusto?
4: Una delle solite.
3: Sentite, abbiamo appena 2 ore per diventare ricchi.
1: Forse posso venire, telefono al giornale.
3: Ottimo! Ora, riunendo i nostri fondi, lei di quanto dispone, figliuolo?
1: Circa $40.
2: Ciò vuol dire che riunendo i nostri fondi abbiamo $40.
3: Che peccato.
1: Potrei chiedere un prestito.
4: Non lo faccia, Charlie. Finirebbe al verde come mio padre.
3: Le opportunità, mia cara, riguardano il futuro, non il passato. Ascolti, se desidera delle garanzie, io possiedo delle terre petrolifere nel Texas che valgono... Beh, conosce il Texas.
2: Oh, papà.
4: Il petrolio è la barzelletta di famiglia. Molti terreni, ma di petrolio nemmeno l'ombra.
2: Charlie.
1: Cosa?
2: Sento che avrai fortuna.
1: Qualcosa rimedierò.
3: Io ho la più illimitata fiducia nel coraggio e nella genialità dell'esercito americano. All'attacco, figliuolo, all'attacco! Il destino odia i pavidi!
1: Ma sul giornale c'è che Benedettino...
2: Non essere nervoso, papà ci sa fare sul serio.
1: Perché dovrei essere nervoso? Se perdiamo dovrò 6 mesi di paga, senza contare che il denaro è di 3 ufficiali che fanno parte della squadra di box. Ah,
2: non perderemo.
1: Beh, ha puntato tutto?
3: E fino all'ultimo, è a 12 contro 1.
1: Perché lo danno a tanto?
3: Sono convinti che Benedettino perderà. Sono tutti degli agnostici, figliuolo. Da questa parte, forza.
2: Ma qual è Benedicti?
3: Numero 4. Starà indietro per 1.000 metri.
1: È tutto ossa.
3: Ma snello, figliuolo, snello, pronto allo scatto.
1: Ma chi gliel'ha consigliato? Dov'è Benedicti?
3: Fa una corsa magnifica.
1: Ma dov'è?
3: Sesto, in perfetta posizione.
1: Se Benedettino
3: è vivo, ora li sta studiando.
1: Elena,
0: Credo che mi comprerò un vestito con la mia parte.
1: Benedettina ha vinto!
0: Certo che ha vinto!
3: Ma perché si stupisce tanto?
1: Non è stupore il mio, è sollievo.
3: Cosicché, 12-1, la sua parte fa dunque...
1: Forse ci sarà un'altra corsa truccata, se potesse...
3: Truccata, figliuolo.
1: Questa qui non lo era, forse?
3: Deve aver letto troppi libri gialli, lei.
1: Ma come, vuol dire che nessuno l'ha consigliata? E lei ha pescato quel brocco a casaccio, allora?
3: Intuizione e esperienza, figliuolo.
1: Ma poteva perdere tutto.
0: È un magnifico sistema di vivere, no?

0: la stazione radio americana a Parigi. La distruzione e il caos incombono tuttora sopra Hiroshima. Gli eventi stanno precipitando. Il presidente...
1: Ehi, Maurice, lasciala!
2: Stavamo ascoltando.
1: Sai le novità?
3: Prima un bacio.
1: Ci vorrà più di una bomba per farla finita.
4: 20 contro 1 che finisce in 8 giorni.
1: Scommetti $60?
4: Sicuro.
5: Non farlo. Lui arriva ora dall'ufficio. Il Giappone ha offerto la resa
1: cosa?
5: Se...
1: Quando?
5: Se noi lasceremo l'imperatore sul trono.
1: E si torna a casa.
4: Già. Che cosa si sa dei congedi, Charlie?
5: Se lo chiedi adesso, ne avrai solo 10.000 avanti a te. Devo tornare subito in ufficio.
3: Perché?
5: Ti ho telefonato.
3: Non telefonare mai se puoi venire di persona. E non andare via se puoi restare.
5: Forse potremo fare uno spuntino sul tardi.
3: Vedremo. È davvero finita la guerra. Perché vorrei comprarti tante cose e fare di te un figurino. Ah, tesoro.
4: Tassi!
3: Dove hai messo il mio ombrello?
5: L'avevo quando ci siamo avviati. Chissà dove l'avrò dimenticato. C'è un'edizione straordinaria in macchina.
3: Beh, allora scappa.
5: Ti cerco prima un tassi. Tassi!
3: No, non ti preoccupare per me.
5: Allora, ci ritroviamo qui?
3: Darò un colpo a papà tornando a casa ora.
5: Ma con questo diluvio?
3: Non saprò magari cucinare o cucire, ma un tassi sono in grado di trovarlo da sola. È la prima cosa che ho imparato in collegio. Tu fila ora.
5: Sei la ragazza che fa per me.
3: Ce ne hai messo per capirlo. E vedi di non dimenticarlo.

0: Violette. Merci. Mary. Ho telefonato e mi hanno dato il permesso. Ha ricevuto i miei fiori.
1: Ogni giorno.
0: E i miei biglietti?
1: Tutti.
0: Posso entrare ora?

0: Come ti senti?
1: A queste domande risponde l'infermiera.
2: La malata migliora, ma è indispensabile non affaticarla.
0: Volevo chiederti un ballo, ma non credo che sia il caso. Mi aspettavo un'infermiera più giovane e attraente.
1: È la quarta in 10 giorni. Papà è di mano lunga. Grazie. Santo cielo, non fare quella faccia da martire.
0: È tutta colpa mia. Se non perdevo il tuo ombrello.
1: Non fare lo sciocco. Stava piovendo, ho preso l'acqua ed è andata così. Tu non c'entri affatto. Mi chiedevo che aspetto potevi avere in borghese. Niente male.
0: Tutta colpa mia.
1: Oh, l'umidità è mia nemica. Solo pensando alla pioggia mi viene il raffreddore. Grazie per i magnifici fiori.
0: Oh.
1: Che altro c'è?
0: Non lo so. Sei così pallida, dolce, indifesa.
1: L'infermiera è fuori, in corridoio. Non che io voglia chiamarla.
0: Una cosa ho capito, però. Ti amo.
1: Mi ami dal primo giorno.
0: Ah, sì?
1: Certo, caro. Dovevamo dircelo.

0: allora? Quanto tempo abbiamo sprecato?
1: Per la prima volta in vita mia vorrei avere tanti quattrini. Oh, i soldi.
0: Non conta quanto hai, ma quanto devi, dice papà.
1: Non ho nemmeno debiti io.
0: E quali progetti hai, giovanotto?
1: Progetti? Il vecchio posto a New York a 300 al mese.
0: Oh, basta. Devo pensare solo a cose belle io. Non c'è qualche grossa industria che abbia bisogno di un presidente?
1: L'ufficio di Parigi dell'agenzia europea cerca un giornalista.
0: Parigi?
1: Ma qui pagano meno che a New York.
0: Ma ti puoi divertire senza soldi a Parigi?
1: Già. Sì. Ma lavoravo ad un libro, dovrei tornare in America.
0: Perché? Non puoi scriverlo qui. Oh, Charlie, caro. Sposami subito e restiamo a Parigi.
1: È un'idea magnifica. Ma non è un pochino pazza?
0: Sì, lo è, infatti. Se tu avessi un grano di buonsenso, prenderesti la porta e non ti faresti più vivo. Mi rimanderesti l'ombrello e tutto finirebbe.
1: Ma io non ho buon senso. Non ne ho affatto.
0: Tu non hai buon senso e io devo avere la febbre alta. O tutto questo non sarebbe mai accaduto.

0: Perdonami, ma mi piace fare la parte del padre ansioso. Dopotutto è il primo matrimonio di Elena.
1: Il primo e l'unico.
0: Tu, niente arroganza, prego. Elena mi dice che sei un giovane molto posato. Testa sulle spalle, lavoratore, industrioso.
1: Beh, e lo tento almeno.
0: Ti dico francamente che non sono queste le qualità che speravo in un genero. Andrò anche più in là. Non sono queste le qualità che ci vogliono per Elena.
1: Vede, io lavorerò in un'agenzia giornalistica, sarò circondato da gente irresponsabile e incosciente e può darsi che lo diventi anch'io.
0: Speriamolo. Dimmi, ti do l'impressione di essere un padre strano?
1: Beh, questo sì.
0: Oh, è una risposta molto sincera. Cerca di vincere questa tendenza. Capirai, spero che non potrò farvi un matrimonio di lusso.
1: E neanche lo vorrei.
0: Vuoi un bicchierino?
1: Sì, quello sempre, grazie.
0: Ah, è un guaio, la cantina comincia ad asciugarsi.
1: Oh, allora
0: speravo...
1: non importa.
0: Ah, ecco qua, scherzo.
1: Grazie.
0: Sai cosa ti darò per regalo di nozze?
1: Beh, so che cosa non mi darà.
0: Caro amico, avrai la barzelletta di famiglia in regalo, 2000 ettari di terra petrolifera.
1: La ringrazio di cuore.
0: No, non c'è di che. È bello fare il re del petrolio anche se il petrolio non c'è. Hai dato il tuo consenso ad Elena?
2: Sono io che ho dovuto darlo a lei.
0: Cosa?
2: Claude vorrebbe che io fossi la madre dei suoi figli.
0: Davvero? Ma io la trovo piuttosto sconveniente.
2: Ma no, Claude le ha chiesto di sposarlo.
0: Bene. Allora posso baciarti, credo.
1: Si fanno gli auguri alla sposa e le congratulazioni allo sposo o viceversa? Non ricordo più.
2: Datevi un bacio senza tante storie.

0: Che cosa ci hai messo in quel bacio?
1: Vieni qui e lo scoprirai da te.
2: Elena si sposa, Mary anche si sposa. Un padre abbandonato nel pieno degli anni. Ma cosa può chiedere un uomo di più?
3: Da uno sguardo a questo pezzo.

0: Come la va?
1: Benissimo.
0: Sono contento. Lo sai che quella barba ti dona?
1: Senti, se stai cercando di bussare a quattrini, niente da fare. Non ho un franco e se lo avessi non lo presterei certo a te.
2: La vita ultimamente non è aumentata.
3: Neanche di
0: stipendi. Sentite, vi prego. Ho moglie e figli all'ospedale e mi servono 500 dollari per spegnarle, ragazzi.
1: Perché non le lasci lì? Non c'è posto più igienico.
0: Tu puoi scherzare, tu non sei padre.
1: Oh, chi lo sa? Campagne ne ho fatte parecchie. Ah, cosa ne dite, Altezza? Ci vuole un bagno caldo dopo una giornata di strilli, eh? Ah, ecco qua. Guarda che gambe, eh? Ne farà di conquiste. Scusatemi, Altezza. Qui non siamo le Folies Bergère, sai?
4: Chiedo infinite scuse.
1: Che pretendete da un comune mortale, milady?
5: Oh, merci, monsieur le soir. Je vais chercher à habiller les bébés maintenant.
0: Claude!
1: Charlie!
0: Ho buone notizie. Bravo, bravo, dov'è lei?
5: Charlie!
0: Ah, come sta Mary?
1: Sta bene.
0: Sono contento, molto.
1: Ciao, ciccione.
5: Oh, e hai ragione, guardami. Scoccio in questi vestiti.
0: Anche se fossi il doppio mi piaceresti lo stesso. Dov'è Vicky?
5: Nel bagno.
0: Non so che farci, per me sei sempre bellissima. Certo, tutt'oggi non ho visto che il capo ufficio.
5: Oh, gli hai domandato un aumento.
0: E l'ho avuto anche. Solo non è un aumento, è un prestito che ho già passato all'ospedale. Tua figlia adesso è tutta nostra, non è più pegnorata.
5: Non ritornerò più come ero prima.
0: Vicky sarà il tuo ritratto. E io sarò circondato da belle donne.
5: Aggiungi un martini ai complimenti e forse ti perdonerò i 9 mesi di segregazione.
4: Il martini arriva subito.

0: Charlie,
1: che c'è?
0: Oggi sono entrato a far parte della Procura di Stato.
1: Lasci la libera professione?
0: Ma è un posto importante. Gli ex collaborazionisti vanno consegnati alla giustizia.
2: Certo. Chi li difende si farà ricco e tu che li condanni finirai al verde. Ta-ta!
3: Signori, la regina.
1: Salve, Altezza.
0: Cosa ha fatto ai capelli?
1: Ne aveva qualcuno?
3: Saranno i pensieri, forse.
1: Non c'è male come prima prova.
4: Tu devi diventare bella, un genio e ricca sfondata.
3: La bellezza ce l'ha da mia figlia. La genialità l'ha presa da me. Datti da fare tu perché sia ricca, figliuolo.
4: Questi 9 mesi li ho dedicati a te. Ora voglio divertirmi. Che ne dici, tesoro? Fifone!

0: Non avresti per caso da darmi... Grazie. Oh, tieni conto di questi prestiti, vero? Buonanotte.
1: Buonanotte.
2: Buonanotte. Davvero non vuoi venire? Mi detesti perché non ti sto vicino per il tuo parto?
1: Se mi stai vicina, lo sai, faccio le fusa, comincio a baciarti e finisce che...
2: Ancora.
1: Sei ingorda.
2: Dimmi di restare, caro.
1: Voglio levarmelo di torno.
2: Parlane con dignità. Sarà il romanzo del secolo. Charlie. Mi amerai ancora quando sarai famosa.

0: anche meglio del primo libro. È bellissimo. Troppo per loro. Spediscilo stasera.
1: Vicky, svegliati. Un bacio per augurio. Grazie, tesoro.
2: Questa notte di Natale è la quinta dopo la fine delle ostilità. I reduci ovunque pregano perché la pace sia duratura.

0: Pardon, papà.
1: Niente francese, cara.
0: Ah. Ho fatto un brutto sogno.
1: Anche i grandi ne fanno, cara. Ti porto un po' di latte, eh?
2: Un bacio per la corsa?
3: Oh, non sei Ben Hur e non hai vinto.
2: Allora consolami.
4: Salve, Charlie.
2: Ho perso la gara e lei non vuol consolare.
4: Salute, Charlie.
1: Un'altra volta vinci, eh?
4: Buonanotte.
3: Guarda, Gruvier. Non ho scordato. A tutti buonanotte.
4: Ciao.
5: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao. Non è Charlie? Dov'è Charlie?

0: Non gliel'hai ancora detto?
1: Perché rattristarla?
0: Ah, perché ti rattristi tu?
1: Perché sono fatto male. Ho sprecato un anno di vita per scrivere un libro. Chissà perché m'ero convinto che qualcuno l'avrebbe pubblicato.
0: Figliolo, tu non sei fatto male, solamente sei ingenuo. Ho conosciuto un editore che si vantava di non leggere mai i manoscritti. Li annusava, li soppesava, li sbirciava, ma leggerli, questo mai. Quindi, se il manoscritto aveva l'odore, il peso, la veste dell'immondezza, allora lo pubblicava. Vuoi sapere il segreto del successo? La mediocrità, figliolo. Se vuoi arricchirti, dà al pubblico ciò che si merita. Violenze, adulteri, crimini.

0: Ehi! Ehi! Hanno comprato la mia storia a puntate, $15,000!
1: Grazie!
0: Addio, schiavetti, per sempre!
2: $15,000! Esenti da tasse!
3: Oh, potremmo almeno offrire da bere a tutti!
2: $15,000!
4: Merci beaucoup!
5: Charlie, devi andare subito al commissariato.
6: Per cosa?
5: Hanno fermato una pazzoide americana. Pare che si divertisse un mondo stamani a fare il bagno dentro una fontana.
6: Niente di sensazionale.
5: No, ma gli americani a Parigi vogliono aver notizia degli americani a Parigi.
6: Va bene. Come si chiama?
5: Elena Wills.
6: È la mia Elena.

0: Perché fai finta di non conoscermi? Sono tua moglie. Nel bene e nel male, naviti asciutti o zuppi.
1: Sì, pigliati un altro malanno, ma va a casa a cambiarti che è meglio.
0: Non posso adesso. Vicky sta al dingo.
1: Di nuovo?
0: Non sta forse meglio in un rispettabile bistrò che non tutta sola a casa? Finirà sui giornali.
1: Un'altra pazzoide americana che nuota in una fontana? Non è più una cosa nuova. Questo volevi finire sui giornali?
0: È stato tutto sciocco e stupido, ma divertente.
1: Davvero?
0: Beh, abbastanza. Quasi sul punto di esserlo.
1: Però non lo è mai del tutto, vero?
0: No. In fondo non lo è mai. E non so perché. Forse la colpa è di Parigi, o mia, o dei tempi in cui si vive. È come se uno debba fare presto, affrettarsi prima... Come se uno brancolasse in cerca di qualcosa di diverso che...
1: Che non trova mai.
0: Oh, non fare così. Ci hai sempre riso su, ricordi? Magari non subito, ma ci ridevi.
1: Non è per questo. Campbell ha venduto una storia a puntate a un giornale per $15,000.
0: E ne provi invidia. Oh, caro, è umano e meraviglioso che sia così. Oh, era ora.
2: Immortalisere ce que vous avez fait. À Montparnasse, il vivra éternellement.
1: Ma che dici? Parla così in fretta.
0: Questo è Marcel.
3: Enchanté. Lei chi è?
0: Dice che vuole immortalarmi.
3: Je vous en prie, mademoiselle, un tout petit moment, s'il vous plaît. Venez, venez, venez vite.
1: Hai fondato un partito politico?
0: Io ci sto sempre, se per farsi due risate.
4: Madame Wills, il riso fa buon sangue, si dice.
1: A me non tocca niente. L'ha pagata di tasca mia la multa.
5: Voyons, ma chérie, un petit moment, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie, merci. Voilà, restez là.

0: Papà! Regarde, papà! C'est Matteo!
1: Niente francese, Vicky.
0: Papà, volevo farti vedere. Stamattina, mamma e Tres.
1: No, Vicky, non mezzo e mezzo. Parla bene.
0: Guarda, papà, guarda.
1: Ferma. Non mi dai neanche un bacio.
2: Ehi, hey, Charlie.
1: Barney. Guarda e resta a bocca aperta.
2: Sembra un po' giovane per sborniarsi, no?
1: E il pavimento, cara? Neanche la Pavlova riuscirebbe a danzare qui.
2: Tutto a posto?
0: Mi spiace.
2: Dille qualcosa, tu.
3: Sei brava, cara. Dovrei andare per un'intervista al Royal Francais, ma proprio ora ho fatto una conquista. Puoi sostituirmi? Devi cercare di Lorraine Quarle.
1: Chi è Lorraine Quarle?
3: Una del bel mondo. Ciao, piccola. Sei davvero in gamba. Molto. Ti manca solo un finale.
1: Oh, ma il finale migliore tu lo sai qual è, vero? Qui, fra le mie braccia.
4: Signor Wills.
1: Signora Quarle. Sono Wills, dell'Agenzia Europa.
5: Mi scusi se sono in ritardo. Vorrei bere qualcosa. Leon?
4: Il solito, madame.
5: Bravo. Lasci i preliminari. Parigi è stupenda. Le americane adorano i francesi adorano le americane. I prezzi aumentano. Non ho ancora scelto il prossimo marito. Potrebbe essere il barista. Almeno ha talento.
1: Pratica di interviste.
5: Oh, l'ultima. È stata un'ora fa.

0: volte.
1: Tre? Gli annullamenti non contano. Leon?
2: Motivi gravi?
1: Li trova necessari? Vede, ci vorrà un elenco particolareggiato se vuole raccapezzarsi un po'. Marito numero uno per amore. Fiasco. Marito numero due per denaro. Fiasco. Salvo per il denaro il nome cuore. Marito numero tre, annullamento. Si era scordato di dirmi che aveva già moglie. Marito numero quattro, un torero. Quattro volte al palo. False partenze.
2: Nessun figlio di mezzo?
1: No. Questo è il mio unico contributo all'umanità. Il fiasco è completo, vede. Non vuole prendere appunti?
2: Oh, l'intervista è finita da un pezzo.
1: Grazie. Ho fame, ceniamo.
2: Non ho il rimborso spese e le mie finanze non sono floride.
1: Non si preoccupi. Faranno fronte i miei quattro mariti. Mi cambio e scendo subito.
2: Ma sei un disturbo per me.
1: Non abbia scrupoli. Il mio psicanalista prende $50 per farmi parlare.
3: Ehi, quello è il mio tassì.
2: Oh, Charles. Salve, Claude, lieto di vederti. Come va?
3: Bene.
2: Si vede. E come stai, Mary?
4: Bene.
2: Sì, ti trovo bene. Sto bene anch'io. Oh, scusi, mia cognata, la signora Mattine, il signor Mattine e la signora Cole.
4: Molto lieta.
2: Claude sta alla procura di Stato.
1: Oh, speriamo di avere un alibi, allora.
2: La signora è appena giunta a Parigi, io la sto intervistando.
4: Come sta, Elena?
2: Bene, bene. E dovresti vedere Vicky. Sai, dovremmo vederci più spesso noi, dopotutto siamo una famiglia.
4: Telefonerò a Elena domani mattina. Buonanotte, signora.
1: Buonanotte.
2: Buonanotte.
1: Buonanotte.
2: Charlie, spero sul serio di rivederti. Buonanotte. Buonanotte, Claude, grazie.
1: Come Elena?
2: Che importanza ha una moglie contro tutti i suoi mariti?
1: Lo capirà quando tornerà a casa.
2: Farà scenate? Non Elena. È la più stupenda, la più comprensiva. Le dispiace se chiudiamo qui l'intervista. La sbornia mi è passata di colpo. È molto tardi e se non torno in ufficio subito non butto giù l'articolo.
1: Posso accompagnarla? All'ufficio, intendo?
2: Perché?
1: Non so. Probabilmente noi non ci vedremo più e io non ho nessuna voglia di dormire. Vorrei leggere l'articolo.
2: Ma l'ufficio è spaventosamente freddo così di buon mattino.
1: Sapesse quanto freddo provo in cuor mio tante volte. Non la distoglierò.

0: Bene, buongiorno. E ora che ti prende?
1: Oh, Charlie, che ora è?
0: Non fare la parte, bella. Che dovrei dire io? Sono stufo di vederti bazzicare sporchi caffè notte e giorno. Fai la reginetta dei bistrò fra degli scrittori che non scrivono e dei pittori che non dipingono.
1: E tu che cosa scrivi? Interviste con delle insipide donne.
0: Io non salto nelle fontane e non scolo tutti i liquori di Parigi.
1: Perché non mi chiedi perché io beva? Perché salti nelle fontane?
0: Già, è colpa mia, proprio colpa mia. Volevo restare a Parigi io? Che diritto hai di criticarmi? Ah, sei sospettosa, tu! Ah, che risate, ora apri le orecchie e ascolta.
2: Buongiorno, caro.
0: Elena. Sai che ore sono?
2: Ha tanta importanza, caro.
0: Sono le 8 del mattino.
2: Tocca a te portare Vicky a scuola.

0: Sono stato fuori tutta la notte.
1: Oh, povero caro. D'accordo, l'accompagno io.
0: Non vuoi sapere cosa ho fatto?
1: Che cera brutta hai. Hai dovuto lavorare molto.
0: Sono stato a intervistare una donna.
1: Ah, oh, sono contenta. Sono più simpatiche degli uomini.
0: Era una donna stupenda, ricca e invitante. Mostrava molto interesse per me. Beh, non ti importa nulla?
1: Che cosa cerchi di dirmi?
0: Sto cercando di dirti che ti amo.
1: Che specie di donna era, hai detto?
0: Tutta di una specie.
1: Davvero era bella?
0: Vorrei dirti di no, ma anche Mary l'ha vista. Sì, è molto bella.
1: Mary?
0: L'abbiamo incontrata insieme a Claude. Sicuramente comincerà a malignarci su.
1: Ma fino a che punto è ricca e bella?
0: Oh, basta. Io non sento nulla. E tu?
1: Mi sbrigo in un minuto. Sì? Mary? Cosa? Cosa? Dici sul serio?
0: È una bugia. Sai quanto Mary non possa soffrirmi?
1: Charlie, siamo ricchi. Siamo ricchi! Vecchio imbroglione, perché non ce l'hai detto?
2: Ah, non sono vecchio. Non potevo dirtelo ieri sera perché stavo festeggiando. Mi sono fermato stamani da Mary tornando a casa e l'ho messa al corrente.
1: E quanto possediamo? Mary dice che siamo ricchi da nausea.
2: Ah, Mary parla a sproposito. Il denaro non nausea nessuno.
1: Oh, soprattutto quando è tanto.
3: Che sei?
0: Niente francese, Vicky.
1: Siamo milionari.
0: Pazzia, c'è un grosso ramo di pazzia in questa famiglia da parte di tua madre.
1: Nuotiamo nel petrolio, caro.
0: Che cosa?
1: Sì, petrolio, quella roba che fa girare il mondo.
0: Vuoi dire nelle nostre terre, nel Texas?
2: Un generoso regalo di nozze che spero ricorderai proviene dal sottoscritto.
0: E quanto rendono?
2: Beh, in Texas la legge autorizza estrarre solo 80 barili al giorno. A $2 il barile fa...
1: Fa 160 dollari al giorno.
0: Domenica inclusa?
2: Certo, il petrolio è un atto di Dio.
0: Sono 1100 dollari la settimana.
2: E il 27% non è tassabile.
1: E se vendessimo?
2: È quello che pensavo. Sarebbe un bel grutto.
0: Ma se non lo vendiamo avremo una bella rendita.
2: Sono tutti così prudenti al tuo paese.
0: Assennati, solo assennati.
1: Oh, rifarò la casa. Cambierò tutto da cima a fondo. Mi farò 1000 abiti. La camera di Mary diventerà lo studio per te. Credi che ce la faremo con 50.000 dollari all'anno?
2: Tenteremo.
0: Non dubito.
1: Una cosa.
0: Potremmo trivellare altri pozzi.
1: Mary non mi ha detto nulla di averti incontrato ieri sera.
3: Mamma, che cos'è il petrolio?
1: Oh, Vicky!

0: mia, è tutta mia.
1: Via il sudario. Niente più orari, niente più giornalismo. Il lavoro è morto. Seppellitela.
0: Prendila!
2: Cosa conti di fare adesso?
1: Adesso? Finirò il mio terzo romanzo. E se neanche questo lo pubblicano?
2: Lo pubblicheranno.
1: Senza pensieri di denaro o lavoro, avrei ben pochi attenuanti.
2: Hai abbastanza denaro, che ti importa degli attenuanti?
3: Buona fortuna, certo. Complimenti.
4: Sono 5.000 franchi, prego.
5: Oh, vorrei fare di più per beneficenza.
4: Oh, faccia allora.
6: Elena, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Scusa.
5: 6.000 per un altro bacio.
6: Ma valgo molto di più, lo sa? Top.
4: Una festa per beneficenza non è posto per te.
6: Lo so anch'io.
4: Qualcosa non va?
6: Già.
4: Vicky?
6: No, Charlie. Senti, non si è mosso dalla sua stanza in tutto il giorno. Non vuol mangiare niente, non dice una parola. Sta lì seduto al buio, da solo.

0: Che ti succede, caro? Hai già cenato? Vuoi che ti prepari qualcosa?
1: Va via, Elena. Lasciami solo.
0: Che cosa ti ho fatto, caro? Ti prego, Charlie, qualunque cosa
1: sia.
0: Va
1: bene, Elena. Sei una buona moglie, sei devota, sei leale, hai fatto il tuo dovere. Ritorna alla tua festa e lasciami solo.
0: Non posso fare nulla, Charlie.
2: Fare? Per chi?
0: Per te, per me, per noi. Non lo so.
2: È per questo. Puoi evitarmi un altro fiasco? C'è qualcuno che possa farlo?
0: Charlie, perché un tuo libro è stato respinto ancora?
2: Sì, ancora. Ancora, Elena. E ancora. Non sono che uno stupido che ha perso 5 anni per scrivere 3 stupidi libri. Puoi fare di me uno scrittore, tu?
0: Ma lo sei. Tu sai scrivere, loro sono gli stupidi, non tu.
2: Caro signor Wills, ci rincresce di doverla informare che non valgo niente, Elena. Lasciami stare.
0: Oh, Charlie.
2: Basta, non so spiegarti il mio fallimento. Ma vattene, lasciami solo.
0: Ma tu non sei un fallito, non per me.
2: A 20 anni pensavo di scrivere libri grandiosi. Sarei stato capace di farlo perché ero diverso e volevo la perfezione sentendomi diverso. Ma ora non ho più 20 anni ed è troppo tardi.
0: Tenteremo ancora.
2: No! Non ne ho la stoffa, ecco. Tutto sta ad adattarmi all'idea. Sono ricco. Con inviti a pranzo posso comprarmi fama, amici e cose simili. Perché dovrei scrivere allora? In qualunque bar della città io posso tenere circolo e criticare gli altri che scrivono invece.

0: Non ce la farai mai.
1: $25 che ce la faccio.
0: Ne hai già scommessi 75.
1: Facciamo 100, eh?
0: D'accordo. 100 allora. Scemo.
1: Vasì, Cher, vasì.
2: Charlie.
3: Oh, attenzione, Charlie.
1: Guarda, piccola.
3: Attenzione, Charlie.
1: Attenzione, va bene. Tieni duro. Attenzione, Cher. Vasì. Vasì, Cher. Oh, tu es plus fort. Dai.
3: Voilà, mon vieux.
1: Dai, Charlie.
3: Vasì.
1: Resisti. Forza.
3: Ciao.
1: Ah, bravo.
3: Sei bien.
4: Bravissimo.
0: Bravo. Hai vinto tu.
5: Vincitore e campione, e questo è il braccio maestro.
2: Portami a casa.
5: Sto aspettando l'auto messa a punto per la corsa.
2: La corsa?
5: La gara su strada da Monte Carlo a Parigi.

0: Portami a casa ora, ti prego.
1: È quello che volevo fare.
2: And lovers walk beneath those trees.

0: Ah, telefonate?
1: No.
0: Quanta pace, eh?
1: Ci vuole ogni tanto, no?
0: Vicky non viene a darmi la buonanotte.
1: Oh, tua figlia è sull'orlo di una crisi isterica. Le è caduto un dente davanti.
0: Come la prende?
1: Oh, la vita ormai è finita per lei. Dice che verrà qui se non dovrà sorridere o aprire bocca.
0: Certo, le situazioni drammatiche sono il mio forte, lo sai.
1: Non ti dispiace di restare a casa, vero?
0: No, certo, cara.
1: Come procede?
0: Non è facile ricominciare.
1: Ma l'hai promesso.
0: Ci provo.
1: Ce la farai.

0: povera ballerinetta. Grazie infinite. Malgrado tutto, sai baciare ancora. E quando tornerai a sorridere?
1: Neanche un mezzo sorriso vuoi farmi?
0: I denti ci mettono mesi a crescere, sai? Per quell'epoca avrai i muscoli anchilosati e non saprai più sorridere. Passerai per la donna più arcigna di Parigi. Sai come sarò io fra qualche anno?
2: Oh no!
3: Mi presti un paio di gemelli, non riesco a trovare. Toglietevi quei denti finti voi due, non tocchiamo certi tasti.
2: Vuoi che balli per te, nonna?
3: Domattina, mia cara.
2: Ma devo alzarmi alle 6 domattina.
3: Quadra a meraviglia, proprio l'ora in cui io tornerò.
0: Buonanotte, cara.
2: Bonne nuit tout le monde.
3: Bonne nuit. Latte, letteratura. Mi spieghi cosa vuol dire?
0: Se permetti, lavoro.
3: Idea tua?
4: È un'ottima idea. E tu non corromperlo.
3: No, non ci penso neanche. Ma sentiremo la tua mancanza. Pensate, danno una festa in abito da sera e senza alcuna ragione.
0: Vogliamo andarci?
4: Ma Charlie...
0: Cara, mi farebbe bene. Domattina mi inchioderò su questa sedia. Ti prego.
4: Perché finisco sempre per dire sì quando in realtà intendo no?
3: A proposito, porto un amico. È un campione internazionale di tennis. Paul? Non vi dovete meravigliare perché lo invitano dappertutto. A dire la verità, è così che campa lui.
0: Cioè, lo pagano per fare l'invitato?
3: No, no, sono le donne a mantenerlo.
4: Simpatico.
3: Paul, mia figlia è Charlie Wills, mio genero.
4: Molto lieta.
1: Enchanté.
0: So che ha giocato a Roma.
1: Sì, sono incluso in tutti i tornei.
0: E come se la cava?
1: Benissimo. Fino al secondo turno, poi qualche giovane australiano o qualche giovane americano mi batte.
3: Ma non lo battono nel perdere con grazia e congratularsi col vincitore.
1: Sì, so perdere con molto garbo. Mi scusi, ma lei è la donna nella fontana del Caffè Dingo. È il mio ritratto preferito. Appena arrivo a Parigi corro sempre ad ammirarla.
0: Beh, è fortunato. Ora può ammirare l'originale.
3: Vieni con me, Paul.
1: A più tardi.
4: Tipo affascinante, vero?
0: Cosa?
4: Affascinante.
0: Sì, in un modo quasi schifoso. Enchanté.

0: Beh, mio caro, è stata una faccenda davvero comica. Tutti quei gangster alla televisione con quel giudice che li interrogava. Quel giorno a New York non ha lavorato nessuno, stavano tutti agli apparecchi.
1: Cosa?
2: Che cosa è morto Bernard Shaw?
1: Il vecchiaio, direi.
3: Тема тейп. Мусо тауто ли это вабажа? Нас пер амжус ка воин дал сава не прекол сумиде. Наполеонас ирги жиодонас и Руссия плико крауя ли это вой.
1: E guiderà lei per tutta la corsa.
4: Sicuro.
1: Che guadagna se vince?
4: Che ci guadagna? Una bella vittoria, questo guadagna.
5: Ma guarda un po', è mia moglie. Ciao, moglie.
4: Basta così, campione. Può andare allo spogliatoio.
0: Torni fra 5 minuti, Paul. Ti rimorde la coscienza, ma durerà poco.
4: Oh.
1: Lei, che tipo di moglie sei che balli con gli altri uomini?
0: Del solito tipo, trascurata.
4: Ah. Che c'è tra il signor Tennis e te?
0: Oh, ci chiamiamo per nome ora.
4: Uh-huh.
0: È premuroso, gentile. E non trovo affatto terribile che io sia sposata e abbia una figlia di 7 anni.
4: Forse ha nostalgia di una mamma.
0: Non ti illudere, dai discorsi che ha fatto ha nostalgia di altre cose.
4: Beh, fammi sapere tutti i dettagli.
5: Lorraine! Lorraine Quarle!
4: Si è scordata di me?
6: Oh, mi creda, sola cosa che ho scordato di lei è il suo nome.
4: Wills, dell'agenzia Europa.
6: Charlie! Oh. Oh, che piacere riaverla tra le mie braccia.
4: Si sbaglia di grosso perché a questo punto non ci eravamo arrivati.
6: Perché no?
4: Si è sposata di nuovo?
6: Sicuro. Sono a Parigi per un nuovo divorzio. Lei è ancora sposata?
4: Sì, certamente.
6: Oh, con la stessa donna?
4: Con la stessa incantevole donna. Devo dire così perché sta qui accanto. Le presento mia moglie Helen, la signora Quarle.
6: Signora Johnson, adesso, ma non per molto. Tanto piacere.
0: Da parte mia non so.
6: È più bella di quanto pensavo.
0: E lei meno malandata di quanto dovrebbe essere.
7: Niente in contrario se mi ripresenta.
0: Oh, Pauline, e questa è la temporanea signora Johnson.
4: Il miglior mediocre tennista del mondo.
6: L'ho già intravisto al mio hotel.
7: Io scendo sempre al Royal Francais.
4: Ah, vuol giocare a tennis?
0: Sì.
4: Come il vino, ubriaca.
0: Charlie.
4: Oh?
0: Vorrei andare a casa.
4: Come? Che ti succede?
0: Niente, solo vorrei andare via.
4: Ti sembra un motivo sufficiente?
0: Vuoi accompagnarmi a casa?
4: Vorrei, ma non posso. Ho promesso a Loren un giro sulla nuova auto.
0: Ti spiace se mi accompagna Paul?
4: Paul? Paul chi?
0: Paul, chiunque sia. In una festa così ci saranno 6 o 7 poli in giro.
4: Ah, un discorso serio con lei non si può fare. Con questa macchinetta riesco a toccare 90 km in seconda.

0: Sono in piedi da ore.
1: È una brutta abitudine che dovresti perdere, cara.
0: Perché i grandi bevono il latte se hanno tutti i denti?
1: Beh, alleviamo ranocchi nel nostro stomaco e il latte li tiene calmi.
0: Come entrano nello stomaco?
1: Nascosti nelle bollicine di champagne.
0: Ma...
1: è un fatto ben noto di idrodinamica. Buonanotte, cara.
0: Buonanotte.

0: Prendi il cappotto, Vicky.
1: Papà non viene con noi al bois?
0: Andiamo in chiesa prima.
2: Ah? È di già domenica? Che ne è stato di venerdì e sabato?
0: Sbrigati, Vicky.
1: Tu non vieni con noi?
2: Ci vediamo al bois più tardi. In chiesa di venerdì. Che cosa succede in chiesa di venerdì?
0: Le solite cose.
2: Beh, visto che ti senti così pia, non avresti compassione di questa testa? Testa.
0: Molto poca.
2: Ma cosa ho fatto?
0: Questo sarei molto curiosa di saperlo.

0: farei volentieri una corsa anch'io là sopra. Ci buttiamo? Perché fai quella faccia?
1: Non m'hai detto l'esito della corsa con la tua bella Lore. Hai spinto la macchina sui 150 e poi sei tornato indietro, vero?
0: Esatto.
1: E poi?
0: Poi, niente. L'ho depositata al suo albergo o lei ha depositato me a casa, non ricordo.
1: Non ricordi altro?
0: Mi spiace di deluderti, ma non c'è stato proprio altro.
1: Beh, fra poco è un'altra sera. Lei sarà bella ancora e tu sarai ancora ubriaco.
0: E ancora niente succederà. Chi ti ha riaccompagnata ieri? Quel raccattapalle?
1: Non è a casa che mi ha accompagnata.
0: Oh.
1: Mi ha invitato al suo albergo a bere un cognac. Ho accettato.
0: Hai lottato per tenerlo a freno?
1: Una lotta l'ho sostenuta. Ma non è con Paul che l'ho combattuta. Con me stessa.
0: E hai vinto?
1: Ascoltami. Io mi sento sbalestrata quanto lo sei tu. Vivo a Parigi anch'io. E anch'io sono stufa. E il pensiero di te con quella donna non mi ha mai abbandonata. E non sottovalutare Paul. È premuroso, gentile. E io mi sento infelice. Charlie, torniamo indietro.
0: D'accordo, appena Vicky finisce di fare il giro.
1: Indietro veramente. In America. Per sempre.
0: Non serve a nulla fuggire.
1: Charlie, andiamo via. Prima che sia tardi. Ti prego. Se mi ami, torniamo in America.
0: La vita bisogna sapersela godere. Lo dicevi tu. Il tempo non contava per te. Rimandavi tutto al domani.
1: Ho paura di rimandare oltre.
0: Ti sei svegliata male oggi. Domani vedrai che tu...
1: Oramai è un anno che mi sveglio male. Forse sto rinsavendo.
0: È tardi per rinsavire. Facciamo così. Fa la corsa con me. Andiamo a Monte Carlo.
1: Perché dai tanta importanza a una gara?
0: Non lo so. Forse potrei scriverci una novella, chi lo sa. Va bene, d'accordo, perché la cosa mi diverte. Per dirla

0: con il tuo illustre padre, divertirsi è ciò che conta di più. Ho detto una cosa stupida? A questo volevi portarmi? Vieni con me, Elena.
1: No, Charlie.
0: Mi porterò un'altra allora, sono giustificato?
1: Le giustificazioni sono il tuo forte. Da un'occhiata a Vicky.
0: Dove vai ora?
1: A fare una cosa importante. Comprarmi le calze.

0: the whole mouth. But if you are, close your eyes while we flush to the sky and start.
1: Cognac, presto, due bicchieri.
2: Monsieur Wills, mia moglie, l'hai veduta?
1: What more joy can there be? C'è sarà spettacolo. Ma guarda chi c'è. E il mondo delle corse come va?
2: Ti ho telefonato a casa, non c'eri.
1: È evidente, se sono qui.
2: Non fai ridere.
1: Tu manchi da casa da 7 giorni. E questo non ha fatto ridere me. Ora comincio a ricredermi. Ti rammenti di polvere? No? Anche qui c'è da ridere. Perché io ricordo bene Lore.
3: Volete cenare con noi?
2: La smetto.
1: Oh sì, io accetto.
2: Quando berrete dallo stesso bicchiere?
1: L'abbiamo già fatto. L'hai sentita? Non crederesti che io sia un'alcolizzata?
2: Spero che non dia peso a un'innocente cenetta.
1: Su, via, Paul, sii più risoluto. Di che se ne vadano altrove, che ci lasciano soli. Io per niente. Cerca di cavartela tu.
2: Oh, prego, siamo gente civile, no? No.
1: Così mi piaci.
2: Toccami ancora e ti rifilo un ceffone.
1: Non farlo, tesoro. Io dovrò rifilarne uno all'altro.
2: Perché ridi?
3: Per lei, per me, per tutti noi. È buffa.

0: Sei molto bella.
1: E sposata.
0: E attraente.
1: E anche ricca. Ah, e mi ami tanto.
0: Sicuro che ti amo.
1: L'amore non è mai sicuro. Vero?
0: Se non altro, io non ti lascerò mai sola.
1: Come facciamo a dirglielo?
0: Diglielo? Digli cosa?
1: Riguardo a noi. Che tu mi ami. Che io non tornerò con lui.
0: Oh, ma che sciocchezze. Ma certo che tornerai da lui. Se tu non facessi così, rovineresti tutto fra di noi. Te ne rendi conto, vero?
1: Ma certo, caro. Resto sposata e ti tengo di riserva. E quando mi sento sola... Oh, misericordia.
0: Beh, non è una mia trovata questa. Succede di continuo. Specialmente nel tuo mondo.
1: È questo che ti aspettavi da me?
0: Elena, ma che ti succede?
1: Tutto a un tratto ho capito tante cose.

Ti prego, Charlie. Vuoi che me ne vada via? È questo che vuoi?

0: Perdesti il mio ombrello.
1: Perdonami, cara. Ti prego. Perdonami se puoi.
0: Avrai cura di Vicky. Non le farai compiere gli stessi sbagli.

0: pesci, Wills.
1: Fuori.
0: Non può restar qui. La prego, signor Wills.
1: Fuori di qui. Lo lasci stare, dottore. È meglio andare, figliolo. Vicky è sola.

Cosa intendi fare ora? Devi parlare a Mary. Se non lo fai, perderai Vicky. La causa si discute oggi e chiederà la sua tutela accusandoti di incapacità di allevarla.

0: ragione. La rovinerei come ho fatto con Elena.
1: E cosa farai?
0: Voglio andar via. Torno in America.

0: Ti ringrazio, Maestro. Gli americani, sempre di fretta. Se poi è un ricco americano, è anche
1: peggio. Non sono più ricco, Maurice.
0: Cos'è successo? Petrolio? Niente?
1: No, Maurice. Dai pozzi non esce più che acqua sporca.
0: Oh, questa è sfortuna.
1: Forse no.
0: Cenerà con noi stasera come ai bei tempi, vero?
1: Non lo so. Dipende.
0: Jeanette ne rimarrebbe male. Abbiamo tanti ricordi in comune noi. L'aspettiamo, la prego.
1: Beh, vedremo. Vedremo. Dans le souvenir.

0: Charlie. Ciao, figliuolo.
1: Com'è successo?
0: Un leggero colpo.
1: Quando?
0: Beh, circa 8 o 9 mesi fa.
1: Ma non mi hai fatto sapere niente.
0: Oh, non è una cosa grave. Guai, guai dell'età. Charlie, ho letto il tuo libro. È buono. Dico sul serio.
1: Grazie.
0: Sì, ci sai fare. Davvero bravo.
1: Ah, ecco, è per te. Sigari Havana. I tuoi preferiti. Ti apro la scatola.
0: No, Nora. Quando starò un po' meglio, eh?
1: E Vicky?
0: Sei venuto per lei?
1: Vorrei riprenderla.
0: Bene, bene.
2: Papà! Papà! Papà! Papà!
1: Sei cresciuta?
2: Lo sai.
1: Cosa?
2: Non sei vecchio. Ho detto ai compagni che hai i capelli grigi.
1: Oh, mi dispiace tanto. Oh, tieni.
2: Grazie.
1: Claude.
3: Salve, Charlie. Sono felice di rivederti.
1: Grazie. Ti ringrazio di tutto.
3: Non appena ho saputo che hai chiamato, sono andato a scuola e ho preso Vicky.
2: Guarda, papà, guarda!
1: Sei magnifica, come sempre.
2: Papà.
1: Cosa?
2: Possiamo andare al bois? Ti ricordi la giostra che c'era? Ti prego, ti prego. Era la prima cosa che volevo fare al tuo ritorno.
1: Beh, io...
3: Hai un'ora prima che ritorni Mary.
2: Metti il cappotto nuovo.
1: Sì, cara. Come sta Mary?
3: Sta bene.
1: Vorrei dirti, Claude, che non ho parole per
3: ringraziare. No, io non ho fatto niente. Ho dato a Mary la tua lettera. Non puoi impedire...

0: Dirti di vedere Vicky.
1: Speravo che acconsentisse a ridarmela. Ho bisogno di lei. Devo averla.
0: Anche lei ha bisogno di te.
1: Grazie.
2: Papà! Papà! Fa presto! L'ora è quasi passata!
1: Quanto al tuo libro... e quanto a Mary... se andiamo cauti... c'è speranza, forse.

0: papà.
1: Ma niente, tesoro, perché?
0: Potevi anche guardarmi. Non hai risposto al mio saluto.
1: Beh, rimedio subito, eh? Tu rimonta sulla giostra e io...
0: Senti, preferisco di no adesso.
1: Oh.
0: Sto diventando grande per queste cose. Non credi anche tu?
1: Sì, sei vecchia ora. Cara, ci pensi mai alla mammina?
0: Oh, sì.
1: Non devi dimenticarla.
0: Ho una fotografia in camera mia. Somiglia a lei, dice il nonno. Trovi che sia così?
1: Sì. Le somigli tanto.
0: Sono proprio contenta. Senti, perché non vivo con te?
1: Perché? Non sei felice?
0: Sì. Ma non felice del tutto. Mi capisci?
1: Sì, ti capisco.
0: Allora vengo a stare con te.
1: Non lo so. Non lo so.
0: Tu non vuoi che venga?
1: Sì, certo, tesoro.
0: Oh, se tu... sul serio mi vuoi bene. Portami a vivere con te. Ti prego.
1: Oh. Vedremo.
0: Ti dissi, invece.
1: Sì.
0: Ecco, hai visto? Non è difficile dire sì, vero? Ciao, zio Claude. Dal Bois siamo andati all'Hermes e ti abbiamo comprato una cosa, zio, anche per zia Mary e qualcosa anche per me. È un bellissimo negozio e mi sono divertita. Oh, zia Mary. Vedessi cosa ti abbiamo comprato. È una sorpresa, guarda.
2: Dovresti essere a letto.
0: Ma credevo che oggi...
2: Su, vai in camera tua.
0: Non vuoi vedere il regalo?
2: Obbedisci, Vicky, su.
1: Ciao, Mary.
2: Salve, Charlie.
1: Sono lieto di vederti. Mi dispiace se ho fatto far tardi a Vicky.
3: Ma non avrebbe dormito lo stesso, è troppo elettrizzata.
2: La disciplina è molto importante.
1: Tu hai saputo tirarla su bene. È cresciuta.
2: Come hai trovato Parigi?
1: Oh. La vecchia comitiva non c'è più. Sono passato un momento al Dingo nel pomeriggio. Tanto per rivederlo. Nessuno che conoscessi.
2: Non ne hai avuto abbastanza di bar?

0: Come vi ho scritto, bevo un solo bicchierino il dopo pranzo, non di più. Qualche volta lo faccio di proposito, per provare a me stesso che potrei farne a meno.
1: Ma certo, Charlie, comprendiamo.
0: A volte me ne dimentico che non bevo affatto. Ma, beh, io sono andato al Dingo per dare un'occhiata. Sono andato anche in altri posti. Posti dove Elena ed io... Senti, Mary, non sono in grado di parlare. Ho come un nodo in gola. Mary, posso riavere Vicky?
2: Non lo so. Sarà forse bello parlare di un bicchierino al giorno, ma che garanzia abbiamo che... Quando io ripenso tutti gli anni sprecati...
0: Anch'io ci penso spesso. Lavoro sodo ora, Mary. Ho un contratto per diverse novelle e sto cominciando un altro libro. E mia sorella arriverà dal Milwaukee per badare alla casa. Io voglio Vicky. Ti prego, Mary. Se aspettiamo ancora, io perderò la sua infanzia. Non avrò più una famiglia. Io non posso perderla. Lo capisci? Sarà un po' come avere Elena con me.
1: Mary.
2: Non so che farci. Finché vivrò non potrò scordare quella mattina in cui Elena... Fradicia e tremante. Tu la cacciasti.
1: Mary.
0: Ma tu rammenti solo una sera. Per quanto vuoi farmi scontare quell'unica sera? Guarda invece gli anni in cui Elena ed io ci amammo.
2: Non voglio sentirne parlare.
0: Mary. Non vuoi ridarmi i fichi?
2: No.
0: Mary. Ti prego.
2: È un argomento che considero chiuso.

Mi dispiace, Charlie. Che faccio ora? Vedremo.

0: Preparo la cena.
1: Mary.
0: È inutile riparlarne. Non gli darò Vicky né ora, né domani, né mai.
1: Perché? Lo odi a questo punto?
0: Sì. Per quello che ha fatto, sì.
1: Sì, è vero. Ha commesso un delitto imperdonabile, ma contro la tua persona. Per non aver capito che tu lo amavi. Tu l'incontrasti per prima, ma lui sposò Elena. Questa è un'altra sua colpa. E un colpevole deve essere punito. E quale pena poteva colpirlo di più? Portargli via ciò che più amava, la sua bambina. Mia cara, non si ha sempre ciò che vogliamo. Guarda me, volevo il tuo affetto. Un figlio che fosse nostro, ma nato dal nostro amore, non dalla tua amarezza.

Скажи.

0: Elena non avrebbe voluto che tu fossi solo.
1: Papà!

0: L'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda. Credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere, e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato. C'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che se

0: nascono potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
1: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro e di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Arts Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud, quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grande

0: di alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto 1 milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto. Quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità anche e soprattutto per la regione del sud, dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
1: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con, nel contempo, anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale, sostanzialmente cerca di abbandonare

0: Abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni diciamo di un certo impatto, lei passa inosservato.
1: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità dunque che, se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale, potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante

anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno. Così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince. E i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico, culturali e artistiche della regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale, perché ha dei patrimoni culturali, turistico e gastronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni, che so altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima

Prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante il... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nel Lucio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghia, tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghia giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
0: Beh, non proprio.
2: È a posto, John. Quanto sei stato dentro?
0: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
0: Non sono mai stato in prigione.
2: Dì un po', sei uno studente per caso?
0: No.
2: Cos'è quella lettera?
0: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?

0: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
0: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
0: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirle.
0: Oh, fammi vedere, di.
2: Scusa.
0: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
2: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
0: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
0: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
0: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
2: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
0: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
0: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
0: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
0: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
2: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
0: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
2: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
0: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
0: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
0: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
2: E il nostro studentello?
3: Chi?
0: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
3: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
0: Niente di preoccupante.
3: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? Oh,
0: calmati.
3: Sì, ma io non faccio nient'altro.
0: Ho capito. Hai del denaro?
3: Dovevi provvederlo tu?
0: Io non ne ho.
3: Benone, io ho solo un paio di dollari.
0: Ma sai, Anne abita qui.
3: E allora?
0: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarla?
3: No.
0: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
3: Non posso chiederle niente.
0: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
3: Non voglio rivederla, Jimmy.
0: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
3: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
0: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
3: Grazie.
0: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
3: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
3: Sì, signore.
0: A più tardi.
1: Andiamo.

0: voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. E lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego. Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Ah. Va bene. Ciao.

0: Marta.
1: Ciao, George.
0: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
1: Non sei cambiato molto.
0: Beh, nemmeno tu.
1: Oh.
0: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
1: Sono cambiata molto, George.
0: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
0: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
1: Che cosa ti serve, George?
0: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
1: No, affatto.
0: Sono più o meno tutti uguali, vero?
1: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
0: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
1: Perché? Ti sembrano molto diversi?
0: In un certo senso.
1: Che cosa vuoi, George?
0: Jimmy mi ha detto di cercarti.
1: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
0: Mi ha fatto promettere.
1: Lui dov'è?
0: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
1: Se mi dici delle bugie, io...
0: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
1: Di quanto ha bisogno?
0: Almeno 50 dollari.
1: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
0: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
1: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
0: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
1: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
0: Allora?
1: Allora?
0: Ci rivedremo presto, spero.
3: Thank you.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.

0: Fausto, non ci resisto. Che ti prende?
1: Credevo di potercela fare.
0: A far che? Di che stai parlando?
1: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
0: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: can't love eight. Honey, can't love
1: eight. Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andarmene.
3: Oh,

0: Che cosa dici?
1: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
1: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
1: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
1: Parliamone adesso invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
1: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
2: Niente polizia?
3: È passata un autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
2: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
3: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
2: Ti ha notato?
3: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
2: Basta così.
0: Nessun periodo senza polizia?
2: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
3: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
4: Io però credo che ci manchi qualcosa.
2: Cosa, per esempio?
4: Chiedilo allo studente.
3: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
2: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
3: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
0: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
5: Ha parlato Seneca.
2: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti, questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest, la macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
3: E io che faccio?
2: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
0: Ma non hanno l'allarme?
2: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
3: E se lui non finisce gli sportelli?
2: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
3: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
0: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
3: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
2: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
3: Dove sarà la macchina?
2: Lo vedrai. Faremo una prova.
0: Senti un po', John.
2: Dimmi.
0: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
2: Beh, cos'è?
0: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
3: Sei pazzo?
0: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
2: Come lo spieghi, George?
6: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
0: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato.
2: Che facevi ancora là?
0: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
2: Non ti avevo detto di non trattenerti?
0: Solo pochi secondi.
3: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
0: Ma ti dico.
2: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
0: Devo venire anch'io?
2: Non devi guidare? Andiamo, Willy!
3: Che hai?
0: Devo parlarti.
3: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4,
2: via!

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: Tu scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Willy e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
2: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
1: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così. Senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
2: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
2: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
2: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo.

0: da quello che farò io.
1: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
1: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
2: Vogliamo bere qualcosa insieme?
1: Mi scusi, Sala.
0: Vattene, sgualdrina!
2: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quella, Giorgio.
1: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
1: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
1: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
3: Ma perché sei voluta venire qui, poi?
4: Non lo so.
3: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
4: Voglio vedere.

0: E George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?

0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
1: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarla.
1: E dov'è?
0: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, Giorgio.
2: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
3: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è vero.
2: Adesso basta.
3: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
2: Andiamo.
3: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
2: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Vuoi smetterla, insomma?
3: È uno scherzo, non capisci?
2: Lo sai che potresti passare dei guai?
3: Attenzione, sarete rapinati.
2: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
3: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
3: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
0: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
3: Ve l'ho già detto, non lo so.
5: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
5: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
5: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
5: Mia sorella era fidanzata con
0: lui. Coraggio, Fowler!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
5: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
5: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
5: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
5: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
5: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
5: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan, non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ah, certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
2: Non fidarti di lei.
4: Levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
4: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio,
3: lo so.
1: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Vai giù.
0: No! No!
1: Va!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile.
2: Oh, avanti, George, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
1: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
1: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
1: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, sì, ragazzi. Filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci vedremo sopra domani. Vedrete.
6: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. A chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I 2 minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Dillo io, se...
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: Fermi dove siete! Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena!
1: Alzate le mani!
2: Non c'è nessuno ai telefoni!
0: Lascia perdere, occhio alla porta!
2: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele! Non muovetevi!
0: Non sto scherzando! Voltatemi tutti la schiena! Alzate le mani!
2: Alzate le mani!
3: Fa come dice.
2: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia! Ho detto comincia! Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
3: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco.
6: Buttalo!
3: Su, mettiti là.
4: Dieci secondi.
3: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non perdiamo!

0: polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
2: Vada via di qui, signore!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: scappato. Siamo mollati, siamo in trappola.
1: È impossibile. Vieni, Jimmy.

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi. Non ci riusciremo mai. Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Arrendetevi. Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
4: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego, perché non va a

0: Muoviti!
1: Comprate la strada! Arrendetevi! Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
1: Arrendetevi!
2: Che hai fatto?
1: Sorvegliamo tutte le uscite!
2: Aen!
1: Tutto è sotto controllo!
0: Cosa pensi, stupido?
1: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo! Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
0: Se sparate ancora l'uccido!
3: Oddio!
0: Non sparate! Vai zitta! Sta zitta!
1: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
2: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: Baby.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866-735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: troverà nella strada.
1: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
1: Ma che cos'è? Una bestia feroce!
2: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Arrendetevi, siete completamente circondati.
1: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.

0: Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così.
1: E ditegli di non sparare più.
0: Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco, prenda la pistola.

Oddio. Perdonami.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR, potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere in un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: L'aria a caldo dovrà fermarsi entro fine ottobre, la Corte d'Appello di Milano lo ha confermato per la seconda volta. Il Collegio di Giudici ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia in AS, che avevano chiesto di congelare lo stop in attesa del pronunciamento della Cassazione. Un luogo in cui non solo si costruiscono le fusoliere dei Boeing, ma anche uno scalo destinato ad accogliere migliaia di aerei a fine vita. E questa la notizia annunciata da Antonio Maria Vasile, presidente del CDA di Aeroporti di Puglia. Da oggi si lavora per concretizzare subito la piattaforma del dismantling. Novità sulla vertenza del verde urbano, questa mattina la conferenza stampa dei rappresentanti sindacali davanti a Palazzo di Città. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura ex Ilva, l'area a caldo dovrà fermarsi entro fine ottobre. Lo ha confermato per la seconda volta la Corte d'Appello di Milano, respingendo la richiesta di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia in AS, in attesa del pronunciamento della Cassazione. Ce ne parla Marina Luzzi. L'area a caldo dovrà fermarsi entro fine ottobre. La Corte d'Appello di Milano lo ha confermato per la seconda volta. Il collegio di giudici presieduto da Giuseppe Ondei ha infatti respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di Acerie d'Italia NAS che avevano chiesto di congelare la disposizione di fermo in attesa dell'udienza della Cassazione del prossimo 20 ottobre. Nelle 11 pagine del dispositivo la Corte rimarca come il diritto alla salute prevalga sul diritto d'impresa, affermando come il pericolo qualificato che si ritiene all'eventuale spegnimento degli altoforni appaia in ogni caso cedevole rispetto al preminente diritto alla salute nell'ottica del necessario bilanciamento dei contrapposti interessi.
10: Era una decisione abbastanza scontata per me, perché con questa seconda richiesta di sospensiva non hanno fatto altro le controparti di portare all'attenzione della Corte solamente un nuovo elemento, cioè che la Cassazione aveva fissato a breve l'udienza in cui deciderà. Ma ovviamente se il principio è quello che è prioritaria la tutela della salute dei cittadini rispetto alla produzione, e la Corte non poteva dire altro che no, e infatti ha rigettato anche questo ricorso. Ma la spiegazione è semplice, in poche parole. Non è che se io in un anno uccido 150 persone, perché proprio questi sono i dati statistici, posso dire alla Corte, va bene, ma siccome si tratta di un mese, concedami una sospensiva di un mese. E sarebbe un mercato veramente indegno, come per dire, non ne uccido 150, ma

0: del principio che viene prima la tutela della salute.
1: Adesso ad esprimersi definitivamente sulla chiusura o meno degli impianti dell'aria a caldo, al momento in funzione con un solo altoforno, dovrà essere la Suprema Corte. L'udienza è fissata per il prossimo 20 ottobre. L'azienda intanto nelle prossime ore avvierà il cosiddetto abbassamento di carica con un inserimento inferiore di carbon coke che comporterà una produzione minore di ghisa. Entro la serata dell'8 ottobre avverrà la vera e propria messa in stand-by degli impianti, considerando che secondo le disposizioni della Corte d'Appello entro il 28 ottobre dovrà essere tutto spento e che serviranno almeno 2 giorni per arrivare a spegnere gli impianti, la decisione della Cassazione, eventualmente contraria allo stop, dovrebbe arrivare a poche ore dall'udienza del 20 ottobre, un caso più unico che raro.
2: Il futuro dell'ex Ilva, le responsabilità del governo e le scelte per Taranto. Dopo il nuovo no alla sospensione del decreto sull'aria a caldo, i parlamentari ionici indicano strade diverse. Scopriamo quali nel servizio del direttore Dario Galitelli.
3: Il rigetto sulla seconda richiesta di sospensione del decreto sull'area a caldo dell'ex Ilva alimenta il confronto politico sulle scelte per Taranto. Diverse le angolature da cui i parlamentari ionici Francesca Viggiano, Mario Turco e Dario Iaia indicano la strada da seguire tra tutela della salute, salvaguardia del lavoro e prospettive industriali. La parlamentare del PD Francesca Viggiano chiede un intervento diretto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e accusa l'esecutivo. Il governo ha deciso di non scegliere.
4: È tempo che la presidente Meloni venga a Taranto a dirci cosa ha intenzione di fare nei riguardi dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Abbiamo famiglie, abbiamo operai, abbiamo una città intera che dipende dalle scelte di questo governo che sino ad ora ha deciso di non scegliere, ha delegato ogni decisione all'autorità giudiziaria. Questo ovviamente non può costituire una politica industriale per il nostro territorio, né ci sono degli indici che si facciano ben pensare rispetto alle tutele sanitarie ed ambientali che noi da anni ci aspettiamo. Occupazione, ambiente e sanità devono essere le uniche direttrici di questo governo.
3: Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Mario Turco, chiede 8 milioni di euro da recuperare attraverso una riduzione delle spese militari, ponendo il tema delle priorità nell'impiego delle risorse pubbliche.
5: Sulla questione ex Ilva non ci sono più alibi. Il diritto alla salute non può essere sacrificato rispetto a una continuità produttiva a carbone altamente inquinante. Il governo venga in Parlamento a riferire e soprattutto Giorgia Meloni non può più nascondersi dalle sue responsabilità. Il Movimento 5 Stelle chiede da sempre un accordo di programma che definisca la chiusura dell'area a caldo delle fonti inquinanti, tuteli i lavoratori e le imprese dell'indotto, pianifichi le bonifiche e soprattutto riconverta sul piano economico, sociale e culturale la città di Taranto. Servono 8 miliardi. Il governo rinunci in parte alle spese in armi, oppure rinunci alle risorse del ponte sullo stretto di Messina.
3: Di diverso avviso l'onorevole di Fratelli d'Italia Dario Iaia, per il quale il rigetto era atteso. Il deputato assicura che il governo è pronto a ribadire l'impegno e a continuare a lavorare nell'interesse della città.
6: Il provvedimento della Corte d'Appello di Milano non ci ha sorpresi. Onestamente ci aspettavamo un rigetto anche alla luce del parere negativo da parte della Procura Generale. Il governo è pronto, ha istituito un tavolo per Taranto. Continueremo a lavorare con questo tavolo per Taranto, muovendoci in due direzioni: la direzione della tutela dei livelli occupazionali e la direzione degli investimenti. Occorre che arrivino nuove imprese, nuovi imprenditori per dare delle risposte dal punto di vista occupazionale ed economico al territorio.
3: In vista dell'udienza del 20 ottobre in Cassazione, il confronto riguarda le iniziative da assumere nell'immediato e il percorso da costruire per lo stabilimento. Intanto lavoratori, famiglie e imprese dell'indotto attendono garanzie concrete per affrontare una crisi che coinvolge l'intero territorio.
2: Dopo l'ennesima sentenza sull'ex Ilva, il sindaco di Taranto Piero Bitetti chiede al governo di decidere sul futuro della città. Gli alibi vengono periodicamente meno, afferma in una nota, sottolineando che non è più sufficiente attendere i verdetti della magistratura per rinviare le decisioni. Ora tocca al governo dire cosa intenda fare di Taranto, dice Bitetti, chiedendo investimenti sulle alternative economiche ed un tavolo interministeriale da convocare proprio in città. Non serve rimandare ancora, serve decidere. E FIM, FIOM, WILM e USB, insieme al Consiglio di Fabbrica, chiedono un consiglio regionale straordinario e monotematico sulla vertenza ex Ilva. L'obiettivo è affrontare l'emergenza legata al preriscaldo degli impianti e all'aumento della cassa integrazione, tutelando occupazione e lavoratori e definendo tempi certi per la transizione ecologica.

0: Voltiamo pagina, un luogo in cui non solo si costruiscono le fusoliere dei Boeing, ma anche uno scalo destinato ad accogliere migliaia di aerei a fine vita. E questa è la notizia annunciata oggi in di buon mattino dal presidente del CDA di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Basile. Marina Luzzi.
1: L'aeroporto di Grottaglie si prepara ad un altro ulteriore utilizzo, accoglierà migliaia di aerei pronti ad essere dismessi. A rivelarlo il presidente degli aeroporti di Puglia, Antonio Maria Basile, è intervenuto stamane in di buon mattino.
2: E adesso abbiamo delle altre sorprese in serbo e posso anche annunciarle che da oggi si lavora per concretizzare subito la piattaforma del dismantling, cioè la catena degli aerei a fine vita. Chi conosce un po' l'aeroporto di Grottaglie sa che a Grottaglie si costruiscono le fusoliere dei Boeing. Noi stiamo immaginando un grande aeroporto nel quale si possano ritirare dal mercato centinaia e centinaia di migliaia di aerei a fine vita. È l'unica città che possiamo dire abbia una grandissima competenza nel recupero e soprattutto nella produzione di metalli. Quindi rimettere in moto una catena di valore.
1: All'indomani della partenza del primo cargo agroalimentare con uva da tavola, insalata e susine che hanno raggiunto Istanbul per essere smistate anche fino alle Filippine senza passare per Milano e dopo l'apertura del bando per l'avvio dei voli civili alla volta di Roma e Milano che scadrà a dicembre e mentre si continua a lavorare sui voli suborbitali, un'ulteriore novità per uno scalo che diversifica le sue attività.
0: La cronaca, un 21enne di Palagiano è stato arrestato dai carabinieri nella notte tra il 3 e il 4 ottobre con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo il giovane avrebbe tentato di disfarsi di un involucro contenente 5 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di altri 85 grammi di cocaina, 5 di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 19.000 euro in contanti. La droga sarà sottoposta ad accertamenti di laboratorio, mentre il 21enne è stato posto agli arresti domiciliari. Recuperare i finanziamenti tagliati al porto di Taranto per lo sviluppo dell'eolico offshore è quanto chiede una mozione presentata in Consiglio regionale da Cosimo Borraccino e sottoscritta da altri 3 consiglieri. Le risorse sono scese da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14 milioni. Una riduzione che secondo i firmatari mette a rischio un'opportunità strategica per il lavoro e il futuro industriale del territorio. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
3: Recuperare i fondi tagliati al porto di Taranto per lo sviluppo dell'eolico offshore è l'obiettivo della mozione presentata in consiglio regionale dal consigliere del Partito Democratico Cosimo Borraccino e sottoscritta da Donato Pentassuglia, Anna Grazia Angolano e Giuseppe Fischetti. Al centro dell'iniziativa la decisione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di ridurre le risorse destinate al potenziamento delle infrastrutture portuali e al servizio del settore. Per Taranto il finanziamento è passato dai 28 milioni e mezzo inizialmente previsti ai 13.940.000 euro, un taglio superiore alla metà dello stanziamento originario. Una riduzione che secondo i firmatari rischia di compromettere un investimento strategico proprio mentre il territorio affronta la crisi dell'ex Silva e le sue pesanti conseguenze sul lavoro e sulle imprese dell'indotto. Borraccino richiama la preoccupazione di circa 20.000 lavoratori tra diretti e indiretti e definisce quella in corso la più grave crisi industriale della storia repubblicana. In questo scenario lo sviluppo dell'eolico offshore viene indicato come un'opportunità per ampliare le prospettive produttive e occupazionali del territorio ionico. La mozione chiede alla Regione Puglia di aprire un confronto istituzionale con il governo e con il ministero competente. L'obiettivo è individuare soluzioni e strumenti finanziari che permettano di recuperare le somme inizialmente programmate e assicurare la piena realizzazione del progetto. Per Borraccino sostenere questo investimento significa tutelare una prospettiva di sviluppo che riguarda Taranto e l'intero sistema produttivo pugliese, evitando la perdita di ulteriori opportunità economiche e di lavoro. Il passaggio successivo sarà la discussione nell'aula del Consiglio regionale. Se approvata, la mozione sarà trasmessa al Ministero dal Presidente della Regione Puglia con la richiesta di rivalutare il taglio e individuare le risorse necessarie a salvaguardare il progetto.
0: Novità sulla vertenza del verde urbano, questa mattina alla conferenza stampa dei rappresentanti sindacali davanti a Palazzo di Città c'era per noi Maria Laura Paletta.
4: Siamo arrivati a una disperazione fra lavoratori e familiari. Abbiamo più volte denunziato in commissione ambiente, abbiamo denunziato tante critiche.

0: scelta di tutti questi lavoratori e il comune, soprattutto la maggioranza, oggi ci stanno prendendo ancora per i fondelli. La prima data del consiglio comunale presenteremo una gravità di documenti e poi ci aspetteremo delle risposte.
1: Si complica l'avvertenza del verde urbano. Questa mattina i rappresentanti sindacali hanno tenuto una conferenza stampa davanti a Palazzo di Città per rendere note ulteriori criticità emerse in merito alla gara d'appalto. Dopo l'apertura delle buste, le ditte aggiudicatrici sarebbero Bitella e Call Service di Nardò.
2: Ma perché tutta questa fa in tre giorni? Secondo loro hanno risolto il problema, ma mica è finita qua, perché queste due aziende hanno fatto un ribasso del 33-34% vietato dalla legge, quindi dovrebbero spiegare come fanno a pagare i lavoratori, se oggi i soldi che ci stanno sono in realtà per quelli della vecchia e della causa sociale, sono gli stessi della gara in essere e i lavoratori diventano 96, se fa il 33% di sconto, che significa 330.000 euro su 1 milione, ma come li devono pagare?
3: L'abbiamo denunciato, fermate questo appalto, perché le somme che sono state stanziate per il numero dei lavoratori non va bene. Vedendo adesso questa situazione, al ribasso del 33-34%, dai, siamo nel ridicolo, ma qua bisogna fermare tutto, perché parliamo quasi la metà dei lavoratori a casa e parliamo di famiglie, parliamo di persone che pagano mutuo, pagano tutto e devono essere sempre all'interno della società sana.
1: Intanto il Consiglio Comunale in modalità question time, che avrebbe dovuto svolgersi questo pomeriggio, è stato rinviato al 9 ottobre per problemi legati all'interruzione dell'erogazione idrica. Resta invece confermato alla data del 15 ottobre il monotematico sulla vertenza. La maggioranza infatti si sarebbe opposta all'anticipazione, affermando di aver necessità di maggior tempo per analizzare bene la documentazione in merito. L'intera procedura della gara d'appalto però si concluderà il 14 ottobre. Per questo motivo i sindacati hanno già annunciato la loro presenza al question time del 9 ottobre, nel cui ordine del giorno c'è un interpello del consigliere Stano all'assessora Gravame proprio sulla vertenza.
4: Ed un'altra avvertenza occupazionale riguarda i lavoratori in forza a Chima Ambiente attraverso l'agenzia Tal Group, che questa mattina hanno chiesto un incontro all'amministrazione comunale e all'azienda per avere rassicurazioni sul proprio futuro. Il servizio è sempre di Maria Laura Paletta.
1: Questa mattina davanti a Palazzo di Città una delegazione di lavoratori in forza a Chima Ambiente attraverso l'agenzia Tal Group ha richiesto un incontro all'amministrazione comunale. Secondo quanto riferito, l'agenzia avrebbe infatti comunicato loro la fine della missione con Chima Ambiente, motivo per cui per i dipendenti a tempo indeterminato si aprirebbe la prospettiva di un'occupazione similare, per quelli a tempo determinato invece una rotazione con gli altri lavoratori della partecipata, tra cui anche gli ingressi recenti. Una situazione che ha allarmato i dipendenti, per i quali, dopo il confronto negato dall'amministrazione, si prospetta ora un incontro con Chima Ambiente per ottenere rassicurazioni sul proprio futuro occupazionale.
5: Da questo momento noi rimarremo uniti, andremo tutti per la stessa strada, perché l'obiettivo è il lavoro. E poi ci troveremo, chiederemo incontri anche sindacali, dove vogliamo spiegazioni da parte di Chima Ambiente, della direzione, dell'agenzia e soprattutto dal comune. Un incontro che ogni parte deve mettere la faccia. Come noi l'abbiamo messa nei giochi del Mediterraneo, tenendo questa città pulita, vogliamo che anche loro mettano la faccia e ci diano delle risposte qui.
4: Torna a Taranto il premio Panathlon Magna Grecia, presentata in mattinata alla seconda edizione a Porte dello Ionio. Sport ed inclusione, i valori chiave dell'evento. Ludovica Maiuri.
6: Presentata questa mattina la seconda edizione del premio Panathlon Taranto Magna Grecia, in programma venerdì 9 ottobre al Teatro Fusco. Al centro della serata i valori dell'inclusione e della solidarietà, racchiusi nel messaggio guida Oltre la vittoria, oltre la sconfitta. Un evento organizzato per celebrare atleti e società del territorio distintisi per valori etici e fair play e per premiare l'inclusione e la solidarietà oltre il risultato sportivo.
7: L'iniziativa nasce nell'esaltare i valori dello sport, esaltarli non solo come competizione, ma come spinta a dei valori molto più profondi che ogni essere umano nasconde e deve poter esprimere. Il club Panathlon si avvicina molto al nostro Lions International, che si presenta come un'associazione di volontariato al servizio della cittadinanza e delle fasce più deboli.
8: Noi siamo abituati a vedere lo sport attraverso i media che ci mettono in risalto i risultati sportivi, quelli positivi e quelli negativi conseguiti dalle squadre, dai singoli atleti nei diversi sport. Però lo sport è anche un'altra cosa, nel senso che lo sport è un'attività alla quale noi del Panathlon riteniamo tutti abbiano diritto, e quindi il nostro impegno come associazione culturale è quello di promuovere appunto la cultura dello sport, una cultura che favorisca l'accesso da parte di tutti, soprattutto di chi non ha le risorse per permettersi procuratori o altre figure professionali di questo tipo. Lo sport è anche un momento importante nel senso della promozione dei valori di cittadinanza, perché un ragazzo che gioca, un adulto che gioca in una squadra, impara le regole per stare in questa squadra. Quindi lo sport è anche un momento di educazione civica.
4: Al via a Taranto, la 20ª rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà organizzata dal CSV Taranto ETS, inaugurazione ieri nella Basilica di San Cataldo con il concerto Le ali della libertà dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta, il servizio di Giovanna Calabrese.
9: È dedicata al volontariato e ai giovani la 20ª rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà, inaugurata ieri nella cattedrale di San Cataldo, nel cuore della città vecchia. Una manifestazione che quest'anno coinvolgerà oltre 500 studenti delle scuole del territorio, con laboratori e incontri dedicati alla partecipazione e all'impegno. A dare il via alla rassegna è stato il concerto Le ali della libertà, eseguito dalla grande orchestra, dal coro e dalla school band dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta di Taranto. Ritrovarsi per un titolo che racchiude anche il messaggio che il CSV Taranto vuole affidare a questa 20ª edizione: parlare di futuro, di impegno e della possibilità di costruire attraverso il volontariato nuove occasioni di partecipazione e libertà.
10: 500 ragazzi che si distribuiranno nei vari luoghi che abbiamo scelto per la nostra rassegna, che quest'anno sarà itinerante, dove i ragazzi delle scuole della provincia e della città di Taranto si incontreranno con tanti ragazzi per parlare di cosa? Del parlare di volontariato, per parlare di futuro, per parlare di impegno, per parlare di libertà, per parlare di uguaglianza, per parlare di inclusione, per parlare di cosa significa fare comunità.
9: Per la dirigente scolastica Teresa Gargiulo è un'emozione grandissima, legata soprattutto alla possibilità di mettere al centro il valore della persona.
11: Certamente è una emozione grandissima, anche in questa occasione speciale, che è appunto quello dell'inizio di questa rassegna sulla solidarietà. Significa proprio mettere in condivisione quegli ideali che sono gli stessi che anche la scuola porta avanti, che semplicemente è rimettere l'umano al centro.
9: Questa mattina la rassegna continua con 17 laboratori organizzati dagli enti del terzo settore e rivolti agli studenti. Nel pomeriggio al chiostro del Mudi il confronto sarà invece dedicato alla comunità della città vecchia, alle storie di chi fa il volontariato e al valore dell'impegno verso gli altri. Alle 18 spazio alle storie di volontariato con la proiezione del trailer di Involontari all'esame e il dialogo tra il regista Alessandro Guida e i volontari delle associazioni di Taranto e provincia. A chiudere la giornata alle 19:30 sarà Il mio amico Francesco con gli occhi del lupo, una narrazione dedicata a San Francesco a cura di Giovanni Guarino della cooperativa teatrale Crest.
4: Il Taras Teatro Festival ha riportato in scena L'ultima notte di Archimede, protagonista Mario Incudine, in uno spettacolo che ha intrecciato mito, guerra e responsabilità della conoscenza.
12: Ora ti sarei chiedendo: ma questo è un pazzo o è un genio? Sono pazzo, sono pazzo!
4: Un genio davanti alla guerra, la scienza davanti alla coscienza. E questa è la sfida portata ieri sera sul palco

0: del Teatro Comunale Fusco di Taranto, dove il Taras Teatro Festival ha raccontato l'ultima notte di Archimede. Mario Incudine ha dato voce e corpo al matematico siracusano nella regia di Alessio Pizek e nel testo di Costanza Di Quattro. Storia, mito e musica si sono intrecciati in un dialogo con un giovane soldato romano.
1: Uno spettacolo che appunto indaga e scandaglia tutto l'animo umano, tutta la gamma dei sentimenti di un uomo, di un genio. E dietro un genio molto spesso c'è la solitudine, c'è l'inadeguatezza alla vita. E questo è il racconto che facciamo di Archimede, ma lo facciamo in parole e musica con una regia bellissima firmata da Alessio Pizek, con le mie musiche suonate da Antonio Vasta e insieme a me questa figura bellissima, silenziosa ma potentissima affidata a Flavio Crespi. Taranto è sempre nel mio cuore e Taranto è sempre una città che trasuda grecità.
0: Prima dello spettacolo, il premio Taras Teatro Festival per la cultura è stato assegnato a Stella Falsone, direttrice del Marta, una serata che ha trasformato la solitudine di un genio in una riflessione attualissima su sapere, guerra e responsabilità.
2: Il premio questa sera per me è un grande onore perché suggella un'amicizia, una collaborazione molto preziosa con questo festival in cui la cultura si salda attraverso l'esperienza della drammaturgia, dell'ascolto, della parola che si innestano a loro volta nella tradizione, nella cultura di questo territorio. È un modo di affermare l'importanza delle nostre radici, di rielaborare con un sentimento, con un linguaggio moderno che si affida alla drammaturgia e che sa rendere contemporaneo il valore dell'antico.
0: E si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Per me no, grazie. Per me, Studio 100.
6: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dalla SS Taranto. Un brutto KO a Canosa, sconfitto la formazione rossoblu per 3-0. Una gara decisa nella ripresa con la formazione di Luca Tiozzo, incapace di reagire. Guardiamo gli highlights a cura del nostro Cosimo Lenti.
7: Il Taranto cade e lo fa nel modo più doloroso al San Sabino di Canosa. I rossoblu nello scontro diretto incassano un pesante 3-0. Mister Tiozzo schiera i suoi con il 3-4-3, affidandosi a Taurino dal primo minuto e alla coppia Vukovic-Skoric in mezzo al campo. De Candia risponde con un 4-3-1-2 con la Vopa a supporto del tandem offensivo composto da Tanzio e Di Piazza. La gara, la prima occasione degna di nota, arriva al 14° ed è di marca rossoblu. Taurino dalla corsia mancina disegna un cross invitante per lo Savio, che svetta di testa ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Con il passare dei minuti il Taranto prende in mano le redini del gioco, gestendo il possesso e cercando di trovare spazi nella compatta retroguardia del Canosa. I padroni di casa si difendono con ordine e attenzione, senza però riuscire a impensierire concretamente la difesa ionica. La prima frazione scorre così senza particolari sussulti e le due squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0. La ripresa però racconta tutt'altra partita. Il Canosa rientra in campo con maggiore determinazione e al sesto trova l'episodio che cambia l'inerzia del match. Morales perde ingenuamente il pallone a terra di Piazza in aria e il direttore di gara non ha dubbi, indicando il dischetto. Dagli 11 metri si presenta la Vopa, che non sbaglia e porta in vantaggio i padroni di casa. Il Taranto accusa il colpo e al 12° rischia nuovamente. Di Piazza salta l'anzolla con una bella giocata e conclude verso la porta, ma Lombardo è attento e riesce a deviare in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner arriva il raddoppio del Canosa. Bernaola si inventa una conclusione a giro perfetta che non lascia scampo all'estremo difensore rossoblu. Sotto di due reti il Taranto prova a reagire, ma la manovra degli ionici appare sterile e priva di incettività. La squadra di Tiozzo fatica a costruire occasioni e non riesce praticamente mai a rendere rendersi pericolosa dalle parti del portiere avversario. Nel finale arriva anche la terza rete dei padroni di casa. Al 41esimo Russo anticipa Lombardo in uscita e viene atterrato in aria. Per l'arbitro è ancora calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Castro che spiazza il portiere rossoblù e ferma il definitivo 3-0. È notte fonda per il Taranto, travolto nella ripresa e incapace di reagire dopo il vantaggio del Canosa. Al San Sabino arriva così la prima sconfitta stagionale per gli ionici, un KO pesante non soltanto per le proporzioni del risultato, ma anche per le conseguenze in classifica. La vetta dista ora 7 punti. Domenica prossima allo stadio Erasmo Iacovone farà visita all'Ugento.
6: E ascoltiamo adesso le interviste ai protagonisti del post gara di Canosa Taranto.
8: Pensavamo di fare un secondo tempo completamente diverso, perché la fine del primo tempo ci aveva detto che non dominavamo, ok? Loro hanno fatto bene i primi 10-15 minuti, adesso non lo so esattamente. Noi secondo me siamo ritornati molto meglio, cioè perché poi le due punte loro le abbiamo incominciate a muovere, le abbiamo incominciate a far correre, non creando grandi presupposti, perché poi il centro dell'area era sempre vuoto, ma spostandoli da destra a sinistra. Questo ti faceva stare un po' più sereno, perché comunque tenevi le due bocche da fuoco molto molto lontane dalla porta. Invece poi l'1-0 in quella ingenuità lì ci ha completamente cambiato i piani della partita, perché poi questi qui sono anche molto forti nelle ripartenze, sono forti in tutto, ok? E gli abbiamo dato poi un'ulteriore fiducia nel loro stadio. Dopo una sconfitta io voglio pensare positivo, okay? Perché ho detto nella conferenza di mercoledì scorso, è fondamentale in settimana passare il turno di coppa. Oggi era fondamentale, inutile negarlo, ma era fondamentale perché volevamo dimostrare che il nostro percorso era quello giusto. Ma 7 punti non è finita, mancano tantissime partite, il Taranto da martedì ripartirà forte, già da domani si inizia a pensare all'Ugento, e se oggi abbiamo fatto 4 vittorie di fila dobbiamo puntare a farne ancora di più, dobbiamo puntare a fare un percorso netto ancora più lungo, un filotto ancora più lungo, creare quella mentalità che poi ti fa stare meglio dentro gli scontri diretti e ti fa stare meglio anche se per caso vai sotto 1-0, cosa che poi noi non abbiamo avuto una grande reazione, come hai detto te. Noi il primo tempo, la parte finale dal 15esimo minuto al 45esimo l'abbiamo fatta bene, bisogna dire la verità. Il problema è

0: poi che c'è saltato il cervello sullo 0-1, non siamo riusciti a reagire, perché poi loro hanno preso fiducia, loro insomma nel loro stadio hanno sicuramente fatto quel qualcosina in più, e noi abbiamo preso poi un euro gol e un'ingenuità incredibile. Poi voglio rivederlo bene quel rigore lì, perché poi in tutte le cose bisogna essere, andarsene a rivedere, essere un po' più freddi nel dire le cosine. Però dispiace, perché io tutto pensavo a fine primo tempo, ma non di prendere tre gol a fine partita.
1: Per noi deve essere comunque facile, perché è bello raccontare le vittorie, ma deve essere altrettanto facile e responsabile raccontare le sconfitte, soprattutto quelle importanti come quella di oggi. È chiaro che è una partita che è stata veicolata da un errore importante fatto nel secondo tempo, con il primo rigore subito, poi è fuori discussione che la partita è andata verso un binario. Fino a quel momento avevamo la sensazione da fuori che avevamo in controllo la partita e che anzi con gli innesti del secondo tempo sarebbe potuto diventare una partita a nostro favore, però quando incontri poi avversari forti come il Canosa in qualche modo devi stare attento sempre, e ripeto, dispiace che poi magari l'errore è stato fatto da due giocatori grandi, di età, esperti, però questo può accadere, l'importante adesso accantonarlo e metterlo da parte e ripartire. Sono partiti con un'idea, la stanno mantenendo, chiaramente i risultati gli stanno dando anche la forza di poter continuare con un certo sistema. Il Taranto invece viene da già un cambio tecnico fatto 3 settimane e mezzo fa, un cambio dirigenziale, quindi fuori discussione che una squadra che non cambia e parte è più avanti delle altre, se no non ha motivo di esistere il fatto di aver cambiato. Noi dobbiamo colmare quel gap che fino ad oggi con grande onestà pensavamo già di e siamo convinti che sia così, però di essere già sulla buona strada. Oggi c'è una battuta d'arresto non semplice, brutta, però che non ci deve far disperdere l'attenzione da quello che è il nostro programma. Il programma è quello di arrivare in fondo in maniera forte, in maniera netta, con quelle che sono le difficoltà, perché non potevamo pensare di fare dal 10 settembre ad oggi, o meglio al 26 aprile, tutte vittorie. Quindi è fuori discussione che è una battuta d'arresto brutta, che va valutata, ma che va anche assorbita il più presto possibile.
2: Direttore, ci sono sconfitte che forse possono fare anche bene?
1: Ti devo dire la verità, è proprio quello che noi pensiamo di fare in questo momento, far sì che questa sconfitta ci dia il là per continuare un percorso che avevamo intrapreso. Dobbiamo far sì che questa sconfitta ci faccia bene, è l'unico modo per poter venire fuori e per poter riprendere un determinato cammino che fino ad oggi ci aveva visto protagonisti di tutte vittorie e di un passaggio di turno importante anche in Coppa.
3: Ci spostiamo adesso in Serie D, il Martina ci crede fino all'ultimo e conquista 3 punti preziosi al Tursi contro il Francavilla. Insigni decide un gol di Dio al 5° minuto di recupero dopo una partita combattuta e una traversa colpita da Battista. Finisce 1-0 per i biancazzurri di La Terza, il servizio del direttore Dario Gallitelli.
4: Il Martina ci crede fino all'ultimo e al Tursi conquista una vittoria che vale 3 punti pesantissimi contro il Francavilla. Insigni decide Dio al 5° minuto di recupero, un guizzo che rompe l'equilibrio di una partita complicata e fa esplodere la gioia dei tifosi biancazzurri. La Terza sceglie il 4-3-3, Colzani in porta, Mancini, Dieng, Janos e Berto in difesa, Correnti, Mastrovito e Polito a centrocampo, Resuffa, Agnelli e Silvestro in attacco. Lazic risponde con il 4-4-2 affidando a Da Silva e Maffei il compito di guidare l'attacco del Francavilla. E il Martina a prendere subito l'iniziativa. All'11° Resuf cerca la porta con una conclusione deviata in calcio d'angolo. Al 15° poi lo stesso attaccante mette al centro un pallone invitante sul quale Agnel non riesce ad arrivare per pochissimo. Il Francavilla risponde al 34° con Da Silva. Il suo tiro è debole. Colzani interviene a terra senza difficoltà. Al 40° i biancazzurri tornano avanti con Silvestro, ma il suo cross attraversa l'area di rigore senza trovare una deviazione. Nella ripresa il confronto diventa più equilibrato. Il Martina Fiorentina fatica a dare continuità alla manovra, ma costruisce l'occasione più importante. Al 61esimo Battista lascia partire un gran tiro che si stampa sulla traversa. Poco dopo, al 63esimo, ci riprova in semi rovesciata mandando il pallone appena sopra la porta. Nel finale il Martina aumenta la pressione mentre il Francavilla difende il pareggio, ma proprio quando lo 0-0 sembra ormai scritto arriva l'episodio decisivo. Quinto minuto di recupero, secondo calcio d'angolo consecutivo per i padroni di casa. Diò riceve al centro dell'area, si gira e infila un rasoterra nell'angolino basso. Il Tour si esplode insieme al marcatore e alla panchina biancazzurra, finisce 1-0. Una vittoria cercata fino all'ultimo, conquistata con tenacia e decisa da un uomo entrato dalla panchina. Il Martina festeggia 3 punti importanti per il proprio cammino in campionato.
3: Ci spostiamo adesso sulla Murgia perché c'è stata l'impresa della FBC Gravina che al vicino supera 4-2 la Virtus Francavilla e le infligge la prima sconfitta stagionale dopo il KO di Aversa. I gialloblu reagiscono con una prestazione di carattere. Il servizio. Dopo la sconfitta di Aversa, la FBC Gravina rialza subito la testa nel modo migliore, superando 4-2 la capolista Virtus Francavilla, infliggendole la prima sconfitta stagionale. Parte meglio la Virtus, ma il primo squillo è del Gravina con Mecca, che al quinto calcia dal limite. All'ottavo i gialloblu colpiscono anche la traversa sugli sviluppi di un corner con Occhiuto, mentre al 37esimo Ametai sfiora il gol di testa per gli ospiti. Al 38esimo il Gravina passa, Keros riceve da Mecca e dai 30 metri lascia partire un missile che si infila all'incrocio dei pali. La Virtus reagisce immediatamente, Malva sfiora il pareggio a tu per tu con Castagnini, poi al 45esimo Biagiotti non sbaglia e firma l'1-1 con un preciso rasoterra. Prima dell'intervallo ancora pericolosi gli ospiti con Malva e Mungo. Nella ripresa il Gravina parte forte, Keros va vicino al gol dopo un cross di Santoro, mentre al 12esimo è la Virtus a sfiorare il vantaggio con Ametai che colpisce il palo a Castagnini battuto. Al 18esimo il Gravina torna avanti, lancio lungo di Castagnini, Mecca scatta sul filo del fuorigioco, salta Lovato e deposita in rete per il 2-1. La Virtus prova a reagire e ancora metà impegna Castagnini con una spettacolare rovesciata. Al 27esimo però arriva il tris, punizione di Urso, colpo di testa di Mecca e respinta di Lovato sulla quale Scaringella è il più rapido e firma il 3-1. Al 34esimo il Gravina cala il poker con Keros che dai 25 metri trova un sinistro chirurgico e firma la doppietta personale. La Virtus accorcia al 41esimo con una splendida punizione di Ametai e nel recupero sfiora ancora il gol, ma Castagnini respinge la prima conclusione e la seconda termina a lato. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio, finisce 4-2 al vicino e il Gravina reagisce alla sconfitta di Aversa, supera la capolista e le infligge la prima battuta d'arresto dopo 5 vittorie consecutive. Il Brindisi non si ferma, dopo il successo esterno sul campo del Francavilla Insigni, i biancazzurri superano con un netto 3-0 la Real Aversa e centrano la seconda vittoria consecutiva. Autogol di Forte nel recupero del primo tempo, il rigore di Sosa inizio ripresa e la firma di Carretta all'85esimo per una vittoria meritata che conferma il momento positivo per la formazione di Roberto Taurino. Il servizio.
5: Dopo il successo esterno sul campo del Francavilla Insigni, il Brindisi conferma il proprio momento positivo e supera con un netto 3-0 la Real Aversa. Una vittoria meritata per gli uomini di Roberto Taurino, capaci di indirizzare la gara già nel finale del primo tempo e di chiuderla nella ripresa. Il Brindisi parte subito con maggiore intraprendenza, al 12esimo Gori mette in mezzo dalla sinistra per Barbero che da due passi devia al volo e sfiora il palo. 6 minuti più tardi ancora pericolosi i biancazzurri, Barbero parte in velocità e si presenta davanti a Imga che compie un intervento decisivo e salva il risultato. Quando sembra ormai vicino l'intervallo arriva il vantaggio brindisino. Al 47esimo del primo tempo, nel recupero, Alboni lascia partire una conclusione rasoterra che trova la deviazione decisiva di Forte, autore dell'autogol dell'1-0. Il Brindisi torna in campo determinato e dopo appena 2 minuti conquista un calcio di rigore. Ancora Alboni entra in area e viene atterrato. Dal dischetto, Sosa e Glaciale spiazza Imga e firma il 2-0. Il Brindisi sfiora più volte il tris. Al 69esimo Carretta calcia, Imga respinge sulla ribattuta Ganforina serve Sanchez che incredibilmente non trova la porta. I biancazzurri continuano a spingere, all'85esimo arriva finalmente il gol della sicurezza. Ripartenza del Brindisi, Carretta si presenta alla conclusione e firma il definitivo 3-0. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Il Brindisi centra la seconda vittoria consecutiva, confermando il buon momento dopo il colpo esterno di Francavilla Insigni e preparandosi ora alla trasferta sul campo della Nocerina.
3: E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in questo TG Sportivo. Appuntamento con 100D questo pomeriggio a partire dalle 18 per parlare in maniera esclusiva del Girone H. Ancora grazie per essere stati qui con noi. Un buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono stati costruiti tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

Bentrovati, nuovo appuntamento con l'informazione della prima mattina. Buongiorno, siamo in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100. Questa è di buon mattino anche oggi. Vi teniamo compagnia fino alle 8:30 e vi raccontiamo l'attualità, le notizie, approfondiamo i temi di giornata e leggiamo insieme le prime pagine dei giornali nazionali e locali. Torneremo oggi sull'aeroporto di Grottaglie. Ieri il nostro ospite, il presidente di Aeroporti di Puglia, ma nel pomeriggio di ieri, insomma, l'ottimismo che è emerso dalle parole di Vasile nella nostra trasmissione di ieri mattina si è stemperato nelle parole del deputato Dario Iaia, che dice bene i cargo agroalimentari, ma per quanto riguarda i voli passeggeri serve che la regione ci metta più risorse economiche. Scopriremo maggiori dettagli nel corso appunto della trasmissione. Non parleremo soltanto di Grottaglie, ma parleremo anche e soprattutto di ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano nella mattinata di ieri ha deciso, viene respinta per la seconda volta l'istanza dei legali di Acciaierie d'Italia INAS ed Ilva INAS, con cui si chiedeva di sospendere momentaneamente la procedura che porta allo spegnimento degli impianti dell'aria a caldo entro fine ottobre, in attesa dell'udienza e poi della decisione della Cassazione, udienza che ricordiamo sarà il 20 di ottobre. La Corte di Appello però ha detto no, ribadendo che il diritto alla salute prevale su qualsiasi altro diritto, anche a quello a fare impresa, e dunque, insomma, bisogna cominciare a spegnere, bisognerà spegnere entro la fine di ottobre. Sono già iniziate le operazioni di preriscaldo degli impianti. L'8 dovrebbe essere la data dello spegnimento. E poi parleremo ovviamente delle reazioni della politica a tutto questo e anche di quelle del sindacato, con le segreterie provinciali di FIM, FIOM, UILM e USB, che chiedono alla regione una convocazione urgente di un consiglio regionale straordinario e monotematico proprio sulla vertenza ex Ilva. Parleremo anche di decoro urbano. All'indomani di una delibera comunale, le associazioni di categoria fanno quadrato, chiedono insomma, di avere maggiori garanzie sul decoro. Da una parte dicono rispetteremo l'ordinanza, dall'altra però chiedono insomma, sostanzialmente appunto, che ci sia più attenzione e più cura, dicendo ovviamente anche che loro sono disposti a fare la loro parte. Questo, ma anche tanti altri argomenti nel nostro contenitore di questa mattina, che come sempre apriamo guardando i giornali e le agenzie. Partiamo da ANSA anche questa mattina, che apre con, vedete, una foto di Giorgia Meloni, il voto a maggio più vicino, Meloni tutela la sua voce dai deepfake. Si sbilancia sull'Election Day, Malan poi puntualizza, fatte salve prerogative del Colle, ovviamente. Subito sotto andiamo a vedere un'altra foto, lo riconoscete, non c'è bisogno di presentazioni, ovviamente Donald Trump approva la fucilazione per l'autore della strage nella base di Fort Hood, mentre sotto il massiccio attacco ucraino con droni sulla regione di Mosca, una vittima. Infine l'incursione militare israeliana nel campo profughi di Balata in Cisgiordania. Anche qui è un'immagine di repertorio, o forse no, non lo sappiamo, insomma, che ritrae dei soldati israeliani. Ci spostiamo, andiamo sul Corriere della Sera. Sanchez è crisi, Spagna al voto, la scommessa del premier socialista si dimette dopo le proteste sulla casa, elezioni anticipate il 29 novembre, allarme degli 007 tedeschi, già guerra ombra con Mosca, l'Estonia sposta le truppe. E poi Madrid, Parigi, le ricadute per Bruxelles se vince l'estrema destra, è un approfondimento. Si va anche in Brasile, la grande corsa del clan Bolsonaro, il primo turno di elezioni. Accanto l'altra notizia di giornata, di spalla è legata al voto, la prova della fiducia sulla legge elettorale, lite con l'opposizione, l'Aula Malan, possibili urne a maggio. E poi la Rai su Ranucci, sospeso per 10 giorni, Viale Mazzini. Ecco le contestazioni. Al centro, rilasciato per errore un agente infettivo, l'Unione Europea monitoriamo la peste nel laboratorio siberiano.
morta una scienziata. Il mistero è, insomma, ci racconta.

0: raccontano che cosa è successo a pagina 15, una notizia che sta prendendo piede molto sui social e in rete, che adesso arriva appunto anche sui giornali. Accanto la nuova Italia va, sconfitta la Turchia, calcio, Federazione Italiana Gioco Calcio, idea Malagò. Commissario, si torna a parlare, non si è mai smesso del caso di Garlasco, l'arma, inteso come arma dei carabinieri, lo vedete in grande, se qualcuno ha sbagliato pagherà, queste le parole del comandante Luongo. Ci spostiamo, andiamo sulla Repubblica. Casa e salari, l'emergenza dimenticata. Potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010 e affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. E poi truppe estoni sul confine russo, gli 007 tedeschi, guerra possibile, si torna sul 7 ottobre, domani l'anniversario, e quegli allarmi che avrebbero fermato Hamas. Poi Brasile, l'onda nera di Bolsonaro, Lula tenta la rimonta impossibile, ma anche la Spagna, la sfida di Sanchez, voto a novembre per battere la destra con la piazza. Al centro l'intervista a Luca Guadagnino, celebre regista, Artificial, il mio film che fa paura ai padroni dell'intelligenza artificiale. E poi ancora notizie nel taglio basso. Ranucci sospeso per 10 giorni, violato il codice etico in Rai. A Garlasco la notte del RIS, perizia fantasma e prove distrutte. E poi il calcio Malagò. Dopo Malagò il CONI lo vuole commissario della Federazione Italiana Gioco Calcio. Dalla Repubblica andiamo sulla Stampa. Tasse e prezzi, SOS famiglie, i dati dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5% e volano i prezzi, in calo il potere di acquisto, l'esecutivo, il paese cresce nonostante la crisi, nessun decreto, da oggi accise più alte, esplode il caro affitti, viaggio tra i giovani in difficoltà, non basta neanche lo stipendio. E poi la ricetta di Boeri, serve un'imposta sulle grandi eredità, dall'altra parte la politica, il governo blinda la legge elettorale, Fratelli d'Italia, urne a maggio. La cronaca, orrore a Pinerolo, studente disabile ustionato al braccio da un compagno. Anche qui trova spazio Ranucci, con la RAI sospeso 10 giorni, nel mirino mail e frasi sui colleghi. Al centro la sfida di Sanchez, Spagna, elezioni il 29 novembre, il Premier punta sulla protesta per ribaltare i sondaggi. Infine, taglio basso, lo vediamo insieme, la corsa al tartufo batte anche il clima, annata difficile e valori al top, ma ad alba la stagione è da tutto esaurito. C'è poi un'intervista all'attrice Elena Sofia Ricci, così la mia serie TV aiuta le donne. E questo, insomma, è il racconto del suo personaggio, insomma, Teresa Battaglia. Questo e tanto altro su queste prime pagine, ma fra poco ne vedremo tante altre, quindi rimanete con noi, piccolissima pausa, poi altre prime pagine nazionali.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Lei titola Casa senza governo. Spagna al voto dopo le dimissioni dell'esecutivo Sánchez, caduto sulla riforma degli affitti, tra sparatti e valutazione record. Il mercato immobiliare è fuori controllo in tutta Europa. In Italia cresce l'emergenza silenziosa dei pignoramenti e l'Istat lancia l'allarme sul potere d'acquisto. E poi l'acciaieria di Taranto sulla prima pagina di Avvenire, ex Ilva la conferma, i forni vanno spenti. Al centro contro l'odio e la violenza resta la via di Francesco, echi della festa ad Assisi. Il trauma del 7 ottobre, la forza di parlarsi è la storia che arriva dal Medio Oriente, il Papa scrive al parroco di Gaza. Taglio centrale, carceri, la spinta dal basso per l'indulto responsabile, Romano, ex CSM, via obbligata, a Palermo 10 anni di cooperativa. Ci spostiamo da Avvenire, andiamo su Il Messaggero, il quotidiano romano, DNA sulla bici di Stasi, nuove indagini sui pedali, Garlasco Luongo, se un carabiniere ha sbagliato pagherà. Accanto Alberto Narcisista e Freddo, perizia psicologica segreta commissionata dai RIS. E poi al centro Nations League, la Turchia battuta 3-1, gli azzurri secondi e l'Under 21 va agli europei. Indoor segna da 70 metri. L'Italia vince due volte. Questo è il titolo con la fotonotizia. Accanto la mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste. Il Premier prova a cavalcare le piazze in rivolta sulla casa alle urne il 29 novembre. Destre favorite. E poi gli 007 di Berlino, guerra ombra di Mosca contro di noi, dall'altra parte Bolsonaro in testa, il vento di Trump soffia sul Brasile. L'euro sempre più debole, la lente dei mercati su Parigi, per quanto riguarda sempre il tema dell'economia, gasolio, il taglio non va in gazzetta, attesa sullo sconto. Accise. Legge elettorale, con la fiducia la sinistra schiaffo alla Camera. Il capogruppo di Fratelli d'Italia Malan evoca l'Election Day a maggio. Passa l'amica, insulti ai colleghi, Ranucci sospeso per 10 giorni, attesa la sentenza sul reintegro. Si parla anche di Buonfiglio che cede a Malagò, fare tu il commissario, colloquio tra i due presidenti, oggi la soluzione del caso Federazione Italiana Gioco Calcio. Dal Messaggero a Il Giornale. Eccola la prima pagina del giornale dedicata a Garlasco, il grande scandalo, distrutta la prova salva Stasi, l'impronta 33 eliminata dai reperti, il mistero della perizia psichiatrica su Alberto mai autorizzata è nascosta, il comandante dei carabinieri, chi ha sbagliato pagherà. E poi Gualtieri, primarie, io amo Roma, l'ipotesi di diventare federatore del Campo Largo, la mossa del sindaco. Dopo lo scontro ce l'ha in Conte, corro per la riconferma. E poi si torna a parlare dell'uso improprio dell'intelligenza artificiale. Io sono Giorgia, il marchio di Meloni contro le fake. Ieri appunto depositata la voce con più inclinazioni vocali per difendersi dai deepfake. Ci spostiamo ancora dal Messaggero, andiamo su Il Giornale. La prima pagina del giornale. No, guardiamo il Fatto Quotidiano e poi torniamo sul giornale. Va bene. Fratelli d'Italia vuole votare il 30 maggio, il 6 giugno, no da Lega e Forza Italia, Bergamini, il Melonellum scontenta le donne. Al centro, crack Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra, bancarotta, almeno 56 miliardi per Reuters per sanare il deficit. Gara a provocare, Merz evoca lo scontro con Mosca, l'Estonia fa avanzare l'esercito ai confini ed erige basi, ma in Lettonia i partiti anti-Ucraina crescono e poi i dati ICE sul primo semestre 2026, cresce il mercato di armi in Italia, sale l'export in Unione Europea per Kiev, boom dell'import da Israele.
Ci sono poi una serie di notizie che troviamo di spalla. Parla Marco Revelli, Liberico e Serio, progressisti italiani ancora immaturi. Rai a carte coperte, Ranucci sospeso 10 giorni, rischia l'inizio di report. Armao, mazzette infilate nell'Oden, nella pendola e Schifani fischietta. Questi appunto alcuni degli approfondimenti che trovate all'interno del Fatto.

Andiamo sul Sole 24 Ore adesso, il quotidiano economico che abbiamo in Italia, insomma il principale, apre con il tema degli affitti brevi, una super banca dati per scoprire evasione e irregolarità. Fisco e immobili, si va ad approfondire nel sommario, più strumenti a forze di polizia e amministrazione finanziaria per le

0: Centro Big Tech, boom del debito nascosto nel trimestre, 1.000 miliardi in più. Si parla anche di Exilva. La Corte di Milano conferma lo stop agli alti forni, mentre di spalla Monte dei Paschi di Siena, piazza Affari, vede la vittoria dell'OPAS Intesa. Infine, nel taglio basso, cala la febbre sui bond, l'euro cade sul dollaro. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Prima pagina, tutta in celeste, bella forza, l'Italia ne fa altri tre alla Turchia, è seconda, Scamacca apre, poi Calafiori e Pio, gli azzurri non si fermano, a novembre la caccia ai quarti, Mancini come mi manca, Vialli. E poi sopra, clamoroso, il presidente della FIGC succederà a se stesso, il commissario Malagò. Buonfiglio cerca la mediazione, incontro prima della giunta CONI. Poi nuove elezioni con un solo candidato, stavolta con tessera. Scendiamo ancora, l'ultima parte appunto è dedicata ancora agli azzurri nel taglio basso, ma stavolta gli azzurri dell'Under 21 che regalano sempre grandi soddisfazioni. Euro Under, Azzurrini, 6 gol, Ndur da 75 metri. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, ma ci sono anche e ancora altri titoli, altri giornali da leggere fra pochissimo, sono quelli locali, quindi rimanete con noi in questa breve pausa, poi torniamo ancora insieme in diretta dagli studi di Studio 100.
1: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
2: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Torniamo insieme e ritorniamo a leggere i giornali e le agenzie, ma stavolta rivolgiamo lo sguardo alla Puglia e anche al nostro territorio, Taranto e la sua provincia. Partiamo da Ansa Puglia. Vediamo l'apertura dei colleghi di Ansa dedicata alla cronaca. Cadavere nelle campagne del Nord Barese, indagano i carabinieri, il ritrovamento nel pomeriggio di ieri a Giovinazzo. Accanto, assalto a Portavalori in A14, a Foggia, mezzi in fiamme e chiodi. Sull'asfalto, sotto Exilva, la Corte di Milano conferma il blocco degli altoforni. Exilva, gli attivisti, dalla RUR si può gemmare la riconversione di Taranto. E poi una nuova sede per l'associazione intitolata al quindicenne ucciso per errore dalla mafia a Bari. Ci spostiamo da Ansapuglia, andiamo sul Corriere del Mezzogiorno che torna in edicola dopo la pausa del lunedì.

0: Vaccini, medici contro i tagli, vogliono ridurci gli incentivi, pronti a disertare il tavolo con l'assessore, somministrazioni antibronchiolite sui bambini, domani possibile accordo con i pediatri. Al centro aria a caldo, altro stop, tensioni in fabbrica, Bitetti pressa il governo e poi riforma dei consorzi ASI, così la regione punta ad attrarre investimenti. Banditi in fuga, fallisce l'assalto al portavalori, caos sulla A14. Al centro invece si torna a parlare della vicenda di Giovanna Iacovone, quindi andiamo appunto nel Barese, leggete appunto nella fotonotizia, il consigliere leghista quasi come la vice sindaca, Iacovone adesso non è più sola, Romito parcheggia la sua auto e c'è una foto a comprova occupando i posti per le moto. Giovanna Iacovone aveva parcheggiato la sua auto nel posto riservato ai disabili davanti a Palazzo di Città. Leggiamo nel pezzo a firma di Petruzzelli, Fabio Romito, che vedete nel riquadro, lo ha fatto in una strada del centro, occupando però gli stalli per le moto. Destra e sinistra si inseguono al comune di Bari. Questo, insomma, è l'incipit di questo articolo che poi trovate nelle pagine interne. Accanto, affidamenti sotto soglia, via alle verifiche, il caso Marchitelli e subito sotto ritirati i lotti di pomodori alla salmonella, rassicurazioni dell'ASL. Dal Corriere del Mezzogiorno andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. La prima pagina, ex Ilva, nuovo stop esecutivo, l'ordine di sospensione dell'area a caldo, ultimo round in Cassazione il 20, esplode la polemica e poi l'editoriale, regole certe per imprese e cittadini, editoriale a firma del direttore Mimmo Mazza. I focus, potenza, affari sospetti, fari sull'assessore, ex consigliere nei guai, subito sotto la bomba ecologica di Molfetta, l'ex parco Miragica. Cronaca all'interno, l'assalto al blindato, guerriglia sulla 14, Foggia, fiamme, chiodi e spari, ma il colpo fallisce. E poi subito sotto, sempre di spalla, allarme sicurezza e fuga dalla divisa tra i giovani pugliesi, vocazioni in forte calo. Al centro, olivicoltura KO, a Bitonto scoppia la rivolta pacifica, in 300 invadono le strade, caro Prezzi, si uniscono i sindaci, presto gli aiuti. E infine, nel taglio basso, vediamo questo titolo: Caos BRT, rilievi paesaggistici su Bari al tavolo del Ministero. Anche Bari, come sapete, è interessata dai cantieri BRT e quindi appunto questa è la situazione. Il dossier di Fratelli d'Italia in Viale Kennedy, 3 incidenti in una settimana. Noi adesso ci fermiamo e torniamo sull'aeroporto di Grottaglie. Ieri abbiamo ascoltato la voce del presidente degli aeroporti di Puglia, Vasile. Nel pomeriggio di ieri, quindi dopo la nostra trasmissione, una conferenza stampa di Fratelli d'Italia che insomma sorride, ma non troppo rispetto all'aeroporto. Da una parte Iaia, appunto di Fratelli d'Italia, deputato di Fratelli d'Italia, dice ottima l'idea dei cargo commerciali agroalimentari, dall'altra però avanza dubbi sui voli passeggeri. Ma vediamo tutto in questo servizio di Giovanna Calabrese.
1: Una buona notizia sicuramente anche dal punto di vista economico della movimentazione delle merci, quindi è una notizia che noi come Fratelli d'Italia abbiamo appreso ed apprezziamo.
2: A Grottaglie, nel corso della conferenza stampa organizzata dal direttivo di Fratelli d'Italia, si fa il punto sul futuro dell'aeroporto di Taranto Grottaglie dopo la partenza del primo volo cargo per Istanbul.
1: Certamente bisogna fare molto di più da parte della Regione Puglia e da parte di Aeroporti di Puglia, che è concessionario e deve avere il coraggio, così come ha fatto negli ultimi giorni, a sostenere i voli civili passeggeri da Grottaglie, mettendoci anche delle risorse economiche.
2: Ed è proprio sul tema dei voli passeggeri che ieri il presidente di Aeroporti di Puglia è intervenuto nella trasmissione di Buon Mattino, spiegando le ragioni per cui Grottaglie può risultare attrattivo per i vettori.
3: Le compagnie aeree oggi cercano degli scali a basso costo, cioè che hanno dei bassi costi gestionali per poter diventare attrattivi. Ora, chiaramente Grottaglie è un aeroporto nuovo di zecca che ha un suo appeal in questo senso. Io credo che ci sarà una partecipazione.
2: E poi c'è la continuità territoriale, un percorso diverso rispetto al bando per i voli passeggeri che punta al riconoscimento degli oneri di servizio pubblico e quindi alla possibilità di sostenere economicamente collegamenti stabili per il territorio.
1: La continuità territoriale è stata riconosciuta per legge già nel 2002, quindi per fare questo occorre che inizi una conferenza di servizi, che è una conferenza di servizi complessa nell'ambito della quale ci sono aeroporti di Puglia, Regione Puglia, Ministero delle Infrastrutture, ENAC, così come in tutte le conferenze dei servizi vi è un soggetto propulsore che è la Regione Puglia, in questo caso che chiaramente è l'ente che rappresenta il territorio, perché senza la richiesta da parte del territorio il governo può fare ben poco. La conferenza dei servizi si concluderà con un provvedimento decisorio, quindi con il riconoscimento degli oneri di servizio pubblico, ed in quel momento il governo potrà anche metterci delle risorse insieme alla Regione.
2: È questo quindi uno dei passaggi decisivi, completare l'iter istituzionale e arrivare alla conferenza dei servizi.
1: Tutto questo poi dovrà avere l'ok da parte della Commissione europea, questo è l'iter. Noi ci siamo, spingeremo anche nel momento in cui questo iter per la continuità territoriale va avanti per fare in modo che il governo ci metta le risorse.
0: E saremo a vedere come proseguirà, ovviamente vi racconteremo tutto. Nel frattempo torniamo sulle prime pagine dei giornali e riprendiamo dall'edicola. La prima pagina dell'edicola: olio svenduto a prezzi tunisini, monta la rabbia degli olivicoltori. Alla vigilia della campagna di raccolta, l'oro verde dell'anno scorso regalato a 4 euro. Senza interventi le olive saranno pagate nei frantoi sotto i 60 euro al quintale. Vediamo anche un'immagine della protesta degli olivicoltori scesi in piazza per la crisi del settore. Subito sopra trova spazio la sentenza di Ex Ilva, giudici di Milano confermano l'aria a caldo è da chiudere. Di spalla si va a Bari, polemiche per i cartoni non raccolti, a giudizio l'AIA, Bari il processo, e poi arrestato il pirata della strada di Bisceglie, ha ucciso una donna. Taglio basso, indagano i carabinieri, scoperto il cadavere di un uomo nelle campagne di Giovinazzo. Verde pubblico a Taranto, sono a rischio 46 lavoratori, accanto l'intervista a Strippoli e regista dell'Estrania, il film, l'unico film italiano che andrà agli Oscar, insomma si contenderà agli Oscar tra i film stranieri, e l'Estrania nasce dalla Bari della mia infanzia, dice. Entriamo nelle pagine interne di Edicola per parlare sempre di Ilva e dare un'occhiata, ecco, a come viene raccontata. La Corte d'Appello dice no, la salute viene prima dello spegnimento, e poi la Cassazione decide sul futuro dell'area produttiva. Sopra vediamo anche un'immagine di Bitetti che dice la sua e chiama insomma a gran voce raccolta governo e istituzioni nazionali su questa vicenda. Il dubbio: fermare gli impianti o mantenerli in pre-riscaldo, e poi il fronte ambientalista può esultare, trema l'occupazione. Ancora una pagina dell'edicola è quella dedicata a Taranto e provincia, la vediamo. Verde pubblico, ci sono pochi soldi, scatta la protesta dei lavoratori, ne parleremo più tardi. E poi aeroporto e porto, sabato altro incontro, mentre accanto Perrini di Fratelli d'Italia dice percorsi di tutela dei lavoratori con disabilità. Questo troviamo sull'edicola. Nel taglio basso vedete donne detenute dietro le sbarre, tristi e depresse, lo studio della ASL che verrà presentato ufficialmente il 12 di ottobre, e poi caos, mobilità cittadina, ci sono tante criticità, arriva la denuncia. Chiudiamo con Nuovo Quotidiano di Puglia, ovviamente l'edizione dedicata a Taranto. Ilva, la Corte non cambia idea, la salute viene prima di tutto, stop all'aria a caldo, nessuna sospensione, l'indotto chiesta alla cassa per 300 addetti. Costi e rincari, rivolta dell'olio, strade bloccate, questa è la manifestazione. Ma tornando sull'Ilva, Bitetti, ora investimenti, il governo dia risposte, i sindacati accelerare col decreto. E poi al centro, carta d'identità a rilento, l'attesa è di settimane, presso altri open day, il documento elettronico e gli uffici in affanno in via Fiume chiusi da luglio. Tornando sopra, Vediamo una foto di Nicola La Gioia, vincitore del premio Strega con La Ferocia qualche anno fa, un romanzo insomma, che raccontava la Bari bene insomma, e tutta l'oscurità e il male presente all'interno appunto di questa Bari bene, ovviamente un romanzo di finzione ma che prendeva spunto da cronaca e attualità. La Gioia, il rito di Santa Barbara e il

0: Non detto di un popolo, il suo nuovo libro, il pezzo è a firma di Oscar Iarussi, ex direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, che quindi scrive adesso per Nuovo Quotidiano di Puglia. Subito sotto Strippoli e l'Estranea, che in qualche modo è un filo rosso con lo stesso La Gioia e la sua modalità, perché è un film che racconta sempre la Baribene e tutti i suoi orrori, film quasi terapeutico, il tour in Puglia. Arriverà sabato prossimo anche a Taranto. Al centro, non ricordo se l'abbiamo letto, in caso lo rifacciamo, carte d'identità a rilento, l'attesa è di settimane, presto altri open day, il documento elettronico e gli uffici in affanno in via Fiume chiusi da luglio. No, non l'avevamo letta questa notizia, che andremo ad approfondire. E poi subito sotto, nel taglio basso, disagi in tutta la provincia, il caso, le segnalazioni ad Avetrana, corse saltate o in ritardo, odissea a studenti e lavoratori, bus, la lettera del sindaco, la comunicazione è stata inviata da Iazzi a Ferrovie dello Stato Sud-Est per conoscere e per conoscenza all'assessore regionale piemontese. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa locale, ci prendiamo una piccola pausa, poi iniziamo a approfondire il tema principe di oggi, che è l'ex Ilva. A fra poco.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
0: Torniamo in diretta, parliamo di Ex Ilva, ve l'abbiamo raccontata nell'edizione del 14 di ieri questa notizia, la Corte d'Appello che ha respinto per la seconda volta l'istanza dei legali di Acciaierie d'Italia e di Ilva INAS, con cui si chiede di sospendere le procedure di spegnimento dell'aria a caldo in attesa della Cassazione che farà insomma un'udienza, terrà un'udienza il 20 di ottobre, poi bisognerà attendere ancora per sapere insomma quale sarà la decisione della Cassazione. Nel frattempo però bisogna spegnere, insomma ieri lo ha ribadito la Corte d'Appello, vediamo tutto in questo servizio. L'aria a caldo dovrà fermarsi entro fine ottobre. La Corte d'Appello di Milano lo ha confermato per la seconda volta. Il collegio di giudici presieduto da Giuseppe Ondei ha infatti respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia INAS, che avevano chiesto di congelare la disposizione di fermo in attesa dell'udienza della Cassazione del prossimo 20 ottobre. Nelle 11 pagine del dispositivo la Corte rimarca come il diritto alla salute prevalga sul diritto d'impresa, affermando come il pericolo qualificato che si ritiene all'eventuale spegnimento degli altoforni appaia in ogni caso cedevole rispetto al preminente diritto alla salute nell'ottica del necessario bilanciamento dei contrapposti interessi.
2: Era una decisione abbastanza scontata per me, perché con questa seconda richiesta di sospensiva non hanno fatto altro le controparti di portare all'attenzione della Corte solamente un nuovo elemento, cioè che la Cassazione aveva fissato a breve l'udienza in cui deciderà. Ma ovviamente se il principio è quello che è prioritaria la tutela della salute dei cittadini rispetto alla produzione, e la Corte non poteva dire altro che no, e infatti ha rigettato anche ricorso. Ma la spiegazione è semplice, in poche parole. Non è che se io in un anno uccido 150 persone, perché purtroppo questi sono i dati statistici, posso dire alla Corte: va bene, ma siccome si tratta di un mese, concedami una sospensiva di un mese. E sarebbe un mercato veramente indegno. come per dire non è uccidere.

0: 150, ma ne ucciderò 20. E la Corte giustamente non ha fatto altro che affermare il principio che non è una questione di ordine temporale, ma è una questione di rispetto del principio che viene prima la tutela della salute.
1: Adesso ad esprimersi definitivamente sulla chiusura o meno degli impianti dell'aria a caldo, al momento in funzione con un solo altoforno, dovrà essere la Suprema Corte. L'udienza è fissata per il prossimo 20 ottobre. L'azienda intanto nelle prossime ore avvierà il cosiddetto abbassamento di carica con un inserimento inferiore di carbon coke che comporterà una produzione minore di ghisa. Entro la serata dell'8 ottobre avverrà la vera e propria messa in stand-by degli impianti, considerando che secondo le disposizioni della Corte d'Appello entro il 28 ottobre dovrà essere tutto spento e che servirà almeno 2 giorni per arrivare a spegnere gli impianti, la decisione della Cassazione, eventualmente contraria allo stop, dovrebbe arrivare a poche ore dall'udienza del 20 ottobre, un caso più unico che raro. Ovviamente tante le reazioni a questa notizia che in qualche modo si attendeva, anche la Procura Generale si era espressa in questo senso negli scorsi giorni. Vediamo quelle della politica, in particolare quella dei deputati tarantini, di un fronte e dell'altro, nel servizio del direttore Dario Gallitelli.
2: Il rigetto sulla seconda richiesta di sospensione del decreto sull'area a caldo dell'ex Ilva alimenta il confronto politico sulle scelte per Taranto. Diverse le angolature da cui i parlamentari ionici Francesca Viggiano, Mario Turco e Dario Iaia indicano la strada da seguire tra tutela della salute, salvaguardia del lavoro e prospettive industriali. La parlamentare del PD Francesca Viggiano chiede un intervento diretto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e accusa l'esecutivo: il governo ha deciso di non scegliere.
3: È tempo che la presidente Meloni venga a Taranto a dirci cosa ha intenzione di fare nei riguardi dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Abbiamo famiglie, abbiamo operai, abbiamo una città intera che dipende dalle scelte di questo governo che sino ad ora ha deciso di non scegliere, ha delegato ogni decisione ad autorità giudiziarie. Questo ovviamente non può costituire una politica industriale per il nostro territorio, né ci sono degli indici che si facciano ben pensare rispetto alle tutele sanitarie ed ambientali che noi da anni ci aspettiamo. Occupazione, ambiente e sanità devono essere le uniche direttrici di questo governo.
2: Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Mario Turco, chiede 8 milioni di euro da recuperare attraverso una riduzione delle spese militari, ponendo il tema delle priorità nell'impiego delle risorse pubbliche.
4: Sulla questione ex Ilva non ci sono più alibi. Il diritto alla salute non può essere sacrificato rispetto a una continuità produttiva a carbone altamente inquinante. Il governo venga in Parlamento a riferire e soprattutto Giorgia Meloni non può più nascondersi dalle sue responsabilità. Il Movimento 5 Stelle chiede da sempre un accordo di programma che definisca la chiusura dell'area a caldo e delle fonti inquinanti, tuteli i lavoratori e le imprese dell'indotto, pianifichi le bonifiche e soprattutto riconverta sul piano economico, sociale e culturale la città di Taranto. Servono 8 miliardi. Il governo rinunci in parte alle spese in armi, oppure rinunci alle risorse del ponte sullo stretto di Messina.
2: Di diverso avviso l'onorevole di Fratelli d'Italia Dario Iaia, per il quale il rigetto era atteso. Il deputato assicura che il governo è pronto a ribadire l'impegno e a continuare a lavorare nell'interesse della città.
5: Il provvedimento della Corte d'Appello di Milano non ci ha sorpresi. Onestamente, ci aspettavamo un rigetto anche alla luce del parere negativo da parte della Procura Generale. Il governo è pronto, ha istituito un tavolo per Taranto. Continueremo a lavorare con questo tavolo per Taranto, muovendoci in due direzioni: la direzione della tutela dei livelli occupazionali e la direzione degli investimenti. Occorre che arrivino nuove imprese, nuovi imprenditori per dare delle risposte dal punto di vista occupazionale ed economico al territorio.
2: In vista dell'udienza del 20 ottobre in Cassazione, il confronto riguarda le iniziative da assumere nell'immediato e il percorso da costruire per lo stabilimento. Intanto lavoratori, famiglie e imprese dell'indotto attendono garanzie concrete per affrontare una crisi che coinvolge l'intero territorio.
1: E di tutto questo parliamo con Domenico Palmiotti, collega del Nuovo Quotidiano di Puglia, Sole 24 Ore, Agi. Una giornata intensa quella di ieri, anche una sortita alla Rai per te ieri, Domenico, Rai News, per raccontare tutto quello che sta avvenendo in queste ore. Due no consecutivi dei giudici in poco più di 2 settimane, c'era da aspettarselo.
6: Beh sì, credo di sì, soprattutto quando abbiamo visto e letto il nuovo parere che il procuratore generale della Corte di Cassazione ha reso alla Corte il procuratore generale della Corte d'Appello ha reso alla stessa Corte d'Appello in vista dell'udienza del 3 settembre. Così come il 3 settembre la Procura Generale aveva detto no alla richiesta di sospendere il decreto, così ha detto no anche nei giorni scorsi in vista dell'udienza del 30 settembre. Ora il parere del procuratore generale della Corte d'Appello non è vincolante, però ecco, dava già l'idea qual era l'orientamento, poteva dare già l'idea quale fosse l'orientamento su cui si stava muovendo la Corte d'Appello. Quindi non è una sorpresa e ti posso dire che anche varie fonti legali che ho sentito più volte in questi giorni davano quasi per scontato che la Corte d'Appello avrebbe detto no alla nuova richiesta di sospensione. Perché ha presentato la richiesta di sospensione a Acciaierie d'Italia dopo aver ottenuto già un no l'11 settembre? Perché appunto la Corte di Cassazione, le sezioni unite civili terranno l'udienza il 20 ottobre. Questo è stato presentato dalle difese di Acciaierie d'Italia S.p.A., Acciaierie d'Italia Holding e Ilva in amministrazione straordinaria, rispettivamente gestori e proprietari dell'impianto, come elemento nuovo, elemento sopravvenuto, ma la Corte d'Appello di Milano, presidente Giuseppe Undei, ieri nella sua ordinanza di 11 pagine ha rigettato questa connotazione di novità che hanno dato le difese dell'Ilva. Ha detto che un elemento può considerarsi davvero nuovo quando incide in modo significativo sul contesto dei fatti e non ricorre appunto questa fattispecie nella vicenda dell'Ilva, anche perché poi ci sarà il giudizio della Cassazione.
1: Domenico, è come se insomma, da una parte i legali di Ilva in AS e di Acciaierie d'Italia in AS avessero detto abbiamo aspettato fino adesso per spegnere, aspettiamo qualche altra settimana, non cambia niente, in attesa appunto della parola definitiva della Cassazione, e dall'altra parte invece i giudici abbiano detto no, cambia, perché quando si parla di diritto alla salute, no, insomma, non possiamo
6: la Corte d'Appello, ecco, la Corte d'Appello diciamo che ha soprattutto ribadito la priorità del diritto alla salute, ha richiamato il provvedimento della Corte di Giustizia Europea di giugno 2024, ha richiamato la nuova versione dell'articolo 41 della Costituzione della Repubblica, laddove dice che l'iniziativa economica privata non può confliggere con la salute e con l'ambiente, e poi appunto, come dicevo prima, ha detto il fatto che voi ci prospettate dell'udienza in Cassazione non è un elemento nuovo. Poi voglio dire, l'azienda aveva anche chiesto, questo si legge nell'ordinanza della Corte d'Appello, una sorta di tra virgolette autorizzazione ad andare col preriscaldo. La Corte su questo ha detto: questa non è un'autorizzazione che dobbiamo e possiamo darvi noi, anche perché esula dalla nostra competenza, esula dalle decisioni che dobbiamo prendere, e poi dice la Corte, una cosa del genere va vista se può derivare un grave e irreparabile danno. Ora appunto l'eventuale sospensione del provvedimento, scrive la Corte, sempre che si ravvisi il pericolo di danno grave e irreparabile, è quando appunto questo provvedimento non è suscettibile di un'eventuale reintegrazione, quindi riferendosi appunto alle prossime decisioni della Corte di Cassazione. Che cosa accade adesso?
1: Ecco, infatti, hai anticipato la mia domanda, quello che già sta accadendo, impianti in preriscaldo.
6: Quello che sta già accadendo è che ieri praticamente l'altoforno 2, l'unico in marcia, è stato sottoposto ad una fermata per manutenzione. Di fatto questa manutenzione è servita già ad abbassare la carica, ad avviare l'impianto verso il preriscaldo. Spieghiamo, il preriscaldo è una fase di minimo tecnico, di minimo vitale, cioè l'altoforno resta acceso ma non produce. Ovviamente viene tenuto appunto in, tra virgolette, in caldo. Ovviamente non produce.

0: Anche l'acciaieria dovrà fermarsi. L'acciaieria però non ha bisogno di essere messa in preriscaldo, perché non arrivando più ghisa, l'acciaieria non avrà più materia prima da trasformare. Un'altra ripercussione invece riguarda l'indotto. Beh, l'indotto ovviamente sta avvertendo progressivamente i contraccolpi di questa riduzione di attività dell'ex Ilva. Proprio ieri sono giunte 7 richieste da parte di altrettante aziende di cassa integrazione ordinaria. Le aziende chiedono che la cassa parta già da lunedì della prossima settimana, sono coinvolti circa 300 lavoratori, ne scrivo proprio oggi sul quotidiano, e le aziende dicono che c'è una sospensione di attività, c'è una contrazione di ordini e quindi chiedono la cassa integrazione. Ovviamente le aziende sono preoccupate perché il governo ha assicurato che ci sarà la cassa integrazione in deroga per 4.000 lavoratori dell'indotto dal 1° ottobre al prossimo febbraio, però la misura della cassa integrazione in deroga è contenuta nel decreto-legge che il governo ha definito, ha già preparato, solo che questo decreto non è stato ancora approvato dal Consiglio dei Ministri, non è andato ovviamente nemmeno sulla Gazzetta Ufficiale, non è operativo perché il governo attendeva di vedere come si chiudeva la partita in Corte d'Appello. Ora che si può tirare una linea, presumo, è presumibile che a stretto giro partirà da Palazzo Chigi una nuova convocazione alle parti sociali per mettere in pista ed eventualmente affinare questo governo e quindi chiudere.
1: Insomma, la situazione non è per niente facile. Fra poco ascolteremo anche la voce dei sindacati che si sono rivolti ieri direttamente alla Regione Puglia. Insomma, chiedono un consiglio regionale monotematico e urgente proprio sulla vertenza ex Ilva. Ma quanto si può fare a livello regionale? Insomma, la questione, lo sappiamo, è su altri tavoli e quante ne abbiamo viste di riunioni.
0: La partita ovviamente è nelle mani del governo che uno deve decidere come mettere in sicurezza e proteggere i lavoratori, cassa integrazione per gli operai dell'indotto, cassa integrazione ampliata anche per i dipendenti di Acciaierie d'Italia, perché ovviamente con gli impianti fermi non è che l'azienda farà rimanere la cassa integrazione per 3.800 persone autorizzate su Taranto, no, questa cassa integrazione crescerà e crescerà in modo significativo, l'abbiamo già visto a Salerno giorni fa, Salerno è un piccolo sito tubiform di Acciaierie d'Italia, bene, lì sono 40 dipendenti, Acciaierie d'Italia ha chiesto la cassa integrazione per 38, quindi seguendo quell'esempio dovremmo aspettarci prossimamente un aumento sensibile della cassa integrazione anche per i diretti dell'ex Ilva di Taranto. Quindi definire queste misure di pronto intervento, assicurare l'indotto sui pagamenti, perché anche qui c'è stata tutta una vicenda, è stato approvato, convertito in legge il decreto che eroga ad Ilva altri 100 milioni, però si è temuto che la norma non fosse chiara e che questi soldi non potessero andare all'indotto. In un successivo decreto legge, il decreto giustizia, è stato inserito un articolo dove specifica che i 100 milioni erogati dallo Stato all'Ilva servono anche al pagamento dei debiti che sono maturati nel corso dell'attività produttiva assicurata dalle due amministrazioni straordinarie. Quindi l'indotto dovrebbe essere pagato, ma l'indotto dice: noi al momento non siamo stati ancora pagati, le ultime fatture pagate sono quelle di giugno, rimane ancora tutto scoperto lo scaduto di luglio, agosto e settembre. E poi in prospettiva c'è da decidere cosa fare di questa azienda, come darla, a chi darla, chi saranno i compratori.
1: Continuano a non
0: Segnare una,
1: esserci,
0: not segnare una notizia
1: Domenico,
0: che.
1: Domenico, dicevo, continua a non esserci una visione su tutto questo, che forse è l'aspetto più preoccupante, al di là ovviamente delle questioni che vanno risolte subito, degli ammortizzatori sociali, dei soldi che devono rientrare, però se non c'è un'idea di che cosa si vuole fare, diventa
0: No,
1: tutto doppiamente
0: no, diciamo
1: difficile.
0: che l'idea di fondo è quella di chiudere quest'area a caldo e andare verso la decarbonizzazione, verso un'azienda diversa. Ovviamente dobbiamo andare per gradi. Quali sono le priorità che abbiamo adesso? La prima, mettere in sicurezza i lavoratori.

0: lavoratori ed evitare che rimangano per terra quelli
1: Questo ce lo siamo
0: dell'indotto
1: detti.
0: e i diretti. Poi assicurare il sostegno alle imprese, perché se le imprese non vengono pagate vanno a gambe all'aria e già hanno subito i contraccolpi di due amministrazioni straordinarie,
1: Ma tutto questo rientra
0: 2015
1: nell'emergenza, Domenico. Poi dopo
0: nell'emergenza. E ma
1: l'emergenza
0: certo,
1: cosa c'è?
0: dopo l'emergenza questa azienda deve essere messa nelle mani di un gestore privato. Questo gestore privato deve decidere se andare avanti solo con l'aria a freddo, cioè solo la lavorazione e la trasformazione delle brame, o produrre anche acciaio con i forni elettrici, che sono, come dire, l'opzione chiesta dalle istituzioni, chiesta dai sindacati, opzione che però vede contraria una fetta di città, perché voi avete sentito l'avvocato Rizzo Striano che difende i cittadini tarantini. L'avvocato, per esempio, Rizzo Striano dice no a qualsiasi area a caldo. Ovviamente no a quella che c'è e questa è scontata, ma anche no ad un'eventuale nuova futura area calda fatta con i forni elettrici. Quindi anche il rapporto con la città va chiarito in questi termini. Per quanto riguarda poi la nuova proprietà dell'Ilva, l'eventuale nuova proprietà, segnalo soltanto che i commissari si accingono a prorogare dal 15 ottobre alla prima settimana di novembre la data entro cui presentare le offerte definitive e vincolanti per acquisire il gruppo. Ricordo che Federacciaia aveva più volte chiesto di prorogare questa data, Federacciaia a nome della cordata italiana, perché ritiene che il 15 ottobre per presentare le offerte sia una scadenza troppo ravvicinata, tanto più che non è ancora chiaro il perimetro
1: Esatto, il quadro,
0: dell'azienda e
1: insomma, in cui si
0: perché
1: colloca.
0: la Cassazione deve ancora pronunciarsi.
1: Esprimersi, certo. Domenico, grazie mille per essere stato con noi
0: Grazie a
1: anche
0: voi.
1: oggi e per questo quadro generale della situazione, guardata insomma da tutti i punti di vista. Buona giornata a te e buon lavoro.
0: Grazie, buongiorno.
1: E noi proseguiamo, continuiamo a parlare di tutto questo, lo facciamo con Francesco Brigati, segretario generale della FIUM-CGIL Puglia e FIUM-CGIL Taranto, con cui appunto parliamo del risvolto. Brigati, lei ha detto, innanzitutto buongiorno, lei ha
0: Buongiorno a voi.
1: detto in più di un'occasione che insomma, la fabbrica si stava già spegnendo, la mancanza di materie prime e di liquidità soprattutto e quindi di rimando di tutto il resto ovviamente stava portando allo spegnimento e questo prescindeva dalla Corte d'Appello e poi prescinderà evidentemente dalla Cassazione. Nel frattempo però c'è comunque da commentarla questa scelta insomma, della Corte d'Appello che ribadisce che si spegne, ve l'aspettavate?
2: Ma io penso che era inevitabile e penso allo stesso tempo che le responsabilità del governo Meloni rispetto alla gestione commissariale e su quello che è stato fatto fino ad oggi, credo che sia l'elemento su cui evidentemente discutere anche rispetto alla questione legata al ricorso su quello che era la prima sentenza del Tribunale di Milano. Io vorrei che sia chiaro a chi ci ascolta che in quella prima circostanza la scadenza era quella del 24 di agosto e prima del 24 di agosto avrebbero dovuto presentare tutta una serie di prescrizioni rispetto a quelle che ovviamente erano le emissioni, le polveri sottili e quindi riaprire e fare un riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e avere dei tempi ovviamente molto stretti per continuare ad andare avanti e a risolvere il problema anche dal punto di vista ambientale. Si è scelto invece il ricorso che ha portato alla sentenza della Corte di Appello del 27 di luglio e due istanze che sono state rigettate perché ovviamente prevale sempre la questione legata ai problemi che abbiamo rispetto al tema dell'amianto, rispetto al tema, diciamo, anche delle polveri sottili. Quindi questo elemento ci ha portato in questa condizione di difficoltà ed è frutto anche e soprattutto di quello che dicevi tu, sulla questione legata alle risorse finanziarie, che a prescindere lo stabilimento stava andando verso lo spegnimento. Anche questo credo che debba essere chiaro, che a prescindere da quello che sarà la sentenza della Corte di Cassazione, comunque lo stabilimento rimarrà in preriscaldo perché in questo momento stanno facendo operazioni di

0: fermata ma in preriscaldo, quindi dopo il 20 evidentemente lì si assumerà una responsabilità politica rispetto, ci sarà un parere favorevole, quindi evidentemente poi si dovrà continuare a produrre facendo tutta una serie di, diciamo, di prescrizioni molto più stringenti dal punto di vista ambientale, con tempi ovviamente celeri, e in quel caso servirebbero almeno un paio di mesi per far ripartire lo stabilimento. Nella, diciamo, ipotesi di chiusura definitiva, in quel caso la gestione commissariale dovrà decidere se il preriscaldo sarà per lunghi mesi, forse anni, oppure se si assumeranno la responsabilità di spegnerlo. Quindi evidentemente ci sono delle responsabilità dal punto di vista politico del governo Meloni sulla gestione, sulla mancanza di risorse che denunciamo da tempo, quando presentarono il piano corto che dicevamo che era un piano di chiusura, i mancati investimenti sulle manutenzioni, l'aumento della cassa integrazione. Oggi siamo in una fase di assoluta criticità, di emergenza, che evidentemente ha bisogno di risposte straordinarie rispetto alla fase che stiamo per attraversare.
1: Avete chiesto l'intervento della Regione, un consiglio, permanente, un consiglio scusi, monotematico proprio sul tema della vertenza ex Ilva. Al contempo, da una parte chiedo quanto e come può aiutare la Regione in questa situazione, appunto, che sappiamo essere un problema e una questione che va risolta sui tavoli di Roma. E poi qual è l'atmosfera e la situazione in fabbrica? Cosa state pensando? Se ci sono assemblee, se ci sono incontri con i lavoratori?
0: Allora, c'è la prima questione, la responsabilità politica e istituzionale del comune, della provincia, della regione in una fase, come ricordavo prima, straordinaria. Allora, siccome ne abbiamo sentite di tutti i colori durante le campagne elettorali, ma anche fino ad oggi, diciamo, dalle dichiarazioni che apprendiamo dai partiti, ovviamente schierati da una parte e dall'altra, non c'è una visione collettiva. Chi è all'opposizione attacca il governo, chi è al governo attacca l'opposizione perché precedentemente non aveva fatto nulla. Quello che chiediamo noi invece è che le istituzioni si assumano il senso di responsabilità dentro una fase straordinaria per affrontare insieme alle organizzazioni sindacali, nel rapporto con il governo, quali sono le questioni da portare avanti. Ad esempio, sul tema che riguarda l'eventuale chiusura dello stabilimento, noi stiamo parlando di migliaia di persone in cassa integrazione. Ci sarà una nuova procedura di cassa integrazione e, come abbiamo visto anche nel caso di Salerno, il pagamento non sarà diretto da parte dell'azienda, ma sarà l'INPS, con problematiche, ovviamente, visti i numeri straordinari che riguarderà l'appalto, i lavoratori. Su questo, ad esempio, è un elemento fondamentale rispetto al fatto che vengono ridotti drasticamente, diciamo, i salari dei lavoratori. Ed è un problema anche per il Comune di Taranto rispetto alla questione dei servizi, se penso alle addizionali comunali, alle addizionali regionali. È un problema collettivo che non riguarda esclusivamente i lavoratori. E allora, di fronte a una situazione così complessa, noi crediamo che le istituzioni locali e regionali si debbano assumere la responsabilità di guidare una vertenza così complicata insieme alle organizzazioni sindacali e portare insieme le istanze del territorio. La posso dire come la penso? Noi siamo arrivati fino a questo punto, ma a lei le sembra normale che in una situazione di questo tipo non ci sia stato un consiglio comunale monotematico piuttosto che un consiglio regionale monotematico? Cioè deve essere il sindacato e i lavoratori a proporre un consiglio monotematico per affrontare le questioni? Io penso che si stia discutendo, e lo dico senza ovviamente criticare nessuno, ma quando si parla di Ilva, noi, io lo dico, noi come lavoratori veniamo trattati quasi come appestati, quasi come un problema. Noi non siamo né appestati e non vogliamo essere nemmeno un problema, ma vogliamo garanzie per quella che sarà una fase complicatissima, e crediamo che le istituzioni locali debbano avere un ruolo istituzionale anche nei confronti del governo, insieme a un percorso di presentare delle piattaforme, di giungere a un accordo di programma, di parlare di questioni legate alla formazione, di parlare di ricollocazioni, di ragionare a 360 gradi rispetto a quella che è la prospettiva. E non stiamo parlando, con tutto rispetto, ne abbiamo anche risolte divertenze, se penso a IAB, di stabilimenti di 90-100 persone, e già quelli ci abbiamo messo un anno per risolverlo. Voi
1: Ecco, questo è
0: immaginate.
1: un tema, perché sappiamo quante vertenze ci sono sul territorio che spesso hanno per tristi protagonisti e vittime qualche decina di persone, e qui invece parliamo di migliaia di persone. Appunto, già quelle abbiamo visto, veramente ce ne sono tante, con difficoltà si riesce a risolverle e alcune non

0: sono risolte e chissà se si risolveranno. E quindi ovviamente dall'altra parte si pensa, ma con migliaia di persone come potrà arrivare una soluzione?
1: No, il punto è questo. Se penso a quella slide del piano Taranto, davvero, scusa il termine, mi fa incazzare, perché non ci sono ovviamente elementi di concretezza e di stabilità rispetto a un percorso complessivo, ripeto, che riguarderebbe più di 15.000 lavoratori. Noi abbiamo di fronte a noi soltanto un periodo di lunga cassa integrazione, sempre che si faccia, diciamo, il forno elettrico e comunque non riguarderebbe la totalità dei lavoratori che in questo momento sono coinvolti. Io questo voglio che sia chiaro. E dall'altra parte abbiamo un territorio, penso ad esempio a Vestas Italia, quello che è successo rispetto alla chiusura del magazzino e dei licenziamenti che ogni 4-5 mesi ci propongono rispetto al tema degli impiegati. Penso a Vestas Blades, che è un luogo dove si produce, diciamo, si producono pale eoliche, ma si produce anche precarietà. Ogni mese vengono cacciati 90-100 lavoratori che sono giovani, precari, che alla scadenza del contratto li mandano via e non li rinnovano il contratto, non perché, diciamo, non ci sono commesse, non ci sono attività o c'è una riorganizzazione, perché c'è un riciclo di
0: Perché
1: lavoratori
0: conviene così
1: precari.
0: agli imprenditori,
1: È
0: insomma, alle
1: certo, è
0: multinazionali.
1: certo. E in quelle slide c'era scritto anche Vestas. Parlavano di automotive, di gigafactory, cioè di cosa stiamo parlando? Del nulla. Ecco perché noi rispetto a questi temi crediamo che bisogna prima mettere in sicurezza i lavoratori. Ripeto, non è quello che abbiamo fatto nell'incontro al Ministero del Lavoro in cui ci propongono la cassa integrazione in deroga, fondamentale per i lavoratori dell'appalto, piuttosto che la cassa integrazione con l'integrazione salariale al 70%. Quella non è la prospettiva. Quello è, diciamo, si dice ai lavoratori rimanete in cassa in attesa di soluzioni che non ci sono. E allora per questo chiediamo, visto, diciamo, le questioni che sono accadute all'interno dello stabilimento, i danni che ci sono dal punto di vista ambientale e sanitario, che i lavoratori no, debbano pagare due volte, io penso che sia inammissibile e quindi bisogna trovare misure straordinarie per un prepensionamento, per misure straordinarie necessarie a garantire una fase complicatissima che sicuramente non risolverebbe il problema a tutti, ma metterebbe in sicurezza i lavoratori per una buona parte e poi pensare ovviamente al percorso di quello che sarà il futuro dell'ex Ilva. Molto incerto, anche perché ancora una volta ci troveremo al quinto rinvio del bando di vendita internazionale ed è inevitabile, perché se la mettiamo il 15 di ottobre e il 20 di ottobre c'è la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, è evidente che questo rinvio porterà, rispetto alle offerte vincolanti, un ulteriore ritardo.
0: Brigati, fra poco avremo un rappresentante dei genitori tarantini che promuove una manifestazione il 17 di ottobre. La città la sentite ancora fortemente divisa su questo tema? Vi sentite isolati? E a loro e a chi in generale delle associazioni dice agli operai proviamo a fare fronte comune adesso? Cosa rispondete? Ci andreste? Simbolicamente, idealmente a questa manifestazione in generale, scendereste in piazza, pensate che si possa in qualche modo poi unire il fronte, ovviamente con le rispettive idee e posizioni che immagino restino.
1: Io penso che la divisione, diciamo, riguardi tutta la città nel rapporto tra la fabbrica, i problemi ovviamente che ci sono da chi lavora tra, diciamo, in stabilimento, ha una famiglia, ha problemi di salute, quindi è una questione che riguarda tutti. Io penso che a volte le divisioni sono strumentali ed è quello che il governo ci ha portato in questa fase, perché un governo, una repubblica degna di questo nome dovrebbe garantire tutti i diritti costituzionali. Di certo noi non ci siamo mai schierati solo dalla parte del lavoro, ma abbiamo la responsabilità. Io questo voglio che sia chiaro, perché da noi i lavoratori ovviamente hanno la necessità di poter mandare, di poter pensare ad un proprio futuro e mandare i propri figli all'università, di non essere in cassa integrazione per i prossimi 15-20 anni, e noi questa responsabilità la sentiamo tutta. Dal punto di vista ambientale, vi faccio dire anche quest'altro elemento: gli ambientalisti siamo stati prima noi in fabbrica. La questione che riguarda il ricorso dei genitori tarantini riguarda anche l'aspetto che è scritto sul tema dell'amianto, dove citano la FIOM, così come il giudice lo fa nella parte finale, e io sono a disposizione per presentare tutti i documenti di questo mondo dal 2012 in poi sul tema dell'amianto, sulle denunce all'ARPA,
0: Ma
1: allo
0: mi permetta di
1: Spesal, eccetera,
0: dire
1: eccetera.
0: anche prima, perché ricordo che quando non c'erano ancora i reati ambientali in fabbrica la FIUM CGIL parlava di getto pericoloso di cose, insomma,
1: No,
0: nel
1: assolutamente sì.
0: denunciare, insomma,

0: insomma, la situazione in fabbrica. Quindi comunque su questo tema, insomma, vi dobbiamo riconoscere assolutamente che
1: Guardi,
0: c'è stato. Parliamo
1: le
0: degli
1: do
0: anni
1: un'altra.
0: 70, insomma, non del 2012, ma di molto tempo fa, quando la fabbrica era poi nel pieno della sua evoluzione e crescita anche occupazionale.
1: Sì, ovviamente io non sono andato indietro nel tempo, ma le do anche un'altra data. Il 30 marzo del 2012, quando si discuteva l'incidente probatorio, la FIOM-CGIL andò davanti alla portineria il 30 di marzo e disse ai lavoratori di non manifestare con i dati che riportavano l'incidente di mortalità e i tumori che ovviamente nei confronti dei bambini, tumori al polmone, noi diciamo, gli abbiamo spiaccicato la questione emergenziale già nel 2012 che riguardava poi e c'è stato il sequestro preventivo, eccetera. Il problema che molte volte si viene assimilati e non si pensa al tema che riguarda ovviamente l'aspetto occupazionale o comunque banalmente si dice il problema lo risolviamo con le bonifiche. Magari fosse così, non abbiamo tempo, ma se dovessi raccontare quanto tempo ci hanno messo per dismettere l'altoforno numero 3, quante persone erano impiegate, parliamo di nemmeno una trentina di persone, evidentemente non sarebbe la risposta idonea, il problema sarebbero comunque le risorse che andrebbero trovate per garantire una transizione ecologica e che non ci sono nemmeno quelle. Il problema è che sta perdendo questo territorio e chi prova a dividere, io penso che sbaglia perché in questa città siamo lavoratori e cittadini e non possiamo permetterci ulteriore divisione che evidentemente la politica, in questo caso il governo, cerca di trovare nel rapporto, diciamo, per continuare a spaccare un fronte che secondo me lo trovo inutile e credo che sia un po' troppo tardi. Diciamo, arrivare alla manifestazione 17 senza avere chiaro esattamente qual è la prospettiva per i lavoratori, che non può essere, come dicevo prima, banalmente una prospettiva in cui ci sarà cassa integrazione, piuttosto che qualcuno ci venga a spiegare che il problema, se non ci sono le risorse per la transizione, non ci sono nemmeno le risorse per le bonifiche. Io penso invece che ci debbano essere risorse per le bonifiche e per la transizione ecologica. Questa è una battaglia comune che evidentemente si potrebbe pensare di portarla insieme avanti.
0: Allora, speriamo davvero di farla come città, questa battaglia comune, tutti insieme. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: E noi proseguiamo su questo tema con il portavoce di Genitori Tarantini. Lo avevo insomma annunciato adesso proprio parlando e intervistando Brigati. Ben trovato Massimo Castellana.
2: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Come ha sentito, insomma, forse se si era già collegato qualche minuto prima, dicevo a Brigati, si può fare questo fronte comune. Voi nella manifestazione che promuovete per il 17 di ottobre, quindi qualche giorno prima dell'udienza della Cassazione, chiedete unità. Quindi lavoratori e associazioni che si sono battute in questi anni per lo stop all'area a caldo insieme. Che aria tira? Vi sembra che questo possa essere possibile il 17?
2: Sicuramente sì, noi facciamo molto conto sulla presenza dei lavoratori, quelli che hanno capito che quell'azienda ormai ha i giorni contati, i minuti contati, quelli che hanno capito che grazie a questa azione della magistratura che si è sostituita alla politica, si vanno a salvare parecchie vite anche di lavoratori e che un futuro possibile per Taranto deve essere pensato insieme lavoratori, cittadini, ma soprattutto deve essere pensato dal territorio. Ecco, il fatto di dover sempre chinare la testa davanti a decisioni che vengono prese a Roma ha condizionato il popolo tarantino, lo ha reso schiavo di decisioni che sono andate assolutamente contro la vita stessa dei Tarantini. E per una produzione che è stata dichiarata qui a Taranto strategica, ma che è stata chiusa a Genova e a Trieste, voglio ricordarlo. Per cui sì, i lavoratori e i cittadini devono camminare insieme, possono farlo in questa manifestazione del 17 ottobre, che come dicevi bene viene 3 giorni prima dell'udienza in Corte di Cassazione, ma soprattutto è molto partecipata, sarà un segnale da dare al governo che

0: decide qui a Taranto il futuro di Taranto, un futuro sostenibile che possa far lavorare le persone in salute senza cedere al falso ricatto di salute o lavoro, lavorare in salute, tornare a casa, riabbracciare i propri figli, sicuri di aver fatto il proprio lavoro con una equa retribuzione come la Costituzione italiana garantisce, e soprattutto sicuri del fatto che si potrà rendere felici i propri figli, i propri nipoti e le future generazioni.
1: Il fronte ambientalista non sempre è stato unito nella rivendicazione. In questo caso riscontrate insomma vicinanza? Si sta lavorando tutti insieme in vista del 17?
0: Intanto dico che non mi piace il termine fronte ambientalista, è una cosa
1: diciamo per brevità, giornalisticamente per brevità, Castellana. E per brevità, diciamo, per brevità giornalistica, per andare dritti
0: al punto. Vediamo. È altrettanto breve, perché questo termine ambientalista ha sempre, come dire, un po' ridicolizzato la lotta. Io ricordo che quando si protestava anni fa uscivano i giornali con un titolo, ecco, i soliti quattro ambientalisti. Adesso se uno vuole una città normale, una città in cui si possa respirare bene, con più verde, senza buche per le strade, non è che deve essere forse ambientalista, è una persona normale. Allora lì avrei voluto vedere i giornalisti titolare le solite quattro persone normali, che vuol dire che i giornalisti sarebbero stati anormali in questo caso. Vabbè, ma al di là di questo...
1: E andiamo oltre, è passato tempo...
0: Sì. E chiaramente noi come attivisti teniamo sempre i piedi ben piantati per terra e cerchiamo di fidarci di quelle persone e di quelle associazioni con le quali lavoriamo da tempo e lavoriamo bene. Non ci sarà mai, secondo me, un fronte comune, unico, che possa comprendere tutte le associazioni, tutti i cittadini. Noi, personalmente, io rispongo dalle persone che hanno già dimostrato di essere facili al tradimento, per cui cerco di tenermi lontano da queste persone. Però è chiaro che il fronte si sta allargando ed è chiaro che stiamo avendo adesione anche da molti lavoratori, e questa è la cosa che ci fa più piacere di tutto.
1: Sì, abbiamo parlato di questo, insomma, di questa apertura dei lavoratori che quindi si stanno avvicinando e quindi che il 17 saranno con voi in piazza. Qual è concretamente, andando poi nel pratico, l'organizzazione? Come funzionerà la manifestazione del 17?
0: Beh, ci sarà un ritrovo in piazza Democrate alle 16. Con una previsione di partenza da Piazzale Democrate per le 17, attraverseremo il ponte Sant'Egidio, il ponte di Pietra, Piazza Castello, la ringhiera del lungomare, arriveremo in Piazza Castello, dico a questo punto, prima volevo dire Piazza Fontana. Arriveremo a Piazza Castello, faremo una breve sosta dalle parti lì della Casa dei Tarantini, il municipio, e poi attraverseremo il ponte girevole, faremo via d'Aquino per arrivare infine a Piazza Giordano Bruno, l'attuale Piazza Maria Immacolata.
1: Quindi questo è il percorso insomma con cui si snoderà la manifestazione. Un'ultima domanda è ovviamente legata strettamente alla decisione della Corte d'Appello, perché questa battaglia giudiziaria l'hanno iniziata appunto cittadini che fanno parte dell'Associazione Genitori Tarantini di cui è portavoce. Ve l'aspettavate in qualche modo? È una conferma che il diritto alla salute per i giudici vince su qualsiasi altro tipo di diritto, anche su quello a fare impresa? E cosa vi aspettate adesso che accada in sede, insomma, il 20 nell'udienza e cosa deciderà poi su quello che deciderà poi la Suprema Corte?

Sì, ci aspettavamo questo ulteriore rifiuto da parte della Corte di Appello alla richiesta di nuova sospensiva del decreto, perché alla fine vale la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha ben stabilito che non c'è nulla.

0: altro che una conferma di quanto sentenziato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, che è un organo sovranazionale al quale tutte le nazioni si devono attenere. Per tornare un attimo alla manifestazione, voglio dire, non sarà una manifestazione naturalmente di protesta, perché come dicevo prima, ormai l'Ilva bisognerà coniugarla quasi al passato. Sarà un'occasione per proporre quello che noi pensiamo per Taranto e quello che anche gli altri pensano per Taranto, quello che i lavoratori pensano per Taranto, perché il fine, al netto di tutto, è di poter assicurare che mamma Taranto possa essere mamma anche per le future generazioni, ma una mamma vera, una mamma che non deve essere offesa, che deve essere protetta e che deve essere donata alle future generazioni nella sua sublime bellezza, pulizia, e in modo che possa regalare davvero felicità nel guardarla, nel camminarci sopra con attenzione e nel realizzare i sogni di tutti i bambini che verranno. In particolare ci rivolgiamo in questo caso anche ai giovani che sono andati via. Ecco, va a loro un pensiero particolare, che possano essere piantate le basi per avere delle occasioni per farli tornare, perché lavorare qui dopo aver fatto esperienze fuori dal territorio tarantino può essere importante per loro e per la città, anzi
1: Soprattutto per far crescere
0: per il territorio
1: la
0: tutto.
1: città, sicuramente. Grazie per essere stato con noi. A Massimo Castellana, portavoce di genitori tarantini, in previsione della manifestazione del 17 ottobre, a 3 giorni appunto dall'udienza della Cassazione. Grazie ancora e buona giornata.
0: Grazie. Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
1: È stata una lunga cavalcata per parlare di ex Ilva, adesso però è tempo di prenderci una pausa, poi torniamo insieme con altri temi. A fra poco.
2: Il premier spagnolo Pedro Sánchez si è dimesso e chiama a nuove elezioni per il 29 novembre. L'annuncio in un discorso pubblico dal Palazzo della Moncloa. Sánchez, 54 anni, è primo ministro dal 2018, uno dei leader europei più longevi. Dopo le proteste di piazza, il premier rivendica che il governo ha approvato misure coraggiose per tutelare il diritto all'accesso alla casa. Per il vice premier Matteo Salvini, la parola torna al popolo, che potrà finalmente scegliere di voltare pagina e guardare al futuro. Svolta sull'avvertenza Electrolux, al tavolo convocato al Mimit, il gruppo svedese ha presentato un nuovo piano da 90 milioni di investimenti che prevede il ritiro dei licenziamenti nei siti italiani. Siamo pronti a sostenere il rilancio con strumenti straordinari anche nella prossima manovra. Dobbiamo salvaguardare tutti gli stabilimenti e i livelli occupazionali, ha dichiarato il ministro Adolfo Urso. Il piano prevede 1.200 150 uscite volontarie incentivate. Il confronto con sindacati ed azienda riprenderà il 29 ottobre. Sale la pressione fiscale. Nel secondo trimestre 2026 il dato Istat è pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Il reddito delle famiglie è aumentato dello 0,4%, mentre i consumi crescono dell'1,7%. La propensione al risparmio delle famiglie è pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2%. L'Istat spiega che il reddito delle famiglie ha segnato un aumento inferiore ai consumi, determinando una contrazione della propensione al risparmio. Per la CGIL è boom della pressione fiscale, per cui va subito neutralizzato il drenaggio fiscale. Giorgia Meloni ci mette la faccia e la voce contro i pericoli dei deepfake e dell'intelligenza artificiale. La Premier ha depositato il proprio timbro vocale presso l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. 4 secondi appena per dire «Io sono Giorgia Meloni». Il marchio sonoro le garantisce il diritto esclusivo di utilizzo della voce nei 27 Paesi membri, proteggendola da manipolazioni e contraffazioni

0: a scopi politici o truffaldini. Una decisione che arriva dopo diversi episodi di falsificazione.
1: Torniamo insieme, parliamo adesso di verde urbano, si complica la vertenza dei lavoratori, ma ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
2: Siamo arrivati a una disperazione fra lavoratori e familiari. Abbiamo più volte denunziato in commissione ambiente, abbiamo denunziato tante criticità di tutti questi lavoratori e il comune, soprattutto la maggioranza, oggi ci stanno prendendo ancora per i fondelli. La prima data del consiglio comunale presenteremo una gravità di documenti e poi ci aspetteremo delle risposte.
3: Si complica la vertenza del verde urbano. Questa mattina i rappresentanti sindacali hanno tenuto una conferenza stampa davanti a Palazzo di Città per rendere note ulteriori criticità emerse in merito alla gara d'appalto. Dopo l'apertura delle buste, le ditte aggiudicatrici sarebbero Bitella e Call Service di Nardò.
4: Ma perché tutta questa fai in tre giorni? Secondo loro hanno risolto il problema, ma mica è finita qua. Perché queste due aziende hanno fatto un ribasso del 33-34% vietato dalla legge, quindi dovrebbero spiegare come fanno a pagare i lavoratori. Se oggi i soldi che ci stanno sono in realtà per quelli della vecchia e della causa sociale, sono gli stessi della gara in essere e i lavoratori diventano 96, se fa il 33% di sconto, che significa 330.000 euro su 1 milione, ma come li devono pagare?
5: L'abbiamo denunciato, fermate questo appalto, perché le somme che sono state stanziate per il numero dei lavoratori non va bene. Vedendo adesso questa situazione, al ribasso del 33-34%, dai, siamo nel ridicolo, ma qua bisogna fermare tutto, perché parliamo quasi la metà dei lavoratori a casa e parliamo di famiglie, parliamo di persone che pagano mutuo, pagano tutto e devono essere sempre all'interno della società sana.
3: Intanto il Consiglio Comunale in modalità question time, che avrebbe dovuto svolgersi questo pomeriggio, è stato rinviato al 9 ottobre per problemi legati all'interruzione dell'erogazione idrica. Resta invece confermato alla data del 15 ottobre il monotematico sulla vertenza. La maggioranza infatti si sarebbe opposta all'anticipazione affermando di aver necessità di maggior tempo per analizzare bene la documentazione in merito. L'intera procedura della gara d'appalto però si concluderà il 14 ottobre. Per questo motivo i sindacati hanno già annunciato la loro presenza al question time del 9 ottobre, nel cui ordine del giorno c'è un interpello del consigliere Stano all'assessora Gravame proprio sulla vertenza.
1: Adesso parliamo di clima ambiente, non ci spostiamo di molto. A rischio i lavoratori dell'agenzia Tal Group, ancora Maria Laura Paletta.
3: Questa mattina davanti a Palazzo di Città una delegazione di lavoratori in forza Clima Ambiente attraverso l'agenzia Tal Group ha richiesto un incontro all'amministrazione comunale. Secondo quanto riferito, l'agenzia avrebbe infatti comunicato loro la fine della missione con Clima Ambiente, motivo per cui per i dipendenti a tempo indeterminato si aprirebbe la prospettiva di un'occupazione similare. Per quelli a tempo determinato invece una rotazione con gli altri lavoratori della partecipata, tra cui anche gli ingressi recenti. Una situazione che ha allarmato i dipendenti, per i quali, dopo il confronto negato dall'amministrazione, si prospetta ora un incontro con Clima Ambiente per ottenere rassicurazioni sul proprio futuro occupazionale.
6: Da questo momento noi rimarremo uniti, andremo tutti per la stessa strada, perché l'obiettivo è il lavoro. E poi ci troveremo, chiederemo incontri anche sindacali, dove vogliamo spiegazioni da parte di Clima Ambiente, della direzione, dell'agenzia e soprattutto dal comune. Un incontro che ogni parte deve mettere la faccia. Come noi l'abbiamo messa nei giochi del Mediterraneo, tenendo questa città pulita, vogliamo che anche loro mettano la faccia e ci diano delle risposte qui.
1: Adesso ci spostiamo sul porto e torniamo a parlare dell'eolico offshore e dell'hub per l'eolico offshore. Vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni dei finanziamenti dimezzati, da più fronti si chiede che vengano recuperati. Borracino, primo firmatario di una mozione regionale proprio su questo, ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
7: Recuperare i fondi tagliati al porto di Taranto per lo sviluppo dell'eolico offshore è l'obiettivo della mozione presentata in consiglio regionale dal consigliere del Partito Democratico Cosimo Borracino e sottoscritta da Donato Pentassuglia, Anna Grazia Angolano e Giuseppe Fischetti. Al centro dell'iniziativa la decisione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di ridurre le risorse destinate al potenziamento delle infrastrutture portuali e al servizio del settore. Per Taranto il finanziamento è passato dai 28 milioni e mezzo inizialmente previsti ai 13.940.000 euro, un taglio superiore alla metà dello stanziamento originario. Una riduzione che, secondo i firmatari, rischia di compromettere un investimento strategico proprio mentre il territorio affronta la crisi dell'ex Ilva e le sue pesanti conseguenze sul lavoro e sulle imprese dell'indotto. Borracino richiama la preoccupazione di circa 20.000 lavoratori tra diretti e indiretti e definisce quella in corso la più grave crisi industriale della storia repubblicana. In questo scenario lo sviluppo dell'eolico offshore viene indicato come un'opportunità per ampliare le prospettive produttive e occupazionali del territorio ionico. La mozione chiede alla Regione Puglia di aprire un confronto istituzionale con il governo e con il ministero competente. L'obiettivo è individuare soluzioni e strumenti finanziari che permettano di recuperare le somme inizialmente programmate e assicurare la piena realizzazione del progetto. Per Borracino sostenere questo investimento significa tutelare una prospettiva di sviluppo che riguarda Taranto e l'intero sistema produttivo pugliese, evitando la perdita di ulteriori opportunità economiche e di lavoro. Il passaggio successivo sarà la discussione nell'aula del Consiglio regionale. Se approvata, la mozione sarà trasmessa al Ministero dal Presidente della Regione Puglia con la richiesta di rivalutare il taglio e individuare le risorse necessarie a salvaguardare il progetto.
1: Adesso cambiamo completamente argomento, parliamo di teatro, del Taras Teatro Festival. Nello scorso weekend, l'ultima notte di Archimede, uno spettacolo di Mario Incudine, in questo servizio di Teresa Picchieri. Vediamo appunto, no, non abbiamo il servizio, allora andiamo avanti e parliamo di valori dello sport e della solidarietà. Nella presentazione della seconda edizione del Panathlon Magna Grecia, in questo servizio di Ludovica Maiuri.
8: Presentata questa mattina la seconda edizione del premio Panathlon Taranto Magna Grecia, in programma venerdì 9 ottobre al Teatro Fusco. Al centro della serata i valori dell'inclusione e della solidarietà racchiusi nel messaggio guida Oltre la vittoria, oltre la sconfitta. Un evento organizzato per celebrare atleti e società del territorio distintisi per valori etici e fair play e per premiare l'inclusione e la solidarietà oltre il risultato sportivo.
9: L'iniziativa nasce nell'esaltare i valori dello sport, esaltarli non solo come competizione, ma come spinta a dei valori molto più profondi che ogni essere umano nasconde e deve poter esprimere. Il Club Panathlon si avvicina molto al nostro Lions International, che si presenta come un'associazione di volontariato al servizio della cittadinanza e delle fasce più deboli.
10: Noi siamo abituati a vedere lo sport attraverso i media che ci mettono in risalto i risultati sportivi, quelli positivi e quelli negativi conseguiti dalle squadre, dai singoli atleti nei diversi sport. Però lo sport è anche un'altra cosa, nel senso che lo sport è un'attività alla quale noi del Panathlon riteniamo tutti abbiano diritto, e quindi il nostro impegno come associazione culturale è quello di promuovere appunto la cultura dello sport, una cultura che favorisca l'accesso da parte di tutti, soprattutto di chi non ha le risorse per permettersi procuratori o altre figure professionali di questo tipo. Lo sport è anche un momento importante nel senso della promozione dei valori di cittadinanza, perché un ragazzo che gioca o un adulto che gioca in una squadra impara le regole per stare in questa squadra, quindi lo sport è anche un momento di educazione civica.
1: E allora adesso chiudiamo invece con il teatro. Nell'ambito del Taras Teatro Festival, oggi alle 17 al Marta, la presentazione di un libro di Marina Valensise, che è un esponente proprio della classicità e che racconterà cosa hanno da dirci ancora i classici e quanto presente affonda nel mondo antico. Ma nel frattempo, negli scorsi giorni, altri spettacoli, altri eventi inseriti in questa rassegna. Ce ne parla Teresa Picchieri.
11: Ora ti starei chiedendo, ma questo è un pazzo o è un genio? Sono pazzo, ragazzo mio!
12: Un genio davanti alla guerra, la scienza davanti alla coscienza. E questa è la sfida portata ieri sera sul palco del Teatro Comunale Fusco di Taranto, dove il Taras Teatro Festival ha raccontato l'ultima notte di Archimede. Mario Incudine ha dato voce e corpo al matematico siracusano nella regia di Alessio Pizek e nel testo di Costanza Di Quattro. Storia, mito e musica si sono intrecciati in un dialogo con un giovane soldato romano.
13: Uno spettacolo che appunto indaga e scandaglia tutto l'animo umano, tutta la gamma dei sentimenti di un uomo, di un genio, e dietro un genio molto spesso c'è la solitudine, c'è l'inadeguatezza alla vita. E questo è il racconto che facciamo di Archimede, ma lo facciamo in parole e musica con una regia bellissima firmata da Alessio Pizek, con le mie musiche suonate da Antonio Vasta e insieme a me questa figura bellissima, silenziosa ma potentissima, affidata a Flavio Crespi. Taranto è sempre nel mio cuore e Taranto è sempre una città che trasuda grecità.
12: Prima dello spettacolo, il premio Taras Teatro Festival per la cultura è stato assegnato a Stella Falsone, direttrice del Marta, una serata che ha trasformato la solitudine di un genio in una riflessione attualissima su sapere, guerra e responsabilità.
14: Il premio questa sera per me è un grande onore, perché suggella un'amicizia, una collaborazione molto preziosa con questo festival, in cui la cultura si salda attraverso l'esperienza della drammaturgia, dell'ascolto, della parola, che si innestano a loro volta nella tradizione, nella cultura di questo territorio. È un modo di affermare l'importanza delle nostre radici, di rielaborare con un sentimento, con un linguaggio moderno che si affida alla drammaturgia e che sa rendere contemporaneo il valore dell'antico.
1: Allora, con queste belle immagini di scena chiudiamo l'appuntamento di oggi di Buon Mattino. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Vi ricordo che torniamo domani a partire dalle 7 in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100 e la nostra informazione ora prosegue sui social e poi alle 14. Ovviamente il consueto appuntamento con il nostro telegiornale. Dunque rimanete con noi, sintonizzati su Studio 100 e buon inizio di giornata.

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS

0: Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Mi aiuta con i compiti di matematica?
4: Io vorrei vivere un castello.
5: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
8: L'aria a caldo dovrà fermarsi entro fine ottobre, la Corte d'Appello di Milano lo ha confermato per la seconda volta. Il Collegio di Giudici ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia in AS, che avevano chiesto di congelare lo stop in attesa del pronunciamento della Cassazione. Un luogo in cui non solo si costruiscono le fusoliere dei Boeing, ma anche uno scalo destinato ad accogliere migliaia di aerei a fine vita. E questa è la notizia annunciata da Antonio Maria Vasile, presidente del CDA di Aeroporti di Puglia. Da oggi si lavora per concretizzare subito la piattaforma del dismantling. Novità sulla vertenza del verde urbano, questa mattina la conferenza stampa dei rappresentanti sindacali davanti a Palazzo di Città.
9: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura ex Ilva, l'area a caldo dovrà fermarsi entro fine ottobre. Lo ha confermato per la seconda volta la Corte d'Appello di Milano, respingendo la richiesta di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia in AS, in attesa del pronunciamento della Cassazione. Ce ne parla Marina Luzzi.
10: L'area a caldo dovrà fermarsi entro fine ottobre. La Corte d'Appello di Milano lo ha confermato per la seconda volta. Il Collegio di Giudici presieduto da Giuseppe Ondei ha infatti respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia in AS, che avevano chiesto di congelare la disposizione di fermo in attesa dell'udienza della Cassazione del prossimo 20 ottobre. Nelle 11 pagine del dispositivo la Corte rimarca come il diritto alla salute prevalga sul diritto d'impresa, affermando come il pericolo qualificato che si ritiene all'eventuale spegnimento degli altoforni appaia in ogni caso cedevole rispetto al preminente diritto alla salute nell'ottica del necessario bilanciamento dei contrapposti interessi.
11: Era una decisione abbastanza scontata per me, perché con questa seconda richiesta di sospensiva non hanno fatto altro le controparti di portare all'attenzione della Corte solamente un nuovo elemento, cioè che la Cassazione aveva fissato a breve l'udienza in cui deciderà. Ma ovviamente se il principio è quello che è prioritaria la

0: tutela della salute dei cittadini rispetto alla produzione, e la Corte non poteva dire altro che no, e infatti ha rigettato anche questo ricorso. Ma la spiegazione è semplice, in poche parole. Non è che se io in un anno uccido 150 persone, perché purtroppo questi sono i dati statistici, posso dire alla Corte, va bene, ma siccome si tratta di un mese, concedami una sospensiva di un mese. E sarebbe un mercato veramente indegno, come per dire non ne uccido 150, ma ne ucciderò 20. E la Corte giustamente non ha fatto altro che affermare il principio che non è una questione di ordine temporale, ma è una questione di rispetto del principio che viene prima la tutela della salute.
1: Adesso ad esprimersi definitivamente sulla chiusura o meno degli impianti dell'aria a caldo, al momento in funzione con un solo altoforno, dovrà essere la Suprema Corte. L'udienza è fissata per il prossimo 20 ottobre. L'azienda intanto nelle prossime ore avvierà il cosiddetto abbassamento di carica con un inserimento inferiore di carbon coke che comporterà una produzione minore di ghisa. Entro la serata dell'8 ottobre avverrà la vera e propria messa in stand-by degli impianti, considerando che secondo le disposizioni della Corte d'Appello entro il 28 ottobre dovrà essere tutto spento e che servirà almeno 2 giorni per arrivare a spegnere gli impianti, la decisione della Cassazione, eventualmente contraria allo stop, dovrebbe arrivare a poche ore dall'udienza del 20 ottobre, un caso più unico che raro.
2: Il futuro dell'ex Ilva, le responsabilità del governo e le scelte per Taranto dopo il nuovo no alla sospensione del decreto sull'area a caldo, i parlamentari ionici indicano strade diverse. Scopriamo quali nel servizio del direttore Dario Galitelli.
3: Il rigetto sulla seconda richiesta di sospensione del decreto sull'area a caldo dell'ex Ilva alimenta il confronto politico sulle scelte per Taranto. Diverse le angolature da cui i parlamentari ionici Francesca Viggiano, Mario Turco e Dario Iaia indicano la strada da seguire tra tutela della salute, salvaguardia del lavoro e prospettive industriali. La parlamentare del PD Francesca Viggiano chiede un intervento diretto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e accusa l'esecutivo. Il governo ha deciso di non scegliere.
4: È tempo che la Presidente Meloni venga a Taranto a dirci cosa ha intenzione di fare nei riguardi dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Abbiamo famiglie, abbiamo operai, abbiamo una città intera che dipende dalle scelte di questo governo che sino ad ora ha deciso di non scegliere, ha delegato ogni decisione ad autorità giudiziarie. Questo ovviamente non può costituire una politica industriale per il nostro territorio, né ci sono degli indici che si facciano ben pensare rispetto alle tutele sanitarie ed ambientali che noi da anni ci aspettiamo. Occupazione, ambiente e sanità devono essere le uniche direttrici di questo governo.
3: Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Mario Turco, chiede 8 milioni di euro da recuperare attraverso una riduzione delle spese militari, ponendo il tema delle priorità nell'impiego delle risorse pubbliche.
5: Sulla questione ex Ilva non ci sono più alibi. Il diritto alla salute non può essere sacrificato rispetto a una continuità produttiva a carbone altamente inquinante. Il governo venga in Parlamento a riferire e soprattutto Giorgia Meloni non può più nascondersi dalle sue responsabilità. Il Movimento 5 Stelle chiede da sempre un accordo di programma che definisca la chiusura dell'area a caldo delle fonti inquinanti, tuteli i lavoratori e le imprese dell'indotto, pianifichi le bonifiche e soprattutto riconverta sul piano economico, sociale e culturale la città di Taranto. Servono 8 miliardi. Il governo rinunci in parte alle spese in armi, oppure rinunci alle risorse del ponte sullo stretto di Messina.
3: Di diverso avviso l'onorevole di Fratelli d'Italia Dario Iaia, per il quale il rigetto era atteso. Il deputato assicura che il governo è pronto a ribadire l'impegno e a continuare a lavorare nell'interesse della città.
6: Il provvedimento della Corte d'Appello di Milano non ci ha sorpresi. Onestamente ci aspettavamo un rigetto anche alla luce del parere negativo da parte della Procura Generale. Il governo è pronto, ha istituito un tavolo per Taranto. Continueremo a lavorare con questo tavolo per Taranto, muovendoci in due direzioni: la direzione della tutela dei livelli occupazionali e la direzione degli investimenti. Occorre che arrivino nuove imprese, nuovi imprenditori per dare delle risposte dal punto di vista occupazionale ed economico al territorio.
3: In vista dell'udienza del 20 ottobre in Cassazione, il confronto riguarda le iniziative da assumere nell'immediato e il percorso da costruire per lo stabilimento. Intanto lavoratori, famiglie e imprese dell'indotto attendono garanzie concrete per affrontare una crisi che coinvolge l'intero territorio.
2: Dopo l'ennesima sentenza sull'ex Ilva, il sindaco di Taranto Piero Bitetti chiede al governo di decidere sul futuro della città. Gli alibi vengono periodicamente meno.

0: afferma in una nota sottolineando che non è più sufficiente attendere i verdetti della magistratura per rinviare le decisioni. Ora tocca al governo dire cosa intenda fare di Taranto, dice Bitetti, chiedendo investimenti sulle alternative economiche ed un tavolo interministeriale da convocare proprio in città. Non serve rimandare ancora, serve decidere. E FIM, FIOM, WILM e USB insieme al Consiglio di Fabbrica chiedono un Consiglio regionale straordinario e monotematico sulla vertenza ex Ilva. L'obiettivo è affrontare l'emergenza legata al preriscaldo degli impianti e all'aumento della cassa integrazione, tutelando occupazione e lavoratori e definendo tempi certi per la transizione ecologica. Voltiamo pagina, un luogo in cui non solo si costruiscono le fusoliere dei Boeing, ma anche uno scalo destinato ad accogliere migliaia di aerei a fine vita. E questa è la notizia annunciata oggi in Di Buon Mattino dal presidente del CDA di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Basile. Marina Luzzi.
1: L'aeroporto di Grottaglie si prepara ad un altro ulteriore utilizzo, accoglierà migliaia di aerei pronti ad essere dismessi. A rivelarlo il presidente degli aeroporti di Puglia, Antonio Maria Basile, è intervenuto stamane in Di Buon Mattino.
2: E adesso abbiamo delle altre sorprese in serbo e posso anche annunciarle che da oggi si lavora per concretizzare subito la piattaforma del dismantling, cioè la catena degli aerei a fine vita. Chi conosce un po' l'aeroporto di Grottaglie sa che a Grottaglie si costruiscono le fusoliere dei Boeing. Noi stiamo immaginando un grande aeroporto nel quale si possano ritirare dal mercato centinaia e centinaia di migliaia di aerei a fine vita. È l'unica città che possiamo dire abbia una grandissima competenza nel recupero e soprattutto nella produzione di metalli. Quindi rimettere in moto una catena di valore.
1: All'indomani della partenza del primo cargo agroalimentare con uva da tavola, insalata e susine che hanno raggiunto Istanbul per essere smistate anche fino alle Filippine senza passare per Milano e dopo l'apertura del bando per l'avvio dei voli civili alla volta di Roma e Milano che scadrà a dicembre e mentre si continua a lavorare sui voli suborbitali, un'ulteriore novità per uno scalo che diversifica le sue attività.
0: La cronaca, un 21enne di Palagiano è stato arrestato dai carabinieri nella notte tra il 3 e il 4 ottobre con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo il giovane avrebbe tentato di disfarsi di un involucro contenente 5 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di altri 85 grammi di cocaina, 5 di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 19.000 euro in contanti. La droga sarà sottoposta ad accertamenti di laboratorio, mentre il 21enne è stato posto agli arresti domiciliari. Recuperare i finanziamenti tagliati al porto di Taranto per lo sviluppo dell'eolico offshore è quanto chiede una mozione presentata in Consiglio regionale da Cosimo Borraccino e sottoscritta da altri 3 consiglieri. Le risorse sono scese da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14 milioni. Una riduzione che secondo i firmatari mette a rischio un'opportunità strategica per il lavoro e il futuro industriale del territorio. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
3: Recuperare i fondi tagliati al porto di Taranto per lo sviluppo dell'eolico offshore è l'obiettivo della mozione presentata in consiglio regionale dal consigliere del Partito Democratico Cosimo Borraccino e sottoscritta da Donato Pentassuglia, Anna Grazia Angolano e Giuseppe Fischetti. Al centro dell'iniziativa la decisione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di ridurre le risorse destinate al potenziamento delle infrastrutture portuali e al servizio del settore. Per Taranto il finanziamento è passato dai 28 milioni e mezzo inizialmente previsti ai 13.940.000 euro, un taglio superiore alla metà dello stanziamento originario. Una riduzione che secondo i firmatari rischia di compromettere un investimento strategico proprio mentre il territorio affronta la crisi dell'ex Ilva e le sue pesanti conseguenze sul lavoro e sulle imprese dell'indotto. Borraccino richiama la preoccupazione di circa 20.000 lavoratori tra diretti e indiretti e definisce quella in corso la più grave crisi industriale della storia repubblicana. In questo scenario lo sviluppo dell'eolico offshore viene indicato come un'opportunità per ampliare le prospettive produttive e occupazionali del territorio ionico. La mozione chiede alla Regione Puglia di aprire un confronto istituzionale con il governo e con il ministero competente. L'obiettivo è individuare soluzioni e strumenti finanziari che permettano di recuperare le somme inizialmente programmate e assicurare la piena realizzazione del progetto. Per Borraccino sostenere questo investimento significa tutelare una prospettiva di sviluppo

0: gruppo che riguarda Taranto e l'intero sistema produttivo pugliese, evitando la perdita di ulteriori opportunità economiche e di lavoro. Il passaggio successivo sarà la discussione nell'aula del Consiglio regionale. Se approvata, la mozione sarà trasmessa al Ministero dal Presidente della Regione Puglia con la richiesta di rivalutare il taglio e individuare le risorse necessarie a salvaguardare il progetto.
1: Novità sulla vertenza del verde urbano, questa mattina la conferenza stampa dei rappresentanti sindacali davanti a Palazzo di Città. C'era per noi Maria Laura Paletta.
2: Siamo arrivati a una disperazione fra lavoratori e familiari. Abbiamo più volte denunziato in commissione ambiente, abbiamo denunziato tante criticità di tutti questi lavoratori e il comune, soprattutto la maggioranza, a oggi ci stanno prendendo ancora per i fondelli. La prima data del consiglio comunale presenteremo una gravità di documenti e poi ci aspetteremo delle risposte.
3: Si complica la vertenza del verde urbano. Questa mattina i rappresentanti sindacali hanno tenuto una conferenza stampa davanti a Palazzo di Città per rendere note ulteriori criticità emerse in merito alla gara d'appalto. Dopo l'apertura delle buste, le ditte aggiudicatrici sarebbero Bitella e Call Service di Nardò.
4: Ma perché tutta questa fretta? In 3 giorni, secondo loro, hanno risolto il problema. Ma mica è finita qua, perché queste due aziende hanno fatto un ribasso del 33-34% vietato dalla legge. Quindi dovrebbero spiegare come fanno a pagare i lavoratori. Se oggi i soldi che ci stanno sono in realtà per quelli della vecchia della causa sociale, sono gli stessi della gara in essere e i lavoratori diventano 96, se fai il 33% di sconto, che significa 330.000 euro su 1 milione, ma come li devono pagare?
5: L'abbiamo denunciato, fermate questo appalto perché le somme che sono state stanziate per il numero di lavoratori non va bene. Vedendo adesso questa situazione, al ribasso del 33-34%, dai, siamo nel ridicolo, ma qua bisogna fermare tutto perché parliamo quasi la metà dei lavoratori a casa e parliamo di famiglie, parliamo di persone che pagano mutuo, pagano tutto e devono essere sempre all'interno della società sana.
3: Intanto il Consiglio Comunale, in modalità question time, che avrebbe dovuto svolgersi questo pomeriggio, è stato rinviato al 9 ottobre per problemi legati all'interruzione dell'erogazione idrica. Resta invece confermato alla data del 15 ottobre il monotematico sulla vertenza. La maggioranza, infatti, si sarebbe opposta all'anticipazione, affermando di aver necessità di maggior tempo per analizzare bene la documentazione in merito. L'intera procedura della gara d'appalto però si concluderà il 14 ottobre. Per questo motivo i sindacati hanno già annunciato la loro presenza al question time del 9 ottobre, nel cui ordine del giorno c'è un interpello del consigliere Stano all'assessora Gravame proprio sulla vertenza.
1: Ed un'altra vertenza occupazionale riguarda i lavoratori in forza Climaambiente attraverso l'agenzia Tal Group, che questa mattina hanno chiesto un incontro all'amministrazione comunale e all'azienda per avere rassicurazioni sul proprio futuro. Il servizio è sempre di Maria Laura Paletta.
3: Questa mattina davanti a Palazzo di Città una delegazione di lavoratori in forza Climaambiente attraverso l'agenzia Tal Group ha richiesto un incontro all'amministrazione comunale. Secondo quanto riferito, l'agenzia avrebbe infatti comunicato loro la fine della missione con Climaambiente, motivo per cui per i dipendenti a tempo indeterminato si aprirebbe la prospettiva di un'occupazione similare. Per quelli a tempo determinato, invece, una rotazione con gli altri lavoratori della partecipata, tra cui anche gli ingressi recenti. Una situazione che ha allarmato i dipendenti, per i quali, dopo il confronto negato dall'amministrazione, si prospetta ora un incontro con Climaambiente per ottenere rassicurazioni sul proprio futuro occupazionale.
6: Da questo momento noi rimarremo uniti, andremo tutti per la stessa strada perché l'obiettivo è il lavoro. E poi ci troveremo, chiederemo incontri. Anche sindacali, dove vogliamo spiegazioni da parte di Climaambiente, della direzione, dell'agenzia e soprattutto dal comune. Un incontro che ogni parte deve mettere la faccia. Come noi l'abbiamo messa nei giochi del Mediterraneo, tenendo questa città pulita, vogliamo che anche loro mettano

0: sono la faccia e ci diano delle risposte qui.
1: E torna a Taranto il premio Panathlon Magna Grecia, presentata in mattinata alla seconda edizione a Porte dello Ionio. Sport ed inclusione, i valori chiave dell'evento. Ludovica Maiuri.
2: Presentata questa mattina la seconda edizione del premio Panathlon Taranto Magna Grecia, in programma venerdì 9 ottobre al Teatro Fusco. Al centro della serata i valori dell'inclusione e della solidarietà, racchiusi nel messaggio guida Oltre la vittoria, oltre la sconfitta. Un evento organizzato per celebrare atleti e società del territorio, distintisi per valori etici e fair play e per premiare l'inclusione e la solidarietà oltre il risultato sportivo.
3: L'iniziativa nasce nell'esaltare i valori dello sport, esaltarli non solo come competizione, ma come spinta a dei valori molto più profondi che ogni essere umano nasconde e deve poter esprimere. Il club Panathlon si avvicina molto al nostro Lions International, che si presenta come un'associazione di volontariato al servizio della cittadinanza e delle fasce più deboli.
4: Noi siamo abituati a vedere lo sport attraverso i media che ci mettono in risalto i risultati sportivi, quelli positivi e quelli negativi conseguiti dalle squadre, dai singoli atleti nei diversi sport. Però lo sport è anche un'altra cosa, nel senso che lo sport è un'attività alla quale noi del Panathlon riteniamo tutti abbiano diritto, e quindi il nostro impegno come associazione culturale è quello di promuovere appunto la cultura dello sport, una cultura che favorisca l'accesso da parte di tutti, soprattutto di chi non ha le risorse per permettersi procuratori o altre figure professionali di questo tipo. Lo sport è anche un momento importante nel senso della promozione dei valori di cittadinanza, perché un ragazzo che gioca o un adulto che giochi in una squadra impara le regole per stare in questa squadra. Quindi lo sport è anche un momento di educazione civica.
1: Al via a Taranto la 20ª rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà organizzata dal CSV Taranto ETS, inaugurazione ieri nella Basilica di San Cataldo con il concerto Le ali della libertà dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta, il servizio di Giovanna Calabrese.
5: È dedicata al volontariato e ai giovani la 20ª rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà, inaugurata ieri nella cattedrale di San Cataldo, nel cuore della città vecchia. Una manifestazione che quest'anno coinvolgerà oltre 500 studenti delle scuole del territorio, con laboratori e incontri dedicati alla partecipazione e all'impegno. A dare il via alla rassegna è stato il concerto Le ali della libertà, eseguito dalla grande orchestra, dal coro e dalla school band dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta di Taranto. Ritrovarsi per un titolo che racchiude anche il messaggio che il CSV Taranto vuole affidare a questa 20ª edizione: parlare di futuro, di impegno e della possibilità di costruire attraverso il volontariato nuove occasioni di partecipazione e libertà.
6: 500 ragazzi che si distribuiranno nei vari luoghi che abbiamo scelto per la nostra rassegna, che quest'anno sarà itinerante, dove i ragazzi delle scuole della provincia e della città di Taranto si incontreranno con tanti ragazzi per parlare di cosa? Del parlare di volontariato, per parlare di futuro, per parlare di impegno, per parlare di libertà, per parlare di uguaglianza, per parlare di inclusione, per parlare di cosa significa fare comunità.
5: Per la dirigente scolastica Teresa Gargiulo è un'emozione grandissima, legata soprattutto alla possibilità di mettere al centro il valore della persona.
7: Certamente è una emozione grandissima, anche in questa occasione speciale, che è appunto quello dell'inizio di questa rassegna sulla solidarietà. Significa proprio mettere in condivisione quegli ideali che sono gli stessi che anche la scuola porta avanti, che semplicemente è rimettere l'umano al centro.
5: Questa mattina la rassegna continua con 17 laboratori organizzati dagli enti del terzo settore e rivolti agli studenti. Nel pomeriggio al chiostro del Mudi il confronto sarà invece dedicato alla comunità della città vecchia, alle storie di chi fa il volontariato e al valore dell'impegno verso gli altri. Alle 18 spazio alle storie di volontariato con la proiezione del trailer di Involontari all'esame e il dialogo tra il regista Alessandro Guida e i volontari.

0: delle associazioni di Taranto e provincia. A chiudere la giornata alle 19.30 sarà il mio amico Francesco con gli occhi del lupo, una narrazione dedicata a San Francesco a cura di Giovanni Guarino della cooperativa teatrale Crest.
1: Il Taras Teatro Festival ha riportato in scena L'ultima notte di Archimede, protagonista Mario Incudine, in uno spettacolo che ha intrecciato mito, guerra e responsabilità della conoscenza.
2: Ora ti starei chiedendo, ma questo è un pazzo o è un genio? Sono pazzo. Sono pazzo, ragazzo mio!
1: Un genio davanti alla guerra, la scienza davanti alla coscienza. E questa è la sfida portata ieri sera sul palco del Teatro Comunale Fusco di Taranto, dove il Taras Teatro Festival ha raccontato L'ultima notte di Archimede. Mario Incudine ha dato voce e corpo al matematico siracusano nella regia di Alessio Pizek e nel testo di Costanza Di Quattro. Storia, mito e musica si sono intrecciati in un dialogo con un giovane soldato romano.
3: Uno spettacolo che appunto indaga e scandaglia tutto l'animo umano, tutta la gamma dei sentimenti di un uomo, di un genio, e dietro un genio molto spesso c'è la solitudine, c'è l'inadeguatezza alla vita. E questo è il racconto che facciamo di Archimede, ma lo facciamo in parole e musica con una regia bellissima firmata da Alessio Pizek, con le mie musiche suonate da Antonio Vasta e insieme a me questa figura bellissima, silenziosa ma potentissima affidata a Flavio Crespi. Taranto è sempre nel mio cuore e Taranto è sempre una città che trasuda grecità.
1: Prima dello spettacolo, il premio Taras Teatro Festival per la cultura è stato assegnato a Stella Falsone, direttrice del Marta, una serata che ha trasformato la solitudine di un genio in una riflessione attualissima su sapere, guerra e responsabilità.
4: Il premio questa sera per me è un grande onore, perché suggella un'amicizia, una collaborazione molto preziosa con questo festival, in cui la cultura si salda attraverso l'esperienza della drammaturgia, dell'ascolto, della parola, che si innestano a loro volta nella tradizione, nella cultura di questo territorio. È un modo di affermare l'importanza delle nostre radici, di rielaborare con un sentimento, con un linguaggio moderno che si affida alla drammaturgia e che sa rendere contemporaneo il valore dell'antico.
2: Senatori, a volte nei tempi, per il comando, il volere superiore, io posso comprendere.
1: E si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri. Perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dalla SS Taranto. Un brutto KO a Canosa, sconfitto la formazione rossoblu per 3-0. Una gara decisa nella ripresa con la formazione di Luca Tiozzo, incapace di reagire. Guardiamo gli highlights a cura del nostro Cosimo Lenti.
6: Il Taranto cade e lo fa nel modo più doloroso al San Sabino di Canosa. I rossoblu nello scontro diretto incassano un pesante 3-0. Mister Tiozzo schiera i suoi con il 3-4-3, affidandosi a Taurino dal primo minuto e alla coppia Vukovic-Skoric in mezzo al campo. De Candia risponde con un 4-3-1-2 con la Vopa a supporto del tandem offensivo composto da Lattanzio e Di Piazza. La gara, la prima occasione degna di nota, arriva al 14esimo ed è di marca rossoblu. Taurino dalla corsia mancina disegna un cross invitante per Lo Savio, che svetta di testa ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Con il passare di minuti il Taranto prende in mano le redini del gioco, gestendo il possesso e cercando di trovare spazi nella compatta retroguardia del Canosa. I padroni di casa si difendono con ordine e attenzione, senza però riuscire a impensierire concretamente la difesa ionica. La prima frazione scorre così senza particolari sussulti e le due squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0. La ripresa però racconta tutt'altra partita. Il Canosa rientra in campo con maggiore determinazione e al sesto trova l'episodio che cambia l'inerzia del match. Morales perde ingenuamente il pallone, a terra Di Piazza in aria e il direttore di gara non ha dubbi, indicando il dischetto. Dagli 11 metri si presenta la Vopa, che non sbaglia e porta in vantaggio i padroni di casa. Il Taranto accusa il colpo e al 12esimo rischia nuovamente. Di Piazza salta l'anzolla con una bella giocata e conclude verso la porta, ma Lombardi è attento e riesce a deviare in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner arriva il raddoppio del Canosa. Bernaola si inventa una conclusione a giro perfetta che non lascia scampo all'estremo difensore rossoblu. Sotto di due reti il Taranto prova a reagire, ma la manovra degli ionici appare sterile e priva di incettività. La squadra di Tiozzo fatica a costruire occasioni e non riesce praticamente mai a rendersi pericolosa dalle parti del portiere avversario. Nel finale arriva anche la terza rete dei padroni di casa. Al 41esimo Russo anticipa Lombardo in uscita e viene atterrato in aria. Per la arbitro e ancora calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Castro che spiazza il portiere rossoblù e ferma il definitivo 3-0. È notte fonda per il Taranto, travolto nella ripresa e incapace di reagire dopo il vantaggio del Canosa. Al San Sabino arriva così la prima sconfitta stagionale per gli ionici, un KO pesante non soltanto per le proporzioni del risultato ma anche per le conseguenze in classifica. La vetta dista ora 7 punti. Domenica prossima allo stadio Erasmo Iacovone farà visita all'Ugento.
5: E ascoltiamo adesso le interviste ai protagonisti del post gara di Canosa Taranto.
7: Pensavamo di fare un secondo tempo completamente diverso, perché la fine del primo tempo ci aveva detto che non dominavamo, ok. Loro hanno fatto bene i primi 10-15 minuti, adesso non lo so esattamente. Noi secondo me siamo ritornati molto meglio, cioè perché poi le due punte loro le abbiamo incominciate a muovere, le abbiamo incominciate a far correre, non creando grandi presupposti, perché poi il centro dell'area era sempre vuoto, ma spostandoli da destra a sinistra. Questo ti faceva stare un po' più sereno, perché comunque tenevi le due bocche da fuoco molto molto lontane dalla porta. Invece poi l'1-0 in quella ingenuità lì ci ha completamente cambiato i piani della partita, perché poi questi qui sono anche molto forti nelle ripartenze, sono forti in tutto, ok? E gli abbiamo dato poi un'ulteriore fiducia nel loro stadio. Dopo una sconfitta io voglio pensare positivo, okay? Perché ho detto nella conferenza di mercoledì scorso, è fondamentale in settimana passare il turno di coppa. Oggi era fondamentale, inutile negarlo, ma era fondamentale perché volevamo dimostrare che il nostro percorso era quello giusto. Ma 7 punti non è finita, mancano tantissime partite. Il Taranto da martedì ripartirà forte, già da domani si inizia a pensare all'Ugento, e se oggi abbiamo fatto 4 vittorie di fila dobbiamo puntare a fare ancora di più, dobbiamo puntare a fare un percorso netto ancora più lungo, un filotto ancora più lungo, creare quella mentalità che poi ti fa stare meglio dentro gli scontri diretti e ti fa stare meglio anche se per caso vai sotto 1-0, cosa che poi noi non abbiamo avuto una grande reazione, come hai detto te. Noi il primo tempo, la parte finale dal 15esimo minuto al 45esimo l'abbiamo fatta bene, bisogna dire la verità. Il problema è poi che ci è saltato il cervello sullo 0-1, non siamo riusciti a reagire. Perché poi loro hanno preso fiducia, loro insomma nel loro stadio hanno sicuramente fatto quel qualcosina in più, e noi abbiamo preso poi un euro gol e un'ingenuità incredibile. Poi voglio rivederlo bene quel rigore lì, perché poi in tutte le cose bisogna andarsene a rivedere, essere un po' più freddi nel dirle cosine. Però dispiace, perché io tutto pensavo a fine primo tempo, ma non di prendere 3 gol a fine partita.
8: Per noi deve essere comunque facile, perché è bello raccontare le vittorie, ma deve essere altrettanto facile e responsabile raccontare le sconfitte, soprattutto quelle importanti come quella di oggi. È chiaro che è una partita che è stata veicolata da un errore importante fatto nel secondo tempo, con il primo rigore subito, poi è fuori discussione che la partita è andata verso un binario. Fino a quel momento avevamo la sensazione da fuori che avevamo in controllo la partita e che anzi con gli innesti del secondo tempo sarebbe potuto diventare una partita a nostro favore. Però quando incontri poi avversari forti come il Canosa, in qualche modo devi stare attento sempre, e ripeto, dispiace che poi magari l'errore è stato fatto da due giocatori grandi di età, esperti, però questo può accadere. L'importante adesso è accantonarlo e metterlo da parte e ripartire. Sono partiti con un'idea, la stanno mantenendo, chiaramente i risultati gli stanno dando anche la forza di poter continuare con un certo sistema. Il Taranto invece viene da già un cambio tecnico fatto 3 settimane e mezzo fa, un cambio dirigenziale, quindi è fuori discussione che una squadra che non cambia e parte è più avanti delle altre, se no non ha motivo di esistere il fatto di aver cambiato. Noi dobbiamo colmare quel gap che fino ad oggi con grande onestà pensavamo già di e siamo convinti che sia così, però di essere già sulla buona strada. Oggi c'è una battuta d'arresto non semplice, brutta, però che non ci deve far disperdere l'attenzione da quello che è il nostro programma. Il programma è quello di arrivare in fondo in maniera forte, in maniera netta, con quelle che sono le difficoltà, perché non potevamo pensare di fare dal 10 settembre ad oggi, o meglio al 26 aprile, tutte vittorie. Quindi è fuori discussione che è una battuta d'arresto brutta, che va valutata, ma che va anche assorbita il più presto possibile.
9: Direttore, ci sono sconfitte che forse possono fare anche bene?
8: Ti devo dire la verità, è proprio quello che noi pensiamo di fare in questo momento, far sì che questa sconfitta ci dia il là per continuare un percorso che avevamo intrapreso. Dobbiamo far sì che questa sconfitta ci faccia bene, è l'unico modo per poter venire fuori e per poter riprendere un determinato cammino che fino ad oggi ci aveva visto protagonisti di tutte vittorie e di un passaggio di turno importante anche in Coppa.
5: Ci spostiamo adesso in Serie D, il Martina ci crede fino all'ultimo e conquista 3 punti preziosi al Tursi contro il Francavilla. Insigne decide un gol di Diò al 5° minuto di recupero dopo una partita combattuta e una traversa colpita da Battista. Finisce 1-0 per i biancazzurri di La Terza, il servizio del direttore Dario Gallitelli.
10: Il Martina ci crede fino all'ultimo e al Tursi conquista una vittoria che vale 3 punti pesantissimi contro il Francavilla. Insigne decide Diò al 5° minuto di recupero, un guizzo che rompe l'equilibrio di una partita complicata e fa esplodere la gioia dei tifosi biancazzurri. La Terza sceglie il 4-3-3 col Zan in porta, Mancini, Dieng, Janos e Berto in difesa, Correnti, Mastrovito e Polito a centrocampo, Resuf, Agnelli e Silvestro in attacco. Lazic risponde con il 4-4-2 affidando ad Asilva e Maffei il compito di guidare l'attacco del Francavilla. E il Martina a prendere subito l'iniziativa. All'11° Resuf cerca la porta con una conclusione deviata in calcio d'angolo. Al 15° poi lo stesso attaccante mette al centro un pallone invitante sul quale Agnel non riesce ad arrivare per pochissimo. Il Francavilla risponde al 34° con Da Silva. Il suo tiro è debole e Colzani interviene a terra senza difficoltà.

Difficoltà al 40esimo, i biancazzurri tornano avanti con Silvestro, ma il suo cross attraversa l'area di rigore senza trovare una deviazione. Nella ripresa il confronto diventa più equilibrato, il Martina fatica a dare continuità alla manovra ma costruisce l'occasione più importante. Al 61esimo Battista lascia partire un gran tiro che si stampa sulla traversa, poco dopo al 63esimo ci riprende.

0: sembra ormai iscritto, arriva l'episodio decisivo. Quinto minuto di recupero, secondo calcio d'angolo consecutivo per i padroni di casa. Dio riceve al centro dell'area, si gira e infila un raso terra nell'angolino basso. Il tour si esplode insieme al marcatore e alla panchina biancazzurra, finisce 1-0. Una vittoria cercata fino all'ultimo, conquistata con tenacia e decisa da un uomo entrato dalla panchina. Il Martina festeggia 3 punti importanti per il proprio cammino in campionato.
1: Ci spostiamo adesso sulla Murgia perché c'è stata l'impresa della FBC Gravina che al vicino supera 4-2 la Virtus Francavilla e le infligge la prima sconfitta stagionale dopo il KO di Aversa. I gialloblu reagiscono con una prestazione di carattere. Il servizio.
2: Dopo la sconfitta di Aversa, la FBC Gravina rialza subito la testa nel modo migliore, superando 4-2 la capolista Virtus Francavilla, infliggendole la prima sconfitta stagionale. Parte meglio la Virtus, ma il primo squillo è del Gravina con Mecca, che al quinto calcia dal limite. All'ottavo i gialloblu colpiscono anche la traversa sugli sviluppi di un corner con Occhiuto, mentre al 37esimo Ametai sfiora il gol di testa per gli ospiti. Al 38esimo il Gravina passa, Keros riceve da Mecca e dai 30 metri lascia partire un missile che si infila all'incrocio dei pali. La Virtus reagisce immediatamente, Malva sfiora il pareggio a tu per tu con Castagnini, poi al 45esimo Biagiotti non sbaglia e firma l'1-1 con un preciso raso terra. Prima dell'intervallo ancora pericolosi gli ospiti con Malva e Mungo. Nella ripresa il Gravina parte forte, Keros va vicino al gol dopo un cross di Santoro, mentre al 12esimo è la Virtus a sfiorare il vantaggio con Ametai, che colpisce il palo a Castagnini battuto. Al 18esimo il Gravina torna avanti, lancio lungo di Castagnini, Mecca scatta sul filo del fuorigioco, salta Lovato e deposita in rete per il 2-1. La Virtus prova a reagire e ancora Ametai impegna Castagnini con una spettacolare rovesciata. Al 27esimo però arriva il tris, punizione di Urso, colpo di testa di Mecca e respinta di Lovato sulla quale Scaringella è il più rapido e firma il 3-1. Al 34esimo il Gravina cala il poker con Keros che dai 25 metri trova un sinistro chirurgico e firma la doppietta personale. La Virtus accorcia al 41esimo con una splendida punizione di Ametai e nel recupero sfiora ancora il gol, ma Castagnini respinge la prima conclusione e la seconda termina a lato. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio, finisce 4-2 al vicino e il Gravina reagisce alla sconfitta di Aversa, supera la capolista e le infligge la prima battuta d'arresto dopo 5 vittorie consecutive.
1: Il Brindisi non si ferma, dopo il successo esterno sul campo del Francavilla Insigni, i biancazzurri superano con un netto 3-0 la Real Aversa e centrano la seconda vittoria consecutiva. Autogol di Forte nel recupero del primo tempo, il rigore di Sosa inizio ripresa e la firma di Carretta all'85esimo per una vittoria meritata che conferma il momento positivo per la formazione di Roberto Taurino. Il servizio.
2: Dopo il successo esterno sul campo del Francavilla Insigni, il Brindisi conferma il proprio momento positivo e supera con un netto 3-0 la Real Aversa. Una vittoria meritata per gli uomini di Roberto Taurino, capaci di indirizzare la gara già nel finale del primo tempo e di chiuderla nella ripresa. Il Brindisi parte subito con maggiore intraprendenza, al 12esimo Gori mette in mezzo dalla sinistra per Barbero che da due passi devia al volo e sfiora il palo. 6 minuti più tardi ancora pericolosi i biancazzurri, Barbero parte in velocità e si presenta davanti a Imga che compie un intervento decisivo e salva il risultato. Quando sembra ormai vicino l'intervallo arriva il vantaggio brindisino. Al 47esimo del primo tempo, nel recupero, Alboni lascia partire una conclusione rasoterra che trova la deviazione decisiva di Forte, autore dell'autogol dell'1-0. Il Brindisi torna in campo determinato e dopo appena 2 minuti conquista un calcio di rigore. Ancora Alboni entra in area e viene atterrato. Dal dischetto, Sosa e Glaciale spiazza Imga e firma il 2-0. Il Brindisi sfiora più volte il tris. Al 69esimo Carretta calcia, Imga respinge sulla ribattuta Ganforina serve Sanchez che incredibilmente non trova la porta. I biancazzurri continuano a spingere, all'85esimo arriva finalmente il gol della sicurezza. Ripartenza del Brindisi, Carretta si presenta alla conclusione e firma il definitivo 3-0. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio, il Brindisi centra la seconda vittoria consecutiva, confermando il buon momento dopo il colpo esterno di Francavilla Insigni e preparandosi ora alla trasferta sul campo della Nocerina.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in questo TG Sportivo, appuntamento con 100D questo pomeriggio a partire dalle 18 per parlare in maniera esclusiva del Girone H, ancora grazie per essere stati qui con noi, un buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.
3: I giornali nazionali e quelli

locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Bentrovati, nuovo appuntamento con l'informazione della prima mattina. Buongiorno, siamo in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100. Questa è di Buon Mattino anche oggi. Vi teniamo compagnia fino alle 8:30 e vi raccontiamo l'attualità, le notizie, approfondiamo i temi di giornata e leggiamo insieme le prime pagine dei giornali nazionali e locali. Torneremo oggi sull'aeroporto di Grottaglie. Ieri nostro ospite il presidente di Aeroporti di Puglia, ma nel pomeriggio di ieri, insomma, l'ottimismo che è emerso dalle parole di Vasile nella nostra trasmissione di ieri mattina si è stemperato nelle parole del deputato Dario Iaia, che dice bene i cargo agroalimentari, ma per quanto riguarda i voli passeggeri serve che la regione ci metta più risorse economiche. Scopriremo maggiori dettagli nel corso appunto della trasmissione. Non parleremo soltanto di Grottaglie, ma parleremo anche e soprattutto di ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano. Nella mattinata di ieri ha deciso, viene respinta per la seconda volta l'istanza dei legali di Acciaierie d'Italia INAS ed Ilva INAS, con cui si chiedeva di sospendere momentaneamente la procedura che porta allo spegnimento degli impianti dell'area a caldo entro fine ottobre, in attesa dell'udienza e poi della decisione della Cassazione, udienza che ricordiamo sarà il 20 di ottobre. La Corte di Appello però ha detto no, ribadendo che il diritto alla salute prevale su qualsiasi altro diritto, anche quello a fare impresa, e dunque, insomma, bisogna cominciare a spegnere, bisognerà spegnere entro la fine di ottobre. Sono già iniziate le operazioni di preriscaldo degli impianti. L'8 dovrebbe essere la data dello spegnimento. E poi parleremo ovviamente delle reazioni della politica a tutto questo e anche di quelle del sindacato, con le segreterie provinciali di FIM, FIOM, UILM e USB, che chiedono alla regione una convocazione urgente di un consiglio regionale straordinario e monotematico proprio sulla vertenza ex Ilva. Parleremo anche di decoro urbano. All'indomani di una delibera comunale, le associazioni di categoria fanno quadrato, chiedono insomma, di avere maggiori garanzie sul decoro. Da una parte dicono rispetteremo l'ordinanza, dall'altra però chiedono insomma, sostanzialmente appunto, che ci sia più attenzione e più cura, dicendo ovviamente anche che loro sono disposti a fare la loro parte. Questo, ma anche tanti altri argomenti nel nostro contenitore di questa mattina, che come sempre apriamo guardando i giornali e le agenzie. Partiamo da ANSA anche questa mattina, che apre con, vedete, una foto di Giorgia Meloni, il voto a maggio più vicino, Meloni tutela la sua voce dai deepfake. Si sbilancia sull'election day, Malan poi puntualizza, fatte salve prerogative del Colle, ovviamente. Subito sotto andiamo a vedere un'altra foto, lo riconoscete, non c'è bisogno di presentazioni, ovviamente Donald Trump approva la fucilazione per l'autore della strage nella base di Fort Hood, mentre sotto il massiccio attacco ucraino con droni sulla regione di Mosca, una vittima. Infine l'incursione militare israeliana nel campo profughi di Balata in Cisgiordania. Anche qui un'immagine di repertorio, o forse no, non lo sappiamo, insomma, che ritrae dei soldati israeliani. Ci spostiamo, andiamo sul Corriere della Sera. Sanchez è crisi, Spagna al voto, la scommessa del premier socialista si dimette dopo le proteste sulla casa, elezioni anticipate il 29 novembre, allarme degli 007 tedeschi, già guerra ombra con Mosca, l'Estonia sposta le truppe. E poi Madrid, Parigi, le ricadute per Bruxelles se vince l'estrema destra, è un approfondimento. Si va anche in Brasile, la grande corsa del clan Bolsonaro, il primo turno di elezioni. Accanto l'altra notizia di giornata, di spalla, è legata al voto, la prova della fiducia sulla legge elettorale, lite con l'opposizione, l'Aula Malan, possibili urne a maggio. E poi la Rai su Ranucci, sospeso per 10 giorni, Viale Mazzini. Ecco le contestazioni. Al centro, rilasciato per errore un agente infettivo, l'Unione Europea, monitoriamo la peste nel laboratorio siberiano, morta una scienziata, il mistero. Insomma, ci raccontano che cosa è successo a pagina 15, una notizia che sta prendendo piede molto sui social e in rete, che adesso arriva appunto anche sui giornali. Accanto la nuova Italia va, sconfitta la Turchia, calcio, Federazione Italiana Gioco Calcio, idea Malagò. Commissario, si torna a parlare, non si è mai smesso, del caso di Garlasco, l'arma, inteso come arma dei carabinieri, lo vedete in grande, se qualcuno ha sbagliato pagherà, queste le parole del comandante Luongo. Ci spostiamo, andiamo sulla Repubblica. Casa e salari, l'emergenza dimenticata. Potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010 e affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. E poi truppe estoni sul confine russo, gli 007 tedeschi, guerra possibile, si torna sul 7 ottobre, domani l'anniversario, e quegli allarmi che avrebbero fermato Hamas. Poi Brasile, l'onda nera di Bolsonaro, Lula tenta la rimonta impossibile, ma anche la Spagna, la sfida di Sanchez, voto a novembre per battere la destra con la piazza. Al centro l'intervista a Luca Guadagnino, celebre regista, Artificial, il mio film che fa paura ai padroni dell'intelligenza artificiale. E poi ancora notizie nel taglio basso, Ranucci sospeso per 10 giorni, violato il codice etico in Rai, a Garlasco la notte del RIS, perizia fantasma e prove distrutte. E poi il calcio, Malagò dopo Malagò, il CONI lo vuole commissario della Federazione Italiana Gioco Calcio. Dalla Repubblica andiamo sulla Stampa. Tasse e prezzi, SOS famiglie, i dati dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5% e volano i prezzi, in calo il potere di acquisto, l'esecutivo, il paese cresce nonostante la crisi, nessun decreto, da oggi accise più alte, esplode il caro affitti, viaggio tra i giovani in difficoltà, non basta neanche lo stipendio. E poi la ricetta di Boeri, serve un'imposta sulle grandi eredità, dall'altra parte la politica, il governo blinda la legge elettorale, Fratelli d'Italia, urne a maggio. La cronaca, orrore a Pinerolo, studente disabile ustionato al braccio da un compagno. Anche qui trova spazio Ranucci, con la RAI sospeso 10 giorni, nel mirino mail e frasi sui colleghi. Al centro la sfida di Sanchez, Spagna, elezioni il 29 novembre, il premier punta sulla protesta per ribaltare i sondaggi. Infine taglio basso, lo vediamo insieme, la corsa al tartufo batte anche il clima, annata difficile e valori al top, ma ad alba la stagione è da tutto esaurito. C'è poi un'intervista all'attrice Elena Sofia Ricci, così la mia serie TV aiuta le donne. E questo insomma il racconto di, del suo personaggio, insomma Teresa Battaglia. Questo e tanto altro su queste prime pagine, ma fra poco ne vedremo tante altre, quindi rimanete con noi, piccolissima pausa, poi altre prime pagine nazionali.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

Di nuovo insieme, allora ripartiamo dalle prime pagine e ripartiamo da Avvenire. Il quotidiano della CEI titola Casa senza governo. Spagna al voto dopo le dimissioni dell'esecutivo Sanchez, caduto sulla riforma degli affitti, tra sfratti e valutazione record. Il mercato immobiliare è fuori controllo in tutta Europa. In Italia cresce l'emergenza silenziosa dei pignoramenti e l'Istat lancia l'allarme sul potere d'acquisto. E poi l'acciaieria di Taranto sulla prima pagina di Avvenire, Exilva la conferma, i forni vanno spenti. Al centro, contro l'odio e la violenza, resta la via di Francesco, echi della festa ad Assisi. Il trauma del 7 ottobre, la forza di parlarsi e la storia che arriva dal Medio Oriente, il Papa scrive al parroco di Gaza. Taglio centrale, carceri, la spinta dal basso per l'indulto responsabile, Romano, ex CSM, via obbligata, a Palermo, 10 anni di cooperativa. Ci spostiamo da Avvenire, andiamo su Il Messaggero, il quotidiano romano, DNA sulla bici di Stasi, nuove indagini sui pedali, Garlasco Luongo, se un carabiniere ha sbagliato pagherà. Accanto Alberto Narcisista e Freddo, perizia psicologica segreta commissionata dai RIS. E poi al centro Nations League, la Turchia battuta 3-1, gli azzurri secondi e l'Under 21 va agli europei. Indur segna da 70 metri. L'Italia vince due volte. Questo è il titolo con la fotonotizia. Accanto la mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste. Il Premier prova a cavalcare le piazze in rivolta sulla casa alle urne il 29 novembre. Destre favorite. E poi gli 007 di Berlino, guerra ombra di Mosca contro di noi, dall'altra parte Bolsonaro in testa, il vento di Trump soffia sul Brasile. L'euro sempre più debole, la lente dei mercati su Parigi, e per quanto riguarda sempre il tema dell'economia, gasolio, il taglio non va in gazzetta, attesa sullo sconto. Accise. Legge elettorale, con la fiducia la sinistra schiaffo alla Camera. Il capogruppo di Fratelli d'Italia Malan evoca l'Election Day a maggio. Passa l'amica, insulti ai colleghi, Ranucci sospeso per 10 giorni, attesa la sentenza sul reintegro. Si parla anche di Buonfiglio che cede a Malagò, farai tu il commissario, colloquio tra i due presidenti, oggi la soluzione del caso Federazione Italiana Gioco Calcio. Dal Messaggero a Il Giornale. Eccola la prima pagina del giornale dedicata a Garlasco, il grande scandalo, distrutta la prova salva Stasi, l'impronta 33 eliminata dai reperti, il mistero della perizia psichiatrica su Alberto mai autorizzata è nascosta, il comandante dei carabinieri, chi ha sbagliato pagherà. E poi Gualtieri, primarie, io amo Roma, l'ipotesi di diventare federatore del Campo Largo, la mossa del sindaco, dopo lo scontro ce l'ha in Conte, corro per la riconferma. E poi si torna a parlare dell'uso improprio dell'intelligenza artificiale, io sono Giorgia, il marchio di Meloni contro le fake, ieri appunto depositata la voce con più inclinazioni vocali per difendersi dai deepfake. Ci spostiamo ancora dal Messaggero, andiamo su Il Giornale. La prima pagina del giornale. No, guardiamo il Fatto Quotidiano e poi torniamo sul giornale. Va bene. Fratelli d'Italia vuole votare il 30 maggio e il 6 giugno. No da Lega e Forza Italia. Bergamini, il Melonellum scontenta le donne. Al centro, crack Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra. Bancarotta, almeno 56 miliardi per Reuters per sanare il deficit. Gara a provocare. Merz evoca lo scontro con Mosca. L'Estonia fa avanzare l'esercito ai confini ed erige basi. Ma in Lettonia i partiti anti-Ucraina crescono e poi i dati.

0: ICE sul primo semestre 2026, cresce il mercato di armi in Italia, sale l'export in Unione Europea per Kiev, boom dell'import da Israele. Ci sono poi una serie di notizie che troviamo di spalla, parla Marco Revelli, Liberico e Serio, progressisti italiani ancora immaturi, Rai a carte coperte, Ranucci sospeso 10 giorni, rischia l'inizio di report, Armao, mazzette infilate nell'Odene, nella pendola e Schifani fischietta. Questi appunto alcuni degli approfondimenti che trovate all'interno del Fatto. Andiamo sul Sole 24 Ore adesso, il quotidiano economico che abbiamo in Italia, insomma il principale, apre con il tema degli affitti brevi, una super banca dati per scoprire evasione e irregolarità. Fisco e immobili, si va ad approfondire nel sommario, più strumenti a forze di polizia e amministrazione finanziaria per le verifiche a Firenze, un software per scandagliare il web e incrociare le informazioni. E poi la spinta delle ritenute, entrate 10 miliardi in più in 8 mesi. Al centro Big Tech, boom del debito nascosto nel trimestre, 1.000 miliardi in più, si parla anche di Exilva, la Corte di Milano conferma lo stop agli alti forni, mentre di spalla Monte dei Paschi di Siena, piazza affari, vede la vittoria dell'OPAS Intesa. Infine nel taglio basso cala la febbre sui bond, l'euro cade sul dollaro. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Prima pagina, tutta in celeste, bella forza, l'Italia ne fa altri tre alla Turchia, è seconda, Scamacca apre, poi Calafiori e Pio, gli azzurri non si fermano, a novembre la caccia ai quarti, Mancini come mi manca Vialli. E poi sopra, clamoroso, il presidente della FIGC succederà a se stesso, il commissario Malagò, Buonfiglio cerca la mediazione, incontro prima della giunta CONI. Poi nuove elezioni con un solo candidato, stavolta con tessera. Scendiamo ancora, l'ultima parte appunto è dedicata ancora agli azzurri nel taglio basso, ma stavolta agli azzurri dell'Under 21 che regalano sempre grandi soddisfazioni. Euro Under, Azzurrini, 6 gol, Ndur da 75 metri. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, ma ci sono anche e ancora altri titoli, altri giornali da leggere fra pochissimo, sono quelli locali, quindi rimanete con noi in questa breve pausa, poi torniamo ancora insieme in diretta dagli studi di Studio 100.
1: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
2: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
4: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.

0: Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Torniamo insieme e ritorniamo a leggere i giornali e le agenzie, ma stavolta rivolgiamo lo sguardo alla Puglia e anche al nostro territorio Taranto e la sua provincia. Partiamo da Ansa Puglia, vediamo l'apertura dei colleghi di Ansa dedicata alla cronaca. Cadavere nelle campagne del nord barese, indagano i carabinieri, il ritrovamento nel pomeriggio di ieri a Giovinazzo. Accanto, assalto a Porta Valori in A14, a Foggia, mezzi in fiamme e chiodi. Sull'asfalto sotto Ex Ilva, la Corte di Milano conferma il blocco degli altoforni. Ex Ilva, gli attivisti, dalla RUR si può gemmare la riconversione di Taranto. E poi una nuova sede per l'associazione intitolata al quindicenne ucciso per errore dalla mafia a Bari. Ci spostiamo da Ansa Puglia, andiamo sul Corriere del Mezzogiorno che torna in edicola dopo la pausa del lunedì. Vaccini, medici contro i tagli, vogliono ridurci gli incentivi, pronti a disertare il tavolo con l'assessore, somministrazioni antibronchiolite sui bambini, domani possibile accordo con i pediatri. Al centro, aria a caldo, altro stop, tensioni in fabbrica, Bitetti pressa il governo e poi riforma dei consorzi ASI, così la regione punta ad attrarre investimenti. Banditi in fuga, fallisce l'assalto al portavalori, caos sulla A14. Al centro invece si torna a parlare della vicenda di Giovanna Iacovone, quindi andiamo appunto nel barese. Leggete appunto nella fotonotizia, il consigliere leghista quasi come la vice sindaca, Iacovone adesso non è più sola, Romito parcheggia la sua auto e c'è una foto a comprova occupando i posti per le moto. Giovanna Iacovone aveva parcheggiato la sua auto nel posto riservato ai disabili davanti a Palazzo di Città, leggiamo nel pezzo a firma di Petruzzelli, Fabio Romito che vedete nel riquadro, lo ha fatto in una strada del centro occupando però gli stalli per le moto, destra e sinistra si inseguono al comune di Bari. Questo insomma è l'incipit di questo articolo che poi trovate nelle pagine interne. Accanto, affidamenti sotto soglia, via alle verifiche, il caso Marchitelli e subito sotto ritirati lotti di pomodori alla salmonella, rassicurazioni dell'ASL. Dal Corriere del Mezzogiorno andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. La prima pagina, Ex Ilva, nuovo stop, esecutivo, l'ordine di sospensione dell'area a caldo, ultimo round in Cassazione il 20, esplode la polemica. E poi l'editoriale, regole certe per imprese e cittadini, editoriale a firma del direttore Mimmo Mazza. I focus, Potenza, affari sospetti, affari sull'assessore, ex consigliere nei guai, subito sotto la bomba ecologica di Molfetta, l'ex parco Miragica. Cronaca all'interno, l'assalto al blindato, guerriglia sulla 14, Foggia, fiamme, chiodi e spari, ma il colpo fallisce. E poi subito sotto, sempre di spalla, allarme sicurezza e fuga dalla divisa, tra i giovani pugliesi, vocazioni in forte calo. Al centro, olivicoltura KO, a Bitonto scoppia la rivolta pacifica, in 300 invadono le strade, caro prezzi, si uniscono i sindaci, presto gli aiuti. E infine, nel taglio basso, vediamo questo titolo, Caos BRT, rilievi paesaggistici su Bari al tavolo del Ministero. Anche Bari, come sapete, è interessata dai cantieri BRT e quindi appunto questa è la situazione. Il dossier di Fratelli d'Italia in Viale Kennedy, 3 incidenti in una settimana. E, noi adesso ci fermiamo e torniamo sull'aeroporto di Grottaglie. Ieri abbiamo ascoltato la voce del presidente di Aeroporti di Puglia, Vasile. Nel pomeriggio di ieri, quindi dopo la nostra trasmissione, una conferenza stampa di Fratelli d'Italia che insomma sorride, ma non troppo, rispetto all'aeroporto. Da una parte Iaia, appunto di Fratelli d'Italia, deputato di Fratelli d'Italia, dice ottima l'idea dei cargo commerciali agroalimentari, dall'altra però avanza dubbi sui voli passeggeri. Ma vediamo tutto in questo servizio di Giovanna Calabrese.
3: Una buona notizia sicuramente anche dal punto di vista economico della movimentazione delle merci, quindi è una notizia che noi come Fratelli Italia abbiamo appreso ed apprezziamo.
4: A Grottaglie, nel corso della conferenza stampa organizzata dal direttivo di Fratelli d'Italia, si fa il punto sul futuro dell'aeroporto di Taranto Grottaglie dopo la partenza del primo volo cargo per Istanbul.
3: Certamente bisogna fare molto di più da parte della Regione Puglia e da parte di Aeroporti di Puglia, che è concessionario e deve avere il coraggio, così come ha fatto negli ultimi giorni, e a sostenere i voli civili passeggeri da Grottaglie mettendoci anche delle risorse economiche.
4: Ed è proprio sul tema dei voli passeggeri che ieri il presidente di Aeroporti di Puglia è intervenuto nella trasmissione di Buon Mattino, spiegando le ragioni per cui Grottaglie può risultare attrattivo per i vettori.
5: Le compagnie aeree oggi cercano degli scali a basso costo, cioè che hanno dei bassi costi gestionali per poter diventare attrattivi. Ora, chiaramente Grottaglie è un aeroporto nuovo di zecca, che ha un suo appeal in questo senso. Io credo che ci sarà una partecipazione.
4: E poi c'è la continuità territoriale, un percorso diverso rispetto al bando per i voli passeggeri, che punta al riconoscimento degli oneri di servizio pubblico e quindi alla possibilità di sostenere economicamente collegamenti stabili per il territorio.
3: La continuità territoriale è stata riconosciuta per legge già nel 2002, quindi per fare questo occorre che inizi una conferenza di servizi, che è una conferenza di servizi complessa nell'ambito della quale ci sono Aeroporti di Puglia, Regione Puglia, Ministero delle Infrastrutture, ENAC, così come in tutte le conferenze dei servizi vi è un soggetto propulsore che è la Regione Puglia, in questo caso che chiaramente è l'ente che rappresenta il territorio, perché senza la richiesta da parte del territorio il governo può fare ben poco. La conferenza dei servizi si concluderà con un provvedimento decisorio, quindi con il riconoscimento degli oneri di servizio pubblico, ed in quel momento il governo potrà anche metterci delle risorse insieme alla Regione.
4: È questo quindi uno dei passaggi decisivi, completare l'iter istituzionale e arrivare alla conferenza dei servizi.
3: Tutto questo poi dovrà avere l'ok da parte della Commissione Europea, questo è l'iter. Noi ci siamo, spingeremo anche nel momento in cui questo iter per la continuità territoriale va avanti per fare in modo che il governo ci metta le risorse.
2: E staremo a vedere come proseguirà, ovviamente vi racconteremo tutto. Nel frattempo torniamo sulle prime pagine dei giornali e riprendiamo dall'edicola. La prima pagina dell'edicola: olio svenduto a prezzi tunisini, monta la rabbia degli olivicoltori. Alla vigilia della campagna di raccolta, l'oro verde dell'anno scorso regalato a 4 euro, senza interventi le olive saranno pagate nei frantoi sotto i 60 euro al quintale. Vediamo anche un'immagine della protesta degli olivicoltori scesi in piazza per la crisi del settore. Subito sopra trova spazio la sentenza di Exilva, i giudici di Milano confermano l'area a caldo è da chiudere. Di spalla si va a Bari, polemiche per i cartoni non raccolti, a giudizio l'AI a Bari, il processo, e poi è arrestato il pirata della strada di Bisceglie, ha ucciso una donna. Taglio basso, indagano i carabinieri, scoperto il cadavere di un uomo nelle campagne di Giovinazzo. Verde pubblico a Taranto, sono a rischio 46 lavoratori, accanto l'intervista a Strippoli e Registro dell'Estrania, il film, l'unico film italiano che andrà agli Oscar, insomma si contenderà agli Oscar tra i film stranieri, e l'Estrania nasce dalla Bari della mia infanzia, dice. Entriamo nelle pagine interne di Edicola per parlare sempre di Ilva e dare un'occhiata, ecco, a come viene raccontata. La Corte d'Appello dice no, la salute viene prima dello spegnimento, e poi la Cassazione decide sul futuro dell'area produttiva. Sopra vediamo anche un'immagine di Bitetti che dice la sua e chiama insomma a gran voce a raccolta governo e istituzioni nazionali su questa vicenda. Il dubbio: fermare gli impianti o mantenerli in pre-riscaldo. E poi il fronte ambientalista può esultare, trema l'occupazione. Ancora una pagina dell'edicola è quella dedicata a Taranto e provincia, la vediamo. Verde pubblico, ci sono pochi soldi, scatta la protesta dei lavoratori, ne parleremo più tardi. E poi aeroporto e porto, sabato altro incontro, mentre accanto Perrini di Fratelli d'Italia dice percorsi di tutela dei lavoratori con disabilità. Questo troviamo sull'edicola, nel taglio basso vedete donne detenute dietro le sbarre, tristi e depresse, lo studio della ASL che verrà presentato ufficialmente il 12 di ottobre e poi caos, mobilità cittadina, ci sono tante criticità, arriva la denuncia. Chiudiamo con il Nuovo Quotidiano di Puglia, ovviamente l'edizione dedicata a Taranto. Ilva, la Corte non cambia idea, la salute viene prima di tutto. Stop all'aria a caldo, nessuna sospensione, l'indotto chiesta alla cassa per 300 addetti. Costi e rincari, rivolta dell'olio, strade bloccate, questa è la manifestazione. Ma tornando sull'Ilva, Bitetti, ora investimenti, il governo dia risposte. I sindacati accelerare col decreto. E poi al centro carta d'identità a rilento, l'attesa è di settimane, presso altri open day, il documento elettronico e gli uffici in affanno in via Fiume, chiusi da luglio. Tornando sopra, vediamo una foto di Nicola La Gioia, vincitore del premio Strega con La Ferocia qualche anno fa, un romanzo insomma, che raccontava la Bari bene, insomma, e tutta l'oscurità e il male presente all'interno appunto di questa Bari bene, ovviamente un romanzo di finzione ma che prendeva spunto da cronaca e attualità. La Gioia, il rito di Santa Barbara e il non detto di un popolo, il suo nuovo libro, il pezzo è a firma di Oscar Iarussi, ex direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, che quindi scrive adesso per Nuovo Quotidiano di Puglia. Subito sotto Strippoli e l'Estranea, che in qualche modo è un filo rosso con lo stesso La Gioia e la sua modalità, perché è un film che racconta sempre la Bari bene e tutti i suoi orrori, film quasi terapeutico, il tour in Puglia arriverà sabato prossimo anche a Taranto. Al centro, non ricordo se l'abbiamo letto, in caso lo rifacciamo, carte d'identità a rilento, l'attesa è di settimane, presto altri open day, il documento elettronico e gli uffici in affanno in via Fiume chiusi da luglio. No, non l'avevamo letta questa notizia, che andremo ad approfondire. E poi subito sotto nel taglio basso, disagi in tutta la provincia, il caso, le segnalazioni ad Avetrana, corse saltate o in ritardo, odissea a studenti e lavoratori, bus, la lettera del sindaco, la comunicazione è stata inviata da Iazzi a Ferrovie dello Stato Sud-Est per conoscere e per conoscenza all'assessore regionale piemontese. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa locale, ci prendiamo una piccola pausa, poi iniziamo a approfondire il tema principe di oggi che è l'ex Ilva. A fra poco.
6: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio. Ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
2: Torniamo in diretta, parliamo di ex Ilva, ve l'abbiamo raccontata nell'edizione del 14 di ieri, questa notizia, la Corte d'Appello che ha respinto per la seconda volta l'istanza dei legali di Acciaierie d'Italia e di Ilva in AS, con cui si chiede di sospendere le procedure di spegnimento dell'aria a caldo in attesa della Cassazione che farà insomma un'udienza, terrà un'udienza il 20 di ottobre, poi bisognerà attendere ancora per sapere insomma quale sarà la decisione della Cassazione. Nel frattempo però bisogna spegnere, insomma ieri lo ha ribadito la Corte d'Appello, vediamo tutto in questo servizio. L'area a caldo dovrà fermarsi entro fine ottobre. La Corte d'Appello di Milano lo ha confermato per la seconda volta. Il collegio di giudici presieduto da Giuseppe Ondei ha infatti respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia in AS che avevano chiesto di congelare la disposizione di fermo in attesa dell'udienza della Cassazione del prossimo 20 ottobre. Nelle 11 pagine del dispositivo la Corte rimarca come il diritto alla salute prevalga sul diritto

0: L'impresa, affermando come il pericolo qualificato che si ritiene all'eventuale spegnimento degli altoforni appaia in ogni caso cedevole rispetto al preminente diritto alla salute nell'ottica del necessario bilanciamento dei contrapposti interessi.
1: Era una decisione abbastanza scontata per me, perché con questa seconda richiesta di sospensiva non hanno fatto altro le controparti di portare all'attenzione della Corte solamente un nuovo elemento, cioè che la Cassazione aveva fissato a breve l'udienza in cui deciderà. Ma ovviamente se il principio è quello che è prioritaria la tutela della salute dei cittadini rispetto alla produzione, e la Corte non poteva dire altro che no, e infatti ha rigettato anche questo ricorso. Ma la spiegazione è semplice, in poche parole. Non è che se io in un anno uccido 150 persone, perché purtroppo questi sono i dati statistici, posso dire alla Corte, va bene, ma siccome si tratta di un mese, concedami una sospensiva di un mese. E sarebbe un mercato veramente indegno, come per dire non ne uccido 150, ma ne ucciderò 20. E la Corte giustamente non ha fatto altro che affermare il principio che non è una questione di ordine temporale, ma è una questione di rispetto del principio che viene prima la tutela della salute.
0: Adesso ad esprimersi definitivamente sulla chiusura o meno degli impianti dell'aria a caldo, al momento in funzione con un solo altoforno, dovrà essere la Suprema Corte. L'udienza è fissata per il prossimo 20 ottobre. L'azienda intanto nelle prossime ore avvierà il cosiddetto abbassamento di carica con un inserimento inferiore di carbon coke che comporterà una produzione minore di ghisa. Entro la serata dell'8 ottobre avverrà la vera e propria messa in stand-by degli impianti, considerando che secondo le disposizioni della Corte d'Appello entro il 28 ottobre dovrà essere tutto spento e che servirà almeno 2 giorni per arrivare a spegnere gli impianti, la decisione della Cassazione, eventualmente contraria allo stop, dovrebbe arrivare a poche ore dall'udienza del 20 ottobre, un caso più unico che raro. Ovviamente tante le reazioni a questa notizia che in qualche modo si attendeva, anche la Procura Generale si era espressa in questo senso negli scorsi giorni. Vediamo quelle della politica, in particolare quella dei deputati tarantini di un fronte e dell'altro, nel servizio del direttore Dario Gallitelli.
2: Il rigetto sulla seconda richiesta di sospensione del decreto sull'area a caldo dell'ex Ilva alimenta il confronto politico sulle scelte per Taranto. Diverse le angolature da cui i parlamentari ionici Francesca Viggiano, Mario Turco e Dario Iaia indicano la strada da seguire tra tutela della salute, salvaguardia del lavoro e prospettive industriali. La parlamentare del PD Francesca Viggiano chiede un intervento diretto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e accusa l'esecutivo. Il governo ha deciso di non scegliere.
3: È tempo che la Presidente Meloni venga a Taranto a dirci cosa ha intenzione di fare nei riguardi dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Abbiamo famiglie, abbiamo operai, abbiamo una città intera che dipende dalle scelte di questo governo che sino ad ora ha deciso di non scegliere, ha delegato ogni decisione ad autorità giudiziarie. Questo ovviamente non può costituire una politica industriale per il nostro territorio, né ci sono degli indici che si facciano ben pensare rispetto alle tutele sanitarie ed ambientali che noi da anni ci aspettiamo. Occupazione, ambiente e sanità devono essere le uniche direttrici di questo governo.
2: Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Mario Turco, chiede 8 milioni di euro da recuperare attraverso una riduzione delle spese militari, ponendo il tema delle priorità nell'impiego delle risorse pubbliche.
4: Sulla questione ex Ilva non ci sono più alibi. Il diritto alla salute non può essere sacrificato rispetto a una continuità produttiva a carbone altamente inquinante. Il governo venga in Parlamento a riferire e soprattutto Giorgia Meloni non può più nascondersi dalle sue responsabilità. Il Movimento 5 Stelle chiede da sempre un accordo di programma che definisca la chiusura dell'area a caldo delle fonti inquinanti, tuteli i lavoratori e le imprese dell'indotto, pianifichi le bonifiche e soprattutto riconverta sul piano economico, sociale e culturale la città di Taranto. Servono 8 miliardi. Il governo rinunci in parte alle spese in armi, oppure rinuncia alle risorse del ponte sullo stretto di Messina.
2: Di diverso avviso l'onorevole di Fratelli d'Italia Dario Iaia, per il quale il rigetto era atteso. Il deputato assicura che il governo è pronto a ribadire l'impegno e a continuare a lavorare nell'interesse della città.
5: Il provvedimento della Corte d'Appello di Milano non ci ha sorpresi. Onestamente ci aspettavamo un rigetto anche alla luce del parere negativo da parte della Procura Generale. Il governo è pronto, ha istituito un tavolo per Taranto. Continueremo a lavorare con questo tavolo per Taranto, muovendoci in due direzioni: la direzione della tutela dei livelli occupazionali e la direzione degli investimenti. Occorre che arrivino nuove imprese, nuovi imprenditori per dare delle risposte dal punto di vista occupazionale ed economico al territorio.
2: In vista dell'udienza del 20 ottobre in Cassazione, il confronto riguarda le iniziative da assumere nell'immediato e il percorso da costruire per lo stabilimento. Intanto lavoratori, famiglie e imprese dell'indotto attendono garanzie concrete per affrontare una crisi che coinvolge l'intero territorio.
0: E di tutto questo parliamo con Domenico Palmiotti, collega del Nuovo Quotidiano di Puglia, Sole 24 Ore, Agi. Una giornata intensa quella di ieri, anche una sortita alla RAI per te ieri, Domenico, RAI News, per raccontare tutto quello che sta avvenendo in queste ore. Due no consecutivi dei giudici in poco più di due settimane, c'era da aspettarselo.
6: Beh sì, credo di sì, soprattutto quando abbiamo visto e letto il nuovo parere che il procuratore generale della Corte di Cassazione ha reso alla Corte d'Appello, il procuratore generale della Corte d'Appello ha reso alla stessa Corte d'Appello in vista dell'udienza del 3 settembre. Così come il 3 settembre la Procura generale aveva detto no alla richiesta di sospendere il decreto, così ha detto no anche nei giorni scorsi in vista dell'udienza del 30 settembre. Ora, il parere del procuratore generale della Corte d'Appello non è vincolante, però ecco, dava già l'idea qual era l'orientamento, poteva dare già l'idea quale fosse l'orientamento su cui si stava muovendo la Corte d'Appello. Quindi non è una sorpresa, e ti posso dire che anche varie fonti legali che ho sentito più volte in questi giorni davano quasi per scontato che la Corte d'Appello avrebbe detto no alla nuova richiesta di sospensione. Perché ha presentato la richiesta di sospensione a Acciaieri d'Italia dopo aver ottenuto già un no l'11 settembre? Perché appunto la Corte di Cassazione, le sezioni unite civili, terranno l'udienza il 20 ottobre. Questo è stato presentato dalle difese di Acciaieri d'Italia S.p.A., Acciaieri d'Italia Holding e Ilva in amministrazione straordinaria, rispettivamente gestori e proprietari dell'impianto, come elemento nuovo, elemento sopravvenuto, ma la Corte d'Appello di Milano, presidente Giuseppe Undei, ieri nella sua ordinanza di 11 pagine ha rigettato questa connotazione di novità che hanno dato le difese dell'Ilva. Ha detto che un elemento può considerarsi davvero nuovo quando incide in modo significativo sul contesto dei fatti e non ricorre appunto questa fattispecie nella vicenda dell'Ilva, anche perché poi ci sarà il giudizio della Cassazione.
0: Domenico, è come se insomma, da una parte i legali di Ilva in AS e di Acciaieri d'Italia in AS avessero detto: abbiamo aspettato fino adesso per spegnere, aspettiamo qualche altra settimana, non cambia niente, in attesa appunto della parola definitiva della Cassazione, e dall'altra parte invece i giudici abbiano detto no, cambia, perché quando si parla di diritto alla salute, no, insomma, non possiamo
6: la Corte d'Appello, ecco, la Corte d'Appello diciamo che ha soprattutto ribadito la priorità del diritto alla salute, ha richiamato il provvedimento della Corte di Giustizia Europea di giugno 2024, ha richiamato la nuova versione dell'articolo 41 della Costituzione della Repubblica, laddove dice che l'iniziativa economica privata non può confliggere con la salute e con l'ambiente, e poi appunto, come dicevo prima, ha detto: il fatto che voi ci prospettate dell'udienza in Cassazione, non è un elemento nuovo. Poi voglio dire, l'azienda aveva anche chiesto, questo si legge nell'ordinanza della Corte d'Appello, una sorta di, tra virgolette, autorizzazione ad andare col preriscaldo. La Corte su questo ha detto: questa non è un'autorizzazione che dobbiamo e possiamo darvi noi, anche perché esula dalla nostra competenza, esula dalle decisioni che dobbiamo prendere, e poi dice la Corte.

0: una cosa del genere va vista se può derivare un grave e irreparabile danno. Ora, appunto, l'eventuale sospensione del provvedimento, scrive la Corte, sempre che si ravvisi il pericolo di danno grave e irreparabile, è quando appunto questo provvedimento non è suscettibile di un'eventuale reintegrazione, quindi riferendosi appunto alle prossime decisioni della Corte di Cassazione. Che cosa accade adesso?
1: Ecco, infatti, hai anticipato
0: Che
1: la mia domanda, quello che già sta accadendo, impianti in
0: quello che sta già
1: preriscaldo.
0: accadendo è che ieri praticamente l'Alto Forno 2, l'unico in marcia, è stato sottoposto ad una fermata per manutenzione. Di fatto questa manutenzione è servita già ad abbassare la carica, ad avviare l'impianto verso il preriscaldo. Spieghiamo, il preriscaldo è una fase di minimo tecnico, di minimo vitale, cioè l'Alto Forno resta acceso ma non produce. Ovviamente viene tenuto appunto in, tra virgolette, in caldo.
1: In
0: Ovviamente
1: stand-by.
0: non producendo più ghisa, anche l'acciaieria dovrà fermarsi. L'acciaieria però non ha bisogno di essere messa in preriscaldo, perché non arrivando più ghisa, l'acciaieria non avrà più materia prima da trasformare. Un'altra ripercussione invece riguarda l'indotto. Beh, l'indotto ovviamente sta avvertendo progressivamente i contraccolpi di questa riduzione di attività dell'ex Ilva. Proprio ieri sono giunte 7 richieste da parte di altrettante aziende di cassa integrazione ordinaria. Le aziende chiedono che la cassa parta già da lunedì della prossima settimana, sono coinvolti circa 300 lavoratori, ne scrivo proprio oggi sul quotidiano, e le aziende dicono che c'è una sospensione di attività, c'è una contrazione di ordini e quindi chiedono la cassa integrazione. Ovviamente le aziende sono preoccupate perché il governo ha assicurato che ci sarà la cassa integrazione in deroga per 4.000 lavoratori dell'indotto dal 1 ottobre al prossimo febbraio, però la misura della cassa integrazione in deroga è contenuta nel decreto legge che il governo ha definito, ha già preparato, solo che questo decreto non è stato ancora approvato dal Consiglio dei Ministri, non è andato ovviamente nemmeno sulla Gazzetta Ufficiale, non è operativo perché il governo attendeva di vedere come si chiudeva la partita in Corte d'Appello. Ora che si può tirare una linea, presumo, è presumibile che a stretto giro partirà da Palazzo Chigi una nuova convocazione alle parti sociali per mettere in pista ed eventualmente affinare questo governo e quindi chiudere.
1: Insomma, la situazione non è per niente facile. Fra poco ascolteremo anche la voce dei sindacati che si sono rivolti ieri direttamente alla Regione Puglia. Insomma, chiedono un consiglio regionale monotematico e urgente proprio sulla vertenza ex Ilva. Ma quanto si può fare a livello regionale? Insomma, la questione, lo sappiamo, è su altri tavoli e quante ne abbiamo viste di riunioni.
0: La partita ovviamente è nelle mani del governo che uno deve decidere come mettere in sicurezza e proteggere i lavoratori, cassa integrazione per gli operai dell'indotto, cassa integrazione ampliata anche per i dipendenti di Acciaierie d'Italia, perché ovviamente con gli impianti fermi non è che l'azienda farà rimanere la cassa integrazione per 3.800 persone autorizzate su Taranto, no, questa cassa integrazione crescerà e crescerà in modo significativo, l'abbiamo già visto a Salerno giorni fa, Salerno è un piccolo sito, tubiform, di Acciaierie d'Italia, bene, lì sono 40 dipendenti, Acciaierie d'Italia ha chiesto la cassa integrazione per 38, quindi seguendo quell'esempio dovremmo aspettarci prossimamente un aumento sensibile della cassa integrazione anche per i diretti dell'ex Ilva di Taranto. Quindi definire queste misure di pronto intervento, assicurare l'indotto sui pagamenti, perché anche qui c'è stata tutta una vicenda, è stato approvato, convertito in legge il decreto che eroga ad Ilva altri 100 milioni, però si è temuto che la norma non fosse chiara e che questi soldi non potessero andare all'indotto. In un successivo decreto legge, il decreto giustizia, è stato inserito un articolo dove specifica

0: significa che i 100 milioni erogati dallo Stato all'Ilva servono anche al pagamento dei debiti che sono maturati nel corso dell'attività produttiva assicurata dalle due amministrazioni straordinarie. Quindi, l'indotto dovrebbe essere pagato, ma l'indotto dice: noi al momento non siamo stati ancora pagati, le ultime fatture pagate sono quelle di giugno, rimane ancora tutto scoperto lo scaduto di luglio, agosto e settembre. E poi in prospettiva c'è da decidere cosa fare di questa azienda, come darla, a chi darla, chi saranno i compratori.
1: Continua a non esserci,
0: Segnalo una notizia che.
1: Domenico, dicevo, continua a non esserci una visione su tutto questo, che forse è l'aspetto più preoccupante, al di là ovviamente delle questioni che vanno risolte subito, degli ammortizzatori sociali, dei soldi che devono rientrare, però se non c'è un'idea di che cosa si vuole fare, diventa tutto
0: No,
1: doppiamente
0: no,
1: difficile.
0: diciamo che l'idea di fondo è quella di chiudere quest'area a caldo e andare verso la decarbonizzazione, verso un'azienda diversa. Ovviamente dobbiamo andare per gradi. Quali sono le priorità che abbiamo adesso? La prima, mettere in sicurezza i lavoratori ed evitare che rimangano per terra quelli
1: Questo ce lo siamo
0: dell'indotto
1: detti.
0: e i diretti. Poi assicurare il sostegno alle imprese, perché se le imprese non vengono pagate vanno a gambe all'aria e già hanno subito i contraccolpi di due amministrazioni straordinarie,
1: Ma tutto questo rientra
0: 2015
1: nell'emergenza, Domenico. Poi dopo
0: nell'emergenza. Ma
1: l'emergenza
0: certo,
1: cosa c'è?
0: dopo l'emergenza questa azienda deve essere messa nelle mani di un gestore privato. Questo gestore privato deve decidere se andare avanti solo con l'aria a freddo, cioè solo la lavorazione e la trasformazione delle brame, o produrre anche acciaio con i forni elettrici, che sono, come dire, l'opzione chiesta dalle istituzioni, chiesta dai sindacati, opzione che però vede contraria una fetta di città, perché voi avete sentito l'avvocato Rizzo Striano che difende i cittadini tarantini. L'avvocato, per esempio, Rizzo Striano dice no a qualsiasi area a caldo. Ovviamente no a quella che c'è e questa è scontata, ma anche no ad un'eventuale nuova futura area a calda fatta con i forni elettrici. Quindi anche il rapporto con la città va chiarito in questi termini. Per quanto riguarda poi la nuova proprietà dell'Ilva, l'eventuale nuova proprietà, segnalo soltanto che i commissari si accingono a prorogare dal 15 ottobre alla prima settimana di novembre la data entro cui presentare le offerte definitive e vincolanti per acquisire il gruppo. Ricordo che Federacciaia aveva più volte chiesto di prorogare questa data, Federacciaia a nome della cordata italiana, perché ritiene che il 15 ottobre per presentare le offerte sia una scadenza troppo ravvicinata, tanto più che non è ancora chiaro il perimetro
1: Esatto, il quadro,
0: dell'azienda e
1: insomma, in cui si
0: perché
1: colloca.
0: la Cassazione deve ancora pronunciarsi.
1: Esprimersi, certo. Domenico, grazie mille per essere stato con noi anche
0: Grazie a voi.
1: oggi e per questo quadro generale della situazione, guardata insomma da tutti i punti, di vista. Buona giornata a te e buon lavoro.
0: Grazie, buongiorno.
1: E noi proseguiamo, continuiamo a parlare di tutto questo, lo facciamo con Francesco Brigati, segretario generale della FIUM-CGIL Puglia e FIUM-CGIL Taranto, con cui appunto parliamo del risvolto. Brigati, lei ha detto innanzitutto buongiorno, lei ha
0: Buongiorno a voi.
1: detto in più di un'occasione che insomma, la fabbrica si stava già spegnendo, la mancanza di materie prime e di liquidità soprattutto e quindi di rimando di tutto il resto ovviamente stava portando allo spegnimento e questo prescindeva dalla Corte d'Appello e poi prescinderà evidentemente dalla Cassazione. Nel frattempo però c'è comunque da commentarla questa scelta insomma, della Corte d'Appello che ribadisce che si spegne. Ve l'aspettavate?
2: Ma io penso che era inevitabile e penso allo stesso tempo che le responsabilità del governo Meloni rispetto alla gestione commissariale e su quello che è stato fatto fino ad oggi, credo che sia l'elemento su cui evidentemente discutere anche rispetto alla questione legata al ricorso su quello che era la prima sentenza del Tribunale di Milano. Io vorrei che sia

chiaro a chi ci ascolta che in quella prima circostanza la scadenza era quella del 24 di agosto e prima del 24 di agosto avrebbero dovuto presentare tutta una serie di prescrizioni rispetto a quelle che ovviamente erano le emissioni, le polveri sottili e quindi riaprire e fare.

0: che ovviamente prevale sempre la questione legata ai problemi che abbiamo rispetto al tema dell'amianto, rispetto al tema, diciamo, anche delle polveri sottili. Quindi questo elemento ci ha portato in questa condizione di difficoltà ed è frutto anche e soprattutto di quello che dicevi tu, sulla questione legata alle risorse finanziarie, che a prescindere lo stabilimento stava andando verso lo spegnimento. Anche questo credo che debba essere chiaro. Che a prescindere da quello che sarà la sentenza della Corte di Cassazione, comunque lo stabilimento rimarrà in preriscaldo, perché in questo momento stanno facendo operazioni di fermata, ma in preriscaldo. Quindi, dopo il 20, evidentemente lì si assumerà una responsabilità politica rispetto, ci sarà un parere favorevole, quindi evidentemente poi si dovrà continuare a produrre facendo tutta una serie di, diciamo, di prescrizioni molto più stringenti dal punto di vista ambientale. Con tempi ovviamente celeri, e in quel caso servirebbero almeno un paio di mesi per far ripartire lo stabilimento. Nella, diciamo, ipotesi di chiusura definitiva, in quel caso la gestione commissariale dovrà decidere se il preriscaldo sarà per lunghi mesi, forse anni, oppure se si assumeranno la responsabilità di spegnerlo. Quindi evidentemente ci sono delle responsabilità dal punto di vista politico del governo Meloni sulla gestione, sulla mancanza di risorse che diciamo da tempo, quando presentarono il piano corto che dicevamo che era un piano di chiusura, i mancati investimenti sulle manutenzioni, l'aumento della cassa integrazione. Oggi siamo in una fase di assoluta criticità, di emergenza, che evidentemente ha bisogno di risposte straordinarie rispetto alla fase che stiamo per attraversare.
1: Avete chiesto l'intervento della Regione, un consiglio, permanente, un consiglio scusi, monotematico proprio sul tema della vertenza ex Ilva. Al contempo, da una parte chiedo quanto e come può aiutare la Regione in questa situazione, appunto, che sappiamo essere un problema e una questione che va risolta sui tavoli di Roma. E poi qual è l'atmosfera e la situazione in fabbrica? Cosa state pensando? Se ci sono assemblee, se ci sono incontri con i lavoratori?
0: Allora, c'è la prima questione, la responsabilità politica e istituzionale del comune, della provincia, della regione in una fase, come ricordavo prima, straordinaria. Allora, siccome ne abbiamo sentite di tutti i colori durante le campagne elettorali, ma anche fino ad oggi, diciamo. Dalle dichiarazioni che apprendiamo dai partiti, ovviamente schierati da una parte e dall'altra, non c'è una visione collettiva. Chi è all'opposizione attacca il governo, chi è al governo attacca l'opposizione perché precedentemente non aveva fatto nulla. Quello che chiediamo noi invece è che le istituzioni si assumano il senso di responsabilità dentro una fase straordinaria per affrontare insieme alle organizzazioni sindacali, nel rapporto con il governo, quali sono le questioni da portare avanti. Ad esempio, sul tema che riguarda l'eventuale chiusura dello stabilimento, noi stiamo parlando di migliaia di persone in cassa integrazione. Ci sarà una nuova procedura di cassa integrazione e, come abbiamo visto anche nel caso di Salerno, il pagamento non sarà diretto da parte dell'azienda, ma sarà l'INPS, con problematiche, ovviamente, visti i numeri straordinari che riguarderà l'appalto, i lavoratori. Su questo, ad esempio, è un elemento fondamentale rispetto al fatto che vengono ridotti drasticamente, diciamo, i salari dei lavoratori. Ed è un problema anche per il Comune di Taranto rispetto alla questione dei servizi, se penso alle addizionali comunali, alle addizionali regionali. È un problema collettivo che non riguarda esclusivamente i lavoratori. E allora, di fronte a una situazione così complessa, noi crediamo che le istituzioni locali e regionali si debbano assumere la responsabilità di guidare una vertenza così complicata insieme alle organizzazioni sindacali e portare insieme le istanze del territorio. La posso dire come la penso? Noi siamo arrivati fino a questo punto, ma a lei le sembra normale che in una situazione di questo tipo non ci sia stato un consiglio comunale monotematico piuttosto che un consiglio regionale monotematico? Cioè deve essere il sindacato e i lavoratori a proporre un consiglio monotematico per affrontare le questioni? Io penso che si stia discutendo, e lo dico senza ovviamente criticare nessuno, ma quando si parla di Ilva, noi, io lo dico, noi come lavoratori veniamo trattati quasi come appestati, quasi come un problema. Noi non siamo né appestati e non vogliamo essere nemmeno un problema, ma vogliamo garanzie per quella che sarà una fase complicatissima e crediamo che le istituzioni locali debbano avere un ruolo istituzionale anche nei confronti del governo, insieme a un percorso di presentare delle piattaforme, di giungere a un accordo di programma, di parlare.

0: di questioni legate alla formazione, di parlare di ricollocazioni, di ragionare a 360 gradi rispetto a quella che è la prospettiva. E non stiamo parlando, con tutto rispetto, ne abbiamo anche risolte di vertenze, se penso a IAB, di stabilimenti di 90-100 persone, e già quelli ci abbiamo messo un anno per risolverlo. Voi
1: Ecco, questo è
0: immaginate.
1: un tema, perché sappiamo quante vertenze ci sono sul territorio che spesso hanno per tristi protagonisti e vittime qualche decina di persone, e qui invece parliamo di migliaia di persone. Appunto, già quelle abbiamo visto, veramente ce ne sono tante, con difficoltà si riesce a risolverle e alcune non sono risolte e chissà se si risolveranno. E quindi ovviamente dall'altra parte si pensa, ma con migliaia di persone come potrà arrivare una soluzione?
0: No, il punto è questo. Se penso a quella slide del piano Taranto, davvero, scusa il termine, mi fa incazzare, perché non ci sono ovviamente elementi di concretezza e di stabilità rispetto a un percorso complessivo, ripeto, che riguarderebbe più di 15.000 lavoratori. Noi abbiamo di fronte a noi soltanto un periodo di lunga cassa integrazione, sempre che si faccia, diciamo, il forno elettrico, e comunque non riguarderebbe la totalità dei lavoratori che in questo momento sono coinvolti. Io questo voglio che sia chiaro. E dall'altra parte abbiamo un territorio, penso ad esempio a Vestas Italia, quello che è successo rispetto alla chiusura del magazzino e dei licenziamenti che ogni 4-5 mesi ci propongono rispetto al tema degli impiegati. Penso a Vestas Blades, che è un luogo dove si produce, diciamo, si producono pale eoliche, ma si produce anche precarietà. Ogni mese vengono cacciati 90-100 lavoratori che sono giovani, precari, che alla scadenza del contratto li mandano via e non li rinnovano il contratto, non perché, diciamo, non ci sono commesse, non ci sono attività o c'è una riorganizzazione, perché c'è un riciclo di
1: Perché
0: lavoratori
1: conviene così
0: precari.
1: agli imprenditori,
0: È
1: insomma, alle
0: certo, è
1: multinazionali.
0: certo. E in quelle slide c'era scritto anche Vestas, parlavano di automotive, di gigafactory, cioè di cosa stiamo parlando? Del nulla. Ecco perché noi rispetto a questi temi crediamo che bisogna prima mettere in sicurezza i lavoratori, e ripeto, non è quello che abbiamo fatto nell'incontro al Ministero del Lavoro in cui ci propongono la cassa integrazione in deroga, fondamentale per i lavoratori dell'appalto, piuttosto che la cassa integrazione con l'integrazione salariale al 70%. Quella non è la prospettiva, quello è, diciamo, si dice ai lavoratori rimanete in cassa in attesa di soluzioni che non ci sono. E allora per questo chiediamo, visto, diciamo, le questioni che sono accadute all'interno dello stabilimento, i danni che ci sono dal punto di vista ambientale e sanitario, che i lavoratori no, debbano pagare due volte, io penso che sia inammissibile, e quindi bisogna trovare misure straordinarie per un prepensionamento, per misure straordinarie necessarie a garantire una fase complicatissima che sicuramente non risolverebbe il problema a tutti, ma metterebbe in sicurezza i lavoratori per una buona parte, e poi pensare ovviamente al percorso di quello che sarà il futuro dell'ex Ilva. Molto incerto, anche perché ancora una volta ci troveremo al quinto rinvio del bando di vendita internazionale, ed è inevitabile. Perché se la mettiamo il 15 di ottobre e il 20 di ottobre c'è la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, è evidente che questo rinvio porterà, rispetto alle offerte vincolanti, un ulteriore ritardo.
1: Brigati, fra poco avremo un rappresentante dei genitori tarantini che promuove una manifestazione il 17 di ottobre. La città la sentite ancora fortemente divisa su questo tema? Vi sentite isolati? E a loro e a chi in generale delle associazioni dice agli operai proviamo a fare fronte comune adesso? Cosa rispondete? Ci andreste? Simbolicamente, idealmente a questa manifestazione in generale, scendereste in piazza? Pensate che si possa in qualche modo poi unire il fronte, ovviamente con le rispettive idee e posizioni che immagino restino.
0: Io penso che la divisione, diciamo, riguardi tutta la città nel rapporto tra la fabbrica, i problemi ovviamente che ci sono da chi lavora tra, diciamo, in stabilimento, ha una famiglia, ha problemi di salute, quindi è una questione che riguarda tutti. Io penso che a volte le divisioni sono strumentali, ed è quello che il governo ci ha portato in questa fase, perché un governo, una repubblica degna di questo nome, dovrebbe garantire tutti i diritti costituzionali. Di certo noi non ci siamo mai schierati solo dalla parte del lavoro, ma abbiamo la responsabilità. Io questo voglio che sia chiaro, perché da noi i lavoratori ovviamente hanno la necessità di poter mandare andare, di poter pensare ad un proprio futuro e mandare i propri figli all'università, di non essere in cassa integrazione per i prossimi 15-20 anni, e noi questa responsabilità la sentiamo tutta. Dal punto di vista ambientale, vi faccio dire anche quest'altro elemento, gli ambientali

0: Lì siamo stati prima noi in fabbrica. La questione che riguarda il ricorso dei genitori tarantini riguarda anche l'aspetto che è scritto sul tema dell'amianto, dove citano la FIOM, così come il giudice lo fa nella parte finale. E io sono a disposizione per presentare tutti i documenti di questo mondo dal 2012 in poi sul tema dell'amianto, sulle denunce all'ARPA,
1: Ma
0: allo
1: mi permetta
0: Spesal,
1: di
0: eccetera,
1: dire
0: eccetera.
1: anche prima, perché ricordo che quando non c'erano ancora i reati ambientali in fabbrica, la FIUM CGIL parlava di getto pericoloso di cose, insomma,
0: No,
1: nel
0: assolutamente sì.
1: denunciare, insomma, la situazione in fabbrica. Quindi comunque su questo tema, insomma, dobbiamo riconoscere assolutamente che c'è
0: Guardi,
1: stato. Parliamo
0: le
1: degli
0: do
1: anni
0: un'altra.
1: 70, insomma, non del 2012, ma di molto tempo fa, quando la fabbrica era poi nel pieno della sua evoluzione e crescita anche occupazionale.
0: Sì, ovviamente io non sono andato indietro nel tempo, ma le do anche un'altra data. Il 30 marzo del 2012, quando si discuteva l'incidente probatorio, la FIOM CGIL andò davanti alla portineria il 30 di marzo e disse ai lavoratori di non manifestare con i dati che riportavano l'incidente di mortalità e i tumori che ovviamente nei confronti dei bambini, tumori al polmone, noi diciamo gli abbiamo spiaccicato la questione emergenziale già nel 2012 che riguardava poi e c'è stato il sequestro preventivo, eccetera. Il problema che molte volte si viene assimilati e non si pensa al tema che riguarda ovviamente l'aspetto occupazionale o comunque banalmente si dice il problema lo risolviamo con le bonifiche. Magari fosse così, non abbiamo tempo, ma se dovessi raccontare quanto tempo ci hanno messo per dismettere l'altoforno numero 3 e quante persone erano impiegate, parliamo di nemmeno una trentina di persone, evidentemente non sarebbe la risposta idonea. Il problema sarebbero comunque le risorse, risorse che andrebbero trovate per garantire una transizione ecologica e che non ci sono nemmeno quelle. Il problema è che sta perdendo questo territorio e chi prova a dividere, io penso che sbaglia perché in questa città siamo lavoratori e cittadini e non possiamo permetterci ulteriore divisione che evidentemente la politica, in questo caso il governo, cerca di trovare nel rapporto, diciamo, per continuare a spaccare un fronte che secondo me lo trovo inutile e credo che sia un po' troppo tardi. Diciamo, arrivare alla manifestazione 17 senza avere chiaro esattamente qual è la prospettiva per i lavoratori, che non può essere, come dicevo prima, banalmente una prospettiva in cui ci sarà cassa integrazione, piuttosto che qualcuno ci venga a spiegare che il problema, se non ci sono le risorse per la transizione, non ci sono nemmeno le risorse per le bonifiche. Io penso invece che ci debbano essere risorse per le bonifiche e per la transizione ecologica. Questa è una battaglia comune che evidentemente si potrebbe pensare di portarla insieme avanti.
1: Allora, speriamo davvero di farla come città, questa battaglia comune, tutti insieme. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E noi proseguiamo su questo tema con il portavoce di Genitori Tarantini. Lo avevo insomma annunciato adesso proprio parlando e intervistando Brigati. Ben trovato Massimo Castellana.
2: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
1: Come ha sentito, insomma, forse se si era già collegato qualche minuto prima, dicevo a Brigati, si può fare questo fronte comune. Voi nella manifestazione che promuovete per il 17 di ottobre, quindi qualche giorno prima dell'udienza della Cassazione, chiedete unità. Quindi lavoratori e associazioni che si sono battute in questi anni per lo stop all'area a caldo insieme. Che aria tira? Vi sembra che questo possa essere possibile il 17?
2: Sicuramente sì, noi facciamo molto conto sulla presenza dei lavoratori, quelli che hanno capito che quell'azienda ormai ha i giorni contati, i minuti contati, quelli che hanno capito che grazie a questa azione della magistratura che si è sostituita alla politica, si vanno a salvare parecchie vite anche di lavoratori e che un futuro possibile per Taranto deve essere pensato insieme lavoratori, cittadini, ma soprattutto deve essere pensato dal territorio. Ecco, il fatto di dover sempre chinare la testa davanti a decisioni che vengono prese a Roma ha condizionato il popolo tarantino, lo ha reso schiavo di decisioni che sono andate assolutamente

0: contro la vita stessa dei Tarantini. E per una produzione che è stata dichiarata qui a Taranto strategica, ma che è stata chiusa a Genova e a Trieste, voglio ricordarlo. Per cui sì, i lavoratori e i cittadini devono camminare insieme, possono farlo in questa manifestazione del 17 ottobre, che come dicevi bene, viene 3 giorni prima dell'udienza in Corte di Cassazione, ma soprattutto è molto partecipata, sarà un segnale da dare al governo che si decide qui a Taranto il futuro di Taranto, un futuro sostenibile che possa far lavorare le persone in salute senza cedere al falso ricatto di salute o lavoro, lavorare in salute, tornare a casa, riabbracciare i propri figli, sicuri di aver fatto il proprio lavoro con una equa retribuzione come la Costituzione italiana garantisce e soprattutto sicuri del fatto che si potrà rendere felici i propri figli, i propri nipoti e le future generazioni.
1: Il fronte ambientalista non sempre è stato unito nella rivendicazione. In questo caso, riscontrate insomma vicinanza? Si sta lavorando tutti insieme in vista del 17?
0: Intanto dico che non mi piace il termine fronte ambientalista, è una cosa
1: Diciamo per
0: personale, però
1: brevità e giornalisticamente per
0: io direi gli
1: brevità,
0: attivisti.
1: Castellana.
0: Eh?
1: E per brevità, diciamo, per brevità giornalistica, per andare
0: Sì, va
1: dritti,
0: bene,
1: dritti al
0: fronte
1: punto,
0: attivista
1: diciamo.
0: è altrettanto breve, perché questo termine ambientalista ha sempre, come dire, un po' ridicolizzato la lotta. Io ricordo che quando si protestava anni fa uscivano i giornali con un titolo, ecco, i soliti 4 ambientalisti. Adesso se uno vuole una città normale, una città in cui si possa respirare bene, con più verde, senza buche per le strade, non è che deve essere forza ambientalista, è una persona normale. Allora lì avrei voluto vedere i giornalisti titolare le solite 4 persone normali. Che vuol dire che i giornalisti sarebbero stati anormali in questo caso. Vabbè, ma al di là di questo,
1: E
0: lasciamo
1: andiamo oltre, è
0: perdere.
1: passato tempo.
0: Chiaramente noi come attivisti teniamo sempre i piedi ben piantati per terra e cerchiamo di fidarci di quelle persone e di quelle associazioni con le quali lavoriamo da tempo e lavoriamo bene. Non ci sarà mai, secondo me, un fronte comune, unico, che possa comprendere tutte le associazioni, tutti i cittadini. Noi, personalmente, io rifuggo dalle persone che hanno già dimostrato di essere facili al tradimento, per cui cerco di tenermi lontano da queste persone. Però è chiaro che il fronte si sta allargando ed è chiaro che stiamo avendo adesione anche da molti lavoratori, questa è la cosa che ci fa più piacere di tutto.
1: Sì, abbiamo parlato di questo, insomma, di questa apertura dei lavoratori che quindi si stanno avvicinando e quindi che il 17 saranno con voi in piazza. Qual è concretamente, andando poi nel pratico, l'organizzazione? Come funzionerà la manifestazione del 17?
0: Beh, ci sarà un ritrovo in Piazza Democrate alle 16 con una previsione di partenza da Piazza Democrate per le 17. Attraverseremo il Ponte Sant'Egidio, il Ponte di Pietra, Piazza Castello, la ringhiera del lungomare. Arriveremo in Piazza Castello, dico a questo punto, prima volevo dire
1: No, non c'è
0: Piazza Fontana.
1: problema, non c'è
0: Vabbè,
1: problema.
0: arriveremo a Piazza Castello, faremo una breve sosta dalle parti lì della Casa dei Tarantini, il municipio, e poi attraverseremo il Ponte Girevole, faremo via d'Aquino per arrivare infine a Piazza Giordano Bruno, l'attuale Piazza Maria Immacolata.
1: Quindi questo è il
0: Percorso.
1: percorso, insomma, con cui si snoderà la manifestazione. Un'ultima domanda è ovviamente legata strettamente alla decisione della Corte d'Appello, perché questa battaglia giudiziaria l'hanno

0: iniziata appunto cittadini che fanno parte dell'Associazione Genitori Tarantini. Di cui è portavoce, ve l'aspettavate in qualche modo? È una conferma che il diritto alla salute per i giudici vince su qualsiasi altro tipo di diritto, anche su quello a fare impresa? E cosa vi aspettate adesso che accada in sede, insomma, il 20 nell'udienza e cosa deciderà poi su quello che deciderà poi la Suprema Corte?
1: Sì, ci aspettavamo questo ulteriore rifiuto da parte della Corte di Appello alla richiesta di nuova sospensiva del decreto, perché alla fine vale la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha ben stabilito che non c'è nulla più importante della vita e della salute umana. E quindi qualsiasi tipo di produzione deve essere messo in secondo piano. Quindi, dalla Corte di Cassazione non ci aspettiamo altro che una conferma di quanto sentenziato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che è un organo sovranazionale a quale tutte le nazioni si devono attenere. Per tornare un attimo alla manifestazione, voglio dire, non sarà una manifestazione naturalmente di protesta. Perché, come dicevo prima, ormai l'Ilva bisognerà coniugarla quasi al passato. Sarà un'occasione per proporre quello che noi pensiamo per Taranto e quello che anche gli altri pensano per Taranto, quello che i lavoratori pensano per Taranto, perché il fine, al netto di tutto, e di poter assicurare che mamma Taranto possa essere mamma anche per le future generazioni, ma una mamma vera, una mamma che non deve essere offesa, che deve essere protetta e che deve essere donata alle future generazioni nella sua sublime bellezza, pulizia, e in modo che possa regalare davvero felicità nel guardarla, nel camminarci sopra con attenzione e nel realizzare i sogni di tutti i bambini che verranno. In particolare ci rivolgiamo in questo caso anche ai giovani che sono andati via. Ecco, va a loro un pensiero particolare, che possano essere piantate le basi per avere delle occasioni per farli tornare, perché lavorare qui dopo aver fatto esperienze fuori dal territorio tarantino può essere importante per loro e per la città, anzi
0: Soprattutto per far
1: per il
0: crescere
1: territorio
0: la
1: tutto.
0: città, sicuramente. Grazie per essere stato con noi, a Massimo Castellana, portavoce di Genitori Tarantini, in previsione della manifestazione del 17 ottobre, a 3 giorni appunto dall'udienza della Cassazione. Grazie ancora e buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
0: È stata una lunga cavalcata per parlare di ex Ilva, adesso però è tempo di prenderci una pausa, poi torniamo insieme con altri temi. A fra poco.
2: Il premier spagnolo Pedro Sánchez si è dimesso e chiama a nuove elezioni per il 29 novembre, l'annuncio in un discorso pubblico dal Palazzo della Moncloa. Sánchez, 54 anni, è primo ministro dal 2018, uno dei leader europei più longevi. Dopo le proteste di piazza, il premier rivendica che il governo ha approvato misure coraggiose per tutelare il diritto all'accesso alla casa. Per il vice premier Matteo Salvini, la parola torna al popolo che potrà finalmente scegliere di voltare pagina e guardare al futuro. Svolta sull'avvertenza Electrolux al tavolo convocato al MIMIT, il gruppo svedese ha presentato un nuovo piano da 90 milioni di investimenti che prevede il ritiro dei licenziamenti nei siti italiani. Siamo pronti a sostenere il rilancio con strumenti straordinari anche nella prossima manovra. Dobbiamo salvaguardare tutti gli stabilimenti e i livelli occupazionali, ha dichiarato il ministro Adolfo Urso. Il piano prevede 1.250 uscite volontarie incentivate. Il confronto con sindacati ed azienda riprenderà il 29 ottobre. Sale la pressione fiscale.

0: Nel secondo trimestre 2026 il dato Istat è pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Il reddito delle famiglie è aumentato dello 0,4%, mentre i consumi crescono dell'1,7%. La propensione al risparmio delle famiglie è pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2. L'Istat spiega che il reddito delle famiglie ha segnato un aumento inferiore ai consumi, determinando una contrazione della propensione al risparmio. Per la CGIL è boom della pressione fiscale, per cui va subito neutralizzato il drenaggio fiscale. Giorgia Meloni ci mette la faccia e la voce contro i pericoli dei deepfake dell'intelligenza artificiale. La Premier ha depositato il proprio timbro vocale presso l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. 4 secondi appena per dire «Io sono Giorgia Meloni». Il marchio sonoro le garantisce il diritto esclusivo di utilizzo della voce nei 27 Paesi membri, proteggendola da manipolazioni e contraffazioni a scopi politici o truffaldini. Una decisione che arriva dopo diversi episodi di falsificazione.
1: Torniamo insieme, parliamo adesso di verde urbano, si complica la vertenza dei lavoratori, ma ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
2: Siamo arrivati a una disperazione fra lavoratori e familiari. Abbiamo più volte denunziato in commissione ambiente, abbiamo denunziato tante criticità di tutti questi lavoratori e il comune, soprattutto la maggioranza, a oggi ci stanno prendendo ancora per i fondelli. La prima data del consiglio comunale presenteremo una gravità di documenti e poi ci aspetteremo delle risposte.
3: Si complica l'avvertenza del verde urbano. Questa mattina i rappresentanti sindacali hanno tenuto una conferenza stampa davanti a Palazzo di Città per rendere note ulteriori criticità emerse in merito alla gara d'appalto. Dopo l'apertura delle buste, le ditte aggiudicatrici sarebbero Bitella e Call Service di Nardò.
4: Ma perché tutta questa fa in 3 giorni? Secondo loro hanno risolto il problema, ma mica è finita qua, perché queste due aziende hanno fatto un ribasso del 33-34% vietato dalla legge, quindi dovrebbero spiegare come fanno a pagare i lavoratori. Se oggi i soldi che ci stanno sono in realtà per quelli della vecchia e della causa sociale, sono gli stessi della gara in essere e i lavoratori diventano 96, se fa il 33% di sconto, che significa 330.000 euro su 1 milione, ma come li devono pagare?
5: L'abbiamo denunciato, fermate questo appalto, perché le somme che sono state stanziate per il numero dei lavoratori non va bene. Vedendo adesso questa situazione, al ribasso del 33-34%, dai, siamo nel ridicolo, ma qua bisogna fermare tutto, perché parliamo quasi la metà dei lavoratori a casa e parliamo di famiglie, parliamo di persone che pagano mutuo, pagano tutto e devono essere sempre all'interno della società sana.
3: Intanto il Consiglio Comunale in modalità question time, che avrebbe dovuto svolgersi questo pomeriggio, è stato rinviato al 9 ottobre per problemi legati all'interruzione dell'erogazione idrica. Resta invece confermato alla data del 15 ottobre il monotematico sulla vertenza. La maggioranza infatti si sarebbe opposta all'anticipazione affermando di aver necessità di maggior tempo per analizzare bene la documentazione in merito. L'intera procedura della gara d'appalto però si concluderà il 14 ottobre, per questo motivo i sindacati hanno già annunciato la loro presenza al question time del 9 ottobre, nel cui ordine del giorno c'è un interpello del consigliere Stano all'assessora Gravame proprio sulla vertenza.
1: Adesso parliamo di clima ambiente, non ci spostiamo di molto, a rischio i lavoratori dell'agenzia Tal Group, ancora Maria Laura Paletta.
3: Questa mattina davanti a Palazzo di Città una delegazione di lavoratori in forza Chima Ambiente attraverso l'agenzia Tal Group ha richiesto un incontro all'amministrazione comunale. Secondo quanto riferito, l'agenzia avrebbe infatti comunicato loro la fine della missione con Chima Ambiente, motivo per cui per i dipendenti a tempo indeterminato si aprirebbe la

0: prospettiva di un'occupazione similare. Per quelli a tempo determinato, invece, una rotazione con gli altri lavoratori della partecipata, tra cui anche gli ingressi recenti. Una situazione che ha allarmato i dipendenti, per i quali, dopo il confronto negato dall'amministrazione, si prospetta ora un incontro con Chimambiente per ottenere rassicurazioni sul proprio futuro occupazionale.
1: Da questo momento noi rimarremo uniti, andremo tutti per la stessa strada, perché l'obiettivo è il lavoro, e poi ci troveremo, chiederemo incontri anche sindacali, dove vogliamo spiegazioni da parte di Chimambiente, della direzione, dell'agenzia e soprattutto dal comune. Un incontro che ogni parte deve mettere la faccia. Come noi l'abbiamo messa nei giochi del Mediterraneo, tenendo questa città pulita, vogliamo che anche loro mettano la faccia e ci diano delle risposte qui.
2: Adesso ci spostiamo sul porto e torniamo a parlare dell'eolico offshore e del lab per l'eolico offshore. Vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni dei finanziamenti dimezzati, da più fronti si chiede che vengano recuperati. Borracino, primo firmatario di una mozione regionale proprio su questo, ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
3: Recuperare i fondi tagliati al porto di Taranto per lo sviluppo dell'eolico offshore è l'obiettivo della mozione presentata in consiglio regionale dal consigliere del Partito Democratico Cosimo Borracino e sottoscritta da Donato Pentassuglia, Anna Grazia Angolano e Giuseppe Fischetti. Al centro dell'iniziativa la decisione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di ridurre le risorse destinate al potenziamento delle infrastrutture portuali e al servizio del settore. Per Taranto il finanziamento è passato dai 28 milioni e mezzo inizialmente previsti ai 13.940.000 euro, un taglio superiore alla metà dello stanziamento originario. Una riduzione che, secondo i firmatari, rischia di compromettere un investimento strategico proprio mentre il territorio affronta la crisi dell'ex Silva e le sue pesanti conseguenze sul lavoro e sulle imprese dell'indotto. Borracino richiama la preoccupazione di circa 20.000 lavoratori tra diretti e indiretti e definisce quella in corso la più grave crisi industriale della storia repubblicana. In questo scenario lo sviluppo dell'eolico offshore viene indicato come un'opportunità per ampliare le prospettive produttive e occupazionali del territorio ionico. La mozione chiede alla Regione Puglia di aprire un confronto istituzionale con il governo e con il ministero competente. L'obiettivo è individuare soluzioni e strumenti finanziari che permettano di recuperare le somme inizialmente programmate e assicurare la piena realizzazione del progetto. Per Borracino sostenere questo investimento significa tutelare una prospettiva di sviluppo che riguarda Taranto e l'intero sistema produttivo pugliese, evitando la perdita di ulteriori opportunità economiche e di lavoro. Il passaggio successivo sarà la discussione nell'aula del Consiglio regionale. Se approvata, la mozione sarà trasmessa al Ministero dal Presidente della Regione Puglia con la richiesta di rivalutare il taglio e individuare le risorse necessarie a salvaguardare il progetto.
2: Adesso cambiamo completamente argomento, parliamo di teatro, del Taras Teatro Festival. Nello scorso weekend, l'ultima notte di Archimede, uno spettacolo di Mario Incudine, in questo servizio di Teresa Picchieri. Vediamo appunto, no, non abbiamo il servizio, allora andiamo avanti e parliamo di valori dello sport e della solidarietà. Nella presentazione della seconda edizione del Panathlon Magna Grecia, in questo servizio di Ludovica Maiuri.
4: Presentata questa mattina la seconda edizione del premio Panathlon Taranto Magna Grecia, in programma venerdì 9 ottobre al Teatro Fusco. Al centro della serata i valori dell'inclusione e della solidarietà racchiusi nel messaggio guida Oltre la vittoria, oltre la sconfitta. Un evento organizzato per celebrare atleti e società del territorio distintisi per valori etici e fair play e per premiare l'inclusione e la solidarietà oltre il risultato sportivo.
5: L'iniziativa nasce nell'esaltare i valori dello sport, esaltarli non solo come competizione, ma come spinta a dei valori molto più profondi che ogni essere umano nasconde e deve poter esprimere. Il club Panathlon Decathlon si avvicina molto al nostro Lions International, che si presenta come un'associazione di volontariato al servizio della cittadinanza e delle fasce più deboli.
6: Noi siamo abituati a vedere lo sport attraverso i media che ci mettono in risalto i risultati sportivi, quelli positivi e quelli negativi conseguiti dalle squadre, dai singoli atleti nei diversi sport. Però lo sport è anche un'altra cosa, nel senso che lo sport

0: Sport è un'attività alla quale noi del Panathlon riteniamo tutti abbiano diritto e quindi il nostro impegno come associazione culturale è quello di promuovere appunto la cultura dello sport, una cultura che favorisca l'accesso da parte di tutti, soprattutto di chi non ha le risorse per permettersi procuratori o altre figure professionali di questo tipo. Lo sport è anche un momento importante nel senso della promozione dei valori di cittadinanza. Perché un ragazzo che gioca o un adulto che giochi in una squadra impara le regole per stare in questa squadra. Quindi lo sport è anche un momento di educazione civica.
1: E allora adesso chiudiamo invece con il teatro. Nell'ambito del Taras Teatro Festival, oggi alle 17 al Marta, la presentazione di un libro di Marina Valensise, che è un esponente proprio della classicità e che racconterà cosa hanno da dirci ancora i classici e quanto presente affonda nel mondo antico. Ma nel frattempo, negli scorsi giorni, altri spettacoli, altri eventi inseriti in questa rassegna. Ce ne parla Teresa Picchieri.
2: D'ora ti starei chiedendo, ma questo è un pazzo o è un genio? Sono pazzo, ragazzo mio!
3: Un genio davanti alla guerra, la scienza davanti alla coscienza. E questa è la sfida portata ieri sera sul palco del Teatro Comunale Fusco di Taranto, dove il Taras Teatro Festival ha raccontato l'ultima notte di Archimede. Mario Incudine ha dato voce e corpo al matematico siracusano nella regia di Alessio Pizek e nel testo di Costanza Di Quattro. Storia, mito e musica si sono intrecciati in un dialogo con un giovane soldato romano.
4: Uno spettacolo che appunto indaga e scandaglia tutto l'animo umano, tutta la gamma dei sentimenti di un uomo, di un genio, e dietro un genio molto spesso c'è la solitudine, c'è l'inadeguatezza alla vita. E questo è il racconto che facciamo di Archimede, ma lo facciamo in parole e musica con una regia bellissima firmata da Alessio Pizek, con le mie musiche suonate da Antonio Vasta e insieme a me questa figura bellissima, silenziosa ma potentissima affidata a Flavio Crespi. Taranto è sempre nel mio cuore e Taranto è sempre una città che trasuda grecità.
3: Prima dello spettacolo, il premio Taras Teatro Festival per la cultura è stato assegnato a Stella Falsone, direttrice del Marta, una serata che ha trasformato la solitudine di un genio in una riflessione attualissima su sapere, guerra e responsabilità.
5: Il premio questa sera per me è un grande onore, perché suggella un'amicizia, una collaborazione molto preziosa con questo festival, in cui la cultura si salda attraverso l'esperienza della drammaturgia, dell'ascolto, della parola, che si innestano a loro volta nella tradizione, nella cultura di questo territorio. È un modo di affermare l'importanza delle nostre radici, di rielaborare con un sentimento, con un linguaggio moderno che si affida alla drammaturgia e che sa rendere contemporaneo il valore dell'antico.
2: Senatori, avvocati, nei tempi, per il comando, il volere superiore, io posso comprendere.
1: Allora, con queste belle immagini di scena chiudiamo l'appuntamento di oggi di Buon Mattino. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi, vi ricordo che torniamo domani a partire dalle 7 in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100 e la nostra informazione ora prosegue sui social e poi alle 14 ovviamente il consueto appuntamento con il nostro telegiornale. Dunque rimanete con noi sintonizzati su Studio 100 e buon inizio di giornata.

in questa puntata di TG in Salute. All the feelings with PBC. L'arte racconta la colangite. 10 anni di Fit Walking for AIL. AIL Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.

0: rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
1: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto del fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici che hanno solo delle alterazioni degli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatica o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
0: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
2: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazioni, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che un altro, e quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione e così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
0: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
3: I bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale, ma anche a tutta la famiglia. Quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone, che vengano presi in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow-up della patologia.
0: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
4: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà. Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for AIL Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
5: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare

0: sistemare tutti gli arredi del Centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legati al dopo cura.
1: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
2: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
3: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
4: Un'intuizione del professor Mandelli che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nella assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa, e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
2: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
5: Fit walking vuol dire movimento. Il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, è importante per esempio alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma in quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati per cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici, all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi, ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante ma non è impegnativa per tutti, quindi può essere da 20 a 80 anni, vuol dire camminare bene.
6: I pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento, e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative, quindi raccolta fondi per strutture come la Romail, che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi la chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
2: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo Centro Mandelli di AIL Roma: riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
7: Sì, è una camminata insieme perché, non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
2: La decima edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma. Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking. Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
8: L'importante è esserci, venire presto per camminare e alla fine della camminata cantiamo insieme per AIL Roma.
2: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemia, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
9: Le stime parlano chiaro. Entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini e ragazzi. Abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
10: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno e quindi, se noi non siamo ipermetropi, può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
9: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
11: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi e un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè, se il bambino a nostro avviso vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio e dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
9: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
12: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
9: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale e ci è stato detto che questo intervento

0: costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Ci sono patologie e situazioni di vita dove è utile mettere tutto nero su bianco, raccogliere e condividere informazioni per vivere al meglio la propria condizione. Questo è il caso della fenilchetonuria, conosciuta come PKU, una rara malattia genetica e ereditaria del metabolismo. Secondo l'indagine Elma Research, solo l'11% delle persone con questa patologia riesce a seguire con costanza la dietoterapia necessaria per evitare complicanze anche gravi. E circa il 90% dei pazienti adulti non aderisce stabilmente alla dieta. A Milano è stata presentata la campagna Libertà Fenomenale, che vuole offrire un quaderno dei desideri e testimonianze, strumenti per aiutare i pazienti a migliorare la propria qualità di vita, a trovare risposte concrete ai propri bisogni e a trovare la propria personale libertà fenomenale.
1: La fenilchetonuria è una malattia metabolica ereditaria causata da un deficit enzimatico che trasforma la fenilalanina in tirosina. La terapia di elezione per questa patologia è una dietoterapia controllato apporto di fenilalanina e quindi una dieta che va seguita, che il paziente deve seguire per tutta la vita. Questa patologia viene diagnosticata mediante lo screening neonatale alla nascita, in modo da identificarla e iniziare immediatamente la dietoterapia per il piccolo paziente. L'impatto, ovviamente, che la diagnosi di malattia produce sui genitori in un momento così delicato come è quello della nascita del loro bambino, come è quello della costruzione della loro famiglia, ovviamente ha un significato molto molto importante. Da qui diventa fondamentale, fin dai primi momenti della comunicazione della diagnosi e poi per tutto l'arco della vita del paziente, non dimentichiamoci che è una malattia cronica, diventa fondamentale la presa in carico multidisciplinare da parte dell'equipe curante, in modo da accompagnare il paziente, ancora una volta in tutte le fasi di vita, alla costruzione di un'adeguata consapevolezza di malattia e di un'adeguata consapevolezza relativa all'importanza dell'aderenza terapeutica.
0: Com'è possibile individuare questa patologia? È già un po', ce l'ha detto, fin dalla nascita. E quali conseguenze potrebbero andare incontro se questo non dovesse accadere?
1: La fenilchetonuria viene diagnosticata tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato mediante una gocciolina di sangue prelevata dal tallone del neonato, che viene posta su uno speciale cartoncino e viene analizzata. Questa diagnosi, come dicevamo, la diagnosi precoce, l'intervento precoce, cambia in maniera significativa la prognosi di questa malattia. I pazienti trattati e diagnosticati alla nascita possono sviluppare un quoziente intellettivo nella norma, anche se la letteratura ci dice che ci sono alcuni aspetti di funzionamento cognitivo e neuropsicologico che possono essere alterati a causa del perdurare nel tempo di valori alti di fenilalanina. Questa è una patologia molto complessa che, se non diagnosticata e non curata alla nascita, può provocare gravi ritardi mentali, gravi deficit motori, psichiatrici e deficit al sistema nervoso centrale. Da qui l'importanza quindi dello screening neonatale. Posso anche aggiungere che come gruppo di psicologi italiani che si occupano di malattie metaboliche abbiamo creato una guida informativa per i genitori, appunto per educare e informare i genitori ancora prima di un possibile richiamo di positività allo screening, perché abbiamo visto insieme ai colleghi medici e biologi della Società Italiana di Malattie Metaboliche l'importanza di educare il paziente, di far conoscere al paziente lo screening neonatale e la diagnosi precoce.
0: Dottor Costantino, cosa significa vivere con questa patologia e quali sono i maggiori bisogni di chi vive con la PKU?
2: Vivere con la PKU comporta la necessità di organizzarsi

0: delle persone con PKU sono sicuramente l'informazione, sono sicuramente un supporto multidisciplinare adeguato nei centri clinici, sono protocolli, percorsi di transizione delle cure pediatriche a quelle adulte che permettano ai pazienti adulti di restare nella terapia lungo tutto il corso della vita.
1: Ci può spiegare il progetto Libertà Fenomenale e come si può migliorare la propria qualità di vita, come può aiutarlo a conquistare anche una vera libertà fenomenale?
0: La Libertà Fenomenale, il pregio di aver riunito industria, clinici e associazioni, arrivando allo risultato di raccogliere testimonianze di vita vera vissuta in maniera molto pragmatica dai pazienti. Il quaderno sviluppato nel corso di questo progetto, uno strumento che può aiutare i pazienti effettivamente a pianificare, proprio quindi ridurre un po' il carico organizzativo che caratterizza chi vive con questa patologia, quindi aiutando le persone a organizzare i propri viaggi, la propria scuola, proprio come un vero e proprio diario di percorso.

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì. Alle 15, Futura su Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot, hanno qualche novità molto, molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

0: molto alto. Grande fascino per questo marchio. Lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
0: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
2: Grazie, grazie mille e buonasera anche a tutti.
0: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità. Per
1: diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora per gli svedesi una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
0: poteva essere come tutte le altre,
1: che la differenziasse, cioè, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi insomma è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
0: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto ha fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo. questa struttura. Però se è d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
2: Autotecnica.
0: Insomma, Autotecnica, che è riportato in auge, no? Dal 92, la stai riportando agli antichi fasti, naturalmente.
2: Cerchiamo.
0: Per chi se ne intende davvero di automobile e vuole intendersene. Avete una piattaforma, quindi siete sul, certo, web, però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
2: Sì, abbiamo...
0: Perché è una sfida.
2: Ma un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo deciso di mantenere un po' fatica, perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso cartaceo.
0: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso torniamo
2: a Volvo.
0: Torniamo a
2: allora,
0: Volvo. Torniamo a questo. Cosa vuol dire essere, i vantaggi di essere?
2: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno? No? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 300-350 kg,

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design, naturalmente, e di

0: entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente una un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no?
2: X60
1: insomma ci avvicina molto e come a certe performance, a certe tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
2: Assolutamente più ampio rispetto a certo. S90, che come diceva giustamente Marco è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
1: Anche un utilizzo particolare.
2: E molto business, certo, anche perché certo, naturalmente certo, il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli, e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, e XC90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per una propulsione elettrica.
0: Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra, ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico, adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina, tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha, perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione
2: Il mega casting
0: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è un prioritaria per
1: Volvo, sì, di recente,
0: è una novità di questi ultimi mesi. Quindi
1: torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
0: Sì, lo anticipiamo, poi ci torniamo. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccole, più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
1: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato legato al design. Al design certo. Perché, insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, il design scandinavo è veramente, veramente di importanza mondiale, naturalmente. E non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano, avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto, ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
2: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, e linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto, e sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli, che sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà, e da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente, la natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni, ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino, certo, della realizzazione.
1: Assolutamente.
0: E questo è proprio, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
1: E questo è l'aspetto tangibile, poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale naturalmente.
2: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco. Che dice che roba è questa qua? È il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto, una buttade di marketing. No, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede: acquisire i dati di dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola. Sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
1: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo, Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato per quanto riguarda l'Italia la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
2: La collaborazione nasce da una sorprendente

0: identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi è Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
0: Crediamo di sì.
1: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no?
0: Poi, tanto, con grande
1: la vostra
0: piacere.
1: Gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te, così
2: grazie.
1: Sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
2: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
1: E comunque per il momento
0: è utile, molto.
1: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica relazione di Volvo Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a
2: grazie,
1: Marco Belletti.
2: Grazie a tutti voi.
1: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
5: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: Di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione Dolce Vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1.3 cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno, gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
1: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione Cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo Dolce Vita, perché la Dolce Vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una Cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione Cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
0: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale, fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
2: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dynamo Camp che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
3: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque, oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1.6 da 94 cavalli arriva il 1.8 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano, e in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una

0: buona insonorizzazione di questa Renault Captur che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine, bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota.

0: porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni, anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente, e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia, abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
1: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente, insomma, perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille, Paolo.
6: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
5: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
6: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
5: E questo ce l'hai raccontato
6: spesso. Gli orologi
5: sono
6: stati inventati prima del motore scoppio.
5: Assolutamente sì, insomma, questo ce l'hai raccontato
6: prima
5: tanto.
6: Del motore elettrico.
5: Vabbè, sì, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque, vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia, anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
7: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
5: Buonasera Mauro.
6: Buonasera.
5: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
7: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
5: Paolo, un'icona vera e propria, non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato di questi tempi? Esistono ancora le vere icone?
6: Icona va bene per tutto, no?
5: Perché direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
6: No, unisce un po' l'utile al dilettevole,
5: sì.
6: Però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno,
5: certo.
6: Puoi chiamarlo icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, art of fusion. È stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè non voglio, però insomma in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari. Ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce. Ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cucù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
5: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
7: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla.
5: Esatto, che lì fino a quel punto diciamo che si può fare.
7: Più facile, la superficie generalmente si può colorare, in molti orologi si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica, per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale. E in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
5: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo, evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con la formula del 5 più 5, se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti? O è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'alta orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
7: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu.

0: Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere. Ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
1: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza. Non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
2: Mauro ha
1: interessante.
2: aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è
1: Esatto.
2: dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
1: Sì, vero.
2: 350.000
1: Sì.
2: chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
0: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente sarà a carico di Hublot, si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
1: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro. E un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato. Non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
0: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che è il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione di materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
1: Paolo, stai seguendo i mondiali? La
2: Perché no, direi.
1: domanda è pericolosa.
2: Perché no? Perché no?
1: Hublot sicuramente
2: Non
1: sì.
2: ti dirò per chi tifo, perché
1: No.
2: per chi tifo non c'è.
1: No, vabbè,
2: Non è ai mondiali, stranamente non è ai mondiali,
1: pazienza.
2: però se
1: Pazienza.
2: vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso, ma
1: Attenzione a non sbagliare
2: non
1: perché ci sono diversi marcatori importanti in questo
2: no,
1: mondiale, quindi
2: beh,
1: di
2: lui
1: quello
2: però
1: giusto.
2: non lo porta quando gioca,
1: Meno
2: quindi
1: male.
2: lo lascia in mano a qualcuno
1: Se no,
2: fuori dal campo.
1: esatto,
2: Si
1: altro che
2: chiama,
1: garanzia, se
2: guarda,
1: no.
2: non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
1: Mbappé,
2: Mbappé.
1: Kylian Mbappé, E anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma,
2: sì,
1: il CT
2: che
1: della
2: ha avuto questo problema, la mamma è mancata durante il campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
1: Esatto, però insomma è grande

condottiero della Francia di questi anni. Beh, si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiedo lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale, già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma, anche a questi personaggi di così.

0: per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no? I 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio. E la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
1: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
0: Eh sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte, che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
1: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te, col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Hublot? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
2: Penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo, ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
1: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì, Mauro Pila, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Hublot per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista.
0: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore, di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
1: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente Wiga, puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuto.

0: Moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: caspita, oggi sto bene. Ciao a
1: Apprezzo
0: tutti.
1: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda, vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio. Ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
2: Io, Studio 100. E tu?

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. E la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti. Do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego volere esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

0: Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi, elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica e da predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco,

A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'Aviere Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca, sia come prestazioni che come dimensioni, nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di 2 stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure 2 AB-212. Nave Etna è dotata anche di 3 officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria.

0: Unitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La Vuoto Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La Vuoto Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali due nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aereo imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma a vuoto Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposto, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penn, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penn. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penn e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De la Penn, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
4: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra e quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
3: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
4: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
3: Alle famiglie.

0: Fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari. Cosa si sente di dire?
1: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie. In funzione di quella che sarà la situazione, ritengo che riusciremo ad assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
0: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata Mestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
2: Buonasera, comandante, mi sente?
3: Buonasera, la sento piano, ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento della Penne Maestrale.
2: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora, comandante, come procedono queste operazioni?
3: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con due ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
2: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
3: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
2: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
3: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo.
2: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso, insomma, possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
3: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della Penne, sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, Settimana Santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
2: Benissimo, grazie comandante. Io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua. Buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con nave Durand de la Penne e simbolicamente anche con la fregata Maestrale. Grazie ancora, buon lavoro.
3: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
0: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con nave della PEN funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di nave della PEN.

0: che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare Arabico che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al Della Penna c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di nave Zeffiro, e questa è la maniera, insomma, che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi, insomma, sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
1: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
2: Ciao amore.
1: Un messaggio, dai, un messaggio.
2: Ti aspettiamo tutte e due.
0: Siamo emozionati, Gianni.
1: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
0: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
1: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
2: Natalizio.
1: Sì, lo so, immagino.
2: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
1: Sta aprendo il ponte.
0: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
1: Non ce lo fate intervistare? Allora lo chiamiamo?
0: Sì, lo chiamiamo.
1: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo, per piacere?
0: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
3: Qui?
0: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
3: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
0: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
3: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
0: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
3: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice, ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
0: Come i carabinieri.
3: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
0: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
3: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre, sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
0: Ma poi, tra l'altro, questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
3: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi, quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
0: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
1: Mamma mia, che emozione.
0: Eccola qui, accidenti.

0: Navetna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
1: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
0: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla. Naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

Da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'area di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, generalmente quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo ben tornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore. Insomma, è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Nave Euro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto della Panel Maestrale per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini, qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per operazioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga davanti a voi, avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa, c'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa a lei e a tutta Nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.

0: grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Penna e il Maestrale. In bocca al lupo.
1: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto, comandante.
0: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durand de la Penne e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo.

0: ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della Penn e dalla fregata Maestrale. Comandante, appena ha messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
1: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
0: Che tipo di missione è stata questa?
1: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
0: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
1: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
0: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
2: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
0: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
2: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
0: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
2: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
0: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
3: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
0: Adesso chi vi attende a casa?
3: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
0: Quindi non era qui a salutarla?
3: No, oggi è lunedì. Quindi.
0: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
3: A casa. A casa, era ora.
0: Bentornate.
3: Grazie. Dietro!

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di

0: quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: In questa puntata di TG in Salute, All the Feelings with PBC. L'arte racconta la colangite. 10 anni di Fit Walking for AIL. AIL Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
2: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
3: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto di fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici che hanno solo delle alterazioni negli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatica o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
2: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
4: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazione, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che un altro, e quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione e così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
2: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
5: I bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale ma anche a tutta la famiglia, quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone, che vengano presi in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow up della patologia.
2: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
6: 10 anni di passi, partecipazione e solidarietà. Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for AIL Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemia, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo Centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
7: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del Centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legati al dopo cura.
8: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
6: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
9: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
10: Un'intuizione del professor Mandelli che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nell'assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
6: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
11: Fit walking vuol dire movimento. Il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, è importante per esempio alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma in quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati per cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici, all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi, ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante ma non è impegnativa per tutti, quindi può essere da 20 a 80 anni, vuol dire camminare bene.
12: I pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative, quindi raccolta fondi per strutture come la RomaIL, che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi alla chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
6: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo Centro Mandelli di AIL Roma. Riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce

0: Luce, il movimento in un gesto accessibile e condiviso, camminare con una tecnica corretta senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
1: Sì, è una camminata insieme perché, non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
0: La decima edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
2: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking. Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
3: L'importante è esserci, venire presto per camminare e alla fine della camminata cantiamo insieme per AIL Roma.
0: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemia, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
4: Le stime parlano chiaro. Entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini e ragazzi. Abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
5: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno e quindi, se noi non siamo ipermetropi, può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
4: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
6: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi e un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè, se il bambino, a nostro avviso, vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio e dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
4: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
7: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
4: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività.

attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime, più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che 12 hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più scuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi, il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente, ovviamente, i giornali

Cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così, nel giro di pochi giorni, il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro al delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, e secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa: quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con l'operazione Mani d'Oro, sequestrati 37 milioni di euro, perquisizioni da parte della Guardia di Finanza anche a Taranto e a Lecce. Al centro dell'inchiesta presunte frodi fiscali e riciclaggio legati alla somministrazione di manodopera, 22 le persone indagate. Poi ampia pagina di lavoro, partiamo con l'ex Ilva, nuovo ricorso alla cassa integrazione per i lavoratori dell'indotto, la preoccupazione del presidente di Confindustria Toma, che chiede una soluzione congiunta tra gli stakeholders del territorio e quelli nazionali. E poi ancora lavoro, questa volta però ci spostiamo su Eni con una vicenda che avevamo già trattato negli scorsi giorni: reintegrato il lavoratore dell'appalto al quale era stato contestato il presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza. Colleghi e sindacati ne avevano chiesto l'immediato reintegro. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione.

0: tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
1: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
2: Io vorrei una bicicletta nuova.
3: Mi aiuta a comprare un unicorno?
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Perquisizioni anche a Taranto e Lecce nell'operazione Mani d'Oro. La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 37 milioni di euro nell'inchiesta su presunte frodi fiscali e riciclaggio legati alla somministrazione di manodopera. 22 le persone indagate. Nuova cassa integrazione da lunedì per i lavoratori dell'indotto ex Ilva. Il presidente di Confindustria Toma esprime preoccupazione e sollecita un'azione comune. Bisogna fare squadra tra istituzioni nazionali e locali. Reintegrato il lavoratore dell'appalto Eni al quale era stato contestato il presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza. Colleghi e sindacati si erano mobilitati al suo fianco sostenendo la sua buona fede. Lui aveva sempre ribadito di non aver trasgredito alle regole. Ben trovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, apriamo la nostra ampia pagina con il lavoro. Ovviamente il primo appuntamento è quello con l'ex Ilva, nuovo ricorso alla cassa integrazione dell'indotto già dalla prossima settimana. Il servizio è di Marina Luzzi.
1: Sono circa 300 i lavoratori dell'indotto ex Ilva già a rischio dopo la conferma dello stop dell'aria a caldo da parte della Corte d'Appello. Lo rendono noto fonti sindacali mentre aumentano di ora in ora le aziende che dovranno ricorrere alla cassa integrazione probabilmente già dalla prossima settimana. Stamattina il confronto tra i rappresentanti sindacali e i lavoratori che vivono ore di smarrimento mentre si attende che la Corte di Cassazione si esprima definitivamente sullo spegnimento o meno dell'aria a caldo, al momento in funzione con un solo altoforno. L'udienza è fissata per il prossimo 20 ottobre.
2: Nella ipotesi di chiusura definitiva, in quel caso la gestione commissariale dovrà decidere se il preriscaldo sarà per lunghi mesi, forse anni, oppure se si assumeranno la responsabilità di spegnerlo. Quindi oggi siamo in una fase di assoluta criticità, di emergenza, che evidentemente ha bisogno di risposte straordinarie rispetto alla fase che stiamo per attraversare.
1: Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa AGI, avrebbe depositato ieri sera alla scadenza dei termini il suo parere non vincolante in merito alla prossima udienza, accogliendo per la prima volta alcuni dei punti dei ricorsi dei legali di Ilva NAS e Acciaierie d'Italia NAS e proponendo alla Cassazione di rivalutare il compendio probatorio in merito alla questione amianto. Intanto, oltre le aule di tribunale, la vertenza ex Ilva aleggia con tutto il suo carico di timori per il futuro.
3: Noi naturalmente siamo super preoccupati, stiamo cercando di capire in che maniera, facendo squadra con lo Stato italiano, con il governo, con le istituzioni locali, regioni, tutti insieme, per capire naturalmente come fare questa transizione per questi anni. E naturalmente noi ci auguriamo in questi anni che ci sia la costruzione del DRA e il forno elettrico e soprattutto il grande lavoro che noi come Confindustria Taranto stiamo portando avanti dei progetti dell'innovazione, della diversificazione, perché con questi progetti possano naturalmente poter avere la possibilità di lavorare in fuoriusciti nel mondo dell'Ilva diretta e anche delle aziende dell'indotto. È chiaro che rimane la preoccupazione perché le aziende dell'indotto rischieranno di chiudere e questo naturalmente è una cosa che bisogna capire in che maniera poter dare a loro un'opportunità di essere mantenuti in vita.
0: Continuiamo a parlare di lavoro. Reintegrato il lavoratore dell'indotto Eni, dell'appalto Eni a cui era stato contestato.

0: Il presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza. Lavoratori e sindacati si erano battuti per il reintegro credendo nella sua buona fede sin dall'inizio. Il servizio è ancora di Marina Luzzi.
1: È stato reintegrato Angelo Aversa, il lavoratore dell'appalto Eni, a cui era stato contestato un presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza durante il turno di lavoro. L'operaio della Rendelin, impresa che per Eni si occupa di realizzazione, manutenzione e ponteggi, era stato allontanato 5 giorni a casa e 15 punti in meno al sicurometro. Lui però aveva sostenuto da principio di non aver mai trasgredito alle regole, caldeggiato nella sua versione dai sindacati dei metalmeccanici, che negli scorsi giorni avevano convocato una assemblea davanti al varco 10 della raffineria. Nelle scorse ore la notizia del reintegro, fin dal primo momento, scrivono Fime e Wilm, tutto l'appalto si è mobilitato con determinazione e senso di responsabilità, promuovendo un confronto serrato con l'azienda e denunciando pubblicamente quella che abbiamo ritenuto essere un'ingiustizia ai danni del lavoratore coinvolto. Grazie all'impegno e alla solidarietà di tutti i lavoratori dell'appalto metalmeccanico, si è giunti alla cessazione degli effetti del provvedimento. Siamo soddisfatti, prosegue la nota, ma il procedimento disciplinare si è concluso solo parzialmente, in quanto resta ancora da definire la questione relativa ai punti del sicurometro da parte di Eni. Su questo aspetto attendiamo di conoscere l'esito definitivo. Poi i sindacati ribadiscono che la sicurezza è una cosa seria, proprio per questo ogni eventuale provvedimento deve essere preceduto da una puntuale verifica dei fatti, da un'adeguata documentazione e da tutti gli opportuni accertamenti.
0: Ancora lavoro, questa volta parliamo di clima ambiente, proclamato lo stato di agitazione, i lavoratori temono possibili ripercussioni sui servizi, inclusa sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Intanto questa mattina assemblea dei dipendenti e ce l'ha per noi Maria Laura Paletta.
2: Ore difficili per la città di Taranto che tra le tante criticità si prepara ad affrontare anche le conseguenze dello stato di agitazione dei lavoratori di Chimambiente con possibili disagi nella raccolta dei rifiuti.
3: Un silenzio assordante e incredibile da parte di chi deve dare risposte alla città e alle lavoratrici e ai lavoratori. Per questo le organizzazioni sindacali in maniera unitaria hanno proclamato lo stato di agitazione. Abbiamo iniziato da ieri sera una serie di assemblee con i lavoratori e le lavoratrici che culmineranno in un sit-in sotto Palazzo di Città giovedì mattina. Sia chiaro da questo punto di vista, noi non arretriamo di un passo perché la tutela dell'azienda pubblica, la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche della qualità del servizio, è una questione su cui non ci tireremo indietro.
4: Non si capisce il perché si abbandona una procedura negoziata che poteva sfociare in una soluzione percorribile e invece ci lasciano senza notizie, senza risposte e senza spiegazioni.
5: Tra i tanti gesti incomprensibili, azioni incomprensibili che questa società ha compiuto nelle ultime settimane, c'è anche questo turnover dei lavoratori interinali, che è incomprensibile, del quale non ci sono state date comunicazioni, non ci sono stati forniti elenchi, criteri, nulla, per capire come si faccia a mandare a casa una serie di lavoratori, riducendo peraltro la platea. Quasi 30 lavoratori esperti da 5-6 anni già operanti in un contesto che è già pieno di difficoltà, tipo quello dei servizi, innestando persone nuove, creando, se una volta di più, se fosse stato possibile, al meglio, la guerra dei poveri. Noi quello che abbiamo chiesto ai lavoratori è di non cadere in questo tranello e quello che confidiamo è che nelle prossime ore qualcuno dei consulenti, dello staff, del sindaco sia così bravo da fargli comprendere che le due sue dichiarazioni sulla presunta sicurezza di cui godono questi lavoratori di Chimambiente sia solo appunto presunta, perché con 150-140 lavoratori interinali, qui parliamo di 40-140 lavoratori che vivono nella più assoluta precarietà del futuro occupazionale.
0: Parliamo adesso del porto di Taranto. Nel pomeriggio di ieri un incontro delle sigle sindacali con l'autorità portuale per elaborare la bozza del nuovo regolamento che disciplina la permanenza degli ex TCT nella Taranto Port Workers Agency, alla luce anche dei nuovi corsi di formazione. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
6: Non una misura assistenziale, non un reddito di cittadinanza mascherato, ma una politica attiva del lavoro che deve avere una sua finalità.
2: Trasparenza e criteri chiari su formazione, obblighi dei lavoratori, assenze, eventuali sanzioni e modalità di calcolo dell'IMA. Questi gli obiettivi dell'incontro che si è svolto nel pomeriggio di ieri tra autorità portuale, sindacati e Taranto Port Workers Agency sulla situazione dei lavoratori ex TCT.
6: Un incontro tecnico-operativo anche abbastanza fattivo. Siamo riusciti a concordare anche abbastanza velocemente le modifiche regolamentari da apporre appunto dal regolamento di funzionamento dell'agenzia

0: del lavoro portuale della Taranto Port Workers Agency, alla luce dell'avvio oramai imminente, già qualche lavoratore ha iniziato a iscriversi ai corsi dei corsi di formazione, questo per armonizzare le norme di partecipazione e anche le norme che regolano l'indennità di mancato avviamento, appunto la corresponsione delle varie indennità alla frequenza dei corsi e soprattutto per delineare cosa accade a chi non fosse nelle condizioni o non avesse troppa intenzione di partecipare ai corsi, che verrà sicuramente depennata dagli elenchi.
1: Intanto la Regione Puglia ha ammesso 223 proposte formative destinate alla riqualificazione dei 304 ex dipendenti della Taranto Container Terminal. I corsi presentati da diversi enti di formazione della provincia di Taranto serviranno a creare nuove competenze professionali e favorire il reinserimento lavorativo degli ex portuali. Un'iniziativa che rientra nel Just Transition Fund 2021-2027 e dispone di circa 1 milione di euro.
2: Noi ci aspettiamo con l'avvio di questi corsi la possibilità di dare uno scenario futuro agli stessi lavoratori e dare in modo anche con forza al rinnovo dell'IMA, che vede come data ultima di approvvigionamento il 31/12/2026.
1: Sul futuro del territorio poi la FILT CGL sostiene una maggiore integrazione tra porto, aeroporto e logistica.
3: Siamo stanchi di leggere annunci, non siamo assolutamente contro la visione di chi vuole l'aeroporto di Grottaglie come trasporto passeggeri. Noi però vogliamo una visione che porti lavoro, ma lavoro permanente. Siamo stanchi di vedere lavoratori che dopo qualche anno si ritrovano in cassa integrazione. Quindi la nostra, per noi, FILT CGL, vocazione che diamo all'aeroporto Arlotta è il trasporto cargo, l'interconnessione proprio con il trasporto del porto di Taranto.
4: Ci spostiamo in provincia per una storia che arriva da Carosino. 3 mensilità di stipendio arretrate per i 2 dipendenti della Sant'Elena Service Group, che gestisce il servizio cimiteriale del comune della provincia ionica. Ieri inoltre la mancanza di materiale aveva impedito la tumulazione di 2 salme, che poi è stata effettuata nel pomeriggio. Ci racconta tutto Giovanna Calabrese.
5: Sono 2 questioni. La questione stipendiale: adesso sono in arretrato di 3 mensilità, ma anche i mesi precedenti li hanno percepiti grazie all'intervento sostitutivo del comune di Carosino, perché l'azienda ormai non è da oggi, ma è da mesi che è letteralmente sparita, che quindi non dà più nessuna disposizione, non paga le retribuzioni, non dà disposizione organizzativa.
6: Non ci sono solo gli stipendi arretrati, al cimitero di Carosino mancano anche i materiali necessari per effettuare le tumulazioni. La carenza era stata segnalata formalmente al comune dalla FPCGL nei giorni scorsi. Ieri c'erano 2 defunti da tumulare, ma i 2 addetti della Sant'Elena Service Group non hanno potuto effettuare le operazioni per l'assenza del materiale necessario.
5: Proprio questa assenza dell'azienda che ha in affidamento il servizio cimiteriale al comune di Carosino ha determinato una situazione paradossale. Che noi come sindacale, anche gli stessi 2 lavoratori avevano segnalato tanto all'azienda quanto al comune il fatto che c'era un problema di mancanza di materiale, proprio del materiale necessario per procedere alle operazioni di tumulazione, ma c'era anche una mancanza di disposizioni sulla gestione dei cosiddetti proventi derivanti dagli oneri di tumulazione, quelli che chiamano cosiddetti bollettini.
6: Nel pomeriggio infatti è intervenuta un'altra azienda per garantire il servizio. La FPCGL ha chiesto anche al comune di Carosino di intervenire per il pagamento degli stipendi arretrati, sostituendosi alla società nel pagamento dei lavoratori.
5: Noi proprio settimana scorsa abbiamo chiesto al comune di Carosino ancora una volta di sostituirsi all'azienda nel pagamento delle ultime 3 mensilità. Quindi una situazione paradossale, noi abbiamo scritto al comune e all'azienda perché nell'ambito delle rispettive competenze questa soluzione va trovata.
6: E intanto sul fronte del servizio il contratto con la Sant'Elena Service Group è scaduto il 30 settembre. Dal 1 ottobre è stata disposta una proroga dei 6 mesi alla stessa azienda, nonostante le criticità già segnalate.
5: Il RUP dell'appalto dei servizi cimiteriali, che ha la gestione della gestione dell'appalto e che ha disposto anche una proroga a questa azienda che già era assente, che quindi di fatto determina l'aggravarsi e il protrarsi in una situazione di profonda incertezza. Noi chiediamo ai soggetti istituzionali di intervenire e di trovare una soluzione. Sono in gioco il diritto alla retribuzione e a un lavoro dignitoso di questi 2 lavoratori, ma anche l'altrettanto legittimo diritto delle cittadine e dei cittadini a garantire, ad usufruire di un servizio così importante, non può essere garantito da una situazione così fluida e così incerta.
4: Perquisizione anche a Taranto e a Lecce nell'operazione Mani d'Oro, un'inchiesta su presunte frodi fiscali e su un riciclaggio legato alla somministrazione di manodopera. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo d'urgenza di circa 37 milioni di euro, 22 le persone indagate. Un presunto sistema di frodi fiscali e riciclaggio con circa 1000 lavoratori coinvolti e milioni di euro trasferiti all'estero è il quadro al centro dell'operazione Mani d'Oro che ha portato a un sequestro preventivo d'urgenza per circa 37 milioni di euro e perquisizioni anche nelle province di Taranto e Lecce. L'inchiesta coordinata dalla Procura di Ravenna ed eseguita dalla Guardia di Finanza coinvolge 22 persone tra cui due professionisti, oltre 40 le perquisizioni disposte in 9 province italiane. Secondo gli investigatori, numerose società formalmente attive nelle costruzioni meccaniche sarebbero state utilizzate soprattutto per fornire personale ad altre imprese impegnate in commesse e subappalti. Circa 1000 i lavoratori interessati, prevalentemente stranieri, saldatori, carpentieri e manovali d'officina, assunti o licenziati in base alle esigenze produttive delle aziende utilizzatrici. Queste ultime avrebbero ottenuto risparmi fiscali, eludendo parte degli obblighi salariali, previdenziali e amministrativi connessi al lavoro dipendente. Seguendo i flussi di denaro, i finanzieri avrebbero individuato una rete di 155 società cartiere, concentrate soprattutto tra Napoli e Bergamo, utilizzate per emettere fatture per operazioni inesistenti per circa 130 milioni di euro. Le somme sarebbero transitate su diversi conti bancari prima di essere restituite in contanti, trattenendo commissioni tra il 14 e il 22%. Un circuito finanziario clandestino che nell'arco di 2 anni avrebbe consentito di trasferire all'estero oltre 80 milioni di euro. Durante le perquisizioni è stato individuato un presunto ufficio finanziario clandestino attrezzato con server, computer, oltre 100 smartphone e centinaia di carte di credito. Trovate anche 250.000 euro in contanti, gioielli e orologi di lusso. Il sequestro interessa inoltre immobili, auto e conti correnti. Un ulteriore filone investigativo ha portato al sequestro di rapporti finanziari per circa 7 milioni e mezzo di euro a San Marino. Taranto e Lecce figurano tra le province interessate dalle perquisizioni, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle realtà locali coinvolte. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati resta ancora da accertare. Continuiamo a parlare di cronaca con una notizia che arriva da Leporano, una vera e propria serra indoor per la coltivazione della cannabis. È stata infatti scoperta dai carabinieri di Taranto durante una perquisizione nel comune della provincia ionica. I militari hanno arrestato un 31enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel ripostiglio dell'appartamento era stata allestita una struttura dotata di sistemi di illuminazione, riscaldamento e ventilazione. All'interno sono state trovate 5 piante di cannabis con infiorescenze, alcune alte fino a circa 2 metri, oltre a fertilizzanti liquidi e teli termici. Durante la perquisizione i carabinieri hanno inoltre sequestrato circa 140 grammi di marijuana, 2 grammi e mezzo di hashish e un bilancino elettronico di precisione. Il materiale e la sostanza stupefacente saranno sottoposti agli accertamenti di laboratorio, mentre il 31enne è stato posto agli arresti domiciliari. Cambiamo argomento, torniamo a parlare di trasporti, nella fattispecie di collegamenti passeggeri e di continuità territoriale. Sono queste le richieste avanzate dall'onorevole Dario Iaia durante la conferenza stampa di Fratelli d'Italia a Grottaglie, un confronto sul futuro dell'aeroporto esattamente il giorno dopo la partenza del primo volo cargo.
7: Una buona notizia sicuramente anche dal punto di vista economico della movimentazione delle merci, quindi è una notizia che noi come Fratelli d'Italia abbiamo appreso ed apprezziamo.
8: A Grottaglie, nel corso della conferenza stampa organizzata dal direttivo di Fratelli d'Italia, si fa il punto sul futuro dell'aeroporto di Taranto Grottaglie dopo la partenza del primo volo cargo per Istanbul.
7: Certamente bisogna fare molto di più da parte della Regione Puglia e da parte di Aeroporti di Puglia, che è concessionario e deve avere il coraggio, così come ha fatto negli ultimi giorni, a sostenere i voli civili passeggeri da Grottaglie mettendoci anche delle risorse economiche.
8: Ed è proprio sul tema dei voli passeggeri che ieri il presidente di Aeroporti di Puglia è intervenuto nella trasmissione di Buon Mattino, spiegando le ragioni per cui Grottaglie può risultare attrattivo per i vettori.
9: Le compagnie aeree oggi cercano degli scali a basso costo, cioè che hanno dei bassi costi gestionali per poter diventare attrattivi. Ora, chiaramente Grottaglie è un aeroporto nuovo di zecca che ha un suo appeal in questo senso. Io credo che ci sarà una partecipazione.
8: E poi c'è la continuità territoriale, un percorso diverso rispetto al bando per i voli passeggeri che

0: Punta al riconoscimento degli oneri di servizio pubblico e quindi alla possibilità di sostenere economicamente collegamenti stabili per il territorio.
1: La continuità territoriale è stata riconosciuta per legge già nel 2002, quindi per fare questo occorre che inizi una conferenza di servizi, che è una conferenza di servizi complessa nell'ambito della quale ci sono aeroporti di Puglia, Regione Puglia, Ministero delle Infrastrutture, ENAC, così come in tutte le conferenze di servizi vi è un soggetto propulsore.

0: è l'ente che rappresenta il territorio, perché senza la richiesta da parte del territorio il governo può fare ben poco. La conferenza dei servizi si concluderà con un provvedimento decisorio, quindi con il riconoscimento degli oneri di servizio pubblico, ed in quel momento il governo potrà anche metterci delle risorse insieme alla regione.
1: È questo quindi uno dei passaggi decisivi, completare l'iter istituzionale e arrivare alla conferenza dei servizi.
0: Tutto questo poi dovrà avere l'ok da parte della Commissione Europea, questo è l'iter. Noi ci siamo, spingeremo anche nel momento in cui questo iter per la continuità territoriale va avanti per fare in modo che il governo ci metta le risorse.
2: E continua la crescita dei passeggeri negli scali pugliesi, a settembre quasi 1,3 milioni di passeggeri, l'11% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. A crescere più di tutti è l'aeroporto di Brindisi.
3: La Puglia continua a volare, lo fa anche nei cosiddetti mesi di spalla, quelli lontani dal picco della stagione estiva. A settembre gli aeroporti pugliesi hanno registrato quasi 1.300.000 passeggeri tra arrivi e partenze, per l'esattezza 1.298.551, con una crescita dell'11% rispetto allo stesso mese del 2025. A trainare il risultato è soprattutto lo scalo di Bari, che ha totalizzato quasi 884.000 passeggeri, in aumento del 12,6%. Positivo anche il dato di Brindisi, con oltre 409.000 passeggeri ed una crescita del 10,2%. Particolarmente significativo l'andamento del traffico internazionale. A Bari i passeggeri sono aumentati del 17%, arrivando ad oltre 567.000, mentre a Brindisi la crescita raggiunge il 23%, con quasi 157.000 passeggeri. E il bilancio dei primi 9 mesi dell'anno conferma la tendenza. Complessivamente negli aeroporti pugliesi sono transitati quasi 9.900.000 passeggeri, l'11% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, numeri che indicano una domanda di mobilità sempre più forte ed un network in espansione, ma soprattutto confermano i primi risultati del percorso di destagionalizzazione del turismo e dei collegamenti aerei pugliesi.
2: Adesso torniamo a Taranto, perché ci sarebbero novità per un noto palazzo nobiliare di Civitavecchia, da anni in stato di abbandono, e che lo scorso anno, proprio in concomitanza con la Settimana Santa, era stato interessato da un distacco di un sottobalcone. Un imprenditore tarantino sarebbe infatti intenzionato a riqualificarlo, ma la situazione pare abbastanza ingarbugliata. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: Si può ancora salvare Palazzo Carducci Agustini dell'Antoglietta? La domanda posta da Nello De Gregorio, presidente dell'Associazione Nobilissima Taranto, non è retorica, perché mentre uno dei più importanti palazzi nobiliari di Civitavecchia continua a mostrare i segni inesorabili di anni di abbandono, ci sarebbe un imprenditore tarantino disposto a investire nel suo recupero, con l'obiettivo di restituire l'intero complesso alla città, trasformandolo in una struttura ricettiva di pregio. Un progetto ambizioso, capace non solo di sottrarre al degrado un pezzo della storia di Taranto, che recentemente ha mostrato tutti i segni di un procedimento di decadenza da arrestare quanto prima. Lo scorso 2 aprile, infatti, durante i riti della Settimana Santa, il distacco di una parte di un sottobalcone su Vico Carducci ha riportato drammaticamente l'attenzione sulle condizioni dell'edificio. Eppure l'operazione sarebbe ferma a causa della complicata situazione che riguarda la proprietà frammentata dell'immobile e soprattutto le difficoltà che sarebbero sorte nel tentativo di acquisire alcune particelle riconducibili al patrimonio comunale. Il palazzo risale al XVIII secolo ed è un grande complesso nobiliare articolato in 41 unità, situato tra Via Duomo, Vico Carducci e Vico Porto. Alcune porzioni sarebbero oggi interessate da procedure legate alla curatela fallimentare della precedente proprietà. Altre sarebbero invece di pertinenza del comune, ed è proprio su questo punto che emergerebbe una situazione ancora più complicata. Qualcuno infatti avrebbe suggerito che dietro l'impossibilità del comune di procedere alla cessione di alcune particelle potrebbe esserci una situazione giuridica molto particolare. In passato infatti sarebbero state adottate delibere comunali finalizzate all'acquisizione di determinate porzioni dell'immobile, ma secondo quanto riferito le successive procedure notarili di trasferimento della proprietà potrebbero non essere mai state perfezionate. In poche parole esisterebbe l'ipotesi, tutta da verificare, che per alcune di queste particelle il Comune abbia deliberato l'acquisizione, senza però arrivare al definitivo perfezionamento del passaggio di proprietà. Se questa ricostruzione dovesse trovare conferma, si arriverebbe a una situazione paradossale. Il Comune potrebbe trovarsi nell'impossibilità di vendere determinate particelle perché non ne risulterebbe effettivamente proprietario. La situazione di Palazzo Carducci Agustini dell'Antoglietta finisce così per diventare il simbolo di un problema più ampio.

0: esempio le difficoltà di intervenire sul patrimonio di Città Vecchia, quando proprietà pubbliche e private, procedure fallimentari e competenze amministrative diverse si sovrappongono sino a trasformare ogni operazione di recupero in un percorso ad ostacoli.
1: Un viaggio nella cultura, nelle tradizioni e nell'identità del Mali. È stata inaugurata a Taranto la mostra Sguardi sul Mali, organizzata in memoria di Bakary Sako. C'era per noi Giovanna Calabrese.
2: Il Mali raccontato attraverso la sua cultura, le sue tradizioni e il senso di appartenenza di un popolo. E questo è il tema della mostra Sguardi sul Mali, viaggio nella cultura africana, inaugurata nel salone di rappresentanza del Palazzo del Governo di Taranto e organizzata dall'Associazione Amici dei Musei Greci e Messapi, memoria di Bakary Sako, il bracciante maliano di 35 anni ucciso all'alba del 9 maggio scorso nella Città Vecchia di Taranto. Il Mali è un paese dell'Africa occidentale dove si parlano lingue di diverse. La principale è il Bambara. Chi lo racconta parla di un paese accogliente, colorato, profondamente legato alle proprie tradizioni e alla propria appartenenza. Tra queste c'è anche la Soninké Legé, danza tradizionale del popolo Soninké, una danza fatta di sorrisi e tradizione che racconta il legame con le proprie radici. Ma avvicinarsi a una cultura diversa non significa necessariamente riuscire a comprenderla. È proprio da questa difficoltà che parte la riflessione di Ronzo Corigliano, curatore della mostra e presidente dell'Associazione Amici dei Musei Greci e Messapi.
3: Purtroppo noi non conosciamo le culture dell'Africa nera, ma non riusciremmo a conoscerle, a comprenderle bene neanche se ci vivessimo degli anni, perché è un'arte molto complessa e sofisticata.
2: Ed è proprio per questo che la cultura può avere un ruolo importante, creare un'occasione di incontro, permettere alle persone di conoscersi e superare le distanze. È il valore della cultura sottolineato anche da Gianni Azzaro, vicepresidente della provincia di Taranto.
4: Crediamo che la cultura abbia una forza straordinaria, quella di creare proprio dei ponti, di creare connessioni, soprattutto arricchisce e ad apre le menti di una comunità.
2: Sum Kon, presidente della comunità africana di Taranto e provincia, sottolinea infatti la necessità, nonostante la situazione che si sta vivendo oggi in Italia e in Europa, di mostrare anche la parte bella della propria cultura, le tradizioni, l'identità, le proprie radici.
5: In Italia e soprattutto in Europa, dimostrare che c'è quella parte bella, la cultura, la tradizione, per creare questa contaminazione positiva, no, tra i popoli e tra le civiltà.
2: Ma nelle parole di Kon c'è anche un altro passaggio più personale che riguarda Bakary Sako.
5: A ricordare Bakary Sako, a ricordare tutti gli altri ragazzi, i nostri fratelli, ricordare che la vita umana è sacra e bisognerebbe viverla.
1: E tornano domenica, anzi sabato 10 e domenica 11 ottobre le giornate FAI di autunno per la provincia di Taranto. Due percorsi, il primo nel capoluogo, il secondo a Manduria. Palazzi, monasteri e giardini solitamente nascosti si aprono al pubblico per raccontare la storia del nostro territorio. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate FAI d'autunno a Taranto e Manduria. Due percorsi permetteranno di scoprire luoghi e ambienti poco conosciuti. Nel capoluogo ionico sarà visitabile il Palazzo del Governo affacciato sul lungomare. Progettato dall'architetto Armando Brasini e inaugurato nel 1937, l'edificio è uno degli esempi più significativi dell'architettura monumentale del Novecento tarantino. L'apertura torna dopo il successo registrato nel 2024. Il percorso comprenderà gli ambienti del palazzo, alcuni dei quali finora mai aperti al pubblico, e la rotonda Marinai d'Italia, un'occasione per conoscere da vicino uno dei luoghi simbolo del rapporto tra la città e il mare. A Manduria invece i visitatori potranno entrare nel monastero di clausura e nel suo giardino. L'itinerario attraverserà la chiesa e alcuni spazi del complesso per poi raggiungere l'area verde custodita oltre le mura. Agrumi, erbe aromatiche, alberi e fiori ricompongono un ambiente normalmente sottratto alla vista. Le due aperture fanno parte di un programma nazionale che per questa 15ª edizione coinvolgerà oltre 700 luoghi in 350 città. Numerose le proposte anche nel resto della Puglia, dal Palazzo dell'Ateneo di Bari al Castello Svevo di Brindisi, dal Capannone Nervi nelle saline di Margherita di Savoia al Palazzo Marchesale Miani di Polignano a Mare. L'edizione dedicherà inoltre attenzione all'artigianato italiano e al Made in Italy, valorizzando anche mestieri e tradizioni produttive. Ad accompagnare il pubblico saranno i volontari del FAI e gli apprendisti ciceroni, studenti formati per illustrare la storia e le caratteristiche dei luoghi. Le visite prevedono un contributo libero destinato a sostenere la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Per gli iscritti FAI e per chi aderirà durante la giornata sono previsti accessi

0: prioritari alcune aperture dedicate.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, io vi ringrazio di essere stati in compagnia di Studio 100 subito dopo la nostra edizione di 100 Notizie, la nostra pagina sportiva condotta da Giuseppe De Lisanti. Grazie e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
6: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle la situazione tende a cambiare nel corso di questi giorni perché l'autunno comincerà a far sentire la sua influenza anche sulle nostre regioni e pertanto compariranno i primi sistemi nuvolosi, compariranno le prime piogge, diciamo che onestamente ce n'era anche un po' bisogno visto la stagione particolarmente siccitosa che stiamo per lasciarci alle spalle. Un piccolo nucleo di aria un po' più instabile sta transitando in questo momento sul Tirreno e sta determinando dei fenomeni anche abbastanza intensi, abbastanza vistosi sul Lazio, si estenderanno anche all'Umbria, si estenderanno successivamente alla Campania. Le nostre zone saranno un po' protette dalla catena appenninica, pertanto ne risentiranno solo marginalmente.

0: E non nella giornata di oggi, ma nella giornata successiva, in quella di mercoledì. Pertanto possiamo già passare alle previsioni per quanto riguarda la giornata di oggi, e quelle che appaiono sullo schermo. Vedete, abbiamo un cielo sereno, poco nuvoloso, ma con una nuvolosità alta e sottile in progressivo aumento, che arriva dai settori più occidentali, quindi arriva sulla Lucania, arriva sulla Puglia interna, che non determinerà comunque nessun tipo di fenomeno, nessun tipo di precipitazione. Per quanto riguarda le temperature, le minime sono abbastanza fresche, ormai hanno raggiunto dei valori autunnali, quindi 16 gradi per quanto riguarda la città di Taranto. Le massime sono ancora piuttosto elevate, leggermente superiori rispetto alla norma. Vedete, Taranto raggiungerà i 25 gradi, localmente lungo le coste si potranno raggiungere anche dei valori superiori. Per quanto riguarda il vento è debole, con dei rinforzi da nord al largo sullo Ionio, che tenderanno comunque ad attenuarsi. Il mare sarà poco mosso, localmente mosso semplicemente lo Ionio al largo. Se vogliamo dare uno sguardo invece alla giornata successiva, quella di mercoledì, vediamo che le condizioni leggermente cambiano. Compare il simbolo della pioggia, come vedete, ma si tratterà di fenomeni tutto sommato sparsi, isolati. Si tratta di quel vortice di cui abbiamo parlato in precedenza, che tende a spostarsi verso est, e mentre si sposta verso le nostre regioni tenderà a sfaldarsi, tenderà ad attenuarsi, ma comunque riuscirà ancora a dare qualche fenomeno sparso. Per quanto riguarda le temperature, restano più o meno sui livelli che abbiamo visto prima. Per quanto riguarda il vento, invece, il vento incomincerà a spirare dai quadranti meridionali, non più da quelli settentrionali, ma comunque la sua intensità sarà sempre debole. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Studio 100, maliziosa, vivace, splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto la sconfitta di Canosa non cambia le prospettive, non può certamente cancellare quanto fatto finora, ma offre spunti importanti sui quali riflettere. Guardiamo il servizio.
1: La sconfitta di Canosa va letta con equilibrio, senza lasciarsi condizionare troppo dal risultato e soprattutto senza trasformare una giornata negativa in un giudizio definitivo sulla stagione del Taranto. C'è ancora un'eternità da giocare e c'è soprattutto un percorso che non può essere stravolto alla prima difficoltà. Allo stesso tempo, però, la partita di domenica ha lasciato alcuni spunti sui quali riflettere. Il Taranto deve ancora calarsi completamente nella realtà dell'eccellenza, soprattutto sotto il profilo della mentalità. In certe partite, davanti alle difficoltà, la squadra sembra perdere lucidità e smarrire per qualche momento le proprie certezze. È un aspetto già evidenziato in precedenza e che proprio per questo merita attenzione. Non è una questione di qualità, perché l'esperienza e il valore dei giocatori non sono in discussione, è piuttosto la necessità di trasformare quelle qualità in consapevolezza, equilibrio e capacità di gestire anche le situazioni più complicate. Anche i continui cambiamenti dovuti al mercato non aiutano a costruire rapidamente un'identità precisa, ma proprio per questo serve tempo, lavoro e soprattutto continuità. Canosa dunque può diventare una sconfitta utile, una partita dalla quale ripartire correggendo ciò che non ha funzionato senza mettere in discussione tutto il resto. La promozione resta l'obiettivo, la strada è ancora lunga e il Taranto ha tutto il tempo per costruire quella mentalità necessaria per arrivare fino in fondo. Serve equilibrio dentro e fuori dal campo e la consapevolezza che un percorso importante non si costruisce né si distrugge in una sola domenica.
0: Ci spostiamo adesso in Serie D per parlare di un giocatore molto interessante che sta stupendo nell'ultimo periodo. Si tratta di Mamadou Diò, classe 2004, ha trovato la prima rete domenica con la maglia del Martina. Dalle promozioni conquistate con il Niscemi alla Serie D fino alla gioia del gol, proprio con la maglia biancazzurra. Il servizio.
1: Ci sono gol che valgono 3 punti e gol che invece raccontano qualcosa in più. Quello di Mamadou Diò è uno di questi. Un destro, la gioia, l'abbraccio dei compagni, ma soprattutto la fotografia di un percorso cominciato lontano dal Senegal e costruito con pazienza attraverso

0: Il calcio dilettantistico. Classe 2004, Diò ha dovuto aspettare, lavorare e conquistarsi ogni opportunità. Anni scemi, ha vissuto due promozioni consecutive, diventando protagonista e guadagnandosi la chiamata del Martina e la possibilità di misurarsi con la Serie D. E adesso è arrivato anche il gol, il primo con la maglia biancazzurra. Un momento che, per chi ha dovuto percorrere tanta strada prima di arrivare fin qui, assume un significato particolare. Perché dietro quella rete non c'è soltanto un calciatore che trova la porta, c'è un ragazzo che vede ripagati i sacrifici, attese e chilometri percorsi inseguendo un pallone e un sogno. Diò adesso vuole continuare a correre sulla fascia, ma soprattutto verso un obiettivo che qualche anno fa sembrava molto più lontano. Quel gol è arrivato e forse per lui è soltanto l'inizio. Cambiamo sport adesso, ci spostiamo sul volley, è ufficiale il calendario della Prisma Taranto Volley per il campionato di Serie C maschile, 18 giornate con esordio il 17 ottobre e chiusura il 7 marzo. Le grandi novità saranno il campo di casa, perché a causa dell'indisponibilità delle strutture cittadine, i rossoblù giocheranno al Palazzetto dello Sport Spagnolo di Carosino. Il servizio. È ufficiale il calendario della Prisma Taranto Volley per il campionato di Serie C maschile Girone B. 18 giornate tra andata e ritorno con la stagione che prenderà il via sabato 17 ottobre e terminerà il 7 marzo. La novità principale riguarda la casa dei rossoblù. Per l'indisponibilità delle strutture cittadine, la Prisma giocherà tutte le gare interne al Palazzetto dello Sport Spagnolo di Carosino. E proprio a Carosino arriverà l'esordio sabato 17 ottobre alle 18:30 contro la Mater Domini. Una settimana più tardi, la prima trasferta sul campo del Banco Metalli Fasano. Il girone d'andata si chiuderà il 12 dicembre a Galatina contro l'Olimpia, mentre il ritorno scatterà il 19 dicembre con la trasferta contro la Mater Domini. Saranno nuove le partite casalinghe per la Prisma, che avrà dunque nello Spagnolo il proprio punto di riferimento per tutta la stagione. E proprio davanti al pubblico di Carosino arriverà anche il sipario sulla regular season. Il 7 marzo alle 18:30 l'ultima sfida sarà ancora contro Olimpia Galatina. Il calendario è pronto, ora la parola passa al campo. Per la Prisma la nuova stagione è ufficialmente cominciata. Ci spostiamo sul basket adesso con la Supporto a Proda in Divisione Regionale 2, con una squadra composta soprattutto da giovani cresciuti nella Virtus Taranto, affiancati da tre giocatori senior. Un progetto che offre ai ragazzi la possibilità di proseguire il proprio percorso sportivo in città. Le gare casalinghe si giocheranno all'Archimede la domenica alle 18. Vediamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Una nuova squadra senior per offrire ai giovani del basket tarantino la possibilità di crescere senza lasciare la propria città. La Supporto a Proda nel campionato di Divisione Regionale 2 con un progetto che dà continuità al lavoro del settore giovanile della Virtus Taranto. L'obiettivo, spiega il presidente Ciccio Stola, è accompagnare i ragazzi nel passaggio al basket senior, valorizzando un gruppo che ha condiviso esperienze e rapporti fin dagli anni del mini basket. Il roster sarà composto prevalentemente da giovani tarantini, affiancati da tre giocatori senior di grande esperienza: Arcangelo Sarli, Brian Prisciano e Piero Appeso. Un contributo di esperienza per una squadra che punta sul legame con il territorio e sul senso di appartenenza. La guida tecnica è affidata a Gianluca De Maglie, al suo fianco Stefano Mineo, primo assistente, Michele Orfino, secondo assistente. Pierpaolo Songia curerà la preparazione fisica, mentre Vito Appeso ricoprirà il ruolo di direttore sportivo, coordinando lo sviluppo del progetto. La casa della Support sarà la palestra dell'Istituto Archimede di Taranto, dove le partite interne si disputeranno la domenica alle ore 18, un punto di ritrovo anche per le famiglie, i ragazzi del settore giovanile e i tifosi del movimento Orange. La partecipazione alla Divisione Regionale 2 aggiunge così un tassello al percorso della Virtus Taranto: offrire uno sbocco ai propri giovani e costruire attraverso la loro crescita il futuro della pallacanestro cittadina.
0: E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia per questa edizione del TG Sportivo. È tutto. Continuate a seguirci con tutti gli aggiornamenti sui nostri canali di informazione. Grazie e ancora buon proseguimento di giornata nella casa di Tarantini.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro,

Il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa.

0: persa lontana da Andy perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma.
1: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
0: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio, che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo.

0: piccolo e Woody lo insegue.
1: Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato,
0: dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto.
1: Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep,
0: che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky.
1: Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

Bentrovati qui su Studio 100 TV con 120 appuntamento assolutamente in diretta per il martedì pomeriggio alle 15 che da oggi riprende il suo cammino. Avete visto una nuova sigla e qualche novità perché quest'anno saremo molto in giro proprio a cogliere gli umori e a raccontarvi quasi dal vivo quello che accade nei vari eventi della nostra città, della nostra provincia, perché no anche nella regione. E poi avremo una serie di rubriche che ancora stiamo pensando, perché comunque 120 si arricchisce anche di queste rubriche che vi faranno scoprire ambiti particolari, culturali e non solo. Questa volta partiamo con la sigla speciale che riguarda appunto ciò che, di cui parleremo e stiamo parlando dei grandi eventi. Quindi, se in regia è pronta la sigla dei grandi eventi, andiamo.

0: Il primo grande evento che Studio 100 TV seguirà in quanto anche media partner dell'iniziativa è una grande rassegna dedicata alla bellezza che parte dal 15 fino al 18 di ottobre, un evento diffuso, una vera e propria experience che si svilupperà in alcuni dei posti più belli della nostra regione. Sto parlando di Passerella Mediterranea e noi per cominciare ad approcciarci a quello che sarà appunto questo evento che toccherà anche la nostra città, abbiamo incontrato il CEO e founder di Urban Events, che è appunto l'associazione che cura Passerella Mediterranea. Ci siamo fatti una chiacchierata con Damiano Comes e poi nel corso insomma della settimana e la settimana prossima conosceremo altri protagonisti che renderanno ancora più bella questa iniziativa dedicata alle bellezze del nostro territorio, e quindi vediamoci l'incontro con Damiano Comes. Per la prima puntata dell'edizione 2026-2027 di 100 eventi io mi trovo qui a parlare di un evento grandissimo, enorme, bellissimo, che racconta il territorio, che racconta la bellezza della donna, del territorio e delle cose belle che si possono fare nella nostra regione. Per fare questo sono qui con l'ospite che adesso vi presento, ma parto dalla fine. Parto da questo che è il booklet che presenta l'evento e da una frase che mi ha colpito. A tutti voi grazie di cuore per essere parte di questa storia di bellezza, cultura e narrazione che da oltre 10 anni illumina la terra di Puglia. Parlo con Damiano Comes. Parliamo, insomma, lui in quanto CEO e founder di Urban Events, parliamo di un evento che dopo 10 anni si trasforma e diventa un'altra cosa che racconta la bellezza del suo lavoro, del nostro territorio, la bellezza della donna, con tanti aspetti. Facciamoci una chiacchierata su questo.
1: Intanto grazie di essere il primo ospite di questa, di questa tua idea editoriale che mi onora, mi affascina, ma soprattutto mi preoccupa di non essere, voglio dire, molto cioè invadente in alcune cose. Cioè, attraverso Passerella Mediterranea, Donne non Pupe, da 10 anni raccontiamo e narriamo la nostra terra. La nostra terra ionica e dell'Alto Salento, visto il coinvolgimento di amministrazioni che fanno parte di questa terra, cioè il Comune di Taranto, il Comune di Martina Franca, il Comune di Crispiano e il Comune di Porto Cesario, con anche un segmento dedicato anche al Comune di Rottaglie. In più, cosa facciamo? Ci siamo resi conto che attraverso questo partenariato pubblico-privato siamo stati in grado di costruire una rete che narra e soprattutto comunica, come dici tu da quella frase, la bellezza di una terra e soprattutto la maestria del fare attraverso la creatività di questa terra, con le ceramiche, con i video, con l'amore dell'accoglienza, ma soprattutto con l'arte sartoriale, che facendo parte di un segmento, di un settore che è quello del wedding, abbiamo aggiunto anche quello dell'accoglienza con le masserie, i resort, questa sorta di benvenuto al mondo per conoscere la nostra terra, il nostro mare, il nostro entroterra, ma soprattutto, come dicevo prima, la passione e l'amore nel raccontarla, questo evento che è stato definito a Milano una genialata legata al mondo della comunicazione effettivamente territoriale, affinché anche il nostro territorio parli di promozione seria e soprattutto identificata.
0: Sono 10 anni che come Comes organizzate eventi, Damiano insieme a Carmela Comes, che è un po' la visione creativa, no? Del tutto, della bellezza, dell'eleganza, no? Della scelta del materiale. Questo però quest'anno, che è un evento diffuso perché come dicevi comunque tocca dal 15 al 18 di ottobre una serie di posti considerati comunque davvero capisaldi del turismo in Puglia della bellezza, però questo va oltre, è un progetto che va oltre, perché oltre la rete ha anche un sottotitolo che è Donne non pupe. Partendo da Grottaglie si parla delle pupe di Grottaglie, e però ovviamente c'è questo sottotitolo che è davvero importante, vista la finalità che viene dato anche a un premio inserito all'interno dell'evento.
1: Lo identifichiamo come sottotitolo, ma non lo è.
0: Esatto.
1: Ma è il titolone,
0: è il
1: invece.
0: Titolone,
1: è un titolone, perché attraverso questo, cioè Donne non pupe, si è creata tutta questa
0: la narrazione
1: di questo evento, no? Perché si parte dalla pupa che è oggetto di violenza attraverso un episodio accaduto nel Medioevo. Mia moglie Carmela, che ha deciso di poter proprio instaurare e istruire e riconoscere nella pupa una sua idea di come fare in modo di trasferire la responsabilità sociale, si è creata questa bellezza, andando proprio a riconoscere negli anni una serie di figure femminili che effettivamente con il loro impegno non soltanto professionale ma anche etico ma soprattutto sociale, fanno in modo che con la loro sensibilizzazione stiano addosso ad un tema purtroppo che ogni giorno ci devasta la mente di ognuno di noi con tutti questi episodi di femminicidi che continuano a martoriare. Certo. Le nostre famiglie, e soprattutto facendo in modo di coinvolgere vari soggetti affinché effettivamente questa sensibilizzazione sia espressione della propria idea morale. Quest'anno addirittura, sempre attraverso la moda, abbiamo fatto in modo di coinvolgere i ragazzi che con la scusa della creatività faremo in modo che anche loro siano protagonisti coinvolti nel progetto e nel premio Donne non pupe, proprio per incominciare anche da loro a fare in modo che si possa promuovere questa sensibilizzazione importantissima.
0: Allora noi racconteremo poi come media partner, seguiremo

0: Le tappe, no, di avvicinamento a quello che sarà poi l'evento finale che si svolgerà in questa location meravigliosa che ci accoglie anche oggi qui a Lissò, e c'è una storia molto bella che è stata raccontata all'interno della conferenza stampa, quanto un'immagine di Carmela Comes da bambina l'abbia comunque segnata anche nel suo percorso di identità artistica.
1: Sì, infatti, cioè, qui volevo che ci fosse mia moglie, però mia moglie ha una sua, cioè, voglio dire, alcune volte si dilegua in queste cose. Sì, lei è stata, lei, cioè, è sempre stata colpita da questo albero secolare che è l'ulivo, ma soprattutto dai suoi intrecci. Infatti, attraverso questa sua visione ha costruito e sta costruendo la collezione che ha chiamato Intrecci d'Eternità, in relazione proprio all'intreccio che l'albero d'ulivo gli ha trasmesso come emozione, in modo tale che questo intreccio fra uomo e donna possa essere poi interpretato con la nostra alta sartoria e creatività. Ma in più è stata colpita anche dal luogo, perché noi faremo l'evento all'interno di una tenuta secolare dell'uliveto che addirittura sfocia nel Mar Mediterraneo, il Mar Piccolo, che è qualcosa di bellissimo. Spero con tutto il cuore che ci sia il tramonto che ha fatto innamorare lei, perché lei è stata attratta da questo bellissimo tramonto, dove questo effettivamente, come dice lei, il fuscio, il rumore degli
0: Sì. Folgorata,
1: ulivi, l'ha proprio scatenata,
0: sì.
1: folgorata, che non sarà semplice, però faremo in modo che faremo questo grande evento all'interno di questa tenuta.
0: Nostra chiacchierata con il primo ospite di 120 si chiude con un ricordo, visto che parliamo di ricordi, di memoria. Ricordi la prima sfilata, il primo abito che è salito indossato da una modella nella lunga carriera, no? Della prima sfilata, perché voi siete sempre stati famosi per questi eventi che avete cominciato a fare nella piazza di Grottaglie, piano piano. Che cosa ricordi di quel Damiano Comes che si affacciava in questo mondo e che poi ha veramente creato tantissimo insieme a tutta la sua squadra, insieme a Carmela?
1: Questa è una domanda bellissima, ma nello stesso tempo che mi emoziona, che mi fa battere il cuore, che mi fa, cioè, tornare negli anni, nel tempo. Sono passati 40 anni dal primo evento, dalla prima serata dedicata all'amore della creatività e soprattutto all'amore per il proprio lavoro. Noi abbiamo sempre pensato che non dovevamo andare noi a cercare la clientela e non essere cercata. E soprattutto andavamo sempre alla ricerca di poter trasformare questa nostra passione in un'identità creativa affinché i nostri fruitori, le nostre persone che venivano, cioè dalle piazze, come dici tu, noi abbiamo un'immagine indelebile della prima sfilata, c'erano oltre 10.000 persone, che adesso c'è 40 anni fa. Era una cosa che inaspettata, perché non era mai successo che un'azienda artigianale potesse avere il terrore del confronto della terra come tutti gli altri grandi stilisti. Poi è chiaro che siamo rimasti artigiani, non abbiamo voluto esportare la nostra arte, ma adesso, con Passerella Mediterranea, siamo nel mondo, perché da 10 anni a questa parte siamo effettivamente nel mondo attraverso la nostra creatività e soprattutto la nostra sartorialità.
0: E allora con questi elementi, con questa grande passione ed emozione di Damiano Comes, noi vi invitiamo a seguire tutti gli eventi di appunto questa passerella mediterranea che dal 15 al 18 animerà con la bellezza, invaderà di bellezza tutto il nostro territorio. Grazie.
1: No, grazie a voi, grazie a voi.
0: E dopo Passerella Mediterranea Donne non Pupe, è un grande evento che seguiremo appunto come media partner qui a Studio 100, però cambiamo completamente registro e ci spostiamo a raccontare quello che è accaduto sabato scorso, 3 ottobre, al quartiere Paolo VI, alla zona delle Case Bianche, davvero con questo evento di portata non dico solo nazionale ma anche internazionale. Infatti sono arrivati a Taranto le voci più rappresentative della scena rap e urban italiana e non solo, che davvero hanno riunito un pubblico immenso, si parla di una presenza di 10.000 persone.

persone con un evento, uno spettacolo che ha davvero stravolto non soltanto le idee, gli animi, ma anche proprio l'idea che si aveva insomma, del quartiere, che è diventato centro nevralgico della musica per la serata del 3 ottobre. Noi abbiamo qualcosa da farvi vedere, ma soprattutto abbiamo un ospite con il quale poi parleremo raccogliendo le emozioni, visto che lui su quel palco c'era. E allora vediamoci che cosa è accaduto appunto in questa Red Bull 64 Bars di sabato 3 ottobre.

0: Hikomori.
1: Allora, questo era un po' un riassunto di quello che è accaduto sabato 3 ottobre. Davvero non sembrava di stare nella nostra città, però questo non è il primo esperimento che viene fatto col 64 Bars, perché già negli anni precedenti era stato portato a Scampia, a Napoli, a Corviale, a Roma, e quindi insomma sono già 5 anni che questo evento tocca le grandi città, e questa volta è toccata a Taranto, e noi ci auguriamo ovviamente che la cosa possa tornare. Ma ne parliamo con un protagonista, un giovane artista che è stato protagonista della prima serata il 25 di settembre e poi era lì dal vivo. Ciao Federico Mercury.
2: Ciao.
1: Allora, abbiamo, insomma, lui è un giovanissimo artista, lui è in classe 2008, che da quando era piccolissimo scrive e compone.
2: Esatto,
1: giusto?
2: Esatto, giuso.
1: E di sì, parlaci diciamo di questa tua passione, poi parliamo di quello che è successo.
2: Sì, diciamo che a 8 anni ho iniziato a scrivere le prime canzoni, banalmente anche sui quaderni di scuola, no? Le cose così. Poi a 13 anni mi sono trovato per caso nella stessa scuola con un ragazzo che produceva, che attualmente è ancora il mio produttore, quindi si è stretto oltre un rapporto, diciamo, musicale, anche di amicizia pura. Nulla, negli anni poi ho iniziato a pubblicare, ho pubblicato i primi brani, ho fatto i primi video, 14 anni.

0: partecipato a un bando che ho vinto, dove ho suonato, che mi ha dato la possibilità di appunto suonare al Teatro Comunale Fusco. Diciamo, mi ha dato una certa visibilità per quel periodo, per quanto ero molto piccolo, quindi comunque
1: Non
0: non
1: riuscite
0: le
1: a
0: nego che
1: fare
0: non le sono, non mi sono riuscito a sfruttare bene l'opportunità.
1: bene. Vabbè, dai.

0: Federico, scrittore, cioè tu hai detto che da piccolo, no, sul quaderno, questa tua urgenza creativa come si sviluppa?
1: In realtà si sviluppa principalmente da un bisogno proprio di espressione. Cioè io sempre da piccolo soprattutto non parlavo molto, cioè ero solito comunque esprimere le mie emozioni in altri modi, no? Anche adesso comunque sono uno che ha difficoltà a esprimerle, quindi scrivere è un modo per dare voce magari, no? A
0: Ok,
1: cose che non riesco
0: a dire
1: a dire,
0: diversamente, quindi
1: esatto.
0: magari oggi qualche barra esce.
1: Sì, probabilmente.
0: Qualche barra esce. Allora, Federico, tu sei stato tra i protagonisti dei giovani artisti emergenti
1: Esatto.
0: tarantini, insomma, che sono saliti sul palco dello Spazio Porto il 25 di settembre per questo primo evento inserito, insomma, nel 64 Bars. Com'è stata
1: Esatto.
0: l'esperienza del confronto con gli altri davanti a tanta gente in un contesto dove eravate alla pari, perché poi eravate
1: Certo,
0: tutti
1: certo.
0: rapper?
1: Allora, innanzitutto volevo fare una premessa, ritengo che comunque noi, almeno i ragazzi che c'erano sul palco, che hanno suonato su quel palco, sono tra i più validi comunque e gli emergenti che abbiamo a Taranto. E, oltre a questo comunque è stata una bellissima esperienza, sia appunto di condivisione, ho avuto modo di conoscere meglio anche altri artisti lì presenti, sia per una questione di, come
0: Anche di
1: dire,
0: scambio, no?
1: esatto.
0: Anche di scambio.
1: Sì.
0: Che è una cosa che nel rap, insomma, da amante del genere, è una cosa che comunque, almeno in Italia, esiste.
1: Sì.
0: Cioè questo scambio, questo confronto, forse rispetto ad altri
1: Certo.
0: generi musicali, siete un po', come dire, uno a sostegno dell'altro.
1: Sì, quello sicuramente. Oddio, a volte
0: A volte ci
1: c'è
0: sono quelle.
1: qualche
0: Eh beh,
1: dissing,
0: cioè, come no?
1: sicuramente,
0: Ah, qua ci vediamo le
1: però
0: immagini tue mentre ti esibisci
1: certo.
0: sul palco. Perfetto. Sì, qualche dissing che però non escludiamo che sia un'operazione di
1: No,
0: marketing poi in alcuni
1: assolutamente,
0: casi, no? Cioè
1: assolutamente.
0: ci può stare,
1: Certo,
0: ci può
1: certo.
0: stare. Senti, la tua esperienza al 64 Bars com'è stata?
1: Ma penso una delle esperienze dal vivo più belle che abbia mai, a cui abbia mai assistito, sicuramente. Per Taranto penso sia una cosa, come ti dicevo prima, ripetibile. Averla vissuta da sotto il palco, comunque, vedendo tutto pienamente. È stato veramente emozionante.
0: Emozionante. C'erano molti come te, insomma, che forse non credevano ancora che
1: No,
0: potesse, no? Cioè
1: no,
0: che
1: no,
0: stava
1: ma
0: succedendo davvero quella
1: sì, ma
0: cosa.
1: da quando Kid Yugi
0: È
1: è
0: uscito dalla
1: esploso, diciamo,
0: statua.
1: sì, da lì comunque io immaginavo successo una cosa del genere, ma lo aspettavo veramente tanto tempo, cioè penso sia stata un'opportunità. Anche per chi l'ha visto, cioè come dire, un evento per far capire a tutti
0: Che
1: che
0: ci
1: ci sono
0: sono.
1: delle
0: Senti, ma secondo te Kid Yugi,
1: emergenze.
0: insomma, con questo chiaramente suo exploit, ha dato speranza anche ad artisti come te della
1: Certo,
0: zona, no? Per
1: certo,
0: esprimere quello che pensava e dire ci siamo anche noi, c'è cioè una voce
1: certo.
0: forte
1: Assolutamente.
0: nell'ambito.
1: Assolutamente, è stato, penso, la cosa più di, come dire, ciò che ha trasmesso lui è stato quello, la speranza. Cioè, anzi, adesso magari fino a prima di lui, molti ragazzi avevano paura di approcciarsi al mondo della musica, perché qua comunque non siamo a Milano, cioè era vista ancora come una roba
0: Certo,
1: molto fuori
0: molto
1: dalla portata.
0: distante,
1: Sì,
0: certo.
1: esatto, per quanto già a Milano e a Roma si dicesse no, sì, ora vogliono tutti fare i rapper. Qui no, ma è tuttora, per piccole parti ancora è così, però da quando è emerso lui si sono buttati proprio tutti, cioè,
0: Tutti quanti
1: proprio come se hanno visto, non lo so,
0: si
1: uno
0: sono
1: di loro che c'è
0: esatto,
1: riuscito.
0: riflessi nello specchio.
1: Sì, io facevo musica da prima già, quindi comunque a lui l'ho visto come, cioè, fatto un genere completamente diverso.
0: Diverso.
1: Però anche per me banalmente è stato una cosa
0: Una
1: bellissima
0: speranza in
1: vedere,
0: più,
1: sì,
0: vedere
1: vedere un
0: un.
1: ragazzo da una periferia, un ragazzo di periferia come Massa di Massafra, comunque esplodere a questi
0: Certo.
1: livelli. Certo.
0: Senti, tu invece che stai facendo adesso? Stai scrivendo nuove cose?
1: Sì, attualmente lavoro.

0: vedremo di nuovo su un palco?
1: Il prima possibile, spero. No, comunque, dopo da Red Bull, diciamo, era un anno e mezzo che non salivo sul palco, su un palco. Sono stato fermo un po' di tempo, dico la verità.
0: Sì.
1: Ora sto ricominciando.
0: Allora, piano. Ti chiedo una cosa, però tanto voglio dire, non sei obbligata a farla, però se ti viene da fare un paio di barre di pensiero, se ce l'hai, le facciamo, fai finta che stai sul palco del dove ti sei esibito, se hai proprio due pensieri, se no ti prepari per la prossima volta quando vieni a parlarci del disco.
1: Senti, mi preparerei per la prossima volta,
0: okay.
1: per questo motivo.
0: Perché ti ho preso la spromessa.
1: Sì. No, vabbè, non fare freestyle non è proprio,
0: non è facilissimo,
1: non è nemmeno il mio ambito.
0: Senti Federico, allora noi intanto già dall'anno scorso, insomma, abbiamo aperto le porte di questa trasmissione un po' a molti giovani artisti, quindi chiaramente ci fa piacere se venite a parlare dei vostri progetti, presentarceli, perché credo che ne valga la pena assolutamente supportarvi in quelle che sono, insomma, le vostre speranze, esattamente come è successo per Kid di Ughi, quindi ci conto.
1: Bella cosa.
0: Conto e aspetto allora di ascoltare le prossime cose tue. Certo. E allora ringraziamo Mercury, Federico Mercadante.
1: Grazie,
0: e gli auguriamo un buon lavoro e bocca al lupo.
1: A voi.
0: Grazie. E noi ci fermiamo qualche secondo.
2: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
3: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
4: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
5: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
8: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere.

0: Autosalus, la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
8: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Tra le rubriche fisse questa che avremo nella nostra trasmissione di questa edizione ce n'è una che è una sorta di agenda relativa a quelli che saranno i prossimi eventi. Allora andiamo con la sigletta.

Allora, vuole essere davvero un piccolo TG con gli eventi che accadranno. Partiamo da subito con quello che accade oggi a Carosino, dove ci sono i solenni festeggiamenti in onore di San Biagio, vescovo e martire patrono di Carosino, organizzati dal Comitato Festa Patronale di Carosino, Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Carosino e patrocinio del Comune di Carosino. Stasera lo spettacolo teatrale Laudato Si, messo in scena dalla Carus Teatro APS di Carosino, uno spettacolo scritto e diretto da Davide Roselli con la partecipazione straordinaria del nostro amico maestro violinista Francesco Greco. Lo spettacolo si terrà presso la chiesa Santa Maria delle Grazie a Piazza Dante a Carosino. Domani, mercoledì 7 ottobre, il teatro è un gioco meraviglioso e si ricomincia. Torna il corso di teatro per bambini di Flo con Giorgio Consoli, attore e cantante, appunto, che accompagnerà i piccoli nel percorso di formazione. Un percorso fatto di storie, personaggi, fantasia e creatività per giocare, esprimersi e scoprire il piacere di fare teatro insieme. E ai più piccoli è dedicato la rassegna aperta Kids quindi si parte domani in via Macello 1 a Sava alle 16:30 con il corso di teatro. Giovedì 8 ottobre alle 19:30 torniamo a Carosino con i solenni festeggiamenti in onore di San Biagio Vescovo e martire patrono, appunto, con le cantate a San Biagio, rassegna di cori parrocchiali in memoria di Dommino 40, con la direzione artistica del professor Franco Manigrasso presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Piazza Dante, appunto a Carosino. Giovedì 8 ottobre, presso lo spazioporto Cineporto di Taranto, arriva l'attrice Malita Chowl con Maurizio, un viaggio comico e spietato nella mente di un'attrice sospesa tra il sogno della grande arte

e la dura realtà del palinsesto pomeridiano. Maurizio, è una corsa contro il tempo e contro se stessa, con all'interno della mente di un'attrice che sogna grandi ruoli mai concessi tra Shakespeare e Chekhov. Lo spettacolo alle 21 in via Nicefaro Foga 28 e ci sono ancora i biglietti disponibili. Spostiamoci a Martina Franca per venerdì 9 ottobre, cinema, teatro nuovo, un tribute show live dal titolo K-Pop Warriors. Tre ragazze unite dalla passione per la musica e dal sogno di diventare pop star formano una band K-Pop, appunto le K-Pop Warriors. Genere musicale che è nato negli anni 90 dalla fusione di pop, hip-hop e rock, e diventa appunto un mezzo di comunicazione per esprimere emozioni, identità e ambizione. E quindi è la storia di queste tre ragazze che appunto fanno un viaggio attraverso gare e concorsi musicali in giro per il mondo, un po' quello di cui parlavamo poco fa. E poi rimbalziamo tra il 10 e l'11 di ottobre, ne abbiamo parlato anche durante il TG, le giornate FAI d'autunno 2026 a Taranto, presso il Palazzo del Governo, Salone della Provincia, in via Anfiteatro 4 a Lungomare. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate FAI d'autunno, uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla scoperta del patrimonio culturale, storico e paesaggistico italiano. Un fine settimana che ci aiuterà a guardare anche la nostra città con occhi nuovi, conoscerne storie, dettagli e spazi spesso poco accessibili per riscoprire le bellezze del territorio. Da sabato 10 a domenica 11 ottobre torniamo a teatro, in particolar modo a teatro Padre Turoldo, con la commedia rappresentata dalla compagnia teatrale Angelo Caracciolo sabato, domenica e lunedì. Questa commedia di Edoardo De Filippo, scritta nel 1959, è la storia di una famiglia medio-borghese, probabilmente la più bella storia d'amore scritta da Edoardo De Filippo, dove ancora una volta vengono esaltati i valori e i sentimenti tutt'oggi estremamente attuali. La compagnia teatrale Angelo Caracciolo in scena, con la regia di Angelo Caracciolo, presso il teatro Padre Turoldo di Taranto. E sabato 10 ottobre, da sabato 10 ottobre si parla adesso di musica, si parla di house, si parla della storia della musica house. Per la prima volta sabato 10 ottobre allo Spazio Porto arriva il party che ha riscosso maggior successo negli ultimi anni, stiamo parlando soprattutto di un percorso culturale e musicale interpretato da quattro DJ, insomma molto noti nella nostra città, un po' la storia della dance music disegnata da Attilio Capilli, Enzo Enriquez, Guido Balzanelli e Antonello Perricelli. Sabato 10 ottobre ancora però torniamo al cinema, al Cinema Savoia, dove per la prima giornata delle proiezioni del film L'Estranea di Paolo Strippoli, tra la fine dello spettacolo delle 17.50 e lo spettacolo l'inizio delle 20, saranno in teatro, al cinema, due maggiori protagonisti di questo film, l'attrice Jasmine Trinca e il regista Paolo Strippoli. Il film è praticamente candidato all'Oscar per miglior film straniero, è davvero motivo di orgoglio per un giovane regista pugliese, quindi sarà presentato alla loro presenza proprio fisica all'interno del Cinema Savoia sabato per L'Estranea, appunto Jasmine Trinca e Paolo Strippoli. E chiudiamo con uno spazio riservato ai giovani artisti di cui parlavamo anche prima. Si ripresenta per il terzo anno l'appuntamento con Approdo Cantautori, realizzato da Diga Records, che domenica a partire dalle 20 presso lo Spazio Porto appunto propone questo percorso, questo progetto dedicato ai giovani cantautori, ai giovani artisti tarantini e non solo, che hanno la possibilità di salire su un palco e far ascoltare la propria musica. Quindi per questo ci si può rivolgere direttamente a Diga Records. E allora

0: Questi erano i primi eventi della settimana. Forse abbiamo un collegamento? Abbiamo un collegamento, forse. Eccolo qui, lo vedo, io lo vedo. Lo vedo. Giuseppe, mi senti? Giuseppe, sta parlando così in mezzo alle. Giuseppe, mi senti? Pronto? Giuseppe? Giuseppe, ci sei? Eccoti finalmente. Allora, Giuseppe Calamunci, Maritta, ciao, buonasera. Ti abbiamo proprio strappato al tuo lavoro in diretta 2 secondi per parlare di questo importante corso annuale di recitazione che avrà il via domenica 11 di ottobre. Allora, parlaci brevemente, perché siamo proprio in chiusura, di questo nuovo progetto da te curato.
1: Allora, domenica 11 ci sarà questa presentazione presso il Teatro Tarentum di questo mio nuovo corso di recitazione. È un corso che è già partito l'anno scorso a Grottaglie, quest'anno ha una nuova classe a Grottaglie e quest'anno partirà al Tarentum. Io di questo ringrazio tantissimo Franco Nacca perché mi ha contattato e ha deciso, diciamo, di affidarmi questo bellissimo compito. Dove per me è importante una cosa, sapi, fondamentalmente, quella di donare e regalare anche agli allievi che decidono di partecipare un qualcosa che per me è importantissimo, un qualcosa che ho imparato nel mio percorso accademico e che vorrei condividere, perché per me è un po' come fate anche voi, no? Fondamentalmente in spazio porto, in quello che avviene a Taranto, quello che avviene in provincia, è condividere ciò che noi abbiamo, ciò che noi sappiamo, e per me questa è la base fondamentale. E che cosa voglio condividere? Condividere con loro la metodologia, le diverse metodologie di approcciare a un personaggio, di abbracciare la scena, capire che cosa vuol dire scrivere un testo e che cosa vuol dire oggi rappresentare un spettacolo a teatro. Ecco, una cosa che mi fa molto sorridere è questa. Molta gente mi ha contattato e mi ha chiesto che spettacolo porteremo in scena e io gli ho risposto: non porterai te stesso, perché in realtà parte proprio da lì, parte proprio da noi. E questo è il mio corso, cioè è un corso che parte da noi, da quello che noi riusciamo e vogliamo comunicare, ciò che abbiamo chiuso, ciò che abbiamo che non riusciamo a volte a
0: esternare, certo. Allora,
1: esatto, in una chiave artistica attraverso quello che è il mondo del teatro e quindi la metodologia varia e eventuale, perché noi all'interno c'è un abbraccio al metodo di Strasberg, Stanislavski, Lecoq, Meisner. Certo. E altri pedagogici.
0: Allora Giuseppe, guarda, davvero insomma, mi faceva piacere, perché quest'anno parleremo molto di teatro qui all'interno di 120, andando anche un attimo dietro le quinte, e quindi insomma proprio dietro le quinte si va assolutamente, anzi si parte dalla base quando parliamo di un corso appunto di recitazione, di formazione, di approccio al teatro, per cui questa era insomma l'idea per cominciare quest'anno a parlare di teatro attraverso appunto questo progetto per quest'anno, insomma, per adesso, perché tanto lo so che ci rivedremo.
1: Io veramente ti stimo tantissimo come colei che porta insieme a tantissime altre persone a Taranto in provincia avanti una cultura che è quella cultura fatta dall'essere umano, no? Visto che siamo nei periodi ormai in cui tutti parlano di intelligenza artificiale, ma l'arte, la cultura, il teatro fanno parte degli esseri umani, così come i problemi, le dinamiche che poi andremo a affrontare e andremo eventualmente a risolvere attraverso l'arte.
0: Allora Giuseppe, grazie a Giuseppe Calamunci Maritta per questo intervento, buon lavoro con il teatro, poi ci ritroveremo in scena sicuramente, grazie ancora.
1: Applauso. Grazie Sabrina.
0: E allora, finisce qui la prima puntata di questo nuovo corso di 120, grazie a Giuseppe Candelli in regia. Noi ci rivedremo anche, e vedo che c'è anche un altro amico che si sta affacciando. E allora ci rivediamo praticamente la settimana prossima, ma non è detto che non ci rivedremo nel corso della settimana. Grazie a tutti e l'appuntamento è a martedì prossimo alle 15, 120, Studio 100 TV.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un appuntamento di 100D, il format che parla esclusivamente del girone H di Serie D, un girone sempre appassionante, tante sfide, tante storie da raccontare, tante emozioni che si sono vissute in questo weekend, capovolgimenti di fronte, insomma una classifica che continua a cambiare settimana dopo settimana. Ci sono naturalmente tanti aggiornamenti e soprattutto tanto da raccontare. Io presento subito i miei ospiti, alla mia destra come sempre Francesco Pio Magazzino.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Come stiamo?
1: Tutto bene.
0: Forte anche della vittoria della Real Virtus, sì. Ma ne parleremo naturalmente più tardi. Alla mia sinistra invece permettetemi di presentare un'istituzione del calcio tarantino, ma non solo, profondo conoscitore della massima categoria dilettantistica, nonché mister Giacomo Pettinicchio. Benvenuto a 100D, mister.
2: Grazie.
0: E allora, dovremmo avere a brevissimo in collegamento Alessio Carbone, il terzino del Gravina che ha battuto 4-2 la Virtus Francavilla. Alessio, benvenuto a 100D, buon pomeriggio,
3: grazie mille.
0: Alessio, parto con il chiederti naturalmente quanto pesa questa vittoria per il Gravina, al di là poi della sconfitta di settimana scorsa contro l'Aversa, però un risultato così probabilmente più di qualcuno non se l'aspettava, ma una reazione importante per una squadra che vuole continuare a coltivare dei sogni.
3: No, sì, sicuramente una vittoria molto importante, soprattutto perché è avvenuta una settimana dopo la prestazione che abbiamo fatto domenica scorsa, che a mio avviso è stata comunque una grandissima prestazione. Poi non abbiamo raccolto i punti che speravamo, però ieri siamo riusciti a riscattarci e è stato molto importante.
0: Molto importante sicuramente anche dal punto di vista del pubblico, Alessio, perché c'è tanto affetto al vicino, quello che si sta vedendo in queste settimane, lo stiamo vedendo con le immagini, grazie alla nostra regia curata quest'oggi da Peppe Candelli. Insomma, c'è fermento in questo momento in una piazza che vuole continuare a crescere anno dopo anno, perché il progetto sta proseguendo abbastanza bene.
3: Sì, sicuramente c'è entusiasmo. Noi dobbiamo cercare di mantenere questo entusiasmo e cercare di far venire allo stadio sempre più gente, e questo lo possiamo fare solo facendo prestazioni e di conseguenza punti, e ragionare di domenica in domenica e cercare di fare il massimo.
0: Peppe Candelli, mi dà in questo momento le immagini con la classifica del girone H, perché la volevo commentare assieme ai nostri Francesco Magazzino e mister Giacomo Pettinicchio. Eccola qui la classifica, con il Gravina che come vedete è sesta lì con 11 punti, pari merito con il Manfredonia. Francesco, che dici? Forse il Gravina inizia anche piano piano a guardare lì, oppure dice calma?
1: Io da qualche settimana che lo ribadisco che per me il Gravina può essere la mina vagante di questo campionato. È ovvio il classico discorso che il Gravina come primo pensiero sicuramente ha una salvezza con largo anticipo, senza patemi d'animo, e poi credo che comunque possa pensare un pochino più su, perché secondo me ha le carte in regola, ha anche un po' l'esperienza ormai di questo campionato, perché ormai possiamo definire una veterana della Serie D di Gravina, e quindi secondo me può dare anche fastidio alle squadre che apparentemente sembrano più attrezzate, però hanno un collettivo che per me può ambire a qualcosa di più della salvezza.
0: Mister Pettinicchio, un giovane 2007, lascio a te naturalmente il commento perché ti avevo bloccato, ti avevo fermato, a te mister.
2: No, stavo dicendo che il Gravina con questa partita vinta ieri, insomma, arriva in una parte di classifica importante, e se ha vinto ieri contro la Virtus Francavilla, che anche la Virtus veniva da una serie di partite positive, quindi vuol dire che una squadra su cui bisogna vedere nel tempo quello che porterà a fine campionato, però per il momento bisogna avere i piedi per terra, no? E non parlare di grosse situazioni.
0: Indubbiamente. Signori, voi sapete che qui si studia naturalmente un po' il giocatore che arriva, e Alessio è un 2007 molto interessante, cresciuto nel settore giovanile del Grifone, esperienza in Serie D, Matera, Atletico Ascoli, è arrivato quest'anno a Gravina. Alessio, ti chiedo il rapporto con mister Giovanni Gnoffo, come sta andando, come procede con lui?
3: No, sta andando molto bene, il mister ha fatto il giocatore, ha fatto il difensore centrale, per me che sono comunque un terzino, però io mi sento più un terzino di spinta, è un valore aggiunto, nel senso che mi può aiutare in quello che è la fase difensiva. penso che comunque i risultati si stanno vedendo del lavoro che facciamo in settimana e questo.
0: Domande, Francesco? Curiosità?
1: Sì, volevo chiedere ad Alessio la partita di ieri. Quanta consapevolezza vi dà? Perché comunque io credo che sia stato molto importante riscattare la sconfitta settimana scorsa, anche se comunque alla fine una sconfitta che ci sta, perché comunque avete iniziato bene. Però quanto è importante riuscire a vincere contro una squadra come la Virtus Francavilla, che finora praticamente agli avversari non ha lasciato nemmeno le briciole?
3: No, sicuramente, come ho detto prima, è stata una vittoria importantissima, perché è avvenuta proprio con la prima in classifica, che veniva da 5 vittorie consecutive. Però io penso che noi, a prescindere dalla vittoria di domenica, sappiamo il valore che questa squadra ha e quindi dobbiamo cercare sempre di ogni domenica di scendere in campo per cercare di vincere.
0: Mister Petinchi, un Gravina che subisce pochissimo, 5 gol subiti al momento, una squadra che segna però, e questo forse ha cambiato qualcosa rispetto al passato, anche perché, ok, hai degli attaccanti importanti, però il Gravina quest'anno sta trovando anche una vena realizzativa importante con Queiroz, questo giocatore che sta dando sicuramente un inizio di stagione importante.
2: Eh sì, molto probabilmente rispetto agli anni scorsi, insomma, c'è qualcosa di diverso che stanno attuando, che stanno mettendo in campo. Sicuramente giocheranno in maniera ultraoffensiva, no? Danno la possibilità così a questo reparto avanzato di essere sempre sostenuto da tutti gli altri e quindi di avere più possibilità di arrivare a fare dei gol. In difesa, la difesa, visto che giocano con questo ultraoffensivo, magari hanno la possibilità con dei difensori che possono recuperare magari qualche piccola situazione che viene a crearsi. Però, come ho detto, molto probabilmente hanno la possibilità di giocare là davanti, vicino alla porta, che li porta appunto ad ottenere questi gol, questi risultati.
0: Assolutamente, mister. Anche perché qui vi dico solamente una cosa, avevo sbagliato un piccolo dato, invece di 5 sono 7 gol subiti, però era l'attacco che volevo sottolineare. Indubbiamente questo Gravina vuole continuare a fare dei passi importanti. Alessio, domenica c'è un'altra sfida importante, quella contro il Nardò. Ti lancio una provocazione: stai iniziando a fare il conto alla rovescia con i punti alla salvezza, oppure da Alessio Carbone dici proviamo, vediamo che succede?
3: Ma io, come ho detto, penso che noi dobbiamo ragionare domenica in domenica e penso che come qualsiasi squadra scende in campo per provare a vincere. Noi è quello che facciamo ogni domenica e continueremo così, poi a fine anno tireremo una linea e vedremo come sarà andato.
0: Grazie Alessio per essere stato con noi a 100D.
3: Grazie a voi, buona serata.
0: Grazie ancora ad Alessio Carbone. Dovremmo avere a brevissimo anche Carlo Leonetti, team manager della Fidelis Sandro, una Fidelis Mister in grande ripresa, una vittoria che serviva dal punto di vista psicologico, tattico, di morale, anche per la piazza, per ritrovare il giusto entusiasmo, una vittoria che ridà slancio alla formazione di mister Nicola Ragno.
2: L'arrivo di Nicola Ragno sicuramente ha cambiato le cose, no? Perché lui è capace di stravolgere, sì, una squadra e di portare, di ottenere dei risultati che inizialmente sembrano poi difficili da ottenere. Invece lui è così bravo che riesce a risistemare subito le squadre e ad ottenere

0: dei risultati importantissimi.
1: Dei cambiamenti, Francesco, che sono arrivati in maniera repentina all'interno di questa Fidelis, sicuramente la mano di ragno si è vista in queste due settimane. Nella prima si poteva dire si affrontava una Turris che comunque è una squadra lanciatissima lì in alto, adesso ha affrontato una Real Forio sicuramente combattiva, perché è una squadra che abbiamo già visto sui campi pugliesi che sta dando l'anima, e ieri appunto serviva una vittoria per dare, ecco, lustro nuovamente all'Andria.
2: Sì, assolutamente, ieri era praticamente obbligatorio vincere, perché comunque si vede un pochino la ventata d'aria fresca portata da Ragno. Torre del Greco poteva essere un test poco attendibile, diciamo, perché il mister ha avuto veramente poco tempo per lavorare sulla squadra, quindi in una settimana non puoi stravolgere troppo. Io però credo che il mister abbia lavorato soprattutto sulla testa dei giocatori, perché l'Andria, lo diciamo praticamente da ormai da qualche settimana, è una squadra che sicuramente ne verrà fuori perché ha un organico importante. Mister Ragno ha portato anche in rosa qualche novità, sì, anche perché dal punto di vista tattico c'è stata una piccola rivoluzione, passare dalla difesa 4 alla difesa 3 sicuramente non è semplice, quindi tutti i giocatori si devono mettere a disposizione, anche se magari la squadra non è stata costruita per quel sistema di gioco. Però ieri sicuramente era importantissimo vincere, poi sicuramente le migliorie ci saranno e mister Ragno sarà pronto a migliorare questa squadra.
1: Saluto e ringrazio per la disponibilità il team manager della Fidelis Andria, Carlo Leonetti. Buon pomeriggio Carlo e benvenuto a 100D.
3: Buon pomeriggio a te Giuseppe, un saluto ai tuoi ospiti.
1: Carlo, una vittoria che serviva dal punto di vista del morale, dal punto di vista tattico, l'abbiamo detto, e soprattutto dal punto di vista psicologico, perché una serie di risultati vi aveva fatto trovare lì in basso alla classifica, adesso una vittoria che dà nuovamente slancio, come abbiamo detto fino a qualche secondo fa, per una Fidelis che deve ritrovare naturalmente lo smalto che si sperava di inizio stagione.
3: Sì Pepe, hai detto benissimo, è una vittoria che serviva, è quello che ci siamo ripetuti tante volte in questa settimana con i ragazzi, parlando con la squadra, parlando con il mister, erano i tre punti, questa boccata d'ossigeno che ci serviva per rilanciarci dopo un inizio di stagione assolutamente negativo. Chiaramente ieri abbiamo affrontato un avversario per nulla facile, perché il Real Forio gioca veramente un bel calcio, lo ha dimostrato anche nelle primissime giornate di campionato, è una squadra giovane, fresca, che ben allenata da mister Sanchez. Il gol dell'1-0, chiaramente, come state facendo vedere voi, è stata una perla di Abraham Kissei. Poi c'è stato il pareggio del Real Forio, poi nel secondo tempo il gol 2-1 di Musi è stata quasi una liberazione. Chiaramente ha regalato questi tre punti alla Fidelis per iniziare a mettere dei risultati positivi in classifica.
1: Carlo, tanti cambiamenti che si stanno vedendo in queste settimane per la Fidelis Andria, senza dimenticare poi il trasferimento di Angelo Buonavolontà al Taranto, ma la stessa cessione di un giocatore che ha fatto parte dell'Andria per diverse stagioni, mi riferisco a Ciro Cipolletta. Cos'altro ci dobbiamo aspettare adesso dal mercato, Carlo?
3: Peppe, sicuramente, come diceva il mister in conferenza pre-gara, ci saranno ulteriori innesti e altre partenze. Ci sono calciatori che sono in uscita, ormai fuori dal progetto Fidelis, e altri calciatori che inevitabilmente entreranno nel progetto Fidelis. Sicuramente ci sarà da lavorare sul pacchetto under, ma serviranno anche due o tre pedine grandi da inserire in rosa, viste comunque le uscite anche di calciatori come Angelo Buonavolontà, come l'ex capitano Ciro Cipolletta e altre uscite over che ci saranno. C'è stato questo cambiamento, c'è stato questa modifica in realtà, come c'è stato anche il cambio di guida tecnica, subito con mister Rano ci siamo messi al lavoro per modificare questa rosa, per andare a lavorare sulle lacune di questa rosa. Sono arrivati calciatori che mister Ragno conosce benissimo, che ha già allenato, come Russo, come Urchiza, come Cristian Gentile. È arrivato Brambilla a centrocampo, che è un calciatore sicuramente di categoria superiore e ora un po' indietro di condizione, però sicuramente darà una grossa grossa mano alla Fidelis, e come dicevo sicuramente arriveranno altre pedine.
1: Francesco, indubbiamente la Fidelis sta cambiando pelle gradualmente.

0: Ragno sta portando giocatori che già conosce molto bene. Citava prima Carlo Urquiza, ma non solo, perché è arrivato Jacopo Russo, che tra l'altro ha una storia molto interessante con l'Andria, perché c'è una parentela lontana, un giocatore che aveva già fatto parte della Fidelis. Ti chiedo quanto sta cambiando dal punto di vista della Fidelis, anche dal punto di vista degli obiettivi, secondo te?
1: Ma è ancora presto, secondo me, per parlare di obiettivi, perché sicuramente la Fidelis ha iniziato male questo campionato, ma siamo ancora agli albori di questa stagione, quindi secondo me nessun obiettivo è precluso, perché facciamo sempre l'esempio del Barletta, che magari siamo anche ripetitivi, però il Barletta è proprio la dimostrazione di una squadra che aveva vinto due partite nelle prime 13 gare, qualcosa del genere, quindi secondo me nessun obiettivo è precluso, perché comunque l'Andria ha un organico che adesso anche con i dovuti aggiustamenti e le dovute modifiche, diciamo, anche perché, come dicevo prima, sicuramente non è facile cambiare sistema di gioco dall'oggi al domani in un periodo che il mercato è apparentemente chiuso, però sicuramente l'Andria è viva un po' sia in ambito rettangolo di gioco che anche sul mercato, perché è giusto che Ragno magari, tra virgolette, richieda le giuste pedine che possano essere congeniali al proprio sistema di gioco. Secondo me l'Andria non deve precludere nessun obiettivo, deve pensare partita dopo partita e deve assolutamente risalire la china, perché ne ha tutte le carte in regola.
0: Mister dice giustamente, Francesco, noi facciamo sempre l'esempio del Barletta dello scorso anno. La Fidelis di certo non aveva un compito semplice domenica, perché scrollarsi di dosso poi tutta la tensione accumulata in queste settimane non è semplice. Tu da allenatore immagino come la vedi poi questa determinata situazione, anche per un allenatore di esperienza come Ragno, che ha ereditato una situazione non semplicissima indubbiamente dal punto di vista psicologico. Diciamo che possiamo fare il paragone con il Brindisi che aveva ereditato 2 anni fa, aveva fatto poi tantissimi punti nel girone di ritorno, però qui diciamo che ha anticipato un po' i tempi, nel senso che adesso ha una squadra già pronta.
2: Lui ha un'esperienza che non finisce mai, perché come, così come ha detto
0: Carlo.
2: Carlo, la squadra l'ha già stravolta, no? L'ha rimessa in moto, diciamo, e soprattutto è quello che vede solamente il risultato finale, cioè non pensa a tutte le altre cose che magari possono dargli un problema, fargli crescere un problema ogni volta che viene chiamato. Lui invece no, va avanti con la sua idea, con le sue. Con i suoi collaboratori, vede i giocatori che conosce e quelli fa arrivare, non si fida mai di altri e quindi alla fine poi ha questi risultati che fanno capire a tutti quanti noi di quanto lui vale e soprattutto in questi campionati.
0: Carlo, indubbiamente c'è stata una scossa, soprattutto dal punto di vista psicologico. Secondo te poteva essere anche una questione di pressione, viste anche le ambizioni di quest'anno? Cos'era successo?
3: Ma guarda Peppe, io sono del parere che quando si parte in maniera così negativa, le colpe sono da dividere in maniera equa, sia per quanto riguarda il comparto tecnico, sia per quanto riguarda la società, per quanto riguarda i calciatori, tutti. Perché non possiamo dare colpe solo, che so, allo staff tecnico, all'ex direttore sportivo, assolutamente no. Ora, chiaramente, sarà di individuare dei colpevoli, non sembra il caso, perché comunque bisogna subito guardare al futuro e lasciarsi alle spalle questo passato. Chiaramente bisogna ripartire da questa importante vittoria di ieri. Mercoledì abbiamo un altro impegno importante in Coppa contro il Biceglie, e poi ci sarà la durissima trasferta di Aversa contro il Real Aversa. Ora bisogna continuare a lavorare, come diceva Mister Ragno, che chiaramente non ha bisogno di tante presentazioni perché è un grandissimo allenatore e lui sa quello che vuole dai suoi calciatori, e quindi già dalla gara contro la Turri si era intravisto qualcosa. Poi piano piano chiaramente bisogna lavorare, c'è tanto tanto da lavorare per uscire da questa situazione.
2: Diciamo che anche ora presto, anche, no? Perché c'è tutto il tempo per poter migliorare e migliorare tanto. Quindi, come dicevo prima, avere a disposizione un allenatore come Ragno ti dà la garanzia che i risultati arrivino sempre da quando si inizia a quando si finisce.
0: Indubbiamente, indubbiamente. Grazie Carlo per essere stato qui con noi a 100D.
3: Ciao Peppe, grazie a te e un saluto ancora ai tuoi ospiti.
2: Grazie.
1: Grazie.
0: Un abbraccio a te Carlo. Torniamo in studio perché dovremmo già avere, tra l'altro, mister Antonio Rogazzo in video collegamento e quindi eccolo qua, mister, buon pomeriggio e benvenuto a 100D, grazie per aver accettato il nostro invito.
4: Salve, buon pomeriggio a tutti, grazie a voi.
0: Allora, io parto subito dallo studio perché mister Rogazzo ha una carriera veramente interessante, è stato tra l'altro il vice di Fabio Cannavaro in una delle sue esperienze. In questo momento mister Rogazzo era partito, tra l'altro, il nuovo progetto del Fasano, poi purtroppo è successo quello che è successo, conosciamo le dinamiche, indubbiamente mister Rogazzo conosce questa categoria. E allora mister, io vengo da te per farti questa domanda. Un girone H che è partito in una maniera naturalmente molto equilibrata, ti aspettavi questo inizio di stagione?
4: Vedendo un attimo la composizione delle squadre, ci si aspettava molto più equilibrio rispetto alle passate annate. È chiaro che c'è qualche squadra come l'Andria che è ripresa, il Brindisi che manca ancora all'appello per quanto riguarda le prime posizioni, però aspettarsi un campionato equilibrato era nelle previsioni.
0: C'è una squadra in particolare che ti ha sorpreso in questo avvio di stagione?
4: Squadre che ho visto dal vivo, sicuramente la Turris è una squadra medio forte, le altre, insomma, non Gravina mi ha fatto un'ottima impressione, un buon impianto di gioco, ottimi calciatori, organizzazione, non a caso ieri ha vinto, insomma, in maniera meritata contro la Virtus. Per il resto, insomma, comunque rimane un campionato equilibrato dove, rispetto forse agli altri anni, vedo molta più qualità e più senso del gioco.
0: Ti aspettavi anche questa Virtus Francavilla, tra l'altro tua ex squadra lì in alto, subito con questa partenza, una squadra giovane che ha sicuramente tanta qualità e poi soprattutto c'ha un bel ritmo dal punto di vista dell'intensità.
4: Sì, è una squadra che ha un buon ritmo sicuramente, è ben allenata tra l'altro da un mio carissimo amico che è Trocini, è un ambiente dove se ci sono le condizioni si lavora bene perché la società è una società organizzata, hanno uno stadio che è un gioiello, quindi se ci sono le condizioni del giusto equilibrio si può lavorare bene ed è una di quelle società che se tiene il passo può arrivare fino alla fine sicuramente.
0: Mister, tu avevi cominciato questa stagione alla guida del Fasano, poi sappiamo quello che è successo. Quanto è brutto non vedere una piazza come Fasano all'interno di questo girone H? Quanto è complicato?
4: Allora, io lo dissi all'inizio in presentazione, perché il Fasano io l'ho affrontato da calciatore negli anni 90, da allenatore, è una piazza storica. È una città che merita almeno la Serie D, però purtroppo sono state fatte scelte scellerate l'anno scorso, hanno lasciato tanti debiti, i soci nuovi non, purtroppo ad oggi non sono stati all'altezza di mantenere gli impegni iniziali e c'erano i presupposti per fare sicuramente un buon campionato.
0: Mister Pettinicchio, diceva mister Rogazzo, la Virtus non è sicuramente una sorpresa, ma è il come si sta posizionando in questa stagione. Anche l'umiltà di calarsi completamente, come diceva il presidente Antonio Magri, è una Virtus che sta prendendo sempre più l'amalgama con questo girone H.
2: Sì, ormai ha fatto l'abitudine, no? A vivere questi campionati. E ha sempre cercato di mettere su delle squadre interessanti nelle annate precedenti con appunto il mister Rogazzo e adesso ha questa opportunità di ritrovarsi in testa alla classifica con quella di ieri, comunque è stato, può succedere sempre, no? Se qualche partita si può anche perdere, però è una squadra che ha prima di tutto una società che le è sempre vicina, no? Una società e come diceva uno stadio anche che è molto importante giocarci in quello stadio e quindi penso che loro hanno programmato il tutto per poter fare un buon campionato. Poi se si ritrovano in testa alla classifica, tanto di guadagnato. No, adesso bisognerà saper tenere questa posizione di classifica.
0: Bisognerà tenere questa posizione di classifica, ma non solo, perché c'è anche il Martina. Martina che ha battuto il Francavilla Insigni proprio nelle battute finali. La rete di Dio al 95esimo ha lanciato ancora di più il Martina, ha recuperato terreno rispetto alla prima posizione, un meno 3 adesso a tutti gli effetti dalla Virtus, però è un Martina che va in crescendo, che sta piano piano assimilando sempre di più le idee del mister, un Fieves sicuramente in crescita, penso a un Penza che ha esordito, tra l'altro Penza stava nell'inizio del Fasano di mister Rogazzo, e una squadra che piano piano sta trovando il giusto equilibrio. Che dici?
1: Sì, sicuramente è un Martina in crescita. La partita di ieri, ne parlavamo settimana scorsa, si preannunciava una partita trappola, perché comunque giocare col Francavilla Insigni è sempre complicato. Infatti quest'anno Francavilla ha collezionato solo 3 punti, ma tutte le partite se le giocate fino alla fine, ha perso sempre di misura, quindi è una squadra che è molto rognosa, che ti fa giocare male per certi versi. Quindi la vittoria di ieri, seppur arrivata nei minuti finali, è una vittoria molto importante, anzi sono queste poi le vittorie che magari sono decisive ai fini dei propri obiettivi, e quindi sicuramente il Martina sta mostrando dei segnali di crescita anche con i nuovi innesti, che potranno dare sicuramente una mano al mister, che lamentava, diciamo, un pochino una rosa un po' troppo corta, e quindi sicuramente adesso ha un po' di pedine in più su cui scegliere, però il Martina assolutamente ha mostrato segnali di crescita.
0: Mister Rogazzo, il Martina ha allungato anche la profondità della rosa. Ti chiedo se, a tuo parere, naturalmente, quanto ha come margini di crescita ancora questa rosa?
4: Ma a mio avviso, allora, innanzitutto Martina è una realtà da prendere come esempio, perché comunque negli ultimi, penso, 4-5 anni fa sempre campionati di vertice, dando sempre un occhio a quello che è il budget iniziale, quindi è una spesa che vale sicuramente, insomma, quello che è poi dopo il risultato finale. E sicuramente ha margini di miglioramento, è una squadra mediamente giovane, poi tra l'altro ci sono due ragazzi che sono stati con me, uno è Penza, che è un ottimo under, e l'altro è Luca Cocino, che è un ottimo giocatore, un ottimo difensore, quindi a mio avviso, insomma, il Martina sarà una di quelle squadre che lotterà fino alla fine per fare un campionato di vertice, sicuramente.
0: Domanda personale per mister Rogazzo: in questo momento quali campi sta vedendo? Quali partite ha visto? E se ha notato qualche under, se ha messo l'occhio su qualche under in particolare?
4: Vabbè, partite sicuramente del girone H, girone G sono quelle che più mi interessano. Ragazzi interessanti in giro ce ne sono. Sicuramente l'under del Curzio della Gravina mi ha fatto una buona impressione, mezzala. Sì, è un, nonostante, insomma, non sia un calciatore molto strutturato, però vede il gioco, sa giocare. Questa è una cosa importante. Mi ha impressionato anche il terzino della Versa, mi ha avviso un buon profilo 2008. Probabilmente già pronto, però è un giocatore attento, propositivo in fase di spinta, attento in fase difensiva. E credo che Penza sia un profilo di prospettiva.
0: Assolutamente. Mi permettete una battuta? Perché qui abbiamo un mister Rogazzo che conosce molto, molto bene Fabio Cannavaro. Non è che per caso questi under li stai già consigliando al buon Fabio Cannavaro? Assolutamente.
4: Dove sta lui non possono arrivare.
0: Vabbè, magari non sappiamo, diciamo che può succedere tutto in una carriera di un calciatore.
4: Non possono arrivare per una questione, credo, di stranieri, penso, c'è un vincolo di stranieri, sì. Quindi non immagino, insomma, che non...
0: Ci racconti il rapporto con Fabio Cannavaro, mister?
4: Cioè, vabbè, noi ci conosciamo da ragazzini, abbiamo fatto le giovanili a Napoli insieme, siamo 6 anni insieme, poi il rapporto è rimasto nonostante due carriere differenti, poi qualche anno fa nacque a lui l'idea di iniziare ad allenare, aveva bisogno di collaboratori, siccome io facevo questo mestiere già da 4-5 anni, ho accettato ben volentieri, insomma, l'incarico. E poi niente, i miei compiti all'interno dello staff sono stati quelli di collaboratore e allenatore della seconda squadra, nei club dove siamo stati, e fondamentalmente poi dentro di me si è riacceso il fuoco, insomma, dell'allenatore, non del collaboratore. Sono due ruoli completamente differenti, quindi insomma, dai, mi gioco le mie carte e vediamo quello che succede.
0: Un fuoco che c'è dentro anche mister Pettinicchio, perché passano gli anni indubbiamente, però quanto è bello poi raccontare queste storie, queste esperienze. Immagino che poi anche la conoscenza di Fabio Cannavaro abbia permesso a mister Rogazzo di avere ulteriori possibilità, al di là di tutto, però sai, anche la conoscenza, perché vai in Arabia, vai in Cina, vai in queste squadre, no? In queste storie che poi completamente diverse.

0: Come calcio rispetto a quello italiano, no, mister?
1: È così, no? Se si ha questa fortuna di avere una possibilità di entrare, no, in queste situazioni, tanto meglio, diciamo. Perché, come dicevi tu, ci sono tutte situazioni diverse nelle altre nazioni, no? Ognuno ha il suo modo di fare e quindi avere questa possibilità è tanta roba.
0: Curiosità, mister ragazzo?
2: Posso?
0: Dimmi, mister.
2: Apro una parentesi su quello che diceva mister Pettinicchio. A volte si guarda l'esperienza all'estero, soprattutto in questi posti orientali e medio orientali, come una passeggiata, invece non è così, perché comunque c'è una crescita professionale importante, insomma, hai il confronto con realtà che per noi sono lontane, però sono all'avanguardia. Poi c'è un confronto con allenatori stranieri, spagnoli, portoghesi, croati, giapponesi, insomma, se hai la mente aperta e voglia di metterti in discussione, c'è tanto da imparare.
0: Stimolante, mister, indubbiamente, perché queste poi sono delle esperienze che ti aiutano, ti formano, come stavamo già dicendo
1: anche
0: prima.
1: Anche perché il calcio a livello mondiale è cambiato e sta cambiando, no? Quindi non è più, come diceva appunto Romazzo, quel calcio di una volta dove l'Italia era l'Italia che, giocando contro le squadre inferiori, no, vinceva sicuramente. Invece l'Italia, come vediamo, è tre volte che non si è qualificata per i mondiali, e quindi c'è da lavorare e speriamo stasera che qualche cosa di buono venga fuori.
0: C'è sicuramente Turchia Italia da seguire. Grazie mister Rogazzo per essere stato qui con noi a 100D.
2: Grazie a voi e un saluto agli ospiti in studio.
1: Grazie.
0: Ciao mister, grazie ancora. Buon proseguimento. E allora torniamo in studio, perché non abbiamo parlato del Brindisi fino a questo momento, un Brindisi che dà continuità alle ultime prestazioni. Dovremmo avere già Samuele Gori in collegamento, questo centrocampista molto interessante, tra l'altro, un 2007. Eccolo qua. Ciao Samu, benvenuto a 100D. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Come stiamo?
3: Ciao a tutti. Tutto bene, grazie. Voi?
0: Va bene, fino a questo momento va bene, diciamo che le temperature sono anche alte qui in studio, però Samuele, al di là di tutto, 3-0 la Real Aversa, per il momento non c'è alcun gol e alcun assist, però la pennellata dell'1-0 l'ha messa Samuele, eh? Quindi questo Samuele Gori in netta crescita, lo possiamo definire così, a che percentuale ti dai?
3: Beh, percentuale non lo so, non mi riesco a dare un voto, però sicuramente la vittoria di ieri ci dà sicuramente fiducia, ci fa capire che il lavoro che stiamo facendo sta andando nella direzione giusta, quindi è sicuramente un punto d'inizio da cui partire. E, il campionato è ancora molto lungo e per cui ci vogliamo togliere sicuramente delle soddisfazioni e vogliamo appunto continuare a crescere. Sono contento del percorso che sto facendo fino adesso, però come ho già detto non preferisco non darmi un voto, preferisco che sia il campo a parlare, ecco.
0: Diciamo che siamo noi poi a stuzzicare, a provocare naturalmente dal punto di vista di percentuali. Samuele, parli già da veterano, bisogna dire, eh? Attenzione, questa è una cosa molto interessante e molto bella per un 2007 che proviene dal settore giovanile del Cesena, quindi non un settore giovanile qualunque. Samuele, ti chiedo l'impatto nel girone H di Serie D, che campionato hai trovato fino a questo momento?
3: Sicuramente un campionato molto molto difficile. Se lo devo comparare all'eccellenza dell'anno scorso, l'ho trovato un campionato un po' più fisico e con un po' di ritmo in più, però credo di star facendo un buon campionato fino ad ora e sono molto contento.
0: Ovviamente un Brindisi in crescita, secondo clean sheet tra l'altro consecutivo dopo quello di Francavilla Insigni. Samuele, ti chiedo cos'è cambiato dopo quei risultati un po' altalenanti, perché si parlava di un Brindisi fragile a volte, che non riusciva magari a concretizzare, che poi al primo errore veniva punito. Che cosa vi siete detti anche all'interno dello spogliatoio per cambiare questo trend?
3: Allora, diciamo che c'è stata una grande crescita. C'è stata una grande crescita sia a livello calcistico, sia a livello di gruppo. E voglio sottolineare soprattutto a livello di gruppo, perché abbiamo perso delle partite in cui non siamo riusciti a giocare il nostro calcio e ammetto che ancora non ci conoscevamo.

A livello umano completamente. Abbiamo migliorato molto sotto questo aspetto del conoscerci fuori dal campo e sicuramente ci aiuterà moltissimo. Si è già visto ieri con questa bellissima

0: Brindisi che con la guida di Roberto Taurino piano piano sta crescendo partita dopo partita. È questo secondo te il Brindisi definitivo, oppure ci dobbiamo aspettare naturalmente ancora un'evoluzione di questa squadra?
1: Io penso che ancora c'è tanto da migliorare. Questa squadra è fatta, come ha detto appunto il
0: Samuele,
1: è stata costruita, è stata cambiata, c'è stato un po' di problemi iniziali che poi alla fine secondo me hanno cambiato un po' il loro modo di giocare quando c'è stato quell'andare sotto la curva dei loro tifosi, no? E sentire sì, i lamenti che venivano da questa curva qua. E nel formare il gruppo è stato un passaggio importante, perché poi la conoscenza l'uno dell'altro aiuta tantissimo quando si è in campo. E alla fine i risultati si vedono, e secondo me questa è una squadra che potrà ancora migliorare nell'andare avanti del campionato.
0: Squadra che potrà ancora migliorare, Francesco, indubbiamente è una formazione questa che ha anche cambiato schieramento tattico, l'abbiamo detto nelle scorse settimane, ne abbiamo parlato anche con Roberto De Angelis lunedì scorso, quindi è una squadra che sta prendendo sempre di più quell'amalgama che serve alle grandi squadre, perché questo Brindisi del resto è costruito per fare un campionato ambizioso.
2: Sì, assolutamente, le scorse settimane parlavamo anche di una fragilità forse anche un po' mentale del Brindisi, che magari alla prima occasione subiva subito il gol, invece in queste due partite sono arrivati due clean sheet importanti, che sono dei segnali molto importanti, perché arrivate comunque contro il Real Aversa, che è una squadra che aveva iniziato molto bene questo campionato, e comunque in trasferta contro Francavilla Insigni, che sappiamo che è una trasferta sempre insidiosa. Quindi sì, sicuramente il Brindisi sta mostrando anch'essa un segnale importante di crescita, e sicuramente sta calando ancora meglio nella categoria, mentre all'inizio aveva avuto qualche difficoltà in più, e sicuramente il cambiamento tattico ha portato anche un po' di aria fresca. Forse era necessario cambiare qualcosa, il mister sicuramente lo aveva capito, e per ora sta portando i frutti sperati.
0: Samuele, il rapporto con Roberto Taurino instaurato in questa stagione, come sta andando con lui, con la squadra, insomma, descrivici un po' questo rapporto.
3: Allora, è un rapporto molto buono con il mister Taurino. E sono molto contento perché mi sta dando molta continuità e molta fiducia soprattutto, e sto facendo un ruolo che addirittura non è il mio, e sto cercando di ricoprirlo nella maniera più giusta possibile, cercando di migliorare allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. E ecco, sicuramente è un bellissimo rapporto sia con il mister sia con la squadra. Ripeto, c'è stata ultimamente un'amalgama rispetto ai tempi passati, stiamo migliorando molto sotto l'aspetto della squadra, e ci stiamo conoscendo sempre di più, e questa è fondamentale per le prossime partite.
0: Grazie Samuele, grazie per essere stato con noi a 100D.
3: Grazie a voi, grazie mille, un saluto.
0: Ciao Samuele, ciao. Buon proseguimento, ciao, di giornata. Allora, a brevissimo avremo un giocatore che io stimo tantissimo, perché ha una qualità del tocco, tra l'altro uomo decisivo di quel Taranto di Peppe La Terza, mister, quel gol a Lavello che ancora ricordano gli amici tifosi tarantini. Sto parlando di Sant'Antonio Sant'Arpia, proprio per utilizzare un nome che utilizzano da queste parti. Ciao Antonio, benvenuto a 100D, buon pomeriggio.
4: Ciao Giuseppe, ciao a tutti.
0: Come stai?
4: Bene, bene, grazie.
0: Sta vivendo un momento di forma impressionante Antonio Sant'Arpia, match winner della sfida contro il Bisceglie. Antonio, ti chiedo, il tuo score si sta già avvicinando a quello dello scorso anno di Martina, quindi l'obiettivo immaginiamo sia quello notevolmente di migliorare quei risultati a livello personale.
4: Sì, diciamo, rispetto all'anno scorso ho avuto qualche infortunio che mi ha un po' penalizzato nell'esperienza a Martina. E l'anno prima comunque avevo fatto molto bene alla Palmese, sempre in questo girone dove avevo fatto 11 gol, però quest'anno, cioè, l'obiettivo è il Manfredonia, è la squadra, è divertirci, e poi i gol sono la conseguenza.
0: L'obiettivo anche è un riscatto personale, al di là poi della scorsa stagione dove ha avuto diversi problemi fisici. Questo deve essere l'anno di Antonio Sant'Arpia, l'anno in cui magari vuole tornare a sognare anche un professionismo dal punto

0: di vista personale sempre.
1: Sì, il professionismo sicuramente mi piacerebbe tornarci e spero di farlo il prima possibile, ovviamente in un progetto ambizioso. Io a Manfredonia sto bene e quindi per il momento mi godo Manfredonia, mi godo quest'anno, poi valuteremo. È ancora molto presto per pensare alla prossima stagione.
0: Peppe Candelli, se ci puoi ridare naturalmente la classifica con la nostra grafica curata da Elisa Santovito, perché naturalmente ci sono stati dei cambiamenti, ma è un Manfredonia che sta continuando a sorprendere in questo avvio di stagione. Ecco qui, mister, abbiamo la classifica con il settimo posto del Manfredonia, pari merito con il Gravina, meno 4 dalla Virtus Francavilla, ma l'obiettivo dichiarato anche la scorsa settimana dal direttore generale Luca Delrico è quello di una salvezza più che tranquilla, ecco, una tranquillità da maturare poi partita dopo partita. Ovviamente è un Manfredonia che gioca anche un bel calcio, perché la formazione di Ciaramella del resto sta esprimendo un buon gioco in una gara anche abbastanza frizzante contro il Bisceglie di Pizzulli.
2: Vincere contro il Bisceglie di Pizzulli non era facile, no? Adesso hanno questa possibilità di sistemarsi dalla parte sinistra della classifica. E sicuramente potranno portare avanti risultati importanti, no? Perché vincere, come ho detto prima, contro il Bisceglie è complicatissimo.
0: Questa stagione sicuramente è complicatissima, anche perché il Bisceglie è una squadra costruita con ordine, con oculatezza. Ma rimaniamo sul Manfredonia, Francesco, perché questa è una squadra che gara dopo gara vuole probabilmente dire la sua all'interno di questo campionato. Non ci sta probabilmente al ruolo di una salvezza tranquilla.
3: Eh sì, assolutamente. Manfredonia è una squadra costruita veramente bene, è una squadra che gioca bene a calcio. Dopo 2 punti nelle prime 3 gare, che comunque i punti sono arrivati contro squadre importanti, come Nocerino e Andria, perché alla fine Andria la troviamo nei bassi fondi, però conosciamo l'organico come ne abbiamo parlato prima. È una squadra assolutamente in salute, reduce da 3 vittorie consecutive. E sono d'accordo con te, perché secondo me è giusto che Manfredonia il primo obiettivo sia la salvezza e conquistarla con un po' di anticipo magari rispetto alle ultime stagioni, senza patemi d'animo, però credo che possa fare un campionato anche più importante, però è giusto che si pensi anche partita dopo partita, perché è una squadra anche giovane che quindi ha bisogno di restare con i piedi per terra e costruirsi il proprio campionato giornata dopo giornata. Poi quando arriverà la salvezza, mi auguro per loro quanto prima, si può magari pensare a qualcosa di più.
0: Antonio, io ti creo la frase e poi tu la completi. La scelta di Manfredonia nasce da?
1: Nasce dalle ambizioni, dal progetto, dalla società che ha dimostrato subito di volermi fortemente. Quello era per me la cosa più importante.
0: Cosa più importante, ma penso anche agli 11 gol realizzati con la maglia della Palmese. In questo momento Antonio Santarpia si sente più ala, un po' più attaccante. Qual è il ruolo preciso di Antonio Santarpia? La preferenza caratteristica, ecco, chiamiamola
1: No,
0: così.
1: diciamo io non ho mai avuto un ruolo preferito, sono un esterno, un trequartista, ho giocato prima punta molte volte. Qui a Manfredonia ho fatto la punta alle prime partite e mi sono trovato benissimo perché il mister è un allenatore che vuole giocare palla a terra, che gli piace giocare a calcio ed è uno dei motivi per cui ho scelto Manfredonia sicuramente.
0: Curiosità, mister, questo giocatore comunque sempre molto in crescita, va detto, è un 2000 che è stato in Serie C, è stato un giocatore che ha deciso questo campionato. Chi meglio di lui può trasportare il Manfredonia?
2: Questo Manfredonia, no, ha tutte le possibilità lui di diventare famoso in quel di Manfredonia, no? Perché
0: Già è diventato re di Taranto una volta.
2: e quindi se riesce a fare tanti gol è un bene per lui e per il Manfredonia, no? Perché segnare non è facile, non è facile, ci vuole, devi stare là al tempo giusto, nella maniera giusta, non devi sbagliare e lui è uno di questi che gli errori là non li commette.
3: Anche il gol di ieri è un gol da attaccante, perché comunque trovarsi lì in quella posizione vuol dire che un pochino ha assaporato il pallone dopo doveva finire. E sicuramente sono delle doti importanti che alla fine lo definiscono come un attaccante che può fare un po' tutto. Sicuramente un po' tutti gli allenatori vorrebbero dei profili del genere perché sono molto duttili, che possono essere messi un pochino in qualsiasi lato del fronte offensivo. Infatti il gol di ieri, più che da esterno, è un gol
0: È
3: da
0: un
3: numero 9, un gol da
0: attaccante.
3: numero 9 perché ha assaporato quel pallone dove poteva finire e poi con grande determinazione anche la sua conclusione ha battuto il portiere.
0: Tra l'altro io ricordo che Antonio Santarpia è un uomo dai gol decisivi.

0: decisivi proprio nelle battute finali,
1: tra le altre cose, perché lo scorso anno segna un gol liberatorio, ricordo, quello proprio contro il Manfredonia, quel 4-3 rocambolesco, una partita clamorosa. Tra l'altro Santa Pia conosce molto bene mister Giuseppe La Terza, tra le altre cose, quindi un giocatore che voleva fortemente a Martina lo scorso anno. Antonio, ti chiedo per ultima con un'ultima battuta, questo Manfredonia secondo te dove può arrivare in vista degli obiettivi futuri?
2: Noi, la società ci ha chiesto la parte sinistra della classifica e noi sicuramente abbiamo accettato questo progetto perché le ambizioni erano alte, quindi ci sono calciatori forti, la squadra è molto forte, quindi possiamo ambire alla parte sinistra della classifica e guardare anche un po' più in alto. Ora siamo lì e quindi ce la giocheremo fino alla fine.
1: Grazie Antonio, grazie per essere stato con noi a 100D.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie ancora ad Antonio Santarpia. Io direi di andarci a vedere un attimino i risultati di questa giornata, quindi chiedo sempre al nostro Peppe Candeli gentilmente di avere la grafica, eccola qua, con il Brindisi che ha battuto appunto la Real Aversa per 3-0, la Fidevissenza che ha vinto 2-1 sulla Real Forio, Gladiator che pareggia 1-1 il derby campano con la Turris, l'Ischia che pareggia 1-1 con l'Ebolitana, l'Ischia di Ciro di Lanucci, ecco, bene, il Melfi che cade 1-0 contro la Nocerina, la Palmese che supera il rimonta da 0-2 a 4-2 il Nardò, il Gravina che batte 4-2 la Virtus Francavilla e le infligge la prima sconfitta stagionale dopo 6 vittorie consecutive tra campionato e coppa, il Manfredonia che batte il Bisceglie 1-0, il Martina, come abbiamo detto poc'anzi, al 95esimo la rete Di Dio ha deciso la sfida. Prossimo turno che si preannuncia molto molto interessante, quindi chiedo sempre al nostro Peppe Candeli di andare con il programma della settima giornata, eccola qua, con Bisceglie Palmese, subito una sfida importante, un riscatto per Massimo Pizzulli, e Bolitana Martina, altra sfida tosta per la formazione di mister Giuseppe La Terza, non è un campo semplice quello di Eboli, Francavilla Gladiator, Ischia Melfi, un altro test importante per Ciro Danucci per risollevarsi dalle sabbie mobili, Nardò Gravina, che l'abbiamo detto prima, Real Aversa Fidelissandria, un campo tosto che affronterà appunto la Fidelis, Turris Manfredonia, turno molto interessante questo, con Virtus Francavilla Real Forio e poi Nocerina Brindisi. Davvero sfide interessanti, io come in ogni puntata chiedo ai miei ospiti dove vorrebbero andare questa domenica. Caro mister Pettini, ti parto da te.
3: Ma visto che io sono stato 12 anni a Martina,
1: no. Quindi chiami La Terza, gli chiedi un passaggio magari, io non lo so.
3: Quindi a vedere il Martina è sempre bello, almeno per quanto mi riguarda, no? Poi ce ne sono tante altre di partite, così come abbiamo visto, che c'è da decidere veramente.
1: L'imbarazzo della scelta. Va bene. Francesco, tu chiameresti Peppe La Terza per avere un passaggio sul bus della società? Vorresti andare tu direttamente in trasferto? C'è qualche altra partita che ti vorresti andare a spulciare? Usiamo questo termine ogni tanto.
4: Real Aversa Fidelissandria è una partita molto interessante perché comunque è un test probante per la Fidelis, che è atteso da una trasferta complicata, però alla fine l'Andria è costretta per forza di cose a macinare punti, però ci sono tante squadre interessanti, un po' di pugliesi impegnati in campi campani come il Brindisi, Manfredonia, la Fidelissandria stessa, ci sono tante partite come al solito, è proprio difficile scegliere, c'è anche Nardò Gravina che è un bel derby, e c'è l'imbarazzo della scelta come al solito, è proprio difficile sceglierne una in particolare.
3: È un campionato difficile, sì. Quello di quest'anno per quanto riguarda la Serie D, quindi qualsiasi partita è sempre bella da vedere.
1: Lui vuole andare spesso a Giovanni Paolo II di Nardò, ha questa propensione, anche settimana scorsa aveva detto voglio andare a vedere il derby Nardò Martina, non è andato a vederlo, poi altre situazioni, diciamo, situazioni personali, forse sentimentali.
3: Martina solo poi sono i buoni rapporti il Nardò con il Martina.
1: Come no? C'è gemellaggio, storico tra l'altro, quindi sfide importanti, sfide interessanti, lancio la provocazione al mister, vediamo. Brindisi, prova del 9 a Nocera? Prova del 9, quindi la cerchia in rosso, sì. La cerchia in rosso, quindi chiami Taurino, gli dici prova del 9, mister. È una soluzione.
3: Brindisi deve continuare a far bene, no? Perché Brindisi, così come Taranto, così tutte queste squadre che qua hanno sempre stentato negli ultimi anni, magari possono avere questa possibilità di salire nelle categorie superiori, dove noi magari poi potremmo andare a vedere partite importantissime in categorie superiori. Quindi io tifo per quelle che sono le squadre che sono qua vicino a noi.
1: Mister, si dice che il campionato cambia poi a dicembre.

0: è lì che si vede la forza delle grandi
1: Vabbè.
0: squadre da tutti i punti di vista. Secondo te questo è un campionato che potrebbe cambiare già da dicembre, oppure gli equilibri che stiamo vedendo potrebbero essere visti naturalmente anche in futuro, in una
1: No,
0: proiezione futura?
1: come ho detto prima, è un campionato dove le squadre non ce n'è di squadre
0: Non c'è la
1: deboli, non c'è,
0: corazzata al
1: non è c'è
0: momento.
1: così come non c'è neanche la corazzata. È un campionato, come dire, dove le squadre si incontrano e ognuna delle due può vincere la partita. Quindi sono tutte belle partite quelle che andiamo a vedere. Andare avanti così, comunque fino alla fine sarà difficile capire da oggi chi andrà a vincere il campionato o chi invece non avrà la possibilità di farlo.
0: Il Barletta Mazza Grande non esiste in questo momento nel girone H, però attenzione perché da dicembre possono cambiare scenari.
2: Beh sì, assolutamente, magari ci sono delle proprietà che hanno la forza economica per rinforzare la squadra in maniera importante e possono prendere largo, non lo possiamo sapere fino a dicembre, sicuramente fino a dicembre sarà un campionato che probabilmente ci dirà qualcosa in più, però io penso che questo equilibrio possa durare fino alla fine ed è un equilibrio che rende il campionato avvincente, come ci auguriamo, perché alla fine per lo spettatore questo è l'importante, riuscire ad avere un campionato che si combatte punto a punto fino alla fine della stagione, però dicembre potrebbe anche cambiare gli equilibri perché, come dicevo prima, magari c'è qualche proprietà che ha la forza economica per poter acquistare quei due o tre tasselli che ti possono fare il salto importante.
1: Perché si completeranno le squadre fino a
2: Sì.
1: dicembre, no? Quindi tutto quello che adesso in questo periodo andranno a vedere sarà sistemato e le squadre poi da dicembre ad andare incontro alla nuova annata, bene, si troveranno le squadre complete, le squadre che hanno cambiato, hanno sistemato meglio la squadra per poter arrivare a vincere questo campionato.
0: Che poi è un mercato, quello del girone H, ma non solo, è quello dei dilettanti, che vede tanti cambiamenti in continuazione. Questo poi non fa bene agli
1: Non fa
0: allenatori,
1: bene.
0: perché ci sono giocatori che entrano, giocatori che escono, non
1: E
0: è.
1: che creano problemi all'interno dello spogliatoio stesso, no? Gente che arriva, gente che va, alla fine non dà la possibilità di formare un gruppo, così come hanno detto prima, no? È importante in queste categorie soprattutto avere dei gruppi forti, gruppi che guardano tutti dalla stessa parte, no? Tra squadra, allenatore, direttore sportivo, presidente, società, tifosi, tutto quanto. Se tutti guardano lo stesso posto, la stessa via, va bene, si può arrivare ad ottenere risultati.
0: Indubbiamente poi l'amalgama dà quel senso in più all'interno di una squadra, all'interno di uno spogliatoio che ti serve poi per completare la stagione, per andare avanti in un certo modo, in una retta via, ecco.
2: Sì, le squadre di calcio dico sempre che devono essere delle macchine perfette, ognuno deve lavorare per il bene della società, quindi sì, sicuramente avere un mercato praticamente quasi sempre aperto, perché alla fine abbiamo visto anche, no, ad esempio la Fidelis-Sandria, forse la Fidelis-Sandria è un fattore positivo avere il mercato aperto, perché probabilmente alla Fidelis serviva qualche
0: Sì,
2: giocatore in
0: sì.
2: più, quindi magari ci sono casi e casi, però in linea di massima. Non è secondo me un aspetto positivo avere questo mercato quasi infinito perché bene o male fino a dicembre praticamente non si ferma, poi a dicembre si accende sicuramente. Quindi insomma secondo me sarebbe anche un pochino da rivedere questa cosa perché secondo me è giusto che il mercato finisca a un certo punto, poi magari si riapra dopo un paio di mesi, però poi
0: Come
2: in
0: si fa
2: quei
0: un po' ai
2: mesi
0: professionisti, eh?
2: sì,
0: Come si fa?
2: in quei mesi ci deve essere un po' anche di stabilità perché queste porte girevoli secondo me alla maggior parte dei casi nelle scuole di calcio portano più diciamo dei problemi. Problemi che benefici.
0: Allora, stiamo arrivando alla fine della nostra trasmissione, della nostra puntata, però,
1: Però
0: c'è questo però meraviglioso, perché Francesco ieri mi ha consegnato una lettera. Mi ha
2: addirittura.
0: consegnato una lettera, sì, perché ha detto io ti voglio far vedere una foto. Candelli, vediamo se riusciamo ad avere questa foto. Eccola, mamma mia,
2: Qualche annetto
0: questa è
2: fa.
0: bellissima. Allora, questa è la foto da tifoso di Francesco Magazzino, che è bellissima, però va bene. Giusto qualche annetto fa, tu
2: Qualche annetto fa.
0: eri a Grottaglie, la foto di Mimmo La Cava, questo è meraviglioso. Qua, poi vabbè, c'è il papà a fianco, però c'è questo ricordo straordinario che ti
1: Bellissimo
0: lega a questa piazza e ti lega a lui, perché lui appena ha saputo che stavi qui con noi in trasmissione, gli è venuta l'emozione, ha detto,
1: Dovevo
0: mamma
1: battezzarlo io.
0: mia. Dovevi battezzare, in qualche modo, insomma, aveva deciso di farti vedere questa splendida foto quest'oggi,
1: Grazie,
0: questa.
1: grazie. È un tornare indietro e i ricordi non vanno mai via, no? Si
0: Quelli
1: fermano nella testa.
0: poi sono i ricordi più belli, Francesco, anche perché poi restano impressi nella mente tutto.
1: Quando si vince si ricorda
0: Sempre.
1: sempre,
0: E a massacro più di qualcuno, mister, si ricorda di altri grandi risultati. Parliamo di quasi 30 anni fa, però.
1: 95.
0: 95, 95. Mi corregge giustamente il mister. Grazie a Francesco Piemagazzino.
2: Grazie a te, grazie al mister.

0: Grazie a tutti coloro che ci hanno
1: grazie
0: seguito.
1: Grazie a voi per l'invito, sono stato benissimo.
2: Mi ha anticipato, mi ha anticipato. Grazie, grazie come grazie. A te, come sempre, mister, per la disponibilità. Un grazie naturalmente alla regia curata sapientemente, pazientemente da Peppe Candelli. È tutto per il momento, lunedì prossimo, nuova puntata 100D, buon proseguimento di giornata su Studio 100.

0: presente sono Gagliandro Giuseppe, faccio il pescatore da 40 anni. Prima, quando andavo a mare, pescavo molto, molto ma molto di più. Poi passare degli anni, il pescato diventa sempre meno.
1: Sì, col passare degli anni il pescato è sempre di meno.
0: Non so se è stata colpa dei nuovi pescherecci, perché negli anni passati venivano sotto costa a pescare molti motopescherecci. Non so se è stato colpa loro, però il pescato, vi posso garantire, è diminuito almeno il 70% rispetto agli anni passati. Quindi la colpa sarà l'inquinamento, le plastiche che stanno nel mare. Sono tante problematiche che ci stanno distruggendo il mare, in pratica.
2: ...640.000 tonnellate di reti, lenze ed altri attrezzi da pesca abbandonati erano sparsi negli oceani del mondo fino al 2009. Da allora, ogni anno, circa 1 milione di tonnellate di nuovi attrezzi da pesca incrementano il fenomeno degli attrezzi fantasma, o ghost gear. Gli attrezzi da pesca fantasma sono un byproduct inevitabile dell'attività di pesca in tutto il mondo, che viene fortemente sottovalutato e dei cui impatti, solo di recente, si sta davvero capendo la portata. I ghost gears possono finire nell'oceano in molti modi diversi. La maggior parte delle attrezzature da pesca viene persa durante le tempeste, trasportata via da forti correnti, o rimane incagliata su fondali o ad attrezzi precedentemente persi, che diventano troppo ostici da recuperare. In alcuni casi, tali attrezzature non vengono recuperate alla fine della loro vita per mancanza di strutture adeguate allo smaltimento. Inoltre, la difficoltà nel determinarne la proprietà ne facilita l'abbandono, senza alcuna ripercussione. Infine, c'è una percentuale di casi in cui vi è intenzionalità nell'abbandono degli attrezzi, per esempio nell'ambito della pesca illegale. I danni causati dagli attrezzi fantasma possono essere molteplici. Mammiferi marini, uccelli e tartarughe possono restarvi impigliati e affogare, così come pesci e altri invertebrati rimanere intrappolati o feriti, attirando i loro predatori che vanno incontro allo stesso destino. Questo fenomeno, noto come ghost fishing, è una pesca passiva che l'attrezzo continua a praticare fino a che conserva la sua integrità strutturale, anche per decenni. Gli attrezzi incustoditi possono poi danneggiare il fondale, soffocare gli organismi bentonici e compromettere habitat chiave. Gli impatti sull'ambiente risultano particolarmente gravi quando intaccano aree sensibili, aree a coralli, praterie di fanerogame, aree di riproduzione di nursery. Possono rappresentare inoltre un rischio per la navigazione in termini di possibili incidenti in mare e danni alle imbarcazioni. Si stima che gli attrezzi fantasma rappresentino circa il 10% del marine litter, contribuendo al problema estremamente attuale delle microplastiche. Fino agli anni 60 le reti erano comunemente realizzate in materiali biodegradabili come canapa o cotone. Oggi, essendo realizzate in polimeri sintetici, se abbandonate, permangono in acqua per centinaia di anni, rilasciando lentamente microplastiche che possono entrare nella rete trofica e arrivare fino alle nostre tavole.

0: autorizzati a raccoglierlo. Capito? Che quando iniziamo a vedere il primo palcio è molto
1: di più, se non te ne accorgi quello che ci è capitato, perché io che sono professionista la rete non la vado a lasciare perché perdo soldi.

0: Secondo me, come c'è un codice sulla strada, bisogna fare un codice per il mare. Sulla strada non puoi andare a tanto, così per il mare. Rispettare le profondità, le batimetriche e pescare con un'attrezzatura idonea, il controllo. Quindi salvaguardare le nostre coste mettendo dei paletti alla fine.
1: Delle regole che magari, che se tutti rispettano, vanno a vantaggio di tutti.
0: Vanno a vantaggio di tutti, sì.
2: Le prospettive per il futuro sono creare le zone protette, perché proteggendo le zone proteggeranno anche noi.
1: Anche perché alla fine le zone protette, come dicevamo prima, non sono per limitare la vostra attività, ma per regolamentare.
2: No, a noi la zona protetta noi la vogliamo, anzi, noi la chiediamo la zona protetta. Anzi, noi la chiediamo perché è l'unico, come si vuol dire, come si dice, l'ultima spiaggia? Noi diciamo l'ultima possibilità per la pesca. Se non fanno una cosa del genere, io penso che andrà non a scomparire, ma bensì il pescatore scompare dal mare.

0: Beh, azioni concrete noi le abbiamo fatte. Ci siamo organizzati approfittando dell'opportunità del FEAMP 2014-2020 con un bando aperto dalla Regione Basilicata. Ci siamo organizzati in una compagine di ricerca, noi del Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, i colleghi dell'Università della Basilicata e gli amici pescatori della cooperativa Nereide. Insieme abbiamo visto l'opportunità di fare un'azione concreta, la rimozione degli attrezzi da pesca abbandonati. Bene, questi attrezzi di pesca rappresentano un problema a livello globale e ovviamente agiscono localmente impattando la fauna locale, perché possono intrappolare nelle maglie appunto delle reti abbandonate avifauna, tartarughe, cetacei o altri organismi che possono essere ricoperti e quindi morire per asfissia.
1: L'80% delle tartarughe che vengono recuperate subisce i problemi da annegamento o da lacerazione a causa di ami e lenze. La pesca quindi è sicuramente il fattore più impattante per questa specie. In particolare negli ultimi anni stiamo osservando una moria dovuta a frammenti di attrezzi da pesca che vengono abbandonati o persi durante le attività quotidiane e che portano poi accidentalmente alla morte di questi grandi animali marini.
0: Noi abbiamo pensato di dare un piccolo contributo per lo sviluppo e il mantenimento delle rese di pesca, andando a rimuovere questi attrezzi da pesca che sono stati abbandonati. Togliendoli abbiamo dato l'opportunità di ripristinare gli habitat, una sorta di habitat restoration. Bene, queste sono le azioni che noi dobbiamo fare, azioni concrete. Dobbiamo metterci in gioco e dare il nostro contributo per il recupero del mare. Questa è una risorsa. Il mare è una risorsa fondamentale a cui noi tiriamo fuori servizi ecosistemici. La legge salvamare che è appena entrata in vigore renderà ancora più agevole la possibilità di fare queste rimozioni, perché conferisce la copertura legislativa e amministrativa per operare. Quindi le azioni pilota come quella che noi abbiamo realizzato e che abbiamo messo a disposizione della collettività potranno adesso diventare pratiche realizzate da parte di organizzazioni consorziate più frequentemente operative. A questo proposito dovremmo ringraziare il comune, l'amministrazione locale, il comune di Policoro per aver fornito al progetto l'assistenza e il supporto essenziale per poter collettare tutto il materiale che abbiamo rimosso dal mare e avviarlo ai processi del conferimento dei rifiuti urbani. E quindi un plauso all'amministrazione che si è resa molto sensibile e disponibile a coadiuvarci in questa azione progettuale.

Il centro antico di Taranto, l'isola madre, è ricco di palazzi nobiliari, delle grandi famiglie che hanno abitato questa città. Questo palazzo è una dimora elegantissima, raffinata, del Settecento, di fine Settecento, ed è forse l'unico che ha il vanto di essere ritratto in un dipinto importantissimo conservato a Caserta, che è la veduta del porto di Taranto, realizzato dal vedutista di corte Ackert per conto di Ferdinando IV di Borbone. Qui siamo nel vano scala, che è un elemento importantissimo di questa architettura, perché sopperisce alla mancanza di un cortile e di un giardino. Questo palazzo elegantissimo dispone però di questo vano scala, che è davvero un luogo della bellezza, in cui il barone Partedeo immediatamente ai visitatori dà da subito l'immagine della sua cultura, della sua raffinatezza. Siamo al primo piano del palazzo, nella zona di rappresentanza, caratterizzata da una sequenza di saloni, e l'impatto immediato è con questa pavimentazione maiolicata, anche questa di produzione campana, sono maioliche di vetri, e caratterizzati questi saloni da queste splendide porte, che sono laccate in rosso con delle cornici in oro zecchino. Fra i saloni c'è il grande soggiorno, dove adesso in questo momento mi trovo, che di fatto era il luogo in cui si riuniva la famiglia, ed è presente ancora l'altare di palazzo, inserito in uno stipo, in un grande stipo, con le ante e le cornici sempre in rosso lacca e oro, e l'altare, che è in pietra, è perfettamente conservato. Qui siamo nel salone principale, che è completamente coperto da questa tela dipinta del Carella, un pittore settecentesco molto famoso in quell'epoca. Peraltro è lo stesso artista che decorò i saloni del Palazzo Ducale di Martina Franca. I palazzi storici di Taranto, oltre a presentare delle architetture e degli arredi molto interessanti, offrono un panorama straordinario sulla città, soprattutto sul mare, così come il Palazzo Pantaleo, che affaccia sul Mar Grande e coglie la luminosità di questo mare durante tutto l'arco della giornata. Taranto è anche questo, anche i suoi palazzi e la bellezza che si può scorgere del mare dai suoi palazzi. Quindi vi invito a visitare questa meraviglia.

0: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS

0: catronicapuglia.it e TS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
8: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
9: Io vorrei una bicicletta nuova.
10: Mi aiuta a comprare un unicorno?
11: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
12: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
13: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Perquisizioni anche a Taranto e Lecce nell'operazione Mani d'Oro. La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 37 milioni di euro nell'inchiesta su presunte frodi fiscali e riciclaggio legati alla somministrazione di manodopera. 22 le persone indagate. Nuova cassa integrazione da lunedì per i lavoratori dell'indotto ex Ilva. Il presidente di Confindustria Toma esprime preoccupazione e sollecita un'azione comune. Bisogna fare squadra tra istituzioni nazionali e locali. Reintegrato il lavoratore dell'appalto Eni al quale era stato contestato il presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza. Colleghi e sindacati si erano mobilitati al suo fianco sostenendo la sua buona fede. Lui aveva sempre ribadito di non aver trasgredito alle regole. Ben trovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, apriamo la nostra ampia pagina con il lavoro. Ovviamente il primo appuntamento è quello con l'ex Ilva, nuovo ricorso alla cassa integrazione dell'indotto già dalla prossima settimana. Il servizio di Marina Luzzi.
1: Sono circa 300 i lavoratori dell'indotto ex Ilva già a rischio dopo la conferma dello stop dell'aria a caldo da parte della Corte d'Appello. Lo rendono noto fonti sindacali mentre aumentano di ora in ora le aziende che dovranno ricorrere alla cassa integrazione probabilmente già dalla prossima settimana. Stamattina il confronto tra i rappresentanti sindacali e i lavoratori che vivono ore di smarrimento mentre si attende che la Corte di Cassazione si esprima definitivamente sullo spegnimento o meno dell'aria a caldo, al momento in funzione con un solo altoforno. L'udienza è fissata per il prossimo 20 ottobre.
2: Nella ipotesi di chiusura definitiva, in quel caso la gestione commissariale dovrà decidere se il preriscaldo sarà per lunghi mesi, forse anni, oppure se si assumeranno la responsabilità di spegnerlo. Quindi oggi siamo in una fase di assoluta criticità, di emergenza, che evidentemente ha bisogno di risposte straordinarie rispetto alla fase che stiamo per attraversare.
1: Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa AGI, avrebbe depositato ieri sera alla scadenza dei termini il suo parere non vincolante in merito alla prossima udienza, accogliendo per la prima volta alcuni dei punti dei ricorsi dei legali di Ilva NAS e Acciaierie d'Italia NAS e proponendo alla Cassazione di rivalutare il compendio probatorio in merito alla questione amianto. Intanto, oltre le aule di tribunale, la vertenza ex Ilva aleggia con tutto il suo carico di timori per il futuro.
3: Noi naturalmente siamo super preoccupati, stiamo cercando di capire in che maniera, facendo squadra con lo Stato italiano, col governo, con le istituzioni locali, regioni, tutti insieme, per capire naturalmente come fare questa transizione

0: per questi anni, che naturalmente noi ci auguriamo in questi anni che ci sia la costruzione del DRA e il forno elettrico, e soprattutto il grande lavoro che noi come Confindustria Taranto stiamo portando avanti, dei progetti dell'innovazione, della diversificazione, perché con questi progetti possano naturalmente poter avere la possibilità di lavorare i fuoriusciti nel mondo dell'Ilva diretta e anche delle aziende dell'indotto. È chiaro che rimane la preoccupazione, perché le aziende dell'indotto rischieranno di chiudere, e questo naturalmente è una cosa che bisogna capire in che maniera poter dare a loro un'opportunità di essere mantenuti in vita.
1: Continuiamo a parlare di lavoro. Reintegrato il lavoratore dell'indotto Eni, dell'appalto Eni, a cui era stato contestato il presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza. Lavoratori e sindacati si erano battuti per il reintegro credendo nella sua buona fede sin dall'inizio. Il servizio è ancora di Marina Luzzi.
2: È stato reintegrato Angelo Aversa, il lavoratore dell'appalto Eni, a cui era stato contestato un presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza durante il turno di lavoro. L'operaio della Rendelin, impresa che per Eni si occupa di realizzazione, manutenzione e ponteggi, era stato allontanato, 5 giorni a casa e 15 punti in meno al sicurometro. Lui però aveva sostenuto da principio di non aver mai trasgredito alle regole, caldeggiato nella sua versione dai sindacati dei metalmeccanici, che negli scorsi giorni avevano convocato una assemblea davanti al varco 10 della raffineria. Nelle scorse ore la notizia del reintegro. Fin dal primo momento, scrivono FIM e Wilm, tutto l'appalto si è mobilitato con determinazione e senso di responsabilità, promuovendo un confronto serrato con l'azienda e denunciando pubblicamente quella che abbiamo ritenuto essere un'ingiustizia ai danni del lavoratore coinvolto. Grazie all'impegno e alla solidarietà di tutti i lavoratori dell'appalto metalmeccanico si è giunti alla cessazione degli effetti del provvedimento. Siamo soddisfatti, prosegue la nota, ma il procedimento disciplinare si è concluso solo parzialmente, in quanto resta ancora da definire la questione relativa ai punti del sicurometro da parte di Eni. Su questo aspetto attendiamo di conoscere l'esito definitivo. Poi i sindacati ribadiscono: la sicurezza è una cosa seria, proprio per questo ogni eventuale provvedimento deve essere preceduto da una puntuale verifica dei fatti, da un'adeguata documentazione e da tutti gli opportuni accertamenti.
1: Ancora lavoro, questa volta parliamo di clima ambiente. Proclamato lo stato di agitazione, i lavoratori temono possibili ripercussioni sui servizi, inclusa sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Intanto questa mattina assemblea dei dipendenti, e ce l'ha per noi Maria Laura Paletta.
3: Ore difficili per la città di Taranto, che tra le tante criticità si prepara ad affrontare anche le conseguenze dello stato di agitazione dei lavoratori di Chimambiente, con possibili disagi nella raccolta dei rifiuti.
4: Un silenzio assordante e incredibile da parte di chi deve dare risposte alla città e alle lavoratrici e ai lavoratori. Per questo le organizzazioni sindacali in maniera unitaria hanno proclamato lo stato di agitazione. Abbiamo iniziato da ieri sera una serie di assemblee con i lavoratori e le lavoratrici, che culmineranno in un sit-in sotto Palazzo di Città giovedì mattina. Sia chiaro da questo punto di vista, noi non arretriamo di un passo, perché la tutela dell'azienda pubblica, la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche della qualità del servizio, è una questione su cui non ci tireremo indietro.
5: Non si capisce il perché si abbandona una procedura negoziata che poteva sfociare in una soluzione percorribile, e invece ci lasciano senza notizie, senza risposte e senza spiegazioni.
6: Tra i tanti gesti incomprensibili, azioni incomprensibili che questa società ha compiuto nelle ultime settimane, c'è anche questo turnover dei lavoratori interinali, che è incomprensibile, del quale non ci sono state date comunicazioni, non ci sono stati forniti elenchi, criteri, nulla, per capire come si faccia a mandare a casa una serie di lavoratori, riducendo peraltro la platea. Quasi 30 lavoratori esperti da 5-6 anni, già operanti in un contesto che è già pieno di difficoltà, tipo quello dei servizi, innestando persone nuove, creando, se una volta di più, se fosse stato possibile, al meglio la guerra dei poveri. Noi quello che abbiamo chiesto ai lavoratori è di non cadere in questo tranello, e quello che confidiamo è che nelle prossime ore qualcuno dei consulenti, dello staff, del sindaco sia così bravo da fargli comprendere che le due sue dichiarazioni sulla presunta sicurezza di cui godono questi lavoratori di Chimambiente sia solo appunto presunta, perché con 150-140 lavoratori interinali, qui parliamo di 140 lavoratori che vivono nella più assoluta precarietà del futuro occupazionale.
1: Parliamo adesso del...

0: porto di Taranto. Nel pomeriggio di ieri un incontro delle sigle sindacali con l'autorità portuale per elaborare la bozza del nuovo regolamento che disciplina la permanenza degli ex TCT nella Taranto Port Workers Agency, alla luce anche dei nuovi corsi di formazione. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
1: Non una misura assistenziale, non un reddito di cittadinanza mascherato, ma una politica attiva del lavoro che deve avere una sua finalità.
2: Trasparenza e criteri chiari su formazione, obblighi dei lavoratori, assenze, eventuali sanzioni e modalità di calcolo dell'IMA. Questi gli obiettivi dell'incontro che si è svolto nel pomeriggio di ieri tra autorità portuale, sindacati e Taranto Port Workers Agency sulla situazione dei lavoratori ex TCT.
1: Un incontro tecnico-operativo anche abbastanza fattivo. Riusciti a concordare anche abbastanza velocemente le modifiche regolamentari da apporre appunto dal regolamento di funzionamento dell'Agenzia del Lavoro Portuale, della Taranto Port Workers Agency, alla luce dell'avvio oramai imminente, già qualche lavoratore ha iniziato a iscriversi ai corsi, dei corsi di formazione. Questo per armonizzare le norme di partecipazione e anche le norme che regolano l'indennità di mancato avviamento, appunto la corresponsione delle varie indennità alla frequenza dei corsi e soprattutto per delineare cosa accade a chi non fosse nelle condizioni o non avesse troppa intenzione di partecipare ai corsi, che verrà sicuramente depennata dagli elenchi.
2: Intanto la Regione Puglia ha messo 223 proposte formative destinate alla riqualificazione dei 304 ex dipendenti della Taranto Container Terminal. I corsi presentati da diversi enti di formazione della provincia di Taranto serviranno a creare nuove competenze professionali e favorire il reinserimento lavorativo degli ex portuali. Un'iniziativa che rientra nel Just Transition Fund 2021-2027 e dispone di circa 1 milione di euro.
3: Noi ci aspettiamo, con l'avvio di questi corsi, la possibilità di dare uno scenario futuro agli stessi lavoratori e dare in modo anche con forza al rinnovo dell'IMA, che vede come data ultima di approvvigionamento il 31-12-2026.
2: Sul futuro del territorio, poi, la FILT CGIL sostiene una maggiore integrazione tra porto, aeroporto e logistica.
4: Siamo stanchi di leggere annunci, non siamo assolutamente contro la visione di chi vuole l'aeroporto di Grottaglie come trasporto passeggeri. Noi però vogliamo una visione che porti lavoro, ma lavoro permanente. Siamo stanchi di vedere lavoratori che dopo qualche anno si ritrovano in cassa integrazione. Quindi la nostra, per noi, FILT CGIL, vocazione che diamo all'aeroporto Arlotta è il trasporto cargo, l'interconnessione proprio con il trasporto del porto di Taranto.
0: Ci spostiamo in provincia per una storia che arriva da Carosino. 3 mensilità di stipendio arretrate per i 2 dipendenti della Sant'Elena Service Group, che gestisce il servizio cimiteriale del comune della provincia ionica. Ieri, inoltre, la mancanza di materiale aveva impedito la tumulazione di 2 salme, che poi è stata effettuata nel pomeriggio. Ci racconta tutto Giovanna Calabrese.
5: Sono 2 questioni. La questione stipendiale. Adesso sono in arretrato di 3 mensilità, ma anche i mesi precedenti li hanno percepiti grazie all'intervento sostitutivo del comune di Carosino, perché l'azienda ormai non è da oggi, ma è da mesi che è letteralmente sparita, che quindi non dà più nessuna disposizione, non paga le retribuzioni, non dà disposizione organizzativa.
6: Non ci sono solo gli stipendi arretrati. Al cimitero di Carosino mancano anche i materiali necessari per effettuare le tumulazioni. La carenza era stata segnalata formalmente al comune dalla FPCGL nei giorni scorsi. Ieri c'erano 2 defunti da tumulare, ma i 2 addetti della Sant'Elena Service Group non hanno potuto effettuare le operazioni per l'assenza del materiale necessario.
5: Proprio questa assenza dell'azienda che ha in affidamento il servizio cimiteriale al comune di Carosino ha determinato una situazione paradossale. Tant'è che noi, come organizzazione sindacale, anche gli stessi 2 lavoratori avevano segnalato tanto all'azienda quanto al comune il fatto che c'era un problema di mancanza di materiale, proprio del materiale necessario per procedere alle operazioni di tumulazione, ma c'era anche una mancanza di disposizioni sulla gestione dei cosiddetti proventi derivanti dagli oneri di tumulazione, quelli che chiamano cosiddetti bollettini.
6: Nel pomeriggio, infatti, è intervenuta un'altra azienda per garantire il servizio. La FPCGL ha chiesto anche al comune di Carosino di intervenire per il pagamento degli stipendi arretrati, sostituendosi alla società nel pagamento dei lavoratori.
5: Noi proprio settimana scorsa abbiamo chiesto al comune di Carosino ancora una volta di sostituirsi all'azienda nel pagamento delle ultime 3 mensilità. Quindi una situazione paradossale.

0: Noi abbiamo scritto al comune e all'azienda perché nell'ambito delle rispettive competenze questa soluzione va trovata.
1: E intanto sul fronte del servizio il contratto con la Santelana Service Group è scaduto il 30 settembre. Dal 1 ottobre è stata disposta una proroga dei 6 mesi alla stessa azienda, nonostante le criticità già segnalate.
0: Il RUP che è dell'appalto dei servizi cimiteriali che ha la gestione dell'appalto e che ha disposto anche una proroga a questa azienda che già era assente, che quindi di fatto determina l'aggravarsi e il protrarsi in una situazione di profonda incertezza. Noi chiediamo ai soggetti istituzionali di intervenire e di trovare una soluzione. Sono in gioco il diritto alla retribuzione e un lavoro dignitoso di questi due lavoratori, ma anche l'altrettanto legittimo diritto delle cittadine e dei cittadini a garantire, ad usufruire di un servizio così importante, non può essere garantito da una situazione così fluida e così incerta.
2: Perquisizione anche a Taranto e a Lecce nell'operazione Mani d'Oro, un'inchiesta su presunte frodi fiscali e su un riciclaggio legato alla somministrazione di manodopera. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo d'urgenza di circa 37 milioni di euro, 22 le persone indagate. Un presunto sistema di frodi fiscali e riciclaggio con circa 1.000 lavoratori coinvolti e milioni di euro trasferiti all'estero. È il quadro al centro dell'operazione Mani d'Oro che ha portato a un sequestro preventivo d'urgenza per circa 37 milioni di euro e perquisizioni anche nelle province di Taranto e Lecce. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Ravenna ed eseguita dalla Guardia di Finanza, coinvolge 22 persone, tra cui due professionisti, oltre 40 le perquisizioni disposte in 9 province italiane. Secondo gli investigatori, numerose società formalmente attive nelle costruzioni meccaniche sarebbero state utilizzate soprattutto per fornire personale ad altre imprese impegnate in commesse e subappalti. Circa 1.000 i lavoratori interessati, prevalentemente stranieri, saldatori, carpentieri e manovali d'officina, assunti o licenziati in base alle esigenze produttive delle aziende utilizzatrici. Queste ultime avrebbero ottenuto risparmi fiscali, eludendo parte degli obblighi salariali, previdenziali e amministrativi connessi al lavoro dipendente. Seguendo i flussi di denaro, i finanzieri avrebbero individuato una rete di 155 società cartiere, concentrate soprattutto tra Napoli e Bergamo, utilizzate per emettere fatture per operazioni inesistenti per circa 130 milioni di euro. Le somme sarebbero transitate su diversi conti bancari prima di essere restituite in contanti, trattenendo commissioni tra il 14 e il 22%. Un circuito finanziario clandestino che nell'arco di 2 anni avrebbe consentito di trasferire all'estero oltre 80 milioni di euro. Durante le perquisizioni è stato individuato un presunto ufficio finanziario clandestino, attrezzato con server, computer, oltre 100 smartphone e centinaia di carte di credito. Trovate anche 250.000 euro in contanti, gioielli e orologi di lusso. Il sequestro interessa inoltre immobili, auto e conti correnti. Un ulteriore filone investigativo ha portato al sequestro di rapporti finanziari per circa 7 milioni e mezzo di euro a San Marino. Taranto e Lecce figurano tra le province interessate dalle perquisizioni, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle realtà locali coinvolte. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati resta ancora da accertare. Continuiamo a parlare di cronaca con una notizia che arriva da Leporano, una vera e propria serra indoor per la coltivazione della cannabis. È stata infatti scoperta dai carabinieri di Taranto durante una perquisizione nel comune della provincia ionica. I militari hanno arrestato un 31enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel ripostiglio dell'appartamento era stata allestita una struttura dotata di sistemi di illuminazione, riscaldamento e ventilazione. All'interno sono state trovate 5 piante di cannabis con infiorescenze, alcune alte fino a circa 2 metri, oltre a fertilizzanti liquidi e teli termici. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno inoltre sequestrato circa 140 grammi di marijuana, 2 grammi e mezzo di hashish e un bilancino elettronico di precisione. Il materiale e la sostanza stupefacente saranno sottoposti agli accertamenti di laboratorio, mentre il 31enne è stato posto agli arresti domiciliari. Cambiamo argomento, torniamo a parlare di trasporti, nella fattispecie di collegamenti passeggeri e di continuità territoriale. Sono queste le richieste avanzate dall'onorevole Dario Iaia durante la conferenza stampa di Fratelli d'Italia a Grottaglie, un confronto sul futuro dell'aeroporto esattamente il giorno dopo la partenza del primo volo cargo.
3: Una buona notizia sicuramente anche dal punto di vista economico della movimentazione delle merci, quindi è una notizia che noi come Fratelli d'Italia abbiamo appreso ed apprezziamo.
1: A Grottaglie, nel corso della conferenza stampa organizzata dal direttivo

0: Di Fratelli d'Italia si fa il punto sul futuro dell'aeroporto di Taranto Grottaglie dopo la partenza del primo volo cargo per Istanbul.
1: Certamente bisogna fare molto di più da parte della Regione Puglia e da parte di Aeroporti di Puglia, che è concessionario e deve avere il coraggio, così come ha fatto negli ultimi giorni.

0: spiegando le ragioni per cui Grottaglie può risultare attrattivo per i vettori.
1: Le compagnie aeree oggi cercano degli scali a basso costo, cioè che hanno dei bassi costi gestionali per poter diventare attrattivi. Ora, chiaramente Grottaglie è un aeroporto nuovo di zecca che ha un suo appeal in questo senso. Io credo che ci sarà una partecipazione.
0: E poi c'è la continuità territoriale, un percorso diverso rispetto al bando per i voli passeggeri, che punta al riconoscimento degli oneri di servizio pubblico e quindi alla possibilità di sostenere economicamente collegamenti stabili per il territorio.
2: La continuità territoriale è stata riconosciuta per legge già nel 2002, quindi per fare questo occorre che inizi una conferenza di servizi, che è una conferenza di servizi complessa nell'ambito della quale ci sono aeroporti di Puglia, Regione Puglia, Ministero delle Infrastrutture, ENAC. Così come in tutte le conferenze dei servizi vi è un soggetto propulsore che è la Regione Puglia, in questo caso, che chiaramente è l'ente che rappresenta il territorio, perché senza la richiesta da parte del territorio il governo può fare ben poco. La conferenza dei servizi si concluderà con un provvedimento decisorio, quindi con il riconoscimento degli oneri di servizio pubblico, ed in quel momento il governo potrà anche metterci delle risorse insieme alla regione.
0: È questo quindi uno dei passaggi decisivi, completare l'iter istituzionale e arrivare alla conferenza dei servizi.
2: Tutto questo poi dovrà avere l'ok da parte della Commissione europea. Questo è l'iter. Noi ci siamo, spingeremo anche nel momento in cui questo iter per la continuità territoriale va avanti per fare in modo che il governo ci metta le risorse.
3: E continua la crescita dei passeggeri negli scali pugliesi, a settembre quasi 1,3 milioni di passeggeri, l'11% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. A crescere più di tutti è l'aeroporto di Brindisi.
4: La Puglia continua a volare, lo fa anche nei cosiddetti mesi di spalla, quelli lontani dal picco della stagione estiva. A settembre gli aeroporti pugliesi hanno registrato quasi 1.300.000 passeggeri tra arrivi e partenze, per l'esattezza 1.298.551, con una crescita dell'11% rispetto allo stesso mese del 2025. A trainare il risultato è soprattutto lo scalo di Bari, che ha totalizzato quasi 884.000 passeggeri, in aumento del 12,6%. Positivo anche il dato di Brindisi, con oltre 409.000 passeggeri ed una crescita del 10,2%. Particolarmente significativo l'andamento del traffico internazionale. A Bari i passeggeri sono aumentati del 17%, arrivando ad oltre 567.000, mentre a Brindisi la crescita raggiunge il 23%, con quasi 157.000 passeggeri. E il bilancio dei primi 9 mesi dell'anno conferma la tendenza. Complessivamente negli aeroporti pugliesi sono transitati quasi 9 milioni e 900 mila passeggeri, l'11% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Numeri che indicano una domanda di mobilità sempre più forte ed un network in espansione, ma soprattutto confermano i primi risultati del percorso di destagionalizzazione del turismo e dei collegamenti aerei pugliesi.
3: Adesso torniamo a Taranto perché ci sarebbero novità per un noto palazzo nobiliare di Civitavecchia da anni in stato di abbandono e che lo scorso anno, proprio in concomitanza con la Settimana Santa, era stato interessato da un distacco di un sottobalcone. Un imprenditore tarantino sarebbe infatti intenzionato a riqualificarlo, ma la situazione pare abbastanza ingarbugliata. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
5: Si può ancora salvare Palazzo Carducci Agostini dell'Antoglietta? La domanda posta ad Anello De Gregorio, presidente dell'Associazione Nobilissima Taranto, non è retorica, perché mentre uno dei più importanti palazzi nobiliari di Civitavecchia continua a mostrare i segni inesorabili di anni di abbandono, ci sarebbe un imprenditore tarantino disposto a investire nel suo recupero, con l'obiettivo di restituire l'intero complesso alla città, trasformandolo in una struttura ricettiva di pregio. Un progetto ambizioso capace non solo di sottrarre al degrado un pezzo della storia di Taranto, che recentemente ha mostrato tutti i segni di un procedimento di decadenza da arrestare quanto prima. Lo scorso 2 aprile, infatti, durante i riti della Settimana Santa, il distacco di una parte di un sottobalcone su Vico Carducci ha riportato drammaticamente l'attenzione sulle condizioni dell'edificio. Eppure l'operazione sarebbe ferma a causa della complicata situazione che riguarda la proprietà frammentata dell'immobile e soprattutto le difficoltà difficoltà che sarebbero sorte nel tentativo di acquisire alcune particelle riconducibili al patrimonio comunale. Il palazzo risale al XVIII secolo ed è un grande complesso nobiliare articolato in 41 unità, situato tra Via Duomo, Vico Carducci e Vico Porto. Alcune porzioni sarebbero oggi interessate da procedure legate alla curatela fallimentare della precedente proprietà, altre sarebbero invece di pertinenza del comune ed è proprio su questo punto che emergerebbe una situazione ancora più complicata. Qualcuno infatti avrebbe

0: Suggerito che dietro l'impossibilità del Comune di procedere alla cessione di alcune particelle potrebbe esserci una situazione giuridica molto particolare. In passato, infatti, sarebbero state adottate delibere comunali finalizzate all'acquisizione di determinate porzioni dell'immobile, ma secondo quanto riferito, le successive procedure notarili di trasferimento della proprietà potrebbero non essere mai state perfezionate. In poche parole, esisterebbe l'ipotesi, tutta da verificare, che per alcune di queste particelle il Comune abbia deliberato l'acquisizione, senza però arrivare al definitivo perfezionamento del passaggio di proprietà. Se questa ricostruzione dovesse trovare conferma, si arriverebbe a una situazione paradossale. Il Comune potrebbe trovarsi nell'impossibilità di vendere determinate particelle perché non ne risulterebbe effettivamente proprietario. La situazione di Palazzo Carducci Agustini dell'Antoglietta finisce così per diventare il simbolo di un problema più ampio, le difficoltà di intervenire sul patrimonio di Civitavecchia, quando proprietà pubbliche e private, procedure fallimentari e competenze amministrative diverse si sovrappongono sino a trasformare ogni operazione di recupero in un percorso ad ostacoli.
1: Un viaggio nella cultura, nelle tradizioni e nell'identità del Mali. È stata inaugurata a Taranto la mostra Sguardi sul Mali, organizzata in memoria di Bakary Sako. C'era per noi Giovanna Calabrese.
2: Il Mali raccontato attraverso la sua cultura, le sue tradizioni e il senso di appartenenza di un popolo. E questo è il tema della mostra Sguardi sul Mali, viaggio nella cultura africana, inaugurata nel salone di rappresentanza del Palazzo del Governo di Taranto e organizzata dall'Associazione Amici dei Musei Greci e Messapi, memoria di Bakary Sako, il bracciante maliano di 35 anni ucciso all'alba del 9 maggio scorso nella città vecchia di Taranto. Il Mali è un paese dell'Africa occidentale dove si parlano lingue diverse. La principale è il Bambara. Chi lo racconta parla di un paese accogliente, colorato, profondamente legato alle proprie tradizioni e alla propria appartenenza. Tra queste c'è anche la Soninké Legé, danza tradizionale del popolo Soninké, una danza fatta di sorrisi e tradizione che racconta il legame con le proprie radici. Ma avvicinarsi a una cultura diversa non significa necessariamente riuscire a comprenderla. È proprio da questa difficoltà che parte la riflessione di Ronzo Corigliano, curatore della mostra e presidente dell'Associazione Amici dei Musei Greci e Messapi.
3: Purtroppo noi non conosciamo le culture dell'Africa nera, ma non riusciremmo a conoscerle, a comprenderle bene neanche se ci vivessimo degli anni, perché è un'arte molto complessa e sofisticata.
2: Ed è proprio per questo che la cultura può avere un ruolo importante, creare un'occasione di incontro, permettere alle persone di conoscersi e superare le distanze. È il valore della cultura sottolineato anche da Gianni Azzaro, vicepresidente della provincia di Taranto.
4: Crediamo che la cultura abbia una forza straordinaria, quella di creare proprio dei ponti, di creare connessioni, soprattutto arricchisce e adapre le menti di una comunità.
2: Assum Kon, presidente della comunità africana di Taranto e provincia, sottolinea infatti la necessità, nonostante la situazione che si sta vivendo oggi in Italia e in Europa, di mostrare anche la parte bella della propria cultura, le tradizioni, l'identità, le proprie radici.
5: In Italia e soprattutto in Europa, dimostrare che c'è quella parte bella, la cultura, la tradizione, per creare questa contaminazione positiva, no? Tra i popoli, tra le civiltà.
2: Ma nelle parole di Kon c'è anche un altro passaggio più personale che riguarda Bakary Sako.
5: A ricordare Bakary Sako, a ricordare tutti gli altri ragazzi, i nostri fratelli, ricordare che la vita umana è sacra, bisognerebbe viverla.
1: E tornano domenica, anzi sabato 10 e domenica 11 ottobre le giornate FAI di autunno per la provincia di Taranto. Due percorsi, il primo nel capoluogo, il secondo a Manduria. Palazzi, monasteri e giardini solitamente nascosti si aprono al pubblico per raccontare la storia del nostro territorio. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate FAI d'autunno a Taranto e Manduria. Due percorsi permetteranno di scoprire luoghi e ambienti poco conosciuti. Nel capoluogo ionico sarà visitabile il Palazzo del Governo affacciato sul lungomare. Progettato dall'architetto Armando Brasini e inaugurato nel 1937, l'edificio è uno degli esempi più significativi dell'architettura monumentale del Novecento tarantino. L'apertura torna dopo il successo registrato nel 2024. Il percorso comprenderà gli ambienti del palazzo, alcuni dei quali finora mai aperti al pubblico, e la rotonda Marinai d'Italia, un'occasione per conoscere da vicino uno dei luoghi simbolo del rapporto tra la città e il mare. A Manduria invece i visitatori potranno entrare nel monastero di clausura e nel suo giardino. L'itinerario attraverserà la chiesa e alcuni spazi del complesso per poi raggiungere l'area verde custodita oltre le mura. Agrumi, erbe aromatiche, alberi e fiori compongono un ambiente normalmente sottratto alla vista. Le due aperture fanno parte di un programma nazionale che per questa 15ª edizione coinvolgerà oltre 700 luoghi in 350 città. Numerose le proposte anche nel resto della Puglia, dal Palazzo dell'Ateneo di Bari al Castello Svevo di Brindisi, dal Capannone Nervi nelle saline di Margherita di Savoia al Palazzo Marchesale Miani di Polignano a Mare. L'edizione dedicherà inoltre attenzione all'artigianato italiano e al Made in Italy, valorizzando anche mestieri e tradizioni produttive. Ad accompagnare il pubblico saranno i volontari del FAI e gli apprendisti ciceroni, studenti formati per illustrare la storia e le caratteristiche dei luoghi. Le visite prevedono un contributo libero destinato a sostenere la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Per gli iscritti FAI e per chi aderirà durante la giornata sono previsti accessi prioritari e alcune aperture dedicate. Questo era il nostro ultimo servizio. Io vi ringrazio di essere stati in compagnia di Studio 100. Subito dopo la nostra edizione di 100 Notizie, la nostra pagina sportiva condotta da Giuseppe Delisanti. Grazie e buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto la sconfitta di Canosa non cambia le prospettive, non può certamente cancellare quanto fatto finora, ma offre spunti importanti sui quali riflettere. Guardiamo il servizio.
1: La sconfitta di Canosa va letta con equilibrio, senza lasciarsi condizionare troppo dal risultato e soprattutto senza trasformare una giornata negativa in un giudizio definitivo sulla stagione del Taranto. C'è ancora un'eternità da giocare e c'è soprattutto un percorso che non può essere stravolto alla prima difficoltà. Allo stesso tempo, però, la partita di domenica ha lasciato alcuni spunti sui quali riflettere. Il Taranto deve ancora calarsi completamente nella realtà dell'eccellenza, soprattutto sotto

0: Il profilo della mentalità. In certe partite, davanti alle difficoltà, la squadra sembra perdere lucidità e smarrire per qualche momento le proprie certezze. È un aspetto già evidenziato in precedenza e che proprio per questo merita attenzione. Non è una questione di qualità, perché l'esperienza e il valore dei giocatori non sono in discussione, è piuttosto la necessità di trasformare quelle qualità in consapevolezza, equilibrio e capacità di gestire anche le situazioni più complicate. Anche i continui cambiamenti dovuti al mercato non aiutano a costruire rapidamente un'identità precisa, ma proprio per questo serve tempo, lavoro e soprattutto continuità. Canosa dunque può diventare una sconfitta utile, una partita dalla quale ripartire, correggendo ciò che non ha funzionato senza mettere in discussione tutto il resto. La promozione resta l'obiettivo, la strada è ancora lunga e il Taranto ha tutto il tempo per costruire quella mentalità necessaria per arrivare fino in fondo. Serve equilibrio dentro e fuori dal campo e la consapevolezza che un percorso importante non si costruisce né si distrugge in una sola domenica. E ci spostiamo adesso in Serie D per parlare di un giocatore molto interessante che sta stupendo nell'ultimo periodo. Si tratta di Mamadou Diop, classe 2004, ha trovato la prima rete domenica con la maglia del Martina. Dalle promozioni conquistate con il Niscemi alla Serie D fino alla gioia del gol, proprio con la maglia biancazzurra. Il servizio. Ci sono gol che valgono 3 punti e gol che invece raccontano qualcosa in più. Quello di Mamadou Diop è uno di questi. Un destro, la gioia, l'abbraccio dei compagni, ma soprattutto la fotografia di un percorso cominciato lontano dal Senegal e costruito con pazienza attraverso il calcio dilettantistico. Classe 2004, Diop ha dovuto aspettare, lavorare e conquistarsi ogni opportunità. A Niscemi ha vissuto 2 promozioni consecutive, diventando protagonista e guadagnandosi la chiamata del Martina e la possibilità di misurarsi con la Serie D. E adesso è arrivato anche il gol, il primo con la maglia biancazzurra, un momento che per chi ha dovuto percorrere tanta strada prima di arrivare fin qui assume un significato particolare, perché dietro quella rete non c'è soltanto un calciatore che trova la porta, c'è un ragazzo che vede ripagati sacrifici, attese e chilometri percorsi inseguendo un pallone e un sogno. Diop adesso vuole continuare a correre sulla fascia, ma soprattutto verso un obiettivo che qualche anno fa sembrava molto più lontano. Quel gol è arrivato e forse per lui è soltanto l'inizio. Cambiamo sport adesso, ci spostiamo sul volley, è ufficiale il calendario della Prisma Taranto Volley per il campionato di Serie C maschile, 18 giornate con esordio il 17 ottobre e chiusura il 7 marzo. Le grandi novità saranno il campo di casa, perché a causa dell'indisponibilità delle strutture cittadine, i rossoblù giocheranno al Palazzetto dello Sport Spagnolo di Carosino. Il servizio. È ufficiale il calendario della Prisma Taranto Volley per il campionato di Serie C maschile Girone B. 18 giornate tra andata e ritorno con la stagione che prenderà il via sabato 17 ottobre e terminerà il 7 marzo. La novità principale riguarda la casa dei rossoblù. Per l'indisponibilità delle strutture cittadine, la Prisma giocherà tutte le gare interne al Palazzetto dello Sport Spagnolo di Carosino. E proprio a Carosino arriverà l'esordio sabato 17 ottobre alle 18:30 contro la Mater Domini. Una settimana più tardi la prima trasferta sul campo del Banco Metalli Fasano. Il girone d'andata si chiuderà il 12 dicembre a Galatina contro l'Olimpia, mentre il ritorno scatterà il 19 dicembre con la trasferta contro la Mater Domini. Saranno 9 le partite casalinghe per la Prisma, che avrà dunque nello Spagnolo il proprio punto di riferimento per tutta la stagione. E proprio davanti al pubblico di Carosino arriverà anche il sipario sulla regular season. Il 7 marzo alle 18:30 l'ultima sfida sarà ancora contro Olimpia Galatina. Il calendario è pronto, ora la parola passa al campo. Per la Prisma la nuova stagione è ufficialmente cominciata.
1: Ci spostiamo sul basket adesso con la Supporto a Proda in divisione regionale 2, con una squadra composta soprattutto da giovani cresciuti nella Virtus Taranto, affiancati da 3 giocatori senior, un progetto che offre ai ragazzi la possibilità di proseguire il proprio percorso sportivo in città. Le gare casalinghe si giocheranno all'Archimede la domenica alle 18. Vediamo il servizio del direttore Dario Gallitelli.
2: Una nuova squadra senior per offrire ai giovani del basket tarantino la possibilità di crescere senza lasciare la propria città. La Supporto approda nel campionato di divisione regionale 2 con un progetto che dà continuità al lavoro del settore giovanile della Virtus Taranto. L'obiettivo, spiega il presidente Ciccio Stola, è accompagnare i ragazzi nel passaggio al basket senior, valorizzando un gruppo che ha condiviso esperienze e rapporti fin dagli anni del mini basket. Il roster sarà composto prevalentemente da giovani tarantini, affiancati da 3 giocatori senior di grande esperienza: Arcangelo Sarli, Brian Prisciano.

0: Piero Appeso, un contributo di esperienza per una squadra che punta sul legame con il territorio e sul senso di appartenenza. La guida tecnica è affidata a Gianluca De Maglie, al suo fianco Stefano Mineo, primo assistente, Michele Orfino, secondo assistente. Pierpaolo Songia curerà la preparazione fisica, mentre Vito Appeso ricoprirà il ruolo di direttore sportivo, coordinando lo sviluppo del progetto. La casa della support sarà la palestra dell'Istituto Archimede di Taranto, dove le partite interne si disputeranno la domenica alle ore 18, un punto di ritrovo anche per le famiglie, i ragazzi del settore giovanile e i tifosi del movimento Orange. La partecipazione alla divisione regionale 2 aggiunge così un tassello al percorso della Virtus Taranto: offrire uno sbocco ai propri giovani e costruire attraverso la loro crescita il futuro della pallacanestro cittadina.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia per questa edizione del TG Sportivo è tutto. Continuate a seguirci con tutti gli aggiornamenti sui nostri canali di informazione. Grazie e ancora buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

0: grandioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'ha un tipo fantastico. Grandi. Però le altre squadre anche, no? Sì, dai. Stasera sento veramente un'atmosfera giustissima, atmosfera da stadio per questa ultima serata di Water Games 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi, allora vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Bentornati a quelli che sono già stati qui con noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! A grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Ippolito e Nico Salatin, eccoli qua!
2: Buonasera, buonasera a tutti!
3: Buonasera. Salve.
2: Preparatevi!
3: Preparatevi!
2: Che sta il giubileo della Ipercop preparato per voi!
3: Allora,
2: di.
3: Di
2: il fatto, di il
3: voglio
2: fatto!
3: Dillo tu!
2: No, lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti. In palio una settimana con Alberto Castagna, dove volete voi? E offerto dalla Ipercop
3: un viaggio intorno al mondo con la Rettondini.
2: Olè.
3: Secondo premio, 15 giorni.
2: Ma allora vuoi essere sfracanate e mazzate da Alberto? Allora.
3: No, insieme, tutte e due, insieme, tutte e due.
2: Ci vediamo dopo. Ciao,
0: grazie,
2: amici.
0: Dico Gianni, grazie.
3: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare ai giochi può arrivare da noi lì, dare il nome. E partecipano in coppia, due ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
2: Lasci,
3: vi aspettiamo
2: la Francesca.
0: Guarda,
2: lasci.
0: Guarda Martina che tifo che c'ha. Grande, grande tifo di Martina Branca stasera.
2: Vi lasciamo con Francesca e Alberto. Prego.
1: Oh, meno freddo stasera sembra.
0: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco arriva e starà con noi. Allora vogliamo cominciare? Vai!
1: Cominciamo subito perché la serata è lunga anche questa sera e non vogliamo perderci niente.
0: Allora diciamo subito che in questo torneo di Water Games, anzi, a te ti hanno messo in acqua da mo. Madonna, disgraziato. Ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Ieri chi era qui ha visto lo scontro fra le 12 squadre e in questo scontro 6 squadre sono state eliminate. E cioè, quali sono le squadre eliminate?
1: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euro Agri Invest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
0: Oh, a ogni squadra stasera abbinata le Miss. Dove sono le Miss? Eccole là. No, ma volevo sapere, ma stanno tranquille lì in mezzo agli uomini di Martina? Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre Miss, ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, abbinata una Miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara e è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano, fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece, tra cui Leporano, che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca ma traspontandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate con un addebito di 15 secondi sul tempo di gara. Ma la commissione ha deciso inoltre di retrocedere la stessa squadra Puglia Sistemi Leporano all'ultimo posto della classifica per le gravissime ingiurie rivolte ai giudici di gare da parte del capitano della squadra, essendo già stata la squadra diffidata da un precedente referto arbitrale. Allora, la classifica della semifinale del Water Games 97 è la seguente: al primo posto Palagiano, secondo posto San Giorgio Pubblicità, terzo posto PGS Statte, quarto posto Montemesola, quinto posto La Terza, sesto posto Pulsano. E queste sei squadre si scontreranno stasera con le altre tre fortissime di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Allora, ringraziamo l'official partner della manifestazione. Vai. Lo vogliamo ringraziare?
1: No, volevo dire qualche cosa, altrimenti me ne potevo direttamente andare.
0: Ma c'è tutta la sera, figlia mia, madonna.
1: Allora i ringraziamenti li faccio
0: cominciamo
1: io,
0: a litigare
1: che sono più garbati. Arena verso lo sport, ringraziamento ai comuni, a tutte le proloco che sostengono le proprie squadre a Water Games 97. Ringraziamento a tutti gli enti pubblici che patrocinano l'evento, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. E un ringraziamento al comune di Polsano e all'Acqua Folie, naturalmente, che ospitano questi grandiosi giochi.
0: Pronti, abbiamo finito con le chiacchiere inutili, via ai giochi!
1: No, Alberto, dobbiamo dire che ripartono tutti da zero.
0: Sì, sì, ripartono tutti da zero, è chiaro.
1: Sono azzerati e si riparte.
0: Benissimo. Da zero. Spiega il gioco! Tu che c'hai una bella voce.
1: Il puzzle.
0: Madonna, lo spiego io che è meglio.
1: Vabbè, spiegalo tu.
0: No, no, dai, scherzo.
1: Allora, descrizione di questo primo gioco. Al via un concorrente per squadra. Una concorrente, anzi una donna, posizionata sul lato basso della piscina centrale, dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi tre compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle, che si trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta di là. Una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
0: Allora, a questo gioco partecipano quattro giocatori per squadra, tre maschi e una femmina. Sono tre le squadre che partecipano ad ogni manche e il tempo massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito. Un applauso ai giudici.
1: Sono 12, 12.
0: Ma un applauso, poi un sacco 12, di mazzate.
1: 12 giudici arbitro.
0: Sto scherzando, sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora, vogliamo dire, Francesca, nella corsia 1, 2, 3, quali squadre partecipano alla prima manche?
1: Alla prima manche della corsia 1, Martina Franca con il colore blu. Nella corsia 2 Montemesola con il rosso. Nella corsia 3 TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu,
0: eccoli in acqua! Vai!
1: Ah, ecco il passo. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare questa parte e venire là a sedervi.
0: Eccoli, cominciano con i pezzi del puzzle. Si scrive puzzle e si pronuncia puzzle. Forza, forza ragazzi, velocissimi. Devono comporre il puzzle. Attenzione. Eccoli all'opera. Sono fortissimi a nuoto questi ragazzi. Ma vediamo se sono altrettanto bravi a cavarsela con il puzzle.
1: E la vediamo dal grande schermo.
0: Io lì starei 4 ore. Uè, qualcuno si è già buttato. Ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
1: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
0: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
1: 4 minuti.
0: Sono già passati. È passato un

0: eccoli, che si alternano in questa staffetta per portare i pezzi. Eccolo, eccolo un pezzo, corri. TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto. Vedi, lì si vede molto bene.
0: Vediamo,
1: sullo schermo.
0: In questo momento, ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, sono molto contento. Pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche più caldo fuori. Ieri sera c'era un po' più di fresca. Madonna.
1: Manca un minuto, Alberto.
0: Forza ragazzi, un minuto. Eccolo, ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle. TM Grottaglie l'ha completato. È stato ributtato in acqua il concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi alla conclusione di questo gioco. Attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche. Ci siamo. 2 secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la graduatoria, la classifica di questo primo gioco. Però non preoccupatevi perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità, in un gioco, un po' più forte di un'altra, e ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora, mentre i giudici stanno stilando la classifica di questa prima manche, io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno, Quotidiano, Taranto Sera, mentre Francesca vi darà
1: Le squadre della seconda manche vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù. Ah, ma non sono ancora pronti.

0: Allora. Allora, attenzione, sta preparando questo puzzle infernale. Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica della prima manche di questo gioco, il puzzle. Com'è andata, Alberto? Sono pronti qui, intanto.
0: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
1: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
0: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare, madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio e Statte.

0: stanno controllando che è tutto pronto. Siamo pronti, ragazzi?
1: No.
0: Non ancora, che succede? Che devono fare?
1: Giudice, ecco. Ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
0: Pronti,
1: pronti, pronti, pronti.
0: C'è un segno, pronti. Attenzione. Pronti concorrenti? Via in acqua.
1: Eccoli là, grandi.
0: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle. Eccoli che arrivano a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte. Pulsano è arrivato. Eccoli qua. Allora, adesso bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per completare la figura.
1: Aguzzate la vista.
0: Le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano. Francesca, attenta che cadi.
1: Va,
0: Madonna,
1: bene.
0: Che paura. Ecco. Ecco, no,
1: vogliamo
0: non porta
1: sapere
0: niente.
1: Qualche cosa delle nostre. Ma
0: sì, vabbè, dai, in questo momento sentiamo siete, come si chiamano.
1: Tanto siete libere, no, in questo momento. Come si chiamano?
2: Romina.
1: Romina. Ma io le ho già preoccupate. Io non vorrei approfittare, ma ecco, loro lei si chiama Romina, noi sappiamo che.
0: Ecco, intanto stanno arrivando.
1: PGS Estate, la concorrente femminile.
0: Ecco,
1: si chiama
0: stanno
1: Romina.
0: Consegnando Pulsano, sta consegnando il pezzo anche San Giorgio.
1: Non si può disturbare.
0: Le ragazze sono all'opera, sta arrivando anche Statte con il pezzo del disegno della figura da completare.
1: Oh,
0: eccolo qua.
1: È passato un minuto e trenta.
0: Un minuto e trenta. Ecco il secondo pezzo per San Giorgio. Veloci, sta arrivando anche il secondo pezzo per Pulsano. Statte, Statte, già all'opera la ragazza Romina, abbiamo saputo che si chiama. Sono passati due minuti, quindi ne mancano altri due. Eccolo, ecco l'altro pezzo mancante. Si sta completando, possiamo vedere con la nostra telecamera mobile sul mega schermo il puzzle che si sta completando. Eccolo qua, stanno arrivando, sta arrivando Pulsano e sta arrivando anche Statte con gli altri pezzi mancanti. Romina, corri, eccolo qua. Vai Maurizio. Io ripeto quello che sento dire. Vai Maurizio, Romina, vai Maurizio, Romina. C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
1: Non possono chiamare neanche si sente, perché non possono salire sul bordo della
0: sì,
1: piscina.
0: Sì, i concorrenti in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi
1: penalità.
0: Direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
1: Manca meno di un minuto intanto,
0: Meno di un minuto. Pulsano esce perché ha terminato.
1: Pulsano sì, ha finito.
0: Abbiamo una conferma, Pulsano, avete finito?
1: Sì.
0: Sì, terminato Pulsano. Stanno arrivando anche gli altri per completare il puzzle. Pulsano c'ha pochi amici a sostenere stasera, o sbaglio?
1: Dov'è Pulsano?
0: Eccoli là.
1: Due, vabbè.
0: Sono tre ma fanno casino, vabbè. Eccoli, si sta completando anche le ultime. Due secondi, 20 secondi. Attenzione, sta per finire anche questa manche. Dopodiché avremo altre tre squadre che si batteranno. Il giudice, eccolo qua, il fischio inesorabile a chiudere questa manche, dove mi sembra che Pulsano sia quello che abbia terminato per primo e abbia completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca, stasera mi vuole mettere una cosa gialla.
1: Stasera.
0: Poi ho preferito di no.
1: Ma sai, ti dovrebbe donare giallo invece.
0: Madonna, sembra un telegramma. Sembra.

0: Sta male il giallo? Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè, battutaggio, grazie. Va bene, allora siamo pronti con... Stanno mettendo a posto, stanno contando, mentre Francesca, chi si affronterà adesso?
1: Allora, terza ed ultima manche, vede nella corsia numero uno Crispiano con il colore blu. Nella corsia, vedi, tanti di Crispiano, nella corsia 2, la terza con il colore rosso. E nella corsia 3, Palagiano con il colore giallo. Palagiano?
0: Palagiano, madonna che mosceria, Palagiano. No, mosceria ai sostenitori, non voi. Ecco, forza. Ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina che gruppo scatenato che ha? I sostenitori devono incitare la squadra, perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo. Allora, siamo pronti, il risultato, eccolo qua, della seconda manche.
1: A me dispiace che diamo le spalle al pubblico, però purtroppo in questo caso
0: ha completato la figura intera soltanto San Giorgio Pubblicità con 6 pezzi, PGS Start 2 pezzi e Pulsano ha messo 2,59 ma non ha completato. Per cui siamo pronti per questa terza manche, i giudici si stanno facendo segno, pronti? Mi sembra di sì, attendiamo il fischio, pronti? Via! Si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
1: Ma rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere i pezzi della figura. Infatti lo devono...
0: Eccoli che stanno arrivando, no, va bene, va bene.
1: Forse è il tipo di Martina, è incredibile.
0: Eccoli qua, si stanno preparando a completare, a comporre i primi pezzi della figura. Sono arrivati per primi i concorrenti di Crispiano, poi quelli di La Terza e Palagiano stanno uscendo adesso dall'acqua e si mettono al lavoro. Attenzione,

0: Approfitto io per fare dei ringraziamenti. I punti arena che distribuiscono sul territorio i prodotti del nostro official partner. A Taranto è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy Sport. A Castellaneta Marinuzzi Sport. A Locorotondo Petino Sport o Petino. A Grottaglie Athletic Sport. A San Giorgio Ionico Acquaviva Sport. A Statte Non Solo Sport. A Martina Franca Athletic Sport e a Franca Villa Fontana Sporting Sport. Tutti i punti vendita arena.
1: Allora, perdonatemi, ma ho detto una stronzata. Prima è l'unica che ha completato, è stata povera Pulsano che ha completato nel tempo di 2.59. Chiedo scusa agli amici di Pulsano.
0: Sono là, sono i
1: mentre loro San Giorgio ha messo solo 6 pezzi e PGS Statte 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato. Questo sta affogando, questo.
0: Manco un minuto e mezzo.
1: Sta affogando.
0: Al termine della prova.
1: Salvatelo, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano. E stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i

0: pezzo dal puzzle alla loro puzzle maker, come si dice.
1: Un minuto. È tutto nelle mani delle ragazze adesso, che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Poco meno.
0: Attenzione.
1: Di quanti secondi?
0: È velocissima la... Eccola là.
1: 40 secondi ancora, ecco.
0: Eccolo.
1: Quadra.
0: Cristiano ha completato. Anche la terza. Anche la terza.
1: Manca un pezzo a Palagiano.
0: Manca un pezzo a Palagiano. Vai.
1: Non è il suo, sembra.
2: Oh, pigliacqua.
1: Niente, la terza non ce la fa.
0: Allora, è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te, disgraziato. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale. Poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora, ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3.25. Anche la terza ha completato in 3.31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce questo primo gioco e in attesa di darvi la classifica finale vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
3: Allo, bonsoir,
0: mesdames. Grazie, buonasera.
3: Buonasera signori e signori. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening. Saluta le cristiane.
0: Buonasera.
3: Adesso che stai a casa tua? Buonasera.
0: Come devo dire?
3: Saluta le persone come si deve.
0: Ciao.
3: Come ignorante. Ignorante.
0: Ignorante.
3: Hai sentito me come ho salutato? Ho detto buonasera, bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening, sir. Come si chiama che dam? Non ridere!
0: Te ne sei andato.
3: Sir,
0: buonasera.
3: E lady. Ladies and gentlemen. Così si saluta.
0: Così si saluta. Lo sapevo.
3: Saluta, capdi. Che cos'è che?
0: Ancora sta qualche cinese, ho salutato in cinese.
3: Salatino, questa sera qua ad Acquafoli c'è la creme della gente. C'è proprio la creme. Saluta!
0: Buonasera, benvenuti alla pasticceria Acquafoli, che siamo
3: felici. Come una pasticceria?
0: Si dice che sta la crema qua.
3: La crema, disgraziata, volevo dire il fior fiore della gente!
0: Benvenuti al fiora, sì, è un macista, che cosa è uno spotale di fior, la crema. Lascia stare.
3: Che è meglio che ti vedo proprio come devo dire, come lo vedete voi, io lo vedo come uno sfollato.
0: È giusto, è vero, la polizia mi ha sfollato a me.
3: Guardate dalle righe.
0: È vero. Perché?
3: Somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un altro stato.
0: A proposito
3: che cosa?
0: Di partito, a proposito, trovate il sistema per gli albanesi. Finalmente.
3: Scusa, dammi questa roba.
0: Gli albanesi.
3: Dammi questa roba.
0: Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
3: Che
0: dobbiamo fare?
3: Non
0: li dobbiamo bloccare.
3: In che senso?
0: Li dobbiamo far venire tutti qua.
3: Tutti, dall'Albania in Italia.
0: Sì.
3: Tutti. E non avassi il che stanno.
0: No, quando arrivano tutti qua, noi ce ne siamo tutti quanti là.
3: In Albania?
0: Sì.
3: Tutti gli italiani quelli, in Albania.
0: Quelli non ci vedono là. Portiamo Studio 100 in Albania. Vedono la televisione Tirana Libera di Studio 100.
3: Studio 100 Tirana Libera.
0: E tutti gli albanesi dall'Italia vogliono venire da volte te. E li abbiamo freccati a tutti. Hai capito? Noi stiamo in Albania e facciamo quello che facevano gli albanesi.
3: Sì, e che facevano gli albanesi?
0: Nut, abbiamo un solo in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea.
3: Io non lo so. Bisognava parlarne con Amemi Prodi.
0: Passiamo al gioco, passiamo.
3: Allora, senti, partiamo con il gioco e partiamo subito. Vai alla spiaggia.
0: Vado alla spiaggia.
3: Io vorrei chiamare invece un attimo qua da me Tiziana e Katiuscia.

0: Allora, venite, io intanto vado.
1: Due prime concorrenti,
0: sì.
1: Venite, fate passare Tiziana e Catiuscia di là.
0: Due ragazze da in mezzo alla foto. A proposito, sono? Io intanto vado sul bagno asciutto, sì. Lì. Vado al bagno asciutto.
1: Tiziana e Catiuscia, dove sono? Eccole, accogliamole con un applauso. Venite, venite, eccole qua. Bonsoir. Adon. Tu sei Tiziana?
2: Sì.
1: Manca palla a posto, tu saresti?
2: Catiuscia.
1: Catiuscia, come sono? Come sono? Come sono?
0: Belle, belle, belle.
1: Ehi, fatti i fatti tuoi che ho chiesto al pubblico. Allora, Tiziana e Catiuscia, voi li vedete quei due canotti?
0: Sì.
1: Li dovete buttare dentro. Dovete fare il giro intorno al fungo, va bene? E ritornare. La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
0: Sì.
1: Trovate di tutto, se volete passare una bella giornata, basta che andate alla Ipercop e passate il tempo, perché guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa alla Ipercop.
0: Fa la spesa e passi il tempo,
1: allora,
0: il bar, stanno con me.
1: Allora, venite, potete qua. Andare direttamente là, grazie,
0: venite qua, venite
1: e in bocca al lupo, eh.
0: Venite qua spezzati di gambe, venite qua spezzati di gambe.
1: Spezzati di gambe le cristiane.
0: Qua, donce, venite sul bagno asciutto.
1: E che sei un ortopedico che devono venire spezzati gambe.
0: Sì, stati zì.
1: Maleducato.
0: Fammi più l'acqua. Ah.
1: Allora.
0: Allora.
1: Signori, accompagniamole con un tifo proprio allora, acceso.
0: Con le mani, fate mi raccomando, piano piano. Senza
1: buonasera, tu sei Alessio, da ieri sera.
0: Aspetta.
1: Un frusco.
0: Buttati dentro, lo mantengo io.
1: Sì. Vai?
0: C'è il, pronti? Possiamo
1: momento, il pronti lo dici tu, il via lo do io.
0: Allora, il pronto.
1: Pronti?
0: Puoi dare una spinta pure tu?
1: Vai?
0: Pronti?
1: Via!
0: Avanti, vai!
1: Non... Dai, tifo, forza!
0: Giratevi da
1: qua! Giovanni, voce! Guardi, chi si sono appena la doccia loro e l'orbo. No! Io le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
0: Guarda come scorretta,
1: guarda come
0: la tifa,
1: dondolo,
0: guarda come scorretta.
1: Ma Catiuscia, Catiuscia viene dalla Russia,
0: da penalizzare.
1: Dalla Russia con la mocca da poveretta di Tiziana.
0: Guarda
1: e, Salatina è penalizzata al cappello Tiziana.
0: Madonna, guarda, guarda,
1: vai,
0: non si capisce. Non ne frega niente dell'acqua.
1: Eccola! Applausi per Tiziana!
0: Brava! E che cosa è?
1: Applausi per Tiziana, ancora la faccio cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente Tiziana.
0: No, no, proprio, devo dire, lei è asciuttissima.
1: Sì, dagli la mano, dagli la mano.
0: Vieni, vieni.
1: Ancora!
0: Eccoci qua.
1: Venite qua Tiziana, Catiuscia, venite.
0: Andiamo a prendere il premio.
1: Madonna, santa. Queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro, fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina. Allora,
0: costa pazzi.
1: Anche di più.
0: Però è valsa la pena, guarda, un bagno per un regalo veramente bello.
1: Questo
0: e
1: è
0: attuale.
1: Per te.
0: Dell'Ipercop, perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare.
1: Questo
0: a un nipote.
1: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao.
0: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao.
1: Un abbraccio da tutto questo pubblico, l'applauso.
0: E noi qui.
1: Vi invitiamo sulla scena di nuovo.
0: Alberto
1: Mister
0: Castagna,
1: Alberto Castagna e Mrs. Francis Rettodini.
0: Ecco, arriva solo Alberto.
1: Sì,
0: quella è la raste.
3: Allora, dopo il primo gioco, la classifica è la seguente. Prima Pulsano con 9 punti. Pochi ma fanno casino come fossero tanti. Seconda Crispiano 8. Terza 7 punti TM Grottaglie. Quarta 6 punti la terza. Quarta la terza. Sembra un gioco di parole. Quinta San Giorgio con 5 punti. Sesta Palagiano con 4 punti Palagiano. Settimo Montemesola con 3 punti. Ottavo Martina e nona PGS Estate con un punto.
4: Allora,
2: seguiamo con il secondo gioco.
3: Il secondo gioco, eccolo qua.
2: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via, quattro concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna.

0: Sì, per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per la squadra, per ogni squadra sono 5, 2 maschi inservienti, 3 femmine, una visitatrice più 2 inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti?
1: Vai. Corsia 1.
0: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu, nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso e nella 3 PGS Statte con il giallo. Stanno scendendo, è bellissimo, io devo andare su questi scivoli, Alberto.
1: Vestita così va benissimo.
0: Vestita così, tutta intera.
1: Eccoli i concorrenti,
0: che si stanno davanti, così
1: avviando a prendere gli animali,
0: vedere.
1: Ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa per andare a prendere gli animali. Ecco, anche le ragazze si sono buttate e stanno raggiungendo i loro compagni, che ritornano indietro con gli animali che hanno preso e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive, dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali. Stanno facendo un casino, uno va da una parte invece di andare dall'altra. Eccoli qua.
0: Mi raccomando.
1: Sale TM Grottaglie. Ecco, sale anche Montemesola Estate. Quasi tutti insieme le ragazze. Eccoli qua. Stanno mettendo i pupazzi.
0: In piedi.
1: Sono pronti per la foto. Vediamo chi fa il primo flash.
0: La foto non deve essere sfocata,
1: TM Grottaglie, il primo flash. Eccolo qua, anche Statte e Montemesola hanno fatto tutti la fotografia benissimo.
0: Hanno terminato quasi insieme tutti.
1: Sì, è stata veramente una gara che li ha visti quasi alla pari. Sarà questione veramente di una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Gidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto. Quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid. E intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli scivoli le squadre di Martina Franca. Corsia 1, colori blu. Mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco. No, tutto a posto, vai.
0: Come fate male? Perché c'è un bambino
1: piccolo. Si è fatto male il bambino?
0: No, si è spaventato e basta, non si è fatto male. C'è papà insieme, no. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona.
1: Il bambino
0: calda.
1: Piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi. Si è spaventato?
0: Non è spaventato, no. Non è successo niente.
1: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata. Allora, Martina Franca col colore blu in corsia 1. Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo, in corsia numero 3.
0: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
1: Prima manche. Al primo posto TM Grottaglie con 1,24. Montemesola 1,27. PGS Statte 1,30. I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi. Sono questione di secondi. Pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna.
0: Lo striscione, tutto a fuoco.
1: Attenzione!
0: Vabbè, sono pronti lassù, Alberto.
1: Pronti, andiamo giudici!
0: Via.
1: Pronti concorrenti! Pronti! Via! Eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Follis! Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e prepararsi per scattare la fotografia finale. anche le ragazze stanno prendendo gli animali.

0: animali pronti mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando. È arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina. Sta salendo su la terza di Martina Franca, già tre. Tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti di Martina Franca. Martina Franca!
1: Scattato.
0: Vai Martina Franca, non mettetevi davanti.
1: Martina ha scattato. Crispiano
0: Martina ha scattato.
1: Che cosa è
0: successo? Che succede a Martina Franca? Si prepara per la foto anche la terza.
1: Su la terza, su!
0: Veloci, veloce, su!
1: Qui si gioca sul tempo, lo sapete.
0: Forza, tutti pronti nella foto. Eccola qua, anche il flash di la terza. Qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina Franca, perché ho visto che sono arrivati per primi, e però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica?
1: No.
0: Dovrebbero aver scattato per primi. Hanno scattato?
1: Tutto a posto?
0: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano. Allora,
1: aspettiamo un attimo il punteggio.
0: Aspettiamo il punteggio.
1: E intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto. E mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia, dalla cooperativa Futura di Massafra.
0: Bene, sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando sugli scivoli, sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1, Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua. Pronti? Attenzione! Ci siamo! Via! Eccoli! Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia. Pulsano in testa, seguito da Palagiano e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano, mi pare che sta toccando per primo. Eccolo, vai che sei in vantaggio. Si nuota in tutti gli stili, a cagnolino, a morto affogato, a delfino, a stile libero a rana. Si cammina sulle acque come già fece qualcuno molto famoso. Eccoli qua. Eccoli i nostri amici e le ragazze che stanno salendo. Palagiano sta salendo per prima. Eccola là.

0: Eccoli, eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando, che sono pronti i tuoi compagni? Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato
1: San Giorgio pubblicità.
0: Pulsano e Palagiano. Peccato, perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione. Il tempo minore della seconda manche l'ha impiegato la squadra di Martina Franca. 1 minuto e

0: 19. Un minuto e 19.
1: Però c'è questa penalità. Non ha posi... C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1,25 e la terza con 1,52.
1: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

E mentre attendiamo la classifica finale di questo secondo gioco, vorrei presentarvi le nostre Miss. Forza le Miss!

0: Salotto, Miss Villa Castelli della squadra Almiento Salotti.
1: Antonella Valentini, Miss Loco Rotondo della cantina sociale Loco Rotondo.
0: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Taranto. Io vorrei che aspettassero le Miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
1: Annalia Massafra, Miss Crispiano.
0: Domenica Pepe, Miss Ginosa, eccola qua. Forza ragazzi.
1: Maria Francesca Stone.

0: Miss Castellaneta Marina, vai Selenia, eccola.
1: Attenzione, attenzione, Katiuscia Lillo, Miss Martina Franca,
0: accompagnata da un tifo senza precedenti, Katiuscia. Miss Massafra Adelaide Mappa.
1: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo Sesto Taranto.
0: Miss Montemesola Alba Tagliente.
1: E Rossana Maroni della squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria.
0: Ragazzi, un applauso per queste Miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano.
1: Forza Palagiano. Natascia Nuovo della squadra PGS Statte, Miss Statte.
0: Oh, sento poco calore, ma gli applausi a ste ragazze le volete fare? Ecco. Katia Panariti, Miss Lepurano, squadra Puglia Sistemi.
1: Tamara Tomai, Miss Pulsano.
0: Nicoletta Carbotti, Miss San Giorgio.
1: E Maria Grazia Maggi della squadra TM Argenteria, Miss Grottaglie.
0: Eccole qua le nostre Miss, un caloroso applauso a queste ragazze.
1: Grazie, grazie, le porta fortuna poi delle squadre, eh. E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International, che ha curato le acconciature naturalmente. Grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco, ah, c'è subito un altro gioco, e quindi il terzo gioco
0: dopo le Miss, io le scusa Francesca, le Miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le gode, certo, non se le vede, le vorrei far sfilare.
1: Succede
0: per tutta la piscina,
1: fondo.
0: Giustamente.
1: Come
0: giusto,
1: no?
0: Grande, è che così lontano uno non vede neanche, insomma,
1: a grande, ecco, richiesta le faremo,
0: capiscimi a me. Allora,
1: abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con 9 punti. La TM Grottaglie al secondo posto con 8 punti. Al terzo Crispiano con 7 punti. Al quarto Montemesola con 6 punti. Al quinto Martina Franca con 5 punti, al sesto PGS Statte con 4 punti, al settimo Pulsano con 3 punti, all'ottavo Palagiano con 2 punti e al nono la terza con 1 punto.
0: Sempre la punto. Classifica fino a questo momento, classifica totale. Primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano, secondo 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie, 14 punti San Giorgio Pubblicità, 12 punti Pulsano, 9 punti Montemesola, 7 punti pari merito Martina Franca è la terza, 6 punti Palagiano, 5 punti PGS Statte. Terzo gioco, vai Francesca.
1: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma allora, al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina al Dragodino. Dov'è il Dragodino? ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box, e si dirigerà verso il bordo del lato alto della piscina centrale. Giunta a destinazione, consegnerà i guantoni ad un compagno di squadra che l'attende sul bordo con indosso un accappatoio. Tarrocchi sarà. Questi, infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
0: Adriana!
1: Solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per manche sono tre, il tempo di gioco 4 minuti.
0: Prima manche, corsia 1 TM Grottaglie con il colore blu, corsia 2 con il colore rosso Martina Franca, corsia 3 con il colore giallo Palagiano. Attenzione, se i giudici mi confermano che tutto è pronto, tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco, alla prima mancia. Eccoli!
1: Via! Ora come corrono, ecco, questi sono le ragazze con i guantoni, questi sono i guantoni.
0: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo.
1: Che raggiungono il loro
0: come
1: Rocky.
0: Stanno andando.
1: I loro Rocky. Tre in questa occasione.
0: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare. Eccola là. Martina Franca tocca per prima. Indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo, il concorrente di Martina con tutto l'accappatoio.
1: Che addorsa.
0: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione, concorrente di Martina. Martina, corsia 2, devi andare, bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là, pugno al pallone.
1: Adriana, ha urlato Adriana.
0: Eccolo qua.

0: È arrivato anche il concorrente di Grottaglie, il concorrente di Palagiano, a serie difficoltà.
1: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere per terminare il gioco.
0: Eccolo qua.
1: Non è squalificato. Forza, su.
0: Eccolo.
1: Ecco, deve salire.
0: Sta salendo e gridare Adriana.
1: Non si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
0: Oh, Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso siamo pronti, c'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale. Martina Franca 0,55, TM Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1,26. Quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record, secondo me.
1: E intanto, Alberto, sono già posizionate le loro corsie le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia numero 3 Montemesola con il giallo. In bocca al lupo anche a loro, tutto è pronto.
0: I giudici stanno aspettando, verificando, è tutto pronto.
1: Pronti?
0: Via!
1: Parti, parte subito i guantoni.
0: Bravissima la concorrente, chi è?
1: Statte, pronti? San Giorgio Pubblicità.
0: Ha recuperato, è difficile nuotare con questi guantoni. Ecco che invece le concorrenti.
1: Concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia. Consegna i guantoni a Rocky. Forza, su, che infila guantoni e si invece si tuffa per primo PGS Statte. Vai, sono quasi alla pari. Statte Montemesola, è tardi.
0: Madonna, si sta affogando questo ragazzo. No, però sta andando fortissimo con l'accappatoio,
1: sta scoppiando rosso in faccia. Ma nuota velocemente verso il suo palloncione.
0: Eccolo.
1: Arriva prima, infatti, Montemesola.
0: L'ha colpito. Su. Adesso dovrà gridare Adriana. Ha colpito anche il secondo.
1: Adriana Montemesola è arrivato primo.
0: E anche Montemesola. PGS Statte, Montemesola.
1: Statte.
0: Terminata.
1: E sono arrivati tutti e tre.
0: A occhio e croce, mi sembra che il tempo di Martina Franca forse sia ancora
1: migliore,
0: il più forte.
1: Sì,
0: vediamo.
1: Sì.
0: C'è un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore?
1: Cercando.
0: Debora! Dove sta Debora? Non c'è Debora.
1: Allora, Debora è salutata dal bambino qui. Ciao.
0: Allora, pronti per la terza manche? In corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Crispiano. Siamo pronti, in attesa intanto del risultato della seconda manche. Il giudice sta arrivando, attenzione un attimo, così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo. Montemesola, che ha impiegato di meno, 1,07. PGS Statte 1,09. San Giorgio 1,10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky. Via! Eccole.
1: Partite.
0: Le ragazze.
1: Partite velocissimi. Velocissime. Sono tutte... e bagnatissime. Via, ha perso un guantone. Adesso.
0: Crispiano ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulsano. Crispiano in acqua.
1: La terza.
0: Crispiano è velocissimo, attenzione. Crispiano è velocissimo.
1: La terza ha perso tempo.
0: Parte
1: forza
0: anche
1: su, recupera i
0: Pulsano.
1: Guantoni. Beh, guarda, Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
0: Eccolo, eccolo, Crispiano che ha un tempo veramente forte. Attenzione, ha colpito il pallone. Adesso dovrà gridare Adriana, eccolo qua.
1: È arrivato Adriana, olè.
0: Sta arrivando anche
1: Pulsano, Pulsano dorso, ha quasi raggiunto la meta. Forza Pulsano, su! Pugno al pallone. Oh, isso, sale! Via, arrivato!
0: Sta concludendo la terza, ecco la terza.
1: La terza, eccolo. Ultimo ma non ultimo si dice. La gara ancora è lunga.
0: Vai con Adriana.
1: Adriana, conclusa.
0: Ha
1: la
0: detto
1: prova.
0: Adriana e poi ha detto pure ma vaffa. Non sentite, no? Scherzo, scherzo. Allora, visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio dal quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
2: Ciao a tutti! Un grande ciao a tutte le squadre!

0: God. I feel good. Thank you. Grazie ragazzi. Grazie ragazze.
1: Si sono fregati.
2: Oh, grande microfono. Franco Cosa, grazie.
1: Bravo Franco, bravissimo, bravissimo. Un applauso
2: mitico
1: a Franco Cosa, ragazzi.
2: Sempre. Vai.
1: Fortissimo.
2: Eccoci qua al centro del mondo.
1: Attenzione,
2: Alberto.
1: La terza manche.
2: Ah, vedi che stanno arrivando.
1: Attenzione.
2: Le Alberto,
1: stanno
2: qui
1: sfilando le miss.
2: Come tu non
1: oh, ma pure qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono. Vai, vai. Eccole qua, tutte genuine. Beate
2: voi.
1: Vorrei
2: attraversare, fare la passerella e venire fino a qua. Guarda
1: oh,
2: un po'.
1: Ecco.
2: L'onda.
1: Anche
2: l'onda.
1: La ola. Oh, vai. Attenzione, volete sapere se Martina Franca è stata battuta? Il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche. Si è avvicinato a Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33. Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco con 23 punti Crispiano. 22 Grottaglie, 18 San Giorgio, 16 Martina Franca che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 la terza, 8 Palagiano, ex equo.
2: E partiamo subito con il quarto gioco. Alberto, vogliamo farlo partire subito e darne la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. Le prime tre squadre che partecipano a questo gioco che si chiama La Strega Cattiva vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca con il colore rosso, nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
1: Allora vi spiego il gioco. Al via, tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica. Cioè, cime di rap sarebbe la pozione magica. Trascinetto. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello. Il secondo dovrà andare al maxi fungo e prendere un serpente. Il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine. Fatto questo, tutti dovranno portare gli ingredienti alle streghe. Si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra, sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti e aver seguito almeno una mescolata,

0: avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà, e il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo! Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione, com'è il segnale? Buono? Partono dalla base dello scivolo, eh?
1: Allora intanto diciamo che i giocatori sono 4 per squadra, 3 maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per match sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Sono pronti? Via!
0: Eccoli!
1: Partiti!
0: Guardate quei poveri disgraziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola!
1: Allora,
0: Martina Franca è primo! Il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto.
1: Eccolo, arrivato!
0: Ha già raggiunto, eccolo che si precipita! Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine! Mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose, ragni, serpenti. Madonna, ma che? Eccola Martina Franca! Ecco Martina Franca che tocca! Per primo! Sta toccando anche il concorrente di San Giorgio. Martina Franca, un altro ingrediente! Eccoli qua!
1: Tutti e tre!
0: I tre. E vai! Martina Franca per primo! Ha completato questo gioco! È finito! Tutte e tre le squadre, eccolo qua!
1: Quindi di nuovo Martina Franca.
0: Beh ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso hanno bisogno, C'è un grande tifo! I ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
1: Bravissime, sono stati bravissimi.
0: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi. Una serata magica stasera all'Acqua Folie.
1: Tra poco ci daranno la classifica, intanto Alberto fammi ringraziare il latte fresco Fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, cui abbinata una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Loco Rotondo, produttrice del bianco Loco Rotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
0: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1 minuto e 6 Martina Franca, 1 minuto e 11 per San Giorgio, 1 minuto e 35 Montemesola.
1: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
0: Eccoli pronti, pronti concorrenti alla base degli scivoli.
1: Sono pronti?
0: Non ancora.
1: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Palagiano con il colore blu. La corsia 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
0: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi! Forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che ci hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
1: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
0: Con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo dalla penultima posizione, arrivata al quinto posto. Attenzione! Pronti per questa seconda manche? Partono, stanno per partire. Segnale di tutto ok.

0: tutto ok o quasi.
1: Tutto ok o quasi. Girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrario. Girati di fronte gli altri due.
0: Pronti?
1: Uno. Via, eccoli.
0: Partiti. Ma deve essere faticoso.
1: Velocissimo, è Palagiano
0: lassù,
1: che sembra che faccia questo di lavoro, cioè salire lo scivolo al contrario. Ha preso la corda, eccolo qua.
0: Arrivato.
1: Ha preso la scorda, eccolo. Mentre stanno andando PGS Start in testa insieme.
0: E riscende Palagiano.
1: Palagiano. Palagiano e PGS Start. Attenzione. Si ostacolano abbastanza. Forza. Sta arrivando anche Pulsano. Stanno arrivando anche i nostri amici. Eccoli qua. Le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. Arriva Pulsano, la strega di Pulsano. Si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Anche è arrivato anche Statte. Sta arrivando, è arrivato anche Palagiano. La strega di Pulsano aspetta, eccolo là, Statte. Sta arrivando, ecco, con l'ultimo ingrediente. Vai, veloce. Ecco la strega di Statte che ha chiuso. Ecco la strega di Pulsano. Chiuso il tempo. Finito, finito per tutti. Finito per tutti.
0: Oh, avete visto che belle riprese subacquee anche con l'occasione. Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Matacchiera, che è uno dei due operatori subacquei, e l'altro è, non me lo ricordo più, Fabio e... Carmelo e Alessio, oh, salutiamoli, ringraziamoli.
1: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno
0: e
1: in acqua
0: sempre qui, da
1: dall'inizio,
0: ieri
1: da ieri, anzi,
0: da due giorni.
1: Hanno dormito qui, facciamo un applauso, poverini, che questi verranno a casa con le ossa scassate. Terza manche. Attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS Statte 1 minuto e 16, Pulsano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
0: Nella corsia 1, la terza con il colore blu, nella corsia 2, TM Grottaglie con il rosso, e nella corsia numero 3, Crispiano con il colore giallo. Tutto è pronto...
1: Via!
0: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.
1: In testa è Crispiano che va velocissimo.
0: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Crispiano, intanto tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via, al ritorno si è buttato TM Grottaglie con rosso, forza! Con una tarantola tra i denti, nuota velocissimo. TM Grottaglie.
1: Il primo a consegnare a Crispiano Grottaglie. Sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
0: TM Grottaglie
1: fortissima, TM Grottaglie ha concluso velocissimo. Ecco.

0: Ecco, forza, su, è quasi faticosamente, sta arrivando e consegna anche alla terza, l'ultimo ingrediente. Finito il gioco,
1: finito il terza gioco.
0: Manche. E finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.

0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo.
1: Allora, vabbè, ecco che arriva la classifica. Attenzione. Attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM Grottaglie è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59. 1 minuto e 7 per Crispiano, bravissimi. 1,26 per la terza. Vai Francesca.
0: C'è un'esibizione artistica, oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
1: Grazie Paolo. Splash Dance,
0: balletto.
1: Vai.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras.

Il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso Atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto. E questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella basilica inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione, con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico crocieristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elidio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Chetos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e educative affidate alle più moderne tecnologie.

0: ce l'ha pregando.
1: Chiedo un po'.
2: Oh, così vedo bene.

0: noi stiamo per defilare proprio sotto il castello aragonese, tra un po' riuscirete anche a vederci, e visto dal mare, vi dicevo, uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita a un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che è sul molo a darci il benvenuto, e per una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante, unico.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi su questo legno che tanta e tanta storia anche dell'Italia ha portato nel mondo, non è una sensazione che scorderemo a breve. Noi siamo proprio all'altezza adesso del canale navigabile sotto il palazzo dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo alla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del castello aragonese, è una manovra riuscitissima nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra.

0: Siamo ritornati, sì, siamo a ritornati. Ufficio Reclami.
1: Perché prima dove stavamo?
0: Siamo ritornati. Ufficio Reclami, stavamo prima, cretino.
1: Ufficio Reclami.
0: Oggi le ha dai una cosa.
1: Madonna, che ne so, che c'è nel reclamo?
0: Io devo fare un reclamo alla redazione di Studio 100, perché non è possibile sopportare un elemento così fregato come quello che ho io a fianco.
1: E così la finita.
0: Ammazzatemi.
1: Allora, tu la devi smetterla di sfottere a me.
0: Cari amici che siete a casa, passiamo subito al secondo servizio,
1: sì,
0: che trattasi di parcheggio. Taranto è incasinato per questo fatto, siamo andati a casa di una signora
1: Chi te l'ha detto che è incasinato questo fatto? Sì. Chi te l'ha detto a te che è incasinato per il parcheggio? Tutti trovano il parcheggio, tutti quanti.
0: Dove la vuoi?
1: Come?
0: Dove lo spieghi?
1: Seconda fila, terza fila, quarta fila, quinta fila, e voglio mettere le mani.
0: Io la voglio mettere in prima fila, non è possibile.
1: Vediamo. L'altro giorno, siamo arrivati io e lui, come arrivamo a Taranto, ci fermammo proprio là, in quella strada, Vianetti. Sì. Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Quel che fa?
0: Dove chiamo un posto?
1: Vianetti, trova il posto già.

0: Perché mo che me ne vado, sì, lo fitto quel posto.
1: Ah, ho capito come vuoi fare tu. Sì, sì. La furbizia. Caro Agnelli, per Dirlo. Piacere, quando vendi la macchina, vendi il parcheggio insieme alla macchina.
0: Ecco l'idea.
1: Parcheggio e macchina insieme. Tu vuoi comprare questa macchina?
2: Sei di fax in arrivo!
1: Adeguato al tuo posto.
2: Sei di fax!
0: Quella, prendila. Vediamo,
1: grazie. Ecco qua.
0: Sei di fax?
1: Questo è il problema. Questo è questo problema.
0: Ronaldo fatto grande.
1: Ne parliamo la prossima puntata. Noi vi ringraziamo per la pazienza che avete avuto. Allora, caro Agnelli, mi raccomando, vendi la macchina, vendi il parcheggio. La 500, 3 metri di parcheggio. Vuoi comprare la macchina grossa, più angolo parcheggio.
0: Volevo dire.
1: Più spendi, più parcheggio.
0: Volevo dire che se c'è qualche ragazza che vuole partecipare alla ufficio nostra reclami. Trasmissione Ufficio Reclami, bella ragazza spigliata, garbata e assiduata, venga o telefoni a Studio 100 e si rivolga direttamente a Salatina Ippolito, Ufficio Reclami.
1: Ufficio Reclami
0: è una cosa nostra, ce la dobbiamo vedere noi.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con l'operazione Mani d'Oro, sequestrati 37 milioni di euro, perquisizioni da parte della Guardia di Finanza anche a Taranto e a Lecce. Al centro dell'inchiesta presunte frodi fiscali e riciclaggio legati alla somministrazione di manodopera, 22 le persone indagate. Poi ampia pagina di Lavoro, partiamo con l'ex Ilva, nuovo ricorso alla cassa integrazione per i lavoratori dell'indotto, la preoccupazione del presidente di Confindustria Toma, che chiede una soluzione congiunta tra gli stakeholders del territorio e quelli nazionali. E poi ancora Lavoro, questa volta però ci spostiamo su Eni con una vicenda che avevamo già trattato negli scorsi giorni: reintegrato il lavoratore dell'appalto al quale era stato contestato il presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza. Colleghi e sindacati ne avevano chiesto l'immediato reintegro. Questo è molto altro nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Posso uscire di casa usando uno scivolo?
2: Mi aiuta con i compiti di matematica?
3: Io vorrei vivere in un castello.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza. Gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
8: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
0: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Mi aiuta con i compiti di matematica?
3: Io vorrei vivere in un castello.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Perquisizioni anche a Taranto e Lecce nell'operazione Mani d'Oro. La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 37 milioni di euro nell'inchiesta su presunte frodi fiscali e riciclaggio legati alla somministrazione di manodopera. 22 le persone indagate. Nuova cassa integrazione da lunedì per i lavoratori dell'indotto ex Ilva. Il presidente di Confindustria Toma esprime preoccupazione e sollecita un'azione comune. Bisogna fare squadra tra istituzioni nazionali e locali. Reintegrato il lavoratore dell'appalto Eni al quale era stato contestato il presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza. Colleghi e sindacati si erano mobilitati al suo fianco sostenendo la sua buona fede. Lui aveva sempre ribadito di non aver trasgredito alle regole. Ben trovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, apriamo la nostra ampia pagina con il lavoro. Ovviamente il primo appuntamento è quello con l'ex Ilva, nuovo ricorso alla cassa integrazione dell'indotto già dalla prossima settimana. Il servizio è di Marina Luzzi.
1: Sono circa 300 i lavoratori dell'indotto ex Ilva già a rischio dopo la conferma dello stop dell'aria a caldo da parte della Corte d'Appello. Lo rendono noto fonti sindacali, mentre aumentano di ora in ora le aziende che dovranno ricorrere alla cassa integrazione probabilmente già dalla prossima settimana. Stamattina il confronto tra i rappresentanti sindacali e i lavoratori che vivono ore di smarrimento, mentre si attende che la Corte di Cassazione si esprima definitivamente sullo spegnimento o meno dell'aria a caldo, al momento in funzione con un solo altoforno. L'udienza è fissata per il prossimo 20 ottobre.
2: Nella, diciamo, ipotesi di chiusura definitiva, in quel caso la gestione commissariale dovrà decidere se il preriscaldo sarà per lunghi mesi, forse anni, oppure se si assumeranno la responsabilità di spegnerlo. Quindi oggi siamo in una fase di assoluta criticità, di emergenza, che evidentemente ha bisogno di risposte straordinarie rispetto alla fase che stiamo per attraversare.
1: Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa AGI, avrebbe depositato ieri sera, alla scadenza dei termini, il suo parere non vincolante in merito alla prossima udienza, accogliendo per la prima volta alcuni dei punti dei ricorsi dei legali di Ilva NAS e Acciaierie d'Italia NAS e proponendo alla Cassazione di rivalutare il compendio probatorio in merito alla questione amianto. Intanto, oltre le aule di tribunale, l'avvertenza ex Ilva aleggia con tutto il suo carico di timori per il futuro.
3: Noi naturalmente siamo super preoccupati, stiamo cercando di capire in che maniera, facendo squadra con lo Stato italiano, con il governo, con le istituzioni locali, regioni, tutti insieme, per capire naturalmente come fare questa transizione per questi anni, che naturalmente noi ci auguriamo in questi anni che ci sia la costruzione del DRA e il forno elettrico, e soprattutto il grande lavoro che noi come Confindustria Taranto stiamo portando avanti dei progetti dell'innovazione, della diversificazione, perché con questi progetti possano naturalmente poter avere la possibilità di lavorare i fuoriusciti nel mondo dell'Ilva diretta e anche delle aziende dell'indotto. È chiaro che rimane la preoccupazione perché le aziende dell'indotto rischieranno di chiudere e questo naturalmente è una cosa che bisogna capire in che maniera poter dare a loro un'opportunità di essere mantenuti in vita.
0: Continuiamo a parlare di lavoro. Reintegrato il lavoratore dell'indotto Eni, dell'appalto Eni, a cui era stato contestato il presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza. Lavoratori e sindacati si erano battuti per il reintegro credendo nella sua buona fede sin dall'inizio. Il servizio è ancora di Marina Luzzi.
1: È stato reintegrato Angelo Aversa, il lavoratore dell'appalto Eni, a cui era stato contestato un presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza durante il turno di lavoro. L'operaio della Rendelin, impresa che per Eni si occupa di realizzazione, manutenzione e ponteggi, era stato allontanato, 5 giorni a casa e 15 punti in meno al sicurometro. Lui però aveva sostenuto da principio di non aver mai trasgredito alle regole, caldeggiato nella sua versione dai sindacati dei metalmeccanici, che negli scorsi giorni avevano convocato una assemblea davanti al varco 10 della raffineria. Nelle scorse ore la notizia del reintegro, fin dal primo momento, scrivono Fim e Wilm, tutto l'appalto si è mobilitato con determinazione e senso di responsabilità, promuovendo un confronto serrato con l'azienda

0: e denunciando pubblicamente quella che abbiamo ritenuto essere un'ingiustizia ai danni del lavoratore coinvolto. Grazie all'impegno e alla solidarietà di tutti i lavoratori dell'appalto metalmeccanico, si è giunti alla cessazione degli effetti del provvedimento. Siamo soddisfatti, prosegue la nota, ma il procedimento disciplinare si è concluso solo parzialmente, in quanto resta ancora da definire la questione relativa ai punti del sicurometro da parte di ENI. Su questo aspetto attendiamo di conoscere l'esito definitivo. Poi i sindacati ribadiscono la sicurezza è una cosa seria, proprio per questo ogni eventuale provvedimento deve essere preceduto da una puntuale verifica dei fatti, da un'adeguata documentazione e da tutti gli opportuni accertamenti.
1: Ancora lavoro, questa volta parliamo di clima ambiente, proclamato lo stato di agitazione, i lavoratori temono possibili ripercussioni sui servizi, inclusa sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Intanto questa mattina assemblea dei dipendenti e ce l'ha per noi Maria Laura Paletta.
2: Ore difficili per la città di Taranto che tra le tante criticità si prepara ad affrontare anche le conseguenze dello stato di agitazione dei lavoratori di Chimambiente con possibili disagi nella raccolta dei rifiuti.
3: Un silenzio assordante e incredibile da parte di chi deve dare risposte alla città e alle lavoratrici e ai lavoratori. Per questo le organizzazioni sindacali in maniera unitaria hanno proclamato lo stato di agitazione. Abbiamo iniziato da ieri sera una serie di assemblee con i lavoratori e le lavoratrici che culmineranno in un sit-in sotto Palazzo di Città giovedì mattina. Sia chiaro da questo punto di vista, noi non arretriamo di un passo perché la tutela dell'azienda pubblica e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche della qualità del servizio, è una questione su cui non ci tireremo indietro.
4: Non si capisce il perché si abbandona una procedura negoziata che poteva sfociare in una soluzione percorribile e invece ci lasciano senza notizie, senza risposte e senza spiegazioni.
5: Tra i tanti gesti incomprensibili, azioni incomprensibili che questa società ha compiuto nelle ultime settimane, c'è anche questo turnover dei lavoratori interinali, che è incomprensibile, del quale non ci sono state date comunicazioni, non ci sono stati forniti elenchi, criteri, nulla, per capire come si faccia a mandare a casa una serie di lavoratori, riducendo peraltro la platea. Quasi 30 lavoratori esperti da 5-6 anni già operanti in un contesto che è già pieno di difficoltà, tipo quello dei servizi, innestando persone nuove, creando, se una volta di più, se fosse stato possibile, al meglio la guerra dei poveri. Noi quello che abbiamo chiesto ai lavoratori è di non cadere in questo tranello e quello che confidiamo è che nelle prossime ore qualcuno dei consulenti, dello staff, del sindaco sia così bravo da fargli comprendere che le due sue dichiarazioni sulla presunta sicurezza di cui godono questi lavoratori di Chimambiente sia solo appunto presunta, perché con 150-140 lavoratori interinali, qui parliamo di 40-140 lavoratori che vivono nella più assoluta precarietà del futuro occupazionale.
1: Parliamo adesso del porto di Taranto. Nel pomeriggio di ieri un incontro delle sigle sindacali con l'autorità portuale per elaborare la bozza del nuovo regolamento che disciplina la permanenza degli ex TCT nella Taranto Port Workers Agency, alla luce anche dei nuovi corsi di formazione. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
6: Non una misura assistenziale, non un reddito di cittadinanza mascherato, ma una politica attiva del lavoro che deve avere una sua finalità.
2: Trasparenza e criteri chiari su formazione, obblighi dei lavoratori, assenze, eventuali sanzioni e modalità di calcolo dell'IMA. Questi gli obiettivi dell'incontro che si è svolto nel pomeriggio di ieri tra autorità portuale, sindacati e Taranto Port Workers Agency sulla situazione dei lavoratori ex TCT.
6: Un incontro tecnico-operativo, anche abbastanza fattivo. Riusciti a concordare anche abbastanza velocemente le modifiche regolamentari da apporre appunto dal regolamento di funzionamento dell'Agenzia del Lavoro Portuale della Taranto Port Workers Agency, alla luce dell'avvio oramai imminente, già qualche lavoratore ha iniziato a iscriversi ai corsi dei corsi di formazione, questo per armonizzare le norme di partecipazione e anche le norme che regolano l'indennità di mancato avviamento, appunto alla corresponsione delle varie indennità, alla frequenza dei corsi e soprattutto per delineare cosa accade a chi non fosse nelle condizioni o non avesse troppa intenzione di partecipare ai corsi, che verrà sicuramente depennato dagli elenchi.
2: Intanto la Regione Puglia ha ammesso 223 proposte formative destinate alla riqualificazione dei 304 ex dipendenti della Taranto Container Terminal. I corsi presentati da diversi enti di formazione della provincia di Taranto serviranno a creare nuove competenze professionali e favorire il reinserimento lavorativo degli ex portuali. Un'iniziativa che rientra nel Just Transition Fund 2021-2027 e dispone di circa

0: 1 milione di euro.
1: Noi ci aspettiamo con l'avvio di questi corsi la possibilità di dare uno scenario futuro agli stessi lavoratori e dare in modo anche con forza al rinnovo dell'IMA che vede come data ultima di approvvigionamento il 31-12-2026.
0: Sul futuro del territorio, poi la FILT CGIL sostiene una maggiore integrazione tra porto, aeroporto e logistica.
2: Siamo stanchi di leggere annunci. Non siamo assolutamente contro la visione di chi vuole l'aeroporto di Grottaglie come trasporto passeggeri. Noi però vogliamo una visione che porti lavoro, ma lavoro permanente. Siamo stanchi di vedere lavoratori che dopo qualche anno si ritrovano in cassa integrazione. Quindi la nostra, per noi, FILT CGIL, vocazione che diamo all'aeroporto Arlotta è il trasporto cargo, l'interconnessione proprio con il trasporto del porto di Taranto.
3: Ci spostiamo in provincia per una storia che arriva da Carosino. 3 mensilità di stipendio arretrate per i 2 dipendenti della Sant'Elena Service Group che gestisce il servizio cimiteriale del comune della provincia ionica. Ieri, inoltre, la mancanza di materiale aveva impedito la tumulazione di 2 salme, che poi è stata effettuata. Nel pomeriggio ci racconta tutto Giovanna Calabrese.
4: Sono 2 questioni. La questione stipendiale, adesso sono in arretrato di 3 mensilità, ma anche i mesi precedenti li hanno percepiti grazie all'intervento sostitutivo del Comune di Carosino, perché l'azienda ormai non è da oggi, ma è da mesi che è letteralmente sparita, che quindi non dà più nessuna disposizione, non paga le retribuzioni, non dà disposizioni organizzative.
5: Non ci sono solo gli stipendi arretrati. Al cimitero di Carosino mancano anche i materiali necessari per effettuare le tumulazioni. La carenza era stata segnalata formalmente al comune dalla FPCGL nei giorni scorsi. Ieri c'erano 2 defunti da tumulare, ma i 2 addetti della Sant'Elena Service Group non hanno potuto effettuare le operazioni per l'assenza del materiale necessario.
4: Proprio questa assenza dell'azienda che ha in affidamento il servizio cimiteriale al Comune di Carosino ha determinato una situazione paradossale. Tant'è che noi, come organizzazione sindacale, anche gli stessi 2 lavoratori avevano segnalato tanto all'azienda quanto al Comune il fatto che c'era un problema di mancanza di materiale, proprio del materiale necessario per procedere alle operazioni di tumulazione, ma c'era anche una mancanza di disposizioni sulla gestione dei cosiddetti proventi derivanti dagli oneri di tumulazione, quelli che chiamano cosiddetti bollettini.
5: Nel pomeriggio, infatti, è intervenuta un'altra azienda per garantire il servizio. La FPCGL ha chiesto anche al comune di Carosino di intervenire per il pagamento degli stipendi arretrati, sostituendosi alla società nel pagamento dei lavoratori.
4: Noi proprio settimana scorsa abbiamo chiesto al Comune di Carosino ancora una volta di sostituirsi all'azienda nel pagamento delle ultime 3 mensilità. Quindi è una situazione paradossale, noi abbiamo scritto al Comune e all'azienda perché nell'ambito delle rispettive competenze questa soluzione va trovata.
5: E intanto sul fronte del servizio il contratto con la Sant'Elena Service Group è scaduto il 30 settembre. Dal 1 ottobre è stata disposta una proroga dei 6 mesi alla stessa azienda, nonostante le criticità già segnalate.
4: Il RUP, che è dell'appalto dei servizi cimiteriali, che ha la gestione dell'appalto e che ha disposto anche una proroga a questa azienda che già era assente, che quindi di fatto determina l'aggravarsi e il protrarsi di una situazione di profonda incertezza. Noi chiediamo ai soggetti istituzionali di intervenire e di trovare una soluzione. Sono in gioco il diritto alla retribuzione e a un lavoro dignitoso di questi 2 lavoratori, ma anche l'altrettanto legittimo diritto delle cittadine e dei cittadini a garantire, ad usufruire di un servizio così importante, non può essere garantito da una situazione così fluida e così incerta.
3: Perquisizione anche a Taranto e a Lecce nell'operazione Mani d'Oro, un'inchiesta su presunte frodi fiscali e su un riciclaggio legato alla somministrazione di manodopera. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo d'urgenza di circa 37 milioni di euro, 22 le persone indagate. Un presunto sistema di frodi fiscali e riciclaggio con circa 1.000 lavoratori coinvolti e milioni di euro trasferiti all'estero è il quadro al centro dell'operazione Mani d'Oro che ha portato a un sequestro preventivo d'urgenza per circa 37 milioni di euro e perquisizioni anche nelle province di Taranto e Lecce. L'inchiesta coordinata dalla Procura di Ravenna ed eseguita dalla Guardia di Finanza coinvolge 22 persone, tra cui 2 professionisti, oltre 40 le perquisizioni disposte in 9 province italiane. Secondo gli investigatori, numerose società formalmente attive nelle costruzioni meccaniche sarebbero state utilizzate soprattutto

0: per fornire personale ad altre imprese impegnate in commesse e subappalti. Circa 1000 i lavoratori interessati, prevalentemente stranieri, saldatori, carpentieri e manovali d'officina, assunti o licenziati in base alle esigenze produttive delle aziende utilizzatrici. Queste ultime avrebbero ottenuto risparmi fiscali, eludendo parte degli obblighi salariali, previdenziali e amministrativi connessi al lavoro dipendente. Seguendo i flussi di denaro, i finanzieri avrebbero individuato una rete di 155 società cartiere, concentrate soprattutto tra Napoli e Bergamo, utilizzate per emettere fatture per operazioni inesistenti per circa 130 milioni di euro. Le somme sarebbero transitate su diversi conti bancari prima di essere restituite in contanti, trattenendo commissioni tra il 14 e il 22%. Un circuito finanziario clandestino che nell'arco di 2 anni avrebbe consentito di trasferire all'estero oltre 80 milioni di euro. Durante le perquisizioni è stato individuato un presunto ufficio finanziario clandestino attrezzato con server, computer, oltre 100 smartphone e centinaia di carte di credito. Trovate anche 250.000 euro in contanti, gioielli e orologi di lusso. Il sequestro interessa inoltre immobili, auto e conti correnti. Un ulteriore filone investigativo ha portato al sequestro di rapporti finanziari per circa 7 milioni e mezzo di euro a San Marino. Taranto e Lecce figurano tra le province interessate dalle perquisizioni, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle realtà locali coinvolte. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati resta ancora da accertare.
1: Continuiamo a parlare di cronaca con una notizia che arriva da Leporano, una vera e propria serra indoor per la coltivazione della cannabis. È stata infatti scoperta dai carabinieri di Taranto durante una perquisizione nel comune della provincia ionica. I militari hanno arrestato un 31enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel ripostiglio dell'appartamento era stata allestita una struttura dotata di sistemi di illuminazione, riscaldamento e ventilazione. All'interno sono state trovate 5 piante di cannabis con infiorescenze, alcune alte fino a circa 2 metri, oltre a fertilizzanti liquidi e teli termici. Durante la perquisizione i carabinieri hanno inoltre sequestrato circa 140 grammi di marijuana, 2 grammi e mezzo di hashish e un bilancino elettronico di precisione. Il materiale e la sostanza stupefacente saranno sottoposti agli accertamenti di laboratorio, mentre il 31enne è stato posto agli arresti domiciliari. Cambiamo argomento, torniamo a parlare di trasporti, nella fattispecie di collegamenti passeggeri e di continuità territoriale. Sono queste le richieste avanzate dall'onorevole Dario Iaia durante la conferenza stampa di Fratelli d'Italia a Grottaglie, un confronto sul futuro dell'aeroporto esattamente il giorno dopo la partenza del primo volo cargo.
2: Una buona notizia sicuramente anche dal punto di vista economico della movimentazione delle merci, quindi è una notizia che noi come Fratelli d'Italia abbiamo appreso ed apprezziamo.
3: A Grottaglie, nel corso della conferenza stampa organizzata dal direttivo di Fratelli d'Italia, si fa il punto sul futuro dell'aeroporto di Taranto Grottaglie dopo la partenza del primo volo cargo per Istanbul.
2: Certamente bisogna fare molto di più da parte della Regione Puglia e da parte di Aeroporti di Puglia, che è concessionario e deve avere il coraggio, così come ha fatto negli ultimi giorni, e a sostenere i voli civili passeggeri da Grottaglie mettendoci anche delle risorse economiche.
3: Ed è proprio sul tema dei voli passeggeri che ieri il presidente di Aeroporti di Puglia è intervenuto nella trasmissione di Buon Mattino, spiegando le ragioni per cui Grottaglie può risultare attrattivo per i vettori.
4: Le compagnie aeree oggi cercano degli scali a basso costo, cioè che hanno dei bassi costi gestionali per poter diventare attrattivi. Ora, chiaramente Grottaglie è un aeroporto nuovo di zecca, che ha un suo appeal in questo senso. Io credo che ci sarà una partecipazione.
3: E poi c'è la continuità territoriale, un percorso diverso rispetto al bando per i voli passeggeri, che punta al riconoscimento degli oneri di servizio pubblico e quindi alla possibilità di sostenere economicamente collegamenti stabili per il territorio.
2: La continuità territoriale è stata riconosciuta per legge già nel 2002, quindi per fare questo occorre che inizi una conferenza di servizi, che è una conferenza di servizi complessa nell'ambito della quale ci sono Aeroporti di Puglia, Regione Puglia, Ministero delle Infrastrutture, ENAC. Così come in tutte le conferenze dei servizi vi è un soggetto propulsore che è la Regione Puglia, in questo caso, che chiaramente è l'ente che rappresenta il territorio, perché senza la richiesta da parte del territorio il governo può fare ben poco. La conferenza dei servizi si concluderà con un provvedimento decisorio, quindi con il riconoscimento degli oneri di servizio pubblico, ed in quel momento il governo potrà anche metterci delle risorse insieme alla regione.
3: È questo quindi uno dei passaggi decisivi, completare l'iter istituzionale e arrivare alla conferenza dei servizi.
2: Tutto questo poi dovrà avere l'ok da parte della Commissione Europea. Questo è l'iter. Noi ci siamo, spingeremo anche nel momento

0: In cui questo iter per la continuità territoriale va avanti per fare in modo che il governo ci metta le risorse.
1: E continua la crescita dei passeggeri negli scali pugliesi. A settembre quasi 1,3 milioni di passeggeri, l'11% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. A crescere più di tutti è l'aeroporto di Brindisi.
2: La Puglia continua a volare, lo fa anche nei cosiddetti mesi di spalla, quelli lontani dal picco della stagione estiva. A settembre gli aeroporti pugliesi hanno registrato quasi 1.300.000 passeggeri tra arrivi e partenze, per l'esattezza 1.298.551, con una crescita dell'11% rispetto allo stesso mese del 2025. A trainare il risultato è soprattutto lo scalo di Bari, che ha totalizzato quasi 884.000 passeggeri, in aumento del 12,6%. Positivo anche il dato di Brindisi, con oltre 409.000 passeggeri ed una crescita del 10,2%. Particolarmente significativo l'andamento del traffico internazionale. A Bari i passeggeri sono aumentati del 17%, arrivando ad oltre 567.000, mentre a Brindisi la crescita raggiunge il 23%, con quasi 157.000 passeggeri. E il bilancio dei primi 9 mesi dell'anno conferma la tendenza. Complessivamente negli aeroporti pugliesi sono transitati quasi 9 milioni e 900 mila passeggeri, l'11% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Numeri che indicano una domanda di mobilità sempre più forte ed un network in espansione, ma soprattutto confermano i primi risultati del percorso di destagionalizzazione del turismo e dei collegamenti aerei pugliesi.
1: Adesso torniamo a Taranto, perché ci sarebbero novità per un noto palazzo nobiliare di Civitavecchia, da anni in stato di abbandono, e che lo scorso anno, proprio in concomitanza con la Settimana Santa, era stato interessato da un distacco di un sottobalcone. Un imprenditore tarantino sarebbe infatti intenzionato a riqualificarlo, ma la situazione pare abbastanza ingarbugliata. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Si può ancora salvare Palazzo Carducci Agustini dell'Antoglietta? La domanda posta da Nello De Gregorio, presidente dell'associazione Nobilissima Taranto, non è retorica, perché mentre uno dei più importanti palazzi nobiliari di Civitavecchia continua a mostrare i segni inesorabili di anni di abbandono, ci sarebbe un imprenditore tarantino disposto a investire nel suo recupero, con l'obiettivo di restituire l'intero complesso alla città, trasformandolo in una struttura ricettiva di pregio. Un progetto ambizioso, capace non solo di sottrarre al degrado un pezzo della storia di Taranto, che recentemente ha mostrato tutti i segni di un procedimento di decadenza da arrestare quanto prima. Lo scorso 2 aprile, infatti, durante i riti della Settimana Santa, il distacco di una parte di un sottobalcone su Vico Carducci ha riportato drammaticamente l'attenzione sulle condizioni dell'edificio. Eppure l'operazione sarebbe ferma a causa della complicata situazione che riguarda la proprietà frammentata dell'immobile e soprattutto le difficoltà che sarebbero sorte nel tentativo di acquisire alcune particelle riconducibili al patrimonio comunale. Il palazzo risale al XVIII secolo ed è un grande complesso nobiliare articolato in 41 unità, situato tra Via Duomo, Vico Carducci e Vico Porto. Alcune porzioni sarebbero oggi interessate da procedure legate alla curatela fallimentare della precedente proprietà. Altre sarebbero invece di pertinenza del comune, ed è proprio su questo punto che emergerebbe una situazione ancora più complicata. Qualcuno infatti avrebbe suggerito che dietro l'impossibilità del comune di procedere alla cessione di alcune particelle potrebbe esserci una situazione giuridica molto particolare. In passato infatti sarebbero state adottate delibere comunali finalizzate all'acquisizione di determinate porzioni dell'immobile, ma secondo quanto riferito le successive procedure notarili di trasferimento della proprietà potrebbero non essere mai state perfezionate. In poche parole esisterebbe l'ipotesi, tutta da verificare, che per alcune di queste particelle il Comune abbia deliberato l'acquisizione, senza però arrivare al definitivo perfezionamento del passaggio di proprietà. Se questa ricostruzione dovesse trovare conferma, si arriverebbe a una situazione paradossale. Il Comune potrebbe trovarsi nell'impossibilità di vendere determinate particelle perché non ne risulterebbe effettivamente proprietario. La situazione di Palazzo Carducci Agustini dell'Antoglietta finisce così per diventare il simbolo di un problema più ampio: le difficoltà di intervenire sul patrimonio di Civitavecchia quando proprietà pubbliche e private, procedure fallimentari e competenze amministrative diverse si sovrappongono sino a trasformare ogni operazione di recupero in un percorso ad ostacoli.
1: Un viaggio nella cultura, nelle tradizioni e nell'identità del Mali. È stata inaugurata a Taranto la mostra Sguardi sul Mali, organizzata in memoria di Bakary Sacko. C'era per noi Giovanna Calabrese.
4: Il Mali raccontato attraverso la sua cultura, le sue tradizioni e il senso di appartenenza di un popolo. E questo è il tema della mostra Sguardi sul Mali, viaggio nella cultura africana, inaugurata nel salone di rappresentanza del Palazzo del Governo di Taranto e organizzata dall'Associazione Amici dei Musei Greci e Messapi, memoria di Bakary Sacko, il bracciante maliano di 35 anni ucciso all'alba del 9 maggio scorso nella città vecchia di Taranto. Il Mali è un paese dell'Africa occidentale dove si parlano lingue diverse, la principale è il Bambara. Chi lo racconta parla di un paese accogliente, colorato, profondamente legato alle proprie tradizioni e alla propria appartenenza. Tra queste c'è anche la Soninké Legé, danza tradizionale del popolo Soninké, una danza fatta di sorrisi e tradizione che racconta il legame con le proprie radici. Ma avvicinarsi a una cultura diversa non significa necessariamente riuscire a comprenderla. È proprio da questa difficoltà che parte la riflessione di Ronzo Corigliano, curatore della mostra e presidente dell'Associazione Amici dei Musei Greci e Messapi.
5: Purtroppo noi non conosciamo le culture dell'Africa nera, ma non riusciremmo a conoscerle, a comprenderle bene neanche se ci vivessimo degli anni, perché è un'arte molto complessa e sofisticata.
4: Ed è proprio per questo che la cultura può avere un ruolo importante, creare un'occasione di incontro, permettere alle persone di conoscersi e superare le distanze. È il valore della cultura sottolineato anche da Gianni Azzaro, vicepresidente della provincia di Taranto.
6: Crediamo che la cultura abbia una forza straordinaria, quella di creare proprio dei ponti, di creare connessioni, soprattutto arricchisce e ad apre le menti di una comunità.
4: Sum Kon, presidente della comunità africana di Taranto e provincia, sottolinea infatti la necessità, nonostante la situazione che si sta vivendo oggi in Italia e in Europa, di mostrare anche la parte bella della propria cultura, le tradizioni, l'identità, le proprie radici.
7: In Italia e soprattutto in Europa, dimostrare che c'è quella parte bella, la cultura, la tradizione, per creare questa contaminazione positiva, no, tra i popoli e tra le civiltà.
4: Ma nelle parole di Kon c'è anche un altro passaggio più personale che riguarda Bakary Sacko.
7: A ricordare Bakary Sacko, a ricordare tutti gli altri ragazzi, i nostri fratelli, ricordare che la vita umana è sacra, bisognerebbe viverla.
1: E tornano domenica, anzi sabato 10 e domenica 11 ottobre le giornate FAI di autunno per la provincia di Taranto. Due percorsi, il primo nel capoluogo, il secondo a Manduria. Palazzi, monasteri e giardini solitamente nascosti si aprono al pubblico per raccontare la storia del nostro territorio. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate FAI d'autunno a Taranto e Manduria. Due percorsi permetteranno di scoprire luoghi e ambienti poco conosciuti. Nel capoluogo ionico sarà visitabile il Palazzo del Governo affacciato sul lungomare. Progettato dall'architetto Armando Brasini e inaugurato nel 1937, l'edificio è uno degli esempi più significativi dell'architettura monumentale del Novecento tarantino. L'apertura torna dopo il successo registrato nel 2024. Il percorso comprenderà gli ambienti del palazzo, alcuni dei quali finora mai aperti al pubblico, e la rotonda Marina d'Italia, un'occasione per conoscere da vicino uno dei luoghi simbolo del rapporto tra la città e il mare. A Manduria invece i visitatori potranno entrare nel monastero di clausura e nel suo giardino. L'itinerario attraverserà la chiesa e alcuni spazi del complesso per poi raggiungere l'area verde custodita oltre le mura. Agrumi, erbe aromatiche, alberi e fiori compongono un ambiente normalmente sottratto alla vista. Le due aperture fanno parte di un programma nazionale che per questa 15ª edizione coinvolgerà oltre 700 luoghi in 350 città. Numerose le proposte anche nel resto della Puglia, dal Palazzo dell'Ateneo di Bari al Castello Svevo di Brindisi, dal Capannone Nervi nelle saline di Margherita di Savoia al Palazzo Marchesale Miani di Polignano a Mare. L'edizione dedicherà inoltre attenzione all'artigianato italiano e al Made in Italy, valorizzando anche mestieri e tradizioni produttive. Ad accompagnare il pubblico saranno i volontari del FAI e gli apprendisti ciceroni, studenti formati per illustrare la storia e le caratteristiche dei luoghi. Le visite prevedono un contributo libero destinato a sostenere la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Per gli iscritti FAI e per chi aderirà durante la giornata sono previsti accessi prioritari e alcune aperture dedicate. Questo era il nostro ultimo servizio. Io vi ringrazio di essere stati in compagnia di Studio 100. Subito dopo la nostra edizione di 100 Notizie, la nostra pagina sportiva condotta da Giuseppe Deli Santi. Grazie e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri. Perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo, tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto la sconfitta di Canosa non cambia le prospettive, non può certamente cancellare quanto fatto finora, ma offre spunti importanti sui quali riflettere. Guardiamo il servizio.
6: La sconfitta di Canosa va letta con equilibrio, senza lasciarsi condizionare troppo dal risultato e soprattutto senza trasformare una giornata negativa in un giudizio definitivo sulla stagione del Taranto. C'è ancora un'eternità da giocare e c'è soprattutto un percorso che non può essere stravolto alla prima difficoltà. Allo stesso tempo, però, la partita di domenica ha lasciato alcuni spunti sui quali riflettere. Il Taranto deve ancora calarsi completamente nella realtà dell'eccellenza, soprattutto sotto il profilo della mentalità. In certe partite, davanti alle difficoltà, la squadra sembra perdere lucidità e smarrire per qualche momento le proprie certezze. È un aspetto già evidenziato in precedenza e che proprio per questo merita attenzione. Non è una questione di qualità, perché l'esperienza e il valore dei giocatori non sono in discussione, è piuttosto la necessità di trasformare quelle qualità in consapevolezza, equilibrio e capacità di gestire anche le situazioni più complicate. Anche i continui cambiamenti dovuti al mercato non aiutano a costruire rapidamente un'identità precisa, ma proprio per questo serve tempo, lavoro e soprattutto continuità. Canosa dunque può diventare una sconfitta utile, una partita dalla quale ripartire correggendo ciò che non ha funzionato senza mettere in discussione tutto il resto. La promozione resta l'obiettivo, la strada è ancora lunga e il Taranto ha tutto il tempo per costruire quella mentalità necessaria per arrivare fino in fondo. Serve equilibrio dentro e fuori dal campo e la consapevolezza che un percorso importante non si costruisce né si distrugge in una sola domenica.
5: E ci spostiamo adesso in Serie D per parlare di un giocatore molto interessante che sta stupendo nell'ultimo periodo. Si tratta di Mamadou Diop, classe 2004, ha trovato la prima rete domenica con la maglia del Martina. Dalle promozioni conquistate con il Niscemi alla Serie D fino alla gioia del gol, proprio con la maglia biancazzurra. Il servizio.
6: Ci sono gol che valgono 3 punti e gol che invece raccontano qualcosa in più. Quello di Mamadou Diop

0: e uno di questi, un destro, la gioia, l'abbraccio dei compagni, ma soprattutto la fotografia di un percorso cominciato lontano dal Senegal e costruito con pazienza attraverso il calcio dilettantistico. Classe 2004, Diot ha dovuto aspettare, lavorare e conquistarsi ogni opportunità. Anni scemi, ha vissuto due promozioni consecutive, diventando protagonista e guadagnandosi la chiamata del Martina e la possibilità di misurarsi con la Serie D. E adesso è arrivato anche il gol, il primo con la maglia biancazzurra, un momento che, per chi ha dovuto percorrere tanta strada prima di arrivare fin qui, assume un significato particolare, perché dietro quella rete non c'è soltanto un calciatore che trova la porta, c'è un ragazzo che vede ripagati sacrifici, attese e chilometri percorsi inseguendo un pallone e un sogno. Diot adesso vuole continuare a correre sulla fascia, ma soprattutto verso un obiettivo che qualche anno fa sembrava molto più lontano. Quel gol è arrivato e forse per lui è soltanto l'inizio. Cambiamo sport adesso, ci spostiamo sul volley. È ufficiale il calendario della Prisma Taranto Volley per il campionato di Serie C maschile, 18 giornate con esordio il 17 ottobre e chiusura il 7 marzo. Le grandi novità saranno il campo di casa, perché a causa dell'indisponibilità delle strutture cittadine i rossoblù giocheranno al palazzetto dello sport spagnolo di Carosino. Il servizio. È ufficiale il calendario della Prisma Taranto Volley per il campionato di Serie C maschile Girone B. 18 giornate tra andata e ritorno, con la stagione che prenderà il via sabato 17 ottobre e terminerà il 7 marzo. La novità principale riguarda la casa dei rossoblù. Per l'indisponibilità delle strutture cittadine, la Prisma giocherà tutte le gare interne al palazzetto dello sport spagnolo di Carosino. E proprio a Carosino arriverà l'esordio sabato 17 ottobre alle 18.30 contro la Mater Domini. Una settimana più tardi la prima trasferta sul campo del Banco Metalli Fasano. Il girone d'andata si chiuderà il 12 dicembre a Galatina contro l'Olimpia, mentre il ritorno scatterà il 19 dicembre con la trasferta contro la Mater Domini. Saranno 9 le partite casalinghe per la Prisma, che avrà dunque nello spagnolo il proprio punto di riferimento per tutta la stagione. E proprio davanti al pubblico di Carosino arriverà anche il sipario sulla regular season. Il 7 marzo alle 18.30 l'ultima sfida sarà ancora contro Olimpia Galatina. Il calendario è pronto, ora la parola passa al campo. Per la Prisma la nuova stagione è ufficialmente cominciata. Ci spostiamo sul basket adesso con la Supporto a Proda in divisione regionale 2, con una squadra composta soprattutto da giovani cresciuti nella Virtus Taranto, affiancati da 3 giocatori senior, un progetto che offre ai ragazzi la possibilità di proseguire il proprio percorso sportivo in città. Le gare casalinghe si giocheranno all'Archimede la domenica alle 18. Vediamo il servizio del direttore Dario Gallitelli.
1: Una nuova squadra senior per offrire ai giovani del basket tarantino la possibilità di crescere senza lasciare la propria città. La Supporto approda nel campionato di divisione regionale 2 con un progetto che dà continuità al lavoro del settore giovanile della Virtus Taranto. L'obiettivo, spiega il presidente Ciccio Stola, è accompagnare i ragazzi nel passaggio al basket senior, valorizzando un gruppo che ha condiviso esperienze e rapporti fin dagli anni del mini basket. Il roster sarà composto prevalentemente da giovani tarantini, affiancati da 3 giocatori senior di grande esperienza: Arcangelo Sarli, Brian Prisciano e Piero Appeso. Un contributo di esperienza per una squadra che punta sul legame con il territorio e sul senso di appartenenza. La guida tecnica è affidata a Gianluca De Maglie, al suo fianco Stefano Mineo, primo assistente, Michele Orfino, secondo assistente. Pierpaolo Songia curerà la preparazione fisica, mentre Vito Appeso ricoprirà il ruolo di direttore sportivo, coordinando lo sviluppo del progetto. La casa della Supporto sarà la palestra dell'Istituto Archimede di Taranto, dove le partite interne si disputeranno la domenica alle ore 18, un punto di ritrovo anche per le famiglie, i ragazzi del settore giovanile e i tifosi del movimento Orange. La partecipazione alla divisione regionale 2 aggiunge così un tassello al percorso della Virtus Taranto: offrire uno sbocco ai propri giovani e costruire attraverso la loro crescita il futuro della pallacanestro cittadina.
0: E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia per questa edizione del TG Sportivo è tutto. Continuate a seguirci con tutti gli aggiornamenti sui nostri canali di informazione. Grazie e ancora buon proseguimento di giornata nella casa di Tarantini.
2: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: in questa puntata di TG in Salute. All the feelings with PBC. L'arte racconta la colangite. 10 anni di Fit Walking for AIL. AIL Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
1: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
2: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto di fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici che hanno solo delle alterazioni degli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatica o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda di e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
1: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
3: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazione, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che un altro. E quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione e così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
1: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
4: I bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale, ma anche a tutta la famiglia. Quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone, che vengano presi in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow-up della patologia.
1: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
5: Dieci anni di passi,

0: Partecipazione e solidarietà. Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for Ail Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemia, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
1: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legati al dopo cura.
2: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
0: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
3: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
4: Un'intuizione del professor Mandelli che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nella assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa, e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
0: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
5: Fit walking vuol dire movimento. Il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, importante per esempio alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma in quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati per cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici, all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi, ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante ma non è impegnativa per tutti, quindi può essere da 20 a 80 anni, vuol dire camminare bene.
6: I pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento, e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative, quindi raccolta fondi per strutture come la Roma AIL, che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi la chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
0: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo centro Mandelli di AIL Roma. Riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
2: Sì, è una camminata insieme perché non è

0: Essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
1: La decima edizione coinvolge anche il

0: Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
1: L'importante è esserci, venire presto per camminare e alla fine della camminata cantiamo insieme per Ail Roma.
2: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemie, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
3: Le stime parlano chiaro: entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini e ragazzi. Abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
4: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno e quindi se noi non siamo ipermetropi può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
3: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
5: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi e un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè se il bambino a nostro avviso vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio e dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
3: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
6: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
3: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime e più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

il colore dove regnano i grigi, e questo è il potere della street art. In realtà la città di Taranto si è sempre dimostrata estremamente recettiva nei confronti di questi fenomeni artistici. Qualche anno fa un duo di artisti campani, Chop & Kampf, ha dato vita a un lavoro davvero straordinario in Città Vecchia. 120 opere, un documentario, un libro, pubblicazioni sulle migliori riviste d'arte contemporanea di tutto il mondo.

Dal settembre del 2020 il progetto Trust, fortemente voluto dall'amministrazione Melucci, ha portato nel quartiere Paolo VI di Taranto 6 artisti di fama internazionale che hanno pensato, o meglio, hanno ripensato di colorare le superfici di quelle che la tradizione chiamava case bianche. I colori degli artisti hanno invaso anche il resto della città. Forse il lavoro più poetico di tutti è il tributo ad Alessandro Leo Grande sulle pareti della nuova biblioteca Clavio. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Bentrovati qui su Studio 100 TV con 120, appuntamento assolutamente in diretta per il martedì pomeriggio alle 15 che da oggi riprende il suo cammino. Avete visto una nuova sigla e qualche novità perché quest'anno saremo molto in giro proprio a cogliere gli umori e a raccontarvi quasi dal vivo quello che accade nei vari eventi della nostra città, della nostra provincia, perché no anche nella regione. E poi avremo una serie di rubriche che ancora stiamo pensando, perché comunque 120 si arricchisce anche di queste rubriche che vi faranno scoprire ambiti particolari, culturali e non solo. Questa volta partiamo con la sigla speciale che riguarda appunto ciò che, di cui parleremo e stiamo parlando dei grandi eventi. Quindi, se in regia è pronta la sigla dei grandi eventi, andiamo.

0: Il primo grande evento che Studio 100 TV seguirà in quanto anche media partner dell'iniziativa è una grande rassegna dedicata alla bellezza che parte dal 15 fino al 18 di ottobre, un evento diffuso, una vera e propria experience che si svilupperà in alcuni dei posti più belli della nostra regione. Sto parlando di Passerella Mediterranea e noi per cominciare ad approcciarci a quello che sarà appunto questo evento che toccherà anche la nostra città, abbiamo incontrato il CEO e founder di Urban Events, che è appunto l'associazione che cura Passerella Mediterranea. Ci siamo fatti una chiacchierata con Damiano Comes e poi nel corso, insomma, della settimana e la settimana prossima conosceremo altri protagonisti che renderanno ancora più bella questa iniziativa dedicata alle bellezze del nostro territorio e quindi vediamoci l'incontro con Damiano Comes. Per la prima puntata dell'edizione 2026-2027 di 100 eventi, io mi trovo qui a parlare di un evento grandissimo, enorme, bellissimo, che racconta il territorio, che racconta la bellezza della donna, del territorio e delle cose belle che si possono fare nella nostra regione. Per fare questo sono qui con l'ospite che adesso vi presento, ma parto dalla fine, parto da questo che è il booklet che presenta l'evento e da una frase che mi ha colpito. A tutti voi, grazie di cuore per essere parte di questa storia di bellezza, cultura e narrazione che da oltre 10 anni illumina la terra di Puglia. Parlo con Damiano Comes. Parliamo, insomma, lui in quanto CEO e founder di Urban Events, parliamo di un evento che dopo 10 anni si trasforma e diventa un'altra cosa che racconta la bellezza del suo lavoro, del nostro territorio, la bellezza della donna, con tanti aspetti. Facciamoci una chiacchierata su questo.
1: Intanto grazie di essere il primo ospite di questa tua idea editoriale che mi onora, mi affascina, ma soprattutto mi preoccupa di non essere, voglio dire, molto, cioè invadente in alcune cose. Cioè, attraverso Passerella Mediterranea, Donne non Pupe, da 10 anni raccontiamo e narriamo la nostra terra ionica e dell'Alto Salento, visto il coinvolgimento di amministrazioni che fanno parte di questa terra, cioè il Comune di Taranto, il Comune di Martina Franca, il Comune di Crispiano e il Comune di Porto Cesareo, con anche un segmento dedicato anche al Comune di Grottaglie. In più, cosa facciamo? Ci siamo resi conto che attraverso questo partenariato pubblico-privato, siamo stati in grado di costruire una rete che narra e soprattutto comunica, come dici tu da quella frase, la bellezza di una terra e soprattutto la maestria del fare attraverso la creatività di questa terra, con le ceramiche, con i video, con l'amore dell'accoglienza, ma soprattutto con l'arte sartoriale, che facendo parte di un segmento, di un settore che è quello del wedding, abbiamo aggiunto anche quello dell'accoglienza con le masserie, i resort, questa sorta di benvenuto al mondo per conoscere la nostra terra, il nostro mare, il nostro entroterra, ma soprattutto, come dicevo prima, la passione e l'amore nel raccontarla, questo evento che è stato, cioè, definito a Milano una genialata legata al mondo della comunicazione effettivamente territoriale, affinché anche il nostro territorio parli di promozione seria e soprattutto identificata.
0: Sono 10 anni che come Comes organizzate eventi, Damiano insieme a Carmela Comes, che è un po' la visione creativa, no? Del tutto, della bellezza, dell'eleganza, no? Della scelta del materiale. Questo però, quest'anno, che è un evento diffuso, perché come dicevi comunque tocca dal 15 al 18 di ottobre una serie di posti considerati comunque davvero capisaldi del turismo in Puglia, della bellezza, però questo va oltre, è un progetto che va oltre, perché oltre la rete ha anche un sottotitolo che è Donne non pupe. Partendo da Grottaglie si parla delle pupe di Grottaglie, e però ovviamente c'è questo sottotitolo che è davvero importante, vista la finalità che viene dato anche a un premio inserito all'interno dell'evento.
1: Lo identifichiamo come sottotitolo, ma non lo è.
0: Esatto.
1: Ma è il titolone,
0: è
1: invece.
0: Titolone,
1: è un titolone, perché attraverso questo, cioè Donne non pupe, si è creata tutta questa
0: la narrazione
1: di questo evento, no? Perché si parte dalla pupa che è oggetto di violenza attraverso un episodio accaduto nel Medioevo. Mia moglie, Carmela, che ha deciso di poter proprio instaurare e istruire e riconoscere nella pupa una sua idea di come fare in modo di trasferire la responsabilità sociale, si è creata questa bellezza, andando proprio a riconoscere negli anni una serie di figure femminili che effettivamente con il loro impegno non soltanto professionale ma anche etico, ma soprattutto sociale, fanno in modo che con la loro sensibilizzazione stiano addosso ad un tema

0: purtroppo che ogni giorno cioè, devasta la mente di ognuno di noi con tutti questi episodi di femminicidi che continuano a martoriare le nostre famiglie e soprattutto facendo in modo di coinvolgere vari soggetti affinché effettivamente questa sensibilizzazione sia espressione della propria idea morale. Quest'anno addirittura sempre attraverso la moda abbiamo fatto in modo di coinvolgere i ragazzi che con la scusa della creatività faremo in modo che anche loro siano protagonisti coinvolti nel progetto e nel premio Donne Non Pupe, proprio per incominciare anche da loro a fare in modo che si possa promuovere questa sensibilizzazione importantissima.
1: Allora noi racconteremo poi come media partner, seguiremo le tappe, no, di avvicinamento a quello che sarà poi l'evento finale che si svolgerà in questa location meravigliosa che ci accoglie anche oggi qui a Lissò, e c'è una storia molto bella che è stata raccontata all'interno della conferenza stampa, quanto un'immagine di Carmela Comes da bambina l'abbia comunque segnata anche nel suo percorso di identità artistica.
0: Sì, infatti qui volevo che ci fosse mia moglie, però mia moglie ha una sua, cioè voglio dire, alcune volte si dilegua in queste cose. Sì, è sempre stata colpita da questo albero secolare che è l'ulivo, ma soprattutto dai suoi intrecci. Infatti attraverso questa sua visione ha costruito e sta costruendo la collezione che ha chiamato Intrecci d'Eternità, in relazione proprio all'intreccio che l'albero d'ulivo gli ha trasmesso come emozione, in modo tale che questo intreccio fra uomo e donna possa essere poi interpretato con la nostra alta sartoria e creatività. Ma in più è stata colpita anche dal luogo, perché noi faremo l'evento all'interno di una tenuta secolare dell'uliveto che addirittura sfocia nel Mar Mediterraneo, il Mar Piccolo, che è qualcosa di bellissimo. Spero con tutto il cuore che ci sia il tramonto che ha fatto innamorare lei, perché lei è stata attratta da questo bellissimo tramonto, dove questo effettivamente, come dice lei, il fruscio, il rumore degli ulivi l'ha proprio scatenata, folgorata, che non sarà semplice, però faremo in modo che faremo questo grande evento all'interno di questa tenuta.
1: Nostra chiacchierata con il primo ospite di 120 si chiude con un ricordo, visto che parliamo di ricordi, di memoria. Ricordi la prima sfilata, il primo abito che è salito indossato da una modella nella lunga carriera, no? Della prima sfilata, perché voi siete sempre stati famosi per questi eventi che avete cominciato a fare nella piazza di Grottaglie piano piano. Che cosa ricordi di quel Damiano Comes che si affacciava in questo mondo e che poi ha veramente creato tantissimo insieme a tutta la sua squadra, insieme a Carmela?
0: Questa è una domanda bellissima, ma nello stesso tempo che mi emoziona, che mi fa battere il cuore, che mi fa tornare negli anni, nel tempo. Sono passati 40 anni dal primo evento, dalla prima serata dedicata all'amore della creatività e soprattutto all'amore per il proprio lavoro. Noi abbiamo sempre pensato che non dovevamo andare noi a cercare la clientela e non essere cercata, e soprattutto andavamo sempre alla ricerca di poter trasformare questa nostra passione in un'identità creativa affinché i nostri fruitori, le nostre persone che venivano dalle piazze, come dici tu, noi abbiamo un'immagine indelebile della prima sfilata, c'erano oltre 10.000 persone, che adesso c'è 40 anni fa, era una cosa che inaspettata, perché non era mai successo che un'azienda artigianale potesse avere il terrore del confronto della terra come tutti gli altri grandi stilisti. Poi è chiaro che siamo rimasti artigiani, non abbiamo voluto esportare la nostra arte, ma adesso con Passerella Mediterranea siamo nel mondo, perché da 10 anni a questa parte siamo effettivamente nel mondo attraverso la nostra creatività.

0: e soprattutto la nostra sartorialità.
1: E allora, con questi elementi, con questa grande passione ed emozione di Damiano Comes, noi vi invitiamo a seguire tutti gli eventi di appunto questa passerella mediterranea, che dal 15 al 18 animerà con la bellezza, invaderà di bellezza tutto il nostro territorio. Grazie.
0: No, grazie a voi, grazie a voi.
1: E dopo Passerella Mediterranea Donne Non Pupe, è un grande evento che seguiremo appunto come media partner qui a Studio 100, però cambiamo completamente il registro e ci spostiamo a raccontare quello che è accaduto sabato scorso, 3 ottobre, al quartiere Paolo VI, alla zona delle Case Bianche, con questo evento di portata, non dico solo nazionale ma anche internazionale. Infatti sono arrivati a Taranto le voci più rappresentative della scena rap e urban italiana e non solo, che davvero hanno riunito un pubblico immenso. Si parla di una presenza di 10.000 persone con un evento, uno spettacolo che ha davvero stravolto non soltanto le idee, gli animi, ma anche proprio l'idea che si aveva insomma del quartiere, che è diventato centro nevralgico della musica per la serata del 3 ottobre. Noi abbiamo qualcosa da farvi vedere, ma soprattutto abbiamo un ospite con il quale poi parleremo, raccogliendo le emozioni, visto che lui su quel palco c'era. E allora vediamoci che cosa è accaduto appunto in questa Red Bull 64 Bars di sabato 3 ottobre.

0: veste di un hikikomori.
1: E allora questo era un po' un riassunto di quello che è accaduto sabato 3 ottobre, davvero non sembrava di stare nella nostra città, però questo non è il primo esperimento che viene fatto col 64 Bars, perché già negli anni precedenti era stato portato a Scampia, a Napoli, a Corviale, a Roma, e quindi insomma sono già 5 anni che questo evento tocca le grandi città, e questa volta è toccata a Taranto, e noi ci auguriamo ovviamente che la cosa possa tornare. Ma ne parliamo con un protagonista, un giovane artista che è stato protagonista della prima serata il 25 di settembre e poi era lì dal vivo. Ciao Federico Mercury.
2: Ciao.
1: Allora, abbiamo, insomma, lui è un giovanissimo artista, lui è in classe 2008, che da quando era piccolissimo scrive e compone.
2: Esatto,
1: giusto?
2: Giusto.
1: E di sì, parlaci diciamo di questa tua passione, poi parliamo di quello che è successo.
2: Sì, diciamo che a 8 anni ho iniziato a scrivere le prime canzoni, banalmente anche sui quaderni di scuola, no? Le cose così. Poi a 13 anni mi sono trovato per caso nella stessa scuola con un ragazzo che produceva, che attualmente è ancora il mio produttore, quindi si è stretto oltre un rapporto, diciamo, musicale, anche di amicizia pura. Nulla, negli anni poi ho iniziato a pubblicare, ho pubblicato i primi brani, fatto i primi video. A 14 anni ho partecipato a un bando che ho vinto, dove ho suonato, che mi ha dato la possibilità di appunto suonare al Teatro Comunale Fusco. Diciamo, mi ha dato una certa visibilità per quel periodo, per quanto ero molto piccolo, quindi comunque non le nego che non mi sono riuscito a sfruttare bene l'opportunità.
1: Però
2: ho pensato a godermi il momento.
1: Cioè, sì, stai facendo gavetta ancora, però insomma questa passione adesso diventa un po' più raffinata.
2: Sì, esatto.
1: Adesso leggevo tra le tue note che tu adesso scrivi da solo, cioè proprio pensi a una autoproduzione quasi,
2: esatto,
1: insieme alla persona che sta con te.
2: Sì, sì, sì.
1: Come nasce il Federico scrittore? Cioè, tu hai detto che da piccolo, no? Sul quaderno. Questa tua urgenza creativa come si sviluppa?
2: In realtà si sviluppa principalmente da un bisogno proprio di espressione. Cioè io sempre, da piccolo soprattutto, non parlavo molto, cioè ero solito comunque esprimere le mie emozioni in altri modi, no? Anche adesso comunque sono uno che ha difficoltà a esprimerle, quindi scrivere è un modo per dare voce magari, no?
1: Okay.
2: Cose che non riesco a
1: dire diversamente.
2: A dire,
1: quindi magari oggi qualche barra esce.
2: Sì, probabilmente.
1: Qualche barra esce. Allora Federico, tu sei stato tra i protagonisti dei giovani artisti emergenti tarantini.
2: Esatto.
1: Insomma, che sono saliti sul palco dello Spazio Corto il 25 di settembre per questo primo evento inserito, insomma, nel 64 Bars. Com'è stato l'esperienza del confronto con gli altri davanti a tanta gente in un contesto dove eravate alla pari, perché poi eravate
2: tutti
1: certo. Rapper.
2: Allora, innanzitutto volevo fare una premessa, ritengo che comunque noi, almeno i ragazzi che c'erano sul palco, che hanno suonato su quel palco, sono tra i più validi comunque e gli emergenti che abbiamo a Taranto. E, oltre a questo, comunque è stata una bellissima esperienza, sia appunto di condivisione, ho avuto modo di conoscere meglio anche altri artisti lì presenti, sia per una questione di, come
1: anche
2: dire,
1: di scambio.
2: Esatto, esatto.
1: Anche di scambio.
2: Sì, sì, sì.
1: Che è una cosa che nel rap, insomma, da amante del genere, è una cosa che comunque, almeno in Italia, esiste.
2: Sì.
1: Cioè questo scambio, questo confronto, forse rispetto ad altri generi musicali, siete un po', come dire, uno a sostegno dell'altro.
2: Sì, sì, sì. Quello sicuramente, oddio, a volte
1: ci sono.
2: C'è qualche dissing, sicuramente.
1: No. Ah, qua ci vediamo. Però le immagini tue mentre ti esibisci,
2: certo,
1: sul palco. Perfetto. Sì, qualche dissing che però non escludiamo che sia un'operazione di marketing,
2: no,
1: poi in alcuni casi, no? Cioè ci può stare.
2: Certo,
1: ci può stare. Senti, la tua esperienza al 64 Bars com'è stata?
2: Ma penso una delle esperienze dal vivo più belle a cui abbia mai assistito, sicuramente. Per Taranto penso sia una cosa, come ti dicevo prima, ripetibile. averla vissuta da sotto il palco, comunque vedendo tutto pienamente, è stato veramente emozionante.
1: Emozionante. C'erano molti come te, insomma, che non, forse non credevano ancora che
2: No,
1: potesse, no? Cioè
2: no,
1: che stava
2: no, ma
1: succedendo davvero quella
2: sì,
1: cosa.
2: da quando Kid Yugi
1: È
2: è
1: uscito dalla
2: esploso,
1: statua.
2: diciamo, sì, da lì comunque io immaginavo successo una cosa del genere, ma lo aspettavo veramente tanto tempo, cioè.

0: sia stata un'opportunità anche per chi l'ha visto, cioè una, come dire, un evento per far capire a tutti che ci sono. Delle,
1: senti, ma secondo te chi con questo chiaramente suo exploit ha dato speranza anche ad artisti come te, certo, della zona, no? Per esprimere quello che pensava e dire ci siamo anche noi, c'è cioè una voce forte nell'ambito.
0: Assolutamente, è stato, penso, la cosa più ciò che ha trasmesso lui è stato quello, la speranza. Cioè, anzi, adesso magari fino a prima di lui, molti ragazzi avevano paura di approcciarsi al mondo della musica, perché qua comunque non siamo a Milano, cioè era vista ancora come una roba
1: Certo.
0: molto fuori
1: Molto
0: dalla portata.
1: distante,
0: Sì,
1: certo.
0: esatto, per quanto già a Milano e a Roma si dicesse no, sì, ora vogliono tutti fare i rapper. Qui no, ma tuttora per piccole parti ancora è così, però da quando è emerso lui si sono buttati proprio tutti, cioè,
1: Tutti quanti.
0: proprio come se hanno visto, non lo so,
1: Si
0: uno
1: sono
0: di loro che c'è
1: esatto,
0: riuscito.
1: riflessi nello specchio.
0: Sì, io facevo musica da prima già, quindi comunque a lui l'ho visto come, cioè, fatto un genere completamente
1: Diverso.
0: diverso, però anche per me banalmente è stato una cosa
1: Una
0: bellissima
1: speranza in
0: vedere,
1: più,
0: sì,
1: vedere
0: vedere un
1: uno.
0: ragazzo da una periferia, un ragazzo di periferia come di Massafra, comunque esplodere a questi
1: Certo.
0: livelli, certo.
1: Senti, tu invece che stai facendo adesso? Stai scrivendo nuove
0: Sì,
1: cose?
0: attualmente
1: Quando
0: lavoro,
1: ti
0: lavoro.
1: vedremo di nuovo su un palco?
0: Il prima possibile, spero. No, comunque, dopo da Red Bull, diciamo, era un anno e mezzo che non salivo sul palco, su un palco. Sono stato fermo un po' di tempo, sicuramente.
1: Sì.
0: Ora sto ricominciando,
1: Allora,
0: piano
1: vabbè, ti
0: piano.
1: chiedo una cosa, però tanto voglio dire, non sei obbligata a farla, però se ti viene da fare un paio di barre di pensiero, se ce l'hai, le
0: Oddio.
1: facciamo, fai finta che stai sul palco del dove ti sei esibito, se hai proprio due pensieri, se no ti prepari per la prossima volta quando vieni a parlarci del disco.
0: Senti, mi preparerei per la prossima volta
1: Bene,
0: per questo
1: ok, perché ti ho
0: motivo.
1: preso alla
0: Sì,
1: sprovvista, va
0: no,
1: bene.
0: vabbè, non, fare freestyle non è
1: Non è
0: proprio, non è nemmeno
1: facilissimo.
0: il mio ambito. Cioè.
1: Senti Federico, allora noi intanto già dall'anno scorso insomma abbiamo aperto le porte di questa trasmissione un po' a molti giovani artisti, quindi chiaramente ci fa piacere se venite a parlare dei vostri progetti,
0: Anche
1: a
0: a me.
1: presentarceli perché credo che ne valga la pena assolutamente supportarvi in quelle che sono insomma le vostre speranze, esattamente come è successo per Kid Yugi, quindi ci conto.
0: Bella, bella cosa,
1: Ci
0: bella
1: conto e
0: iniziativa. Certo.
1: aspetto allora di ascoltare le prossime cose tue. E allora ringraziamo Mercury, Federico
0: Grazie a
1: Mercadante e gli
0: voi.
1: auguriamo un buon lavoro e bocca al lupo.
0: A voi,
1: Grazie
0: grazie.
1: e noi ci fermiamo qualche secondo.
2: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
3: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con un ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
4: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
5: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
8: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
9: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
10: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
11: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
12: Cercherò sempre di migliorarmi.
13: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
14: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
15: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
16: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
17: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
18: Tra le rubriche fisse questa che avremo nella nostra trasmissione di questa edizione ce n'è una che è una sorta di agenda relativa a quelli che saranno i prossimi eventi. Allora andiamo con la sigletta.

Allora, vuole essere davvero un piccolo TG con gli eventi che accadranno. Partiamo da subito con quello che accade oggi a Carosino, dove ci sono i solenni festeggiamenti in onore di San Biagio, vescovo e martire patrono di Carosino, organizzati dal Comitato Festa Patronale di Carosino, Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Carosino e patrocinio del Comune di Carosino. Stasera lo spettacolo teatrale Laudato Si', messo in scena dalla Carus Teatro APS di Carosino, uno spettacolo scritto e diretto da Davide Roselli con la partecipazione straordinaria del nostro amico maestro violinista Francesco Greco. Lo spettacolo si terrà presso la chiesa Santa Maria delle Grazie, Piazza Dante a Carosino. Domani, mercoledì 7 ottobre, il teatro è un gioco meraviglioso e si ricomincia. Torna il corso di teatro per bambini di Flo con Giorgio Consoli, attore e cantante, appunto, che accompagnerà i piccoli nel percorso di formazione. Un percorso fatto di storie, personaggi, fantasia e creatività per giocare, esprimersi e scoprire il piacere di fare teatro insieme. E ai più piccoli è dedicato la rassegna aperta Kids quindi si parte domani in via Macello 1 a Sava alle 16:30 con il corso di teatro. Giovedì 8 ottobre alle 19:30 torniamo a Carosino con i solenni festeggiamenti in onore di San Biagio Vescovo e martire patrono, appunto, con le cantate a San Biagio, rassegna di cori parrocchiali in memoria di Dommino 40, con la direzione artistica del professor Franco Manigrasso presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Piazza Dante, appunto a Carosino. Giovedì 8 ottobre, presso lo spazioporto Cineporto di Taranto, arriva l'attrice Malita Chaul con Maurizio, un viaggio comico e spietato nella mente di un'attrice sospesa tra il sogno della grande arte e la dura realtà del palinsesto pomeridiano. Maurizio è una corsa contro il tempo e contro se stessa, all'interno della mente di un'attrice che sogna grandi i ruoli mai concessi tra Shakespeare e Chekhov. Lo spettacolo alle 21 in via Niceforo Foga 28 e ci sono ancora i biglietti disponibili. Spostiamoci a Martina Franca per venerdì 9 ottobre, Cinema Teatro Nuovo, un tribute show live dal titolo K-Pop Warriors. Tre ragazze unite dalla passione per la musica e dal sogno di diventare pop star formano una band K-Pop, appunto le K-Pop Warriors. Genere musicale che è nato negli anni 90 dalla fusione di pop e rock e diventa appunto un mezzo di comunicazione per esprimere emozioni, identità e ambizione. E quindi è la storia di queste tre ragazze che appunto fanno un viaggio attraverso gare e concorsi musicali in giro per il mondo, un po' quello di cui parlavamo poco fa. E poi rimbalziamo tra il 10 e l'11 di ottobre, ne abbiamo parlato anche durante il TG, le giornate FAI d'autunno 2026 a Taranto, presso il Palazzo del Governo Salone della Provincia in via Anfiteatro 4 a Lungomare. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate FAI d'autunno, uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla scoperta del patrimonio culturale, storico e paesaggistico italiano. Un fine settimana che ci aiuterà a guardare anche la nostra città con occhi nuovi, conoscerne storie, dettagli e spazi po spesso poco accessibili per riscoprire le bellezze del territorio. Da sabato 10 a domenica 11 ottobre torniamo a teatro, in particolar modo a teatro Padre Turoldo con la commedia rappresentata dalla compagnia teatrale Angelo Caracciolo sabato, domenica e lunedì. Questa commedia di Edoardo De Filippo, scritta nel 1959, è la storia di una famiglia medio-borghese, probabilmente la più bella storia d'amore scritta da Edoardo De Filippo, dove ancora una volta vengono esaltati i valori e i sentimenti di tutt'oggi estremamente attuali. La compagnia teatrale Angelo Caracciolo in scena con la regia di Angelo Caracciolo presso il teatro Padre Turoldo di Taranto.
sabato 10 ottobre. Da sabato 10 ottobre si parla adesso di musica, si parla di house, si parla della storia della musica house. Per la prima volta, sabato 10 ottobre, allo Spazio Porto arriva il party che ha riscosso maggior successo negli ultimi anni, ma stiamo parlando soprattutto di un percorso culturale musicale interpretato da quattro DJ, insomma, molto noti nella nostra

0: nostra città, un po' la storia della dance music disegnata da Attilio Capigli, Enzo Enriquez, Guido Balzanelli e Antonello Perricelli. Sabato 10 ottobre, ancora però torniamo al cinema, al Cinema Savoia, dove per la prima giornata delle proiezioni del film L'Estranea di Paolo Strippoli, tra la fine dello spettacolo delle 17:50 e lo spettacolo l'inizio delle 20, saranno in teatro, al cinema, due maggiori protagonisti di questo film, l'attrice Jasmine Trinca e il regista Paolo Strippoli. Il film è praticamente candidato all'Oscar per miglior film straniero, è davvero motivo di orgoglio per un giovane regista pugliese. Quindi sarà presentato alla loro presenza proprio fisica all'interno del Cinema Savoia sabato per Le Strane, appunto, Jasmine Trinca e Paolo Strippoli. E chiudiamo con uno spazio riservato ai giovani artisti di cui parlavamo anche prima. Si ripresenta per il terzo anno l'appuntamento con Approdo Cantautori, realizzato da Diga Records, che domenica, a partire dalle 20, presso lo Spazio Porto, appunto, propone questo percorso, questo progetto dedicato ai giovani cantautori, ai giovani artisti tarantini e non solo, che hanno la possibilità di salire su un palco e far ascoltare la propria musica. Quindi per questo ci si può rivolgere direttamente a Diga Records. E allora, questi erano i primi eventi della settimana. Forse abbiamo un collegamento? Abbiamo un collegamento, forse eccolo qui, lo vedo, io lo vedo. Giuseppe, mi senti? Giuseppe, sta parlando così in mezzo alle. Giuseppe, mi senti? Pronto? Giuseppe? Giuseppe, ci
1: Giuseppe,
0: sei?
1: ci sei? Sono.
0: Eccoti finalmente. Allora, Giuseppe Calamunci, Maritta, ciao, buonasera. Ti abbiamo proprio strappato al tuo lavoro in diretta 2 secondi per parlare di questo importante corso annuale di recitazione che avrà il via domenica 11 di ottobre. Allora, parlaci brevemente, perché siamo proprio in chiusura, di questo nuovo progetto da te curato.
1: Allora, domenica 11 ci sarà questa presentazione presso il Teatro Tarentum di questo mio nuovo corso di recitazione. È un corso che è già partito l'anno scorso a Grottaglie, quest'anno ha una nuova classe a Grottaglie e quest'anno partirà al Tarentum. Io di questo ringrazio tantissimo Franco Nacca perché mi ha contattato e ha deciso, diciamo, di affidarmi questo bellissimo compito. Dove per me è importante una cosa, sapri, fondamentalmente, quella di donare e regalare anche agli allievi che decideranno di partecipare un qualcosa che per me è importantissimo, qualcosa che ho imparato nel mio percorso accademico e che vorrei condividere, perché per me è un po' come fate anche voi, no? Fondamentalmente in Spazio Porto, in quello che avviene a Taranto, quello che avviene in provincia, condividere ciò che noi abbiamo, ciò che noi sappiamo, e per me questa è la base fondamentale. E che cosa voglio condividere? Condividere con loro la metodologia, le diverse metodologie di approcciare a un personaggio, di abbracciare la scena, capire che cosa vuol dire scrivere un testo, che cosa vuol dire oggi rappresentare uno spettacolo a teatro. Ecco, una cosa che mi fa molto sorridere è questa. Molta gente mi ha contattato e mi ha chiesto che spettacolo porterei in scena e io gli ho risposto: non porterai te stesso, perché in realtà parte proprio da lì, parte proprio da noi. E questo è il mio corso, cioè un corso che parte da noi, da quello che noi riusciamo e vogliamo comunicare, ciò che abbiamo chiuso, ciò che abbiamo che non riusciamo a volte a dicere da
0: Esternare, certo. Allora.
1: esatto, in una chiave artistica attraverso quello che è il mondo del teatro e quindi la metodologia valida, eventuale, perché noi all'interno c'è un abbraccio al metodo di Strasberg.

0: Stanislavski, Lecoq,
1: Certo.
0: Meisner e altri
1: Allora
0: pedagogici.
1: Giuseppe, guarda, davvero insomma, mi faceva piacere perché quest'anno parleremo molto di teatro qui all'interno di 120, andando anche un attimo dietro le quinte e quindi insomma proprio dietro le quinte si va assolutamente, anzi si parte dalla base quando parliamo di un corso appunto di recitazione, di formazione e di approccio al teatro. Per cui questa era insomma l'idea per cominciare quest'anno a parlare di teatro attraverso appunto questo tuo questo progetto per quest'anno, insomma, per adesso, perché tanto lo so che ci rivedremo.
0: Io veramente ti stimo tantissimo come colei che porta insieme a tantissime altre persone a Taranto in provincia avanti una cultura che è quella cultura fatta dall'essere umano, no? Visto che siamo nei periodi ormai in cui tutti parlano di intelligenza artificiale, ma l'arte, la cultura, il teatro fanno parte degli esseri umani, così come i problemi e le dinamiche che poi andremo a affrontare e andremo
1: Un po' alla volta.
0: eventualmente a risolvere attraverso l'arte.
1: Allora, Giuseppe, grazie. Grazie a Giuseppe Calamucci Manitta per questo intervento. Buon lavoro con il teatro, poi ci ritroveremo in scena sicuramente. Grazie ancora.
0: Applauso. Grazie Sabrina.
1: E allora, finisce qui la prima puntata di questo nuovo corso di 120, grazie a Giuseppe Candelli in regia, noi ci rivedremo anche, e vedo che c'è anche un altro amico che si sta affacciando, e allora ci rivediamo praticamente la settimana prossima, ma non è detto che non ci rivedremo nel corso della settimana. Grazie a tutti e l'appuntamento è a martedì prossimo alle 15, 120, Studio 100 TV.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un appuntamento di 100D, il format che parla esclusivamente del girone H di Serie D, un girone sempre appassionante, tante sfide, tante storie da raccontare, tante emozioni che si sono vissute in questo weekend, capovolgimenti di fronte, insomma una classifica che continua a cambiare settimana dopo settimana. Ci sono naturalmente tanti aggiornamenti e soprattutto tanto da raccontare. Io presento subito i miei ospiti, alla mia destra come sempre Francesco Pio Magazzino.
1: Ciao, buon pomeriggio, buon pomeriggio.
0: Come stiamo?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Forte anche della vittoria della Real Virtus, sì. Ma ne parleremo naturalmente più tardi. Alla mia sinistra invece permettetemi di presentare un'istituzione del calcio tarantino, ma non solo, profondo conoscitore della massima categoria dilettantistica, nonché mister Giacomo Pettinicchio. Benvenuto a 100D, mister.
2: Grazie, grazie.
0: E allora, dovremmo avere a brevissimo in collegamento Alessio Carbone, il terzino del Gravina. Gravina che ha battuto 4-2 la Virtus Francavilla. Alessio, benvenuto a 100D, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, grazie mille.
0: Alessio, parto con il chiederti naturalmente quanto pesa questa vittoria per il Gravina, al di là poi della sconfitta di settimana scorsa contro l'Aversa, però un risultato così probabilmente più di qualcuno non se l'aspettava, ma una reazione importante per una squadra che vuole continuare a coltivare dei sogni.
3: No, sì, sicuramente una vittoria molto importante, soprattutto perché è avvenuta una settimana dopo la prestazione che abbiamo fatto domenica scorsa, che a mio avviso è stata comunque una grandissima prestazione. Poi non abbiamo raccolto i punti che speravamo, però ieri siamo riusciti a riscattarci e è stato molto importante.
0: Molto importante sicuramente anche dal punto di vista del pubblico, Alessio, perché c'è tanto affetto al vicino, quello che si sta vedendo in queste settimane, lo stiamo vedendo con le immagini, grazie alla nostra regia curata quest'oggi da Peppe Candelli. Insomma, c'è fermento in questo momento in una piazza che vuole continuare a crescere anno dopo anno, perché il progetto sta proseguendo abbastanza bene.
3: Sì, sì, sicuramente c'è entusiasmo. Noi dobbiamo cercare di mantenere questo entusiasmo e cercare di far venire allo stadio sempre più gente, e questo lo possiamo fare solo facendo prestazioni e di conseguenza punti. E

0: ragionare di domenica in domenica e cercare di fare il massimo.
1: Beppe Candelli, mi dai in questo momento le immagini con la classifica del girone H? Perché la volevo commentare assieme ai nostri Francesco Magazzino e mister Giacomo Pettinicchio. Eccola qui la classifica con il Gravina che, come vedete, è sesta lì con 11 punti, pari merito con il Manfredonia. Francesco, che dici? Forse il Gravina inizia anche piano piano a guardare lì oppure dice
2: Io da qualche settimana che lo ribadisco che per me il Gravina può essere la mina vagante di questo campionato. È ovvio il classico discorso che il Gravina come primo pensiero sicuramente ha una salvezza con largo anticipo, senza patemi d'animo e poi credo che comunque possa pensare un pochino più su perché secondo me ha le carte in regola, ha anche un po' l'esperienza ormai di questo campionato perché ormai possiamo definire una veterana della serie D di Gravina e quindi secondo me può dare anche fastidio alle squadre che apparentemente sembrano più attrezzate. Però hanno un collettivo che per me può ambire a qualcosa di più della salvezza.
1: Mister Pettinicchio, un giovane
2: Beh.
1: 2007, lascio a te naturalmente il commento perché ti avevo bloccato, ti avevo fermato. A te, mister.
3: No, stavo dicendo che il Gravina con questa partita vinta ieri, insomma, arriva in una parte di classifica importante. E se ha vinto ieri contro la Virtus Francavilla, che anche la Virtus veniva da una serie di partite positive, quindi vuol dire che una squadra su cui bisogna vedere nel tempo quello che porterà a fine campionato. Però per il momento bisogna avere i piedi per terra, no? E non parlare di grosse situazioni.
1: Indubbiamente. Signori, voi sapete che qui si studia naturalmente un po' il giocatore che arriva, e Alessio è un 2007 molto interessante, cresciuto nel settore giovanile del Grifone, esperienza in Serie D, Matera, Atletico Ascoli, è arrivato quest'anno a Gravina. Alessio, ti chiedo il rapporto con mister Giovanni Gnoffo, come sta andando, come procede con lui?
0: No, sta andando molto bene. Il mister ha fatto il giocatore, ha fatto il difensore centrale, per me che sono comunque un terzino, però io mi sento più un terzino di spinta, è un valore aggiunto, nel senso che mi può aiutare in quello che è la fase difensiva. Penso che comunque i risultati si stanno vedendo del lavoro che facciamo in settimana. E questo.
1: Domande, Francesco? Curiosità?
2: Sì, volevo chiedere ad Alessio la partita di ieri, quanta consapevolezza vi dà? Perché comunque io credo che sia stato molto importante riscattare la sconfitta settimana scorsa, anche se comunque alla fine una sconfitta che ci sta perché comunque avete iniziato bene. Però quanto è importante riuscire a vincere contro una squadra come la Virtus Francavilla che finora praticamente agli avversari non aveva lasciato nemmeno le briciole?
0: No, sicuramente come ho detto prima è stata una vittoria importantissima perché è avvenuta proprio con la prima classifica che veniva da 5 vittorie consecutive, però io penso che noi, a prescindere dalla vittoria di domenica, sappiamo il valore che questa squadra ha e quindi dobbiamo cercare sempre di ogni domenica di scendere in campo per cercare di vincere.
1: Mister Pettinicchio, un Gravina che subisce pochissimo, 5 gol subiti al momento, una squadra che segna però, e questo forse ha cambiato qualcosa rispetto al passato, anche perché, ok, hai degli attaccanti importanti, però il Gravina quest'anno sta trovando anche una vena realizzativa importante con Queiroz, questo giocatore che sta dando sicuramente un inizio di stagione importante.
3: Eh sì, molto probabilmente rispetto agli anni scorsi, insomma, c'è qualcosa di diverso che stanno attuando, che stanno mettendo in campo. Sicuramente giocheranno in maniera ultraoffensiva, no? Danno la possibilità così a questo reparto avanzato di essere sempre sostenuto da tutti gli altri e quindi di avere più possibilità di arrivare a fare dei gol. In difesa, la difesa, visto che giocano con questo ultraoffensivo, ma magari hanno la possibilità con dei difensori che possono recuperare magari qualche piccola situazione che viene a crearsi, però, come ho detto, molto probabilmente hanno la possibilità di giocare là davanti, vicino alla porta, che li porta appunto ad ottenere questi gol, questi risultati.
1: Assolutamente, mister. Anche perché qui vi dico solamente una cosa: avevo sbagliato un piccolo dato. Invece di 5 sono 7 gol subiti, però era l'attacco che volevo sottolineare. Indubbiamente, questo Gravina vuole continuare a fare dei passi importanti. Alessio, domenica c'è un'altra sfida importante, quella contro il Nardò. Ti lancio una provocazione: stai iniziando a fare il conto alla rovescia con i punti alla salvezza?

0: piazza, oppure da Alessio Carbone dici proviamo, vediamo che succede.
1: Ma io, come ho detto, penso che noi dobbiamo ragionare domenica in domenica e penso che come qualsiasi squadra scende in campo per provare a vincere, noi è quello che facciamo ogni domenica e continueremo così, poi a fine anno.

0: Titi, manager della Fidelis Sandro, una Fidelis Mister in grande ripresa, una vittoria che serviva dal punto di vista psicologico, tattico, di morale, anche per la piazza, per ritrovare il giusto entusiasmo, una vittoria che ridà slancio alla formazione di Mister Nicola Ragno.
1: L'arrivo di Nicola Ragno sicuramente ha cambiato le cose, no? Perché lui è capace di stravolgere una squadra e di ottenere dei risultati che inizialmente sembrano poi difficili da ottenere. Invece lui è così bravo che riesce a risistemare subito le squadre e ad ottenere dei risultati importantissimi.
0: Dei cambiamenti, Francesco, che sono arrivati in maniera repentina all'interno di questa Fidelis, sicuramente la mano di Ragno si è vista in queste 2 settimane. Nella prima si poteva dire si affrontava una Turris che comunque è una squadra lanciatissima lì in alto, adesso ha affrontato una Real 4 Rio sicuramente combattiva, perché è una squadra che abbiamo già visto sui campi pugliesi che sta dando l'anima. E ieri appunto serviva una vittoria per dare, ecco, lustro nuovamente all'Andria.
2: Sì, assolutamente. Ieri era praticamente obbligatorio vincere, perché comunque si vede un pochino la ventata d'aria fresca portata da Ragno. Torre del Greco poteva essere un test poco attendibile, diciamo, perché il mister ha avuto veramente poco tempo per lavorare sulla squadra, quindi in una settimana non puoi stravolgere troppo. Io però credo che il mister abbia lavorato soprattutto sulla testa dei giocatori, perché l'Andria, lo diciamo praticamente ormai da qualche settimana, è una squadra che sicuramente ne verrà fuori perché ha un organico importante. Mister Ragno ha portato anche in rosa qualche novità, anche perché dal punto di vista tattico c'è stata una piccola rivoluzione. Passare dalla difesa a 4 alla difesa a 3 sicuramente non è semplice, quindi tutti i giocatori si devono mettere a disposizione, anche se magari la squadra non è stata costruita per quel sistema di gioco. Però ieri sicuramente era importantissimo vincere, poi sicuramente le migliorie ci saranno e Mister Ragno sarà pronto a migliorare questa squadra.
0: Saluto e ringrazio per la disponibilità il team manager della Fidelis Andria, Carlo Leonetti. Buon pomeriggio, Carlo, e benvenuto a 100D.
3: Buon pomeriggio a te, Giuseppe, un saluto ai tuoi ospiti.
0: Carlo, una vittoria che serviva dal punto di vista del morale, dal punto di vista tattico, l'abbiamo detto, e soprattutto dal punto di vista psicologico, perché una serie di risultati vi aveva fatto trovare lì in basso alla classifica, adesso una vittoria che dà nuovamente slancio, come abbiamo detto fino a qualche secondo fa, per una Fidelis che deve ritrovare naturalmente lo smalto che si sperava di inizio stagione.
3: Sì, Pepe, detto benissimo, è una vittoria che serviva, è quello che ci siamo ripetuti tante volte in questa settimana con i ragazzi, parlando con la squadra, parlando con il mister. Erano i 3 punti, questa boccata d'ossigeno che ci serviva per rilanciarci dopo un inizio di stagione assolutamente negativo. Chiaramente ieri abbiamo affrontato un avversario per nulla facile, perché il Real 4 Rio gioca veramente un bel calcio, lo ha dimostrato anche nelle primissime giornate di campionato. È una squadra giovane, fresca, che allenata, ben allenata da Mister Sanchez. Il gol dell'1-0, chiaramente, come state facendo vedere voi, è stata una perla di Abraham Kissé. Poi c'è stato il pareggio del Real 4 Rio. Poi nel secondo tempo il gol 2-1 di Musi è stata quasi una liberazione. Chiaramente ha regalato questi 3 punti alla Fidelis per iniziare a mettere dei risultati positivi in classifica.
0: Carlo, tanti cambiamenti che si stanno vedendo in queste settimane per la Fidelis Andria, senza dimenticare poi il trasferimento di Angelo Bonavolontà al Taranto, ma la stessa cessione di un giocatore che ha fatto parte dell'Andria per diverse stagioni. Mi riferisco a Ciro Cipolletta. Cos'altro ci dobbiamo aspettare adesso dal mercato, Carlo?
3: Beppe, sicuramente, come diceva il mister in conferenza pre-gara, ci saranno ulteriori innesti e altre partenze. Ci sono calciatori che sono in uscita, ormai fuori dal progetto Fidelis, e altri calciatori che inevitabilmente entreranno nel progetto Fidelis. Sicuramente ci sarà da lavorare sul pacchetto Under, ma serviranno anche 2 o 3 pedine grandi da inserire in rosa, viste comunque le uscite anche di calciatori come Angelo Bonavolontà, come l'ex capitano Ciro Cipolletta e altre uscite over che ci saranno. C'è stato questo cambiamento, c'è stata questa modifica in realtà, come c'è stato anche il cambio di guida tecnica, subito con Mister Rano ci siamo messi al lavoro

0: per modificare questa rosa, per andare a lavorare sulle lacune di questa rosa. Sono arrivati calciatori che Mister Ragno conosce benissimo, che ha già allenato, come Russo, come Urquiza, come Cristian Gentile. È arrivato Brambilla a centrocampo, che è un calciatore sicuramente di categoria superiore, e ora un po' indietro di condizione, però sicuramente darà una grossa, grossa mano alla Fidelis, e come dicevo, sicuramente arriveranno altre pedine.
1: Francesco, indubbiamente la Fidelis sta cambiando pelle gradualmente, Ragno sta portando giocatori che già conosce molto bene, citava prima Carlo Urquiza, ma non solo perché è arrivato Jacopo Russo, che tra l'altro ha una storia molto interessante con l'Andria perché c'è una parentela lontana, un giocatore che aveva già fatto parte della Fidelis. Ti chiedo quanto sta cambiando dal punto di vista della Fidelis, anche dal punto di vista degli obiettivi, secondo te?
2: Ma è ancora presto, secondo me, per parlare di obiettivi, perché sicuramente la Fidelis ha iniziato male questo campionato, ma siamo ancora agli albori di questa stagione. Quindi, secondo me, nessun obiettivo è precluso, perché facciamo sempre l'esempio del Barletta, che magari siamo anche ripetitivi, però il Barletta è proprio la dimostrazione di una squadra che aveva vinto due partite nelle prime 13 gare, qualcosa del genere. Quindi, secondo me, nessun obiettivo è precluso, perché comunque l'Andria ha un organico che adesso, anche con i dovuti aggiustamenti e le dovute modifiche, diciamo, anche perché, come dicevo prima, sicuramente non è facile cambiare sistema di gioco dall'oggi al domani, in un periodo che il mercato è apparentemente chiuso. Però sicuramente l'Andria è viva, un po' sia in ambito rettangolo di gioco che anche sul mercato, perché è giusto che Ragno magari, tra virgolette, richieda le giuste pedine che possano essere congeniali al proprio sistema di gioco. Secondo me l'Andria non deve precludere nessun obiettivo, deve pensare partita dopo partita e deve assolutamente risalire la china, perché ne ha tutte le carte in regola.
1: Mister dice giustamente Francesco, noi facciamo sempre l'esempio del Barletta dello scorso anno. La Fidelis di certo non aveva un compito semplice domenica, perché scrollarsi di dosso poi tutta la tensione accumulata in queste settimane non è semplice. Tu da allenatore immagino come la vedi poi questa determinata situazione, anche per un allenatore di esperienza come Ragno, che ha ereditato una situazione non semplicissima indubbiamente dal punto di vista psicologico. Diciamo che possiamo fare il paragone con il Brindisi che aveva ereditato 2 anni fa, aveva fatto poi tantissimi punti nel girone di ritorno, però qui diciamo che ha anticipato un po' i tempi, nel senso che adesso ha una squadra già pronta.
3: Lui ha un'esperienza che non finisce mai, perché così come ha detto
1: Carlo.
3: Carlo, la squadra l'ha già stravolta, no? L'ha rimessa in moto, diciamo, e soprattutto è quello che vede solamente il risultato finale, cioè non pensa a tutte le altre cose che magari possono dargli un problema, fargli crescere un problema ogni volta che viene chiamato. Lui invece no, va avanti con la sua idea, con le sue. Con i suoi collaboratori, vede i giocatori che conosce e quelli fa arrivare, non si fida mai di altri, e quindi alla fine poi ha questi risultati che fanno capire a tutti quanti noi di quanto lui vale, e soprattutto in questi campionati.
1: Carlo, indubbiamente c'è stata una scossa, soprattutto dal punto di vista psicologico. Secondo te poteva essere anche una questione di pressione, viste anche le ambizioni di quest'anno? Cos'era successo?
0: Ma guarda Peppe, io sono del parere che quando si parte in maniera così negativa, le colpe sono da dividere in maniera equa, sia per quanto riguarda il comparto tecnico, sia per quanto riguarda la società, per quanto riguarda i calciatori, tutti. Perché non possiamo dare colpe solo, che so, allo staff tecnico, all'ex direttore sportivo, assolutamente no. Ora, chiaramente starà ad individuare dei colpevoli, non sembra il caso, perché comunque bisogna subito guardare al futuro e lasciarsi alle spalle questo passato. Chiaramente bisogna ripartire da questa importante vittoria di ieri. Mercoledì abbiamo un altro impegno importante in Coppa contro il Biceglie, e poi ci sarà la durissima trasferta di Aversa contro il Real Aversa. Ora bisogna continuare a lavorare, come diceva Mister Ragno, che chiaramente non ha bisogno di tante presentazioni perché è un grandissimo allenatore e lui sa quello che vuole dai suoi calciatori, e quindi già dalla gara contro la Turri si era intravisto qualcosa. Poi piano piano, chiaramente, bisogna lavorare, c'è tanto tanto da lavorare per uscire da questa situazione.
3: Diciamo che anche ora presto, anche no, perché c'è

0: C'è tutto il tempo per poter migliorare e migliorare tanto. Quindi, come dicevo prima, avere a disposizione un allenatore come Ragno ti dà la garanzia che i risultati arrivino sempre da quando si inizia a quando si finisce.
1: Indubbiamente, indubbiamente. Grazie Carlo per essere stato qui con noi a 100D.
2: Ciao Peppe, grazie a te e un saluto ancora ai tuoi ospiti.
0: Grazie.
1: Grazie. Un abbraccio a te Carlo. Torniamo in studio perché dovremmo già avere, tra l'altro, Mister Antonio Rogazzo in video collegamento e quindi eccolo qua. Mister, buon pomeriggio e benvenuto a 100D. Grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Salve, buon pomeriggio a tutti, grazie a voi.
1: Allora, io parto subito dallo studio perché Mister Rogazzo ha una carriera veramente interessante, è stato tra l'altro il vice di Fabio Cannavaro in una delle sue esperienze. In questo momento Mister Rogazzo era partito tra l'altro, il nuovo progetto del Fasano, poi purtroppo è successo quello che è
0: Esatto.
1: successo, conosciamo le dinamiche, indubbiamente Mister Rogazzo conosce questa categoria. E allora Mister, io vengo da te per farti questa domanda. Un girone H che è
3: Eccomi.
1: partito in una maniera naturalmente molto equilibrata. Ti aspettavi questo inizio di stagione?
3: Vedendo un attimo la composizione delle squadre, ci si aspettava molto più equilibrio rispetto alle passate annate. È chiaro che c'è qualche squadra come l'Andria che è ripresa, il Brindisi che manca ancora all'appello per quanto riguarda le prime posizioni, però aspettarsi un campionato equilibrato era nelle previsioni.
1: C'è una squadra in particolare che ti ha sorpreso in questo avvio di stagione?
3: Squadre che ho visto dal vivo, sicuramente la Turris è una squadra medio forte, le altre, insomma, non, Gravina mi ha fatto un'ottima impressione, buon impianto di gioco, ottimi calciatori, organizzazione, non a caso ieri ha vinto, insomma, in maniera meritata contro la Virtus. Per il resto, insomma, comunque rimane un campionato equilibrato dove rispetto forse agli altri anni, vedo molta più qualità e più senso del gioco.
1: Ti aspettavi anche questa Virtus Francavilla, tra l'altro tua ex squadra lì in alto subito con questa partenza, una squadra giovane che ha sicuramente tanta qualità e poi soprattutto ha un bel ritmo dal punto di vista dell'intensità.
3: Sì, è una squadra che ha un buon ritmo sicuramente, è ben allenata tra l'altro da un mio carissimo amico che è Trocini. È un ambiente dove se ci sono le condizioni si lavora bene perché la società è una società organizzata, hanno uno stadio che è un gioiello, quindi se ci sono le condizioni del giusto equilibrio si può lavorare bene. Ed è una di quelle società che se tiene il passo può arrivare fino alla fine sicuramente.
1: Mister, tu avevi cominciato questa stagione alla guida del Fasano, poi sappiamo quello che è successo. Quanto è brutto non vedere una piazza come Fasano all'interno di questo girone H? Quanto è complicato?
3: Allora, io lo dissi all'inizio in presentazione perché il Fasano io l'ho affrontato da calciatore negli anni 90, da allenatore, è una piazza storica, è una città che merita almeno la Serie D, però purtroppo sono state fatte scelte scellerate l'anno scorso, hanno lasciato tanti debiti, i soci nuovi non, purtroppo ad oggi non sono stati all'altezza di mantenere gli impegni iniziali e c'erano i presupposti per fare sicuramente un buon campionato.
1: Mister Pettinicchio, diceva Mister Rogazzo, la Virtus non è sicuramente una sorpresa, ma è il come si sta posizionando in questa stagione. Anche l'umiltà di calarsi completamente, come diceva il presidente Antonio Magri, è una Virtus che sta prendendo sempre più l'amalgama con questo girone H.
0: Sì, ormai ha fatto l'abitudine, no? A vivere questi campionati e ha sempre cercato di mettere su delle squadre interessanti nelle annate precedenti con appunto il mister Rogazzo e adesso ha questa opportunità di ritrovarsi in testa alla classifica con quella di ieri, comunque è stato, può succedere sempre, no? Se qualche partita si può anche perdere. Però è una squadra che ha prima di tutto una società che le è sempre vicina, no? Una società, è, come diceva, uno stadio anche che è molto importante giocarci in quello stadio.

0: E quindi penso che loro hanno programmato il tutto per poter fare un buon campionato. Poi se si ritrovano in testa alla classifica, tanto di guadagnato. No, adesso bisognerà saper tenere questa posizione di classifica.
1: Bisognerà tenere questa posizione di classifica, ma non solo, perché c'è anche il Martina. Martina che ha battuto il Francavilla Insigni proprio nelle battute finali. La rete di Diò al 95esimo ha lanciato ancora di più il Martina, ha recuperato terreno rispetto alla prima posizione, un meno 3 adesso, a tutti gli effetti dalla Virtus. Però è un Martina che va in crescendo, che sta piano piano assimilando sempre di più le idee del mister, un Fieves sicuramente in crescita. Penso a un Pensa che ha esordito, tra l'altro Pensa stava nell'inizio del Fasano di mister Rogazzo, e una squadra che piano piano sta trovando il giusto equilibrio. Che dici?
2: Sì, sicuramente è un Martina in crescita. La partita di ieri, ne parlavamo settimana scorsa, si preannunciava una partita trappola, perché comunque giocare col Francavilla Insigni è sempre complicato. Infatti quest'anno il Francavilla ha collezionato solo 3 punti, ma tutte le partite se le è giocate fino alla fine, ha perso sempre di misura. Quindi è una squadra che è molto rognosa, che ti fa giocare male per certi versi. Quindi la vittoria di ieri, seppur arrivata nei minuti finali, è una vittoria molto importante. Anzi, sono queste poi le vittorie che magari sono decisive ai fini dei propri obiettivi, e quindi sicuramente il Martina sta mostrando dei segnali di crescita anche con i nuovi innesti, che potranno dare sicuramente una mano al mister, che lamentava, diciamo, un pochino una rosa un po' troppo
1: Sì.
2: corta, e quindi sicuramente adesso ha un po' di pedine in più su cui scegliere, però il Martina assolutamente ha mostrato segnali di crescita.
1: Mister Rogazzo, il Martina ha allungato anche la profondità della rosa. Ti chiedo se, a tuo parere, naturalmente, quanto ha come margini di crescita ancora questa rosa?
3: Ma a mio avviso, allora, innanzitutto Martina è una realtà da prendere come esempio, perché comunque sono, negli ultimi, penso, 4-5 anni, fa sempre campionati di vertice, dando sempre un occhio a quello che è il budget iniziale. Quindi è una spesa che vale sicuramente, insomma, quello che poi dopo il risultato finale. E sicuramente ha margini di miglioramento, è una squadra mediamente giovane, poi tra l'altro ci sono due ragazzi che sono stati con me, uno è Pensa, che è un ottimo under, e l'altro è Luca Cocino, che è un ottimo giocatore, un ottimo difensore. Quindi a mio avviso, insomma, il Martina sarà una di quelle squadre che lotterà fino alla fine per fare un campionato di vertice, sicuramente.
1: Domanda personale per mister Rogazzo: in questo momento quali campi sta vedendo? Quali partite ha visto? E se ha notato qualche under, se ha messo l'occhio su qualche under in particolare?
3: Vabbè, partite sicuramente del girone H, girone G sono quelle che più mi interessano. Ragazzi interessanti in giro ce ne sono. Sicuramente l'under del Curzio della Gravina mi ha fatto una buona
1: Sì.
3: impressione, Mezzala. Sì, nonostante, insomma, non sia un calciatore molto strutturato, però vede il gioco, sa giocare. Questa è una cosa importante. Mi ha impressionato anche il terzino dell'Aversa, a mio avviso un buon profilo 2008. Probabilmente già pronto, però è un giocatore attento, propositivo in fase di spinta, attento in fase difensiva. E credo che Pensa sia un profilo di prospettiva.
1: Assolutamente. Mi permettete una battuta? Perché qui abbiamo mister Rogazzo che conosce molto, molto bene Fabio Cannavaro. Non è che per caso questi under li stai già consigliando al buon Fabio Cannavaro,
3: Dove sta lui non possono arrivare questi
1: veramente?
3: giocatori.
1: Vabbè, magari lo sappiamo. Diciamo che può succedere tutto in una carriera di un calciatore, no,
3: No,
1: mister?
3: no, non possono arrivare per una questione, credo, di stranieri, penso. C'è un vincolo di stranieri, quindi
1: Sì.
3: non immagino, insomma, che non.
1: Ci racconti il rapporto con Fabio Cannavaro, mister?
3: Cioè, vabbè, noi ci conosciamo da ragazzini. Abbiamo fatto le giovanili a Napoli insieme, siamo stati 6 anni insieme, poi il rapporto è rimasto nonostante due carriere differenti. Poi qualche anno fa nacque a lui l'idea di iniziare ad allenare. Aveva bisogno di collaboratori, siccome io facevo questo mestiere già da 4-5 anni, ho accettato ben volentieri, insomma, l'incarico. E poi niente, i miei compiti all'interno dello staff sono stati quelli di collaboratore e allenatore della seconda squadra nei club dove siamo stati, e fondamentalmente poi dentro di me si è riacceso il fuoco, insomma, della

0: l'allenatore, non del collaboratore. Sono due ruoli completamente differenti, quindi insomma, dai, mi gioco le mie carte e vediamo quello che succede.
1: Un fuoco che c'è dentro anche mister Pettinicchio, perché passano gli anni indubbiamente, però quanto è bello poi raccontare queste storie, queste esperienze. Immagino che poi anche la conoscenza di Fabio Cannavaro abbia permesso a mister Rogazzo di avere
2: Una
1: ulteriori
2: possibilità.
1: possibilità, al di là di tutto, però sai, anche la conoscenza, perché vai in Arabia, vai in Cina, vai in queste squadre, no? In queste storie che poi è completamente diverso come calcio
2: Come
1: rispetto a
2: no?
1: quello italiano, no, mister?
2: No, ecco sì, no, se si ha questa fortuna di avere una possibilità di entrare, no, in queste situazioni, tanto meglio, diciamo. Perché, come dicevi tu, ci sono tutte situazioni diverse nelle altre nazioni, no? Ognuno ha il suo modo di fare e quindi avere questa possibilità è tanta roba.
1: Curiosità, mister
0: Ma
1: Rogazzo? No. Dimmi,
0: posso
1: dimmi, mister.
0: apro una parentesi su quello che diceva Mister Pettinicchio. Volte si guarda l'esperienza all'estero, soprattutto in questi posti orientali e medio orientali, come una passeggiata. Invece non è così, perché comunque c'è una crescita professionale importante, insomma. Hai il confronto con, non solo con realtà che per noi sono lontane, però sono all'avanguardia. Poi c'è un confronto con allenatori stranieri, spagnoli, portoghesi, croati, giapponesi, insomma, se hai la mente aperta e hai voglia di metterti in discussione, c'è tanto da imparare.
1: Stimolante, stimolante, mister, indubbiamente, perché queste poi sono delle esperienze che ti aiutano, ti formano, come stavamo già dicendo
2: Anche
1: prima.
2: perché il calcio a livello mondiale è cambiato e sta cambiando, no? Quindi non è più, come diceva appunto Lomazzo, quel calcio di una volta dove l'Italia era l'Italia che giocando contro le squadre inferiori
0: Bravo.
2: vinceva sicuramente. Invece l'Italia, come vediamo, è 3 volte che non si è qualificata per i mondiali, quindi c'è da lavorare e speriamo stasera che qualche cosa di buono venga fuori.
1: C'è sicuramente tutta Italia da seguire. Grazie, mister Rogazzo, per essere stato qui con noi a 100D.
0: Grazie a voi e un saluto agli ospiti in studio.
2: Grazie.
1: Ciao, mister, grazie ancora. Buon proseguimento. E allora torniamo in studio perché non abbiamo parlato del Brindisi fino a questo momento. Un Brindisi che dà continuità alle ultime prestazioni. Dovremmo avere già Samuele Gori in collegamento. Questo centrocampista molto interessante, tra l'altro. Un 2007. Eccolo qua. Ciao, Samu. Benvenuto a 100D. Buon
3: Buon
1: pomeriggio.
3: pomeriggio a tutti. Buon
1: Come
3: pomeriggio,
1: stiamo?
3: ciao a tutti. Tutto bene, grazie. Voi?
1: Va bene, bene, fino a questo momento va bene. Diciamo che le temperature sono anche alte qui in studio. Però, Samuele, al di là di tutto, 3-0 la Real Aversa. Per il momento non c'è alcun gol, alcun assist, però la pennellata dell'1-0 l'ha messa Samuele. Quindi questo Samuele Gori in netta crescita, lo possiamo definire così. A che percentuale ti dai?
3: Beh, percentuale non lo so, non mi riesco a dare un voto, però sicuramente la vittoria di ieri ci dà sicuramente fiducia, ci fa capire che il lavoro che stiamo facendo sta andando nella direzione giusta, quindi è sicuramente un punto d'inizio da cui partire. E, il campionato è ancora molto lungo e per cui ci vogliamo togliere sicuramente delle soddisfazioni e vogliamo appunto continuare a crescere. Sono contento del percorso che sto facendo fino adesso, però come ho già detto preferisco non darmi un voto, preferisco che sia il campo a parlare,
1: Diciamo che
2: ecco. È
1: siamo noi poi a
2: giusto,
1: stuzzicare, a provocare naturalmente dal punto di vista di percentuali. Samuele, parli già da veterano, bisogna dire, attenzione, questa è una cosa molto interessante e molto bella per un 2007 che proviene dal settore giovanile del Cesena, quindi non un settore giovanile qualunque. Samuele, ti chiedo l'impatto nel girone H di Serie D, che campionato hai trovato fino a questo momento?
3: sicuramente un campionato molto molto difficile. E se lo devo comparare all'eccellenza dell'anno scorso, l'ho trovato un campionato un po' più fisico e con un po' di ritmo in più, però credo di star facendo un buon campionato fino ad ora e sono molto contento.
1: Indubbiamente un Brindisi in crescita, secondo clean sheet, tra l'altro consecutivo dopo quello di Francavilla Insigni. Samuele, ti chiedo cos'è cambiato dopo quei risultati un po' altalenanti, perché si parlava di un Brindisi fragile a volte, che non riusciva magari a concretizzare, che poi al primo errore veniva punito. Che cosa

0: vi siete detti anche all'interno dello spogliatoio per cambiare questo trend?
1: Allora, diciamo che c'è stata una grande crescita, c'è stata una grande crescita sia a livello calcistico sia a livello di gruppo e voglio sottolineare soprattutto a livello di gruppo perché abbiamo perso delle partite in cui non siamo riusciti a giocare il nostro calcio e ammetto che ancora non ci conoscevamo. A livello umano, completamente. Abbiamo migliorato molto sotto questo aspetto, del conoscerci fuori dal campo e sicuramente ci aiuterà moltissimo, si è già visto, ieri con questa bellissima partita. E, ecco, credo sia questo il tassello fondamentale che dobbiamo aggiungere piano piano per toglierci molte soddisfazioni.
0: Mister Pettinicchio, il calore di Brindisi poi si fa sentire sicuramente da sprono ai giocatori, un Brindisi che con la guida di Roberto Taurino piano piano sta crescendo partita dopo partita. È questo secondo te il Brindisi definitivo oppure ci dobbiamo aspettare naturalmente ancora un'evoluzione di questa
2: Io
0: squadra?
2: penso che ancora c'è tanto da migliorare. Questa squadra è fatta, come ha detto appunto
0: Samuele.
2: Samuele, è stata costruita, è stata cambiata, c'è stato un po' di problemi iniziali che poi alla fine, secondo me, hanno cambiato un po' il loro modo di giocare quando c'è stato quell'andare sotto la curva dei loro tifosi, no? E
0: Sì.
2: sentire i lamenti che venivano da questa curva qua. E nel formare il gruppo è stato un passaggio importante perché poi la conoscenza l'uno dell'altro aiuta tantissimo quando si è in campo e alla fine i risultati si vedono e secondo me questa è una squadra che potrà ancora migliorare nell'andare avanti del campionato.
0: Squadra che potrà ancora migliorare, Francesco, indubbiamente è una formazione questa che ha anche cambiato schieramento tattico, l'abbiamo detto nelle scorse settimane, ne abbiamo parlato anche con Roberto De Angelis lunedì scorso, quindi è una squadra che sta prendendo sempre di più quell'amalgama che serve alle grandi squadre, perché questo Brindisi del resto è costruito per fare un campionato ambizioso.
3: Sì, assolutamente. Le scorse settimane parlavamo anche di una fragilità, forse anche un po' mentale, del Brindisi, che magari alla prima occasione subiva subito il gol. Invece in queste due partite sono arrivati due clean sheet importanti, che sono dei segnali molto importanti, perché arrivate comunque contro il Real Aversa, che è una squadra che aveva iniziato molto bene questo campionato, e comunque in trasferta contro il Francavilla Enzini, che sappiamo che è una trasferta sempre insidiosa. Quindi sì, sicuramente il Brindisi sta mostrando anch'essa un segnale importante di crescita e sicuramente sta calando ancora meglio nella categoria, mentre all'inizio aveva avuto qualche difficoltà in più e sicuramente il cambiamento tattico ha portato anche un po' di aria fresca. Forse era necessario cambiare qualcosa, il mister sicuramente lo aveva capito e per ora sta portando i frutti sperati.
0: Samuele, il rapporto con Roberto Taurino instaurato in questa stagione, come sta andando con lui, con la squadra, insomma, descrivici un po' questo rapporto.
1: Allora, è un rapporto molto buono con il mister Taurino e sono molto contento perché mi sta dando molta continuità e molta fiducia soprattutto. Sto facendo un ruolo che addirittura non è il mio e sto cercando di ricoprirlo nella maniera più giusta possibile, cercando di migliorare allenamento dopo allenamento e partita dopo partita e ecco sicuramente è un bellissimo rapporto sia con il mister sia con la squadra. Ripeto, c'è stata ultimamente un'amalgama rispetto ai tempi passati, stiamo migliorando molto sotto l'aspetto della squadra e ci stiamo conoscendo sempre di più e questa è fondamentale per le prossime partite.
0: Grazie Samuele, grazie per essere stato con noi a 100D.
1: Grazie a voi, grazie mille, un saluto.
0: Ciao Samuele, buon
2: Ciao.
0: proseguimento di giornata. Allora, a brevissimo avremo un giocatore che io stimo tantissimo perché ha una qualità del tocco tra l'altro uomo decisivo di quel Taranto di Peppe La Terza, mister, quel gol a Lavello che ancora ricordano gli amici tifosi tarantini. Sto parlando di Sant'Antonio Sant'Arpia, proprio per utilizzare un nome che utilizzano da queste parti. Ciao Antonio, benvenuto a Cento Tipo Pomeriggio.
4: Ciao Giuseppe, ciao a tutti.
0: Come stai?
4: Bene, bene, grazie.
0: Sta vivendo un momento di forma impressionante. Antonio Sant'Arpia, match winner della sfida contro il Bisceglie. Antonio, ti chiedo, il tuo score si sta già avvicinando a quello dello scorso anno di Martina, quindi l'obiettivo immaginiamo sia quello notevolmente di migliorare quei risultati a livello personale.
4: Sì, diciamo rispetto all'anno scorso ho avuto qualche infortunio che mi ha un po' penalizzato nell'esperienza a Martina. E l'anno prima comunque avevo fatto molto bene alla Palmese, sempre in questo girone dove avevo fatto 11 gol, però quest'anno, cioè, l'obiettivo è il Manfredonia, è la squadra, è divertirci, e poi i gol sono la conseguenza.
0: L'obiettivo anche è un riscatto personale, al di là poi della scorsa stagione dove ha avuto diversi problemi fisici. Questo deve essere l'anno di Antonio Sant'Arpia, l'anno in cui magari vuole tornare a segnare anche un professionismo dal punto di vista personale sempre.
4: Sì, il professionismo sicuramente mi piacerebbe tornarci, e spero di farlo il prima possibile, ovviamente in un progetto ambizioso. Io a Manfredonia sto bene e quindi per il momento mi godo Manfredonia, mi godo quest'anno, poi valuteremo, è ancora molto presto per pensare alla prossima stagione.
0: Peppe Candelli, se ci puoi ridare naturalmente la classifica con la nostra grafica curata da Elisa Santovito, perché naturalmente ci sono stati dei cambiamenti, ma è un Manfredonia che sta continuando a sorprendere in questo avvio di stagione. Ecco qui, mister, abbiamo la classifica con il settimo posto del Manfredonia, pari merito con il Gravina, meno 4 dalla Virtus Francavilla, ma l'obiettivo dichiarato anche la scorsa settimana dal direttore generale Luca Delrico è quello di una salvezza più che tranquilla, ecco, una tranquillità da maturare poi partita dopo partita. Ovviamente è un Manfredonia che gioca anche un bel calcio, perché la formazione di Ciaramella del resto sta esprimendo un buon gioco in una gara anche abbastanza frizzante contro il Bisceglie di Pizzulli.
2: Vincere contro il Bisceglie di Pizzulli non era facile, no? Adesso hanno questa possibilità di sistemarsi dalla parte sinistra della classifica e sicuramente potranno portare avanti risultati importanti, no? Perché vincere, come ho detto prima, contro il Bisceglie è complicatissimo.
0: Questa stagione sicuramente è complicatissimo, anche perché il Bisceglie è una squadra costruita con ordine, con oculatezza. Ma rimaniamo sul Manfredonia, Francesco, perché questa è una squadra che gara dopo gara vuole probabilmente dire la sua all'interno di questo campionato, non ci sta probabilmente al ruolo di una salvezza tranquilla.
3: Eh sì, assolutamente. Il Manfredonia è una squadra costruita veramente bene, è una squadra che gioca bene a calcio. Dopo due punti nelle prime tre gare, che comunque i punti sono arrivati contro squadre importanti, come Nocerina e Andria, perché alla fine Andria la troviamo nei bassi fondi, però conosciamo l'organico, come abbiamo parlato prima, è una squadra assolutamente in salute, reduce da tre vittorie consecutive, e sono d'accordo con te perché secondo me è giusto che Manfredonia il primo obiettivo sia la salvezza e conquistarla con un po' di anticipo magari rispetto alle ultime stagioni, senza patemi d'animo, però credo che possa fare un campionato anche più importante. Però è giusto che si pensi anche partita dopo partita, perché è una squadra anche giovane che quindi ha bisogno di restare con i piedi per terra e costruirsi il proprio campionato giornata dopo giornata. Poi quando arriverà la salvezza, mi auguro per loro quanto prima, si può magari pensare a qualcosa di più.
0: Antonio, io ti creo la frase, poi tu la completi. La scelta di Manfredonia nasce da?
4: Nasce dalle ambizioni, dal progetto, dalla società che ha dimostrato subito di volermi fortemente. Quello era per me la cosa più importante.
0: Cosa più importante, ma penso anche agli 11 gol realizzati con la maglia della Palmese. In questo momento Antonio Sant'Arpia si sente più ala, un po' più attaccante? Qual è il ruolo preciso di Antonio Sant'Arpia, la preferenza caratteristica, ecco, chiamiamola
4: così? No, diciamo io non ho mai avuto un ruolo preferito, sono un esterno, un trequartista, ho giocato prima punta molte volte. Qui a Manfredonia ho fatto la punta alle prime partite e mi sono trovato benissimo, perché il mister È un allenatore che vuole giocare palla a terra, che gli piace giocare a calcio ed è uno dei motivi per cui ho scelto Manfredonia sicuramente.
0: Curiosità, mister? Questo giocatore comunque sempre molto in crescita, va detto, è un 2000 che è stato in Serie C.

0: È stato un giocatore che ha deciso questo campionato. Chi meglio di lui può trasportare il Manfredonia?
1: Questo Manfredonia, no, ha tutte le possibilità lui di diventare famoso in quel di Manfredonia, no? Perché
0: Già è diventato re di Taranto una volta.
1: e quindi se riesce a fare tanti gol è un bene per lui e per il Manfredonia, no? Perché segnare non è facile, non è facile, ci vuole, devi stare là al tempo giusto, nella maniera giusta, non devi sbagliare e lui è uno di questi che gli errori là non li commette.
2: Anche il gol di ieri è un gol da attaccante, perché comunque trovarsi lì in quella posizione vuol dire che un pochino ha assaporato il pallone dopo doveva finire. E sicuramente sono delle doti importanti che alla fine lo definiscono come un attaccante che può fare un po' tutto. Sicuramente un po' tutti gli allenatori vorrebbero dei profili del genere perché sono molto duttili, che possono essere messi un pochino in qualsiasi lato del fronte offensivo. Infatti il gol di ieri più che da esterno è un gol
0: È un
2: da
0: buon
2: numero 9, un gol da
0: attaccante.
2: numero 9 perché ha assaporato quel pallone dove poteva finire e poi con grande determinazione anche la sua conclusione ha battuto il portiere.
0: Tra l'altro io ricordo che Antonio Santarpia è un uomo dai gol decisivi proprio nelle battute finali, tra le altre cose, perché lo scorso anno segna un gol liberatorio, ricordo, quello proprio contro il Manfredonia, quel 4-3 rocambolesco, una partita clamorosa. Tra l'altro Santarpia conosce molto bene mister Giuseppe La Terza, tra le altre cose, quindi un giocatore che voleva fortemente a Martina lo scorso anno. Antonio, ti chiedo per ultima con un'ultima battuta. Questo Manfredonia, secondo te, dove può arrivare in vista degli obiettivi futuri?
3: Noi, la società ci ha chiesto la parte sinistra della classifica e noi sicuramente abbiamo accettato questo progetto perché le ambizioni erano alte, quindi ci sono calciatori forti, la squadra è molto forte, quindi possiamo ambire alla parte sinistra della classifica e guardare anche un po' più in alto. Ora siamo lì e quindi ce la giocheremo fino alla fine.
0: Grazie Antonio, grazie per essere stato con noi a 100D.
3: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie, grazie
1: Grazie,
0: ancora ad Antonio Santarpia. Io direi di andarci a vedere un attimino i risultati di questa giornata, quindi chiedo sempre al nostro Peppe Candeli gentilmente di avere la grafica, eccola qua, con il Brindisi che ha battuto appunto la Real Aversa per 3-0, la Fidei Vicenza che ha vinto 2-1 sulla Real Forio, Gladiator che pareggia 1-1 il derby campano con la Turris, l'Ischia che pareggia 1-1 con l'Ebolitana, l'Ischia di
1: Mischia di
0: Ciro dei Lanucci,
1: Danucci.
0: ecco, bene, bene, bene. Il Melfi che cade 1-0 contro la Nocerina, la Palmese che supera e rimonta da 0-2 a 4-2 il Nardò, il Gravina che batte 4-2 la Virtus Francavilla e le infligge la prima sconfitta stagionale dopo 6 vittorie consecutive tra campionato e coppa, il Manfredonia che batte il Bisceglie 1-0, il Martina, come abbiamo detto poc'anzi, al 95esimo la rete di Dio ha deciso la sfida. Prossimo turno che si preannuncia molto molto interessante, quindi chiedo sempre al nostro Peppe Candeli di andare con il programma della settima giornata, eccola qua con Bisceglie Palmese, subito una sfida importante, un riscatto per Massimo Pizzulli e Bolitana Martina, un'altra sfida tosta per la formazione di mister Giuseppe La Terza, non è un campo semplice quello di Eboli, Francavilla Gladiator, Ischia Melfi, un altro test importante per Ciro Danucci, per risollevarsi dalle sabbie mobili, Nardò Gravina, che l'abbiamo detto prima, Real Aversa Fidelis Sandria, un campo tosto che affronterà appunto la Fidelis, Turris Manfredonia, turno molto interessante questo, con Virtus Francavilla Real Forio e poi Nocerina Brindisi. Davvero sfide interessanti, io come in ogni puntata chiedo ai miei ospiti dove vorrebbero andare questa domenica. Caro mister Pettini, ti parto da
1: Ma
0: te.
1: visto che io sono stato 12 anni a Martina,
0: Quindi chiami la terza, gli chiedi un passaggio, magari, non lo
1: passaggio,
0: so.
1: e quindi a vedere il Martina è sempre bello, almeno per quanto mi riguarda, no? Poi ce ne sono tante altre di partite, così come abbiamo visto, che c'è da decidere veramente dove
0: L'imbarazzo della
1: andare.
0: scelta. Va bene, va bene. Francesco, tu chiameresti Peppe La Terza per avere un passaggio sul bus della società? Vorresti andare tu direttamente in trasferto? C'è qualche altra partita che ti vorresti andare a spulciare? Usiamo questo termine ogni tanto.
2: Real Aversa Fidelis Sandria è una partita molto interessante perché comunque è un test probante per la Fidelis che è atteso da una trasferta complicata, però alla fine l'Andria è costretta per forza di cose a macinare punti, però ci sono tante squadre interessanti, un po' di pugliesi impegnati in campi campani come il Brindisi, Manfredonia, la Fidelis Sandria stessa. Ci sono tante partite come al solito, è proprio difficile scegliere, c'è anche Nardò Gravina che è un bel derby. C'è l'imbarazzo della scelta, come al solito, è proprio difficile sceglierne uno in particolare.
1: È un campionato difficile, sì, quello di quest'anno per quanto riguarda la Serie D, quindi qualsiasi partita è, sì, sempre bella da vedere.
0: Lui vuole andare spesso a Giovanni Paolo II di Nardò, ha questa propensione, anche settimana scorsa aveva detto voglio andare a vedere il derby di Nardò Martina, non è andato a vederlo, poi altre situazioni, diciamo, situazioni personali, forse sentimentali.
1: Martina sono poi sono i buoni rapporti il Nardò con il Martina.
0: Come no? Quindi, c'è gemellaggio, c'è gemellaggio storico tra l'altro, quindi sfide importanti, sfide interessanti, lancio una provocazione al mister, vediamo. Brindisi, prova del 9 a Nocera? Prova del 9, quindi la cerchiare in rosso, sì, la cerchiare in rosso, sì, quindi chiami Taurino, gli dici prova del 9, mister. È una soluzione.
1: Brindisi deve continuare a far bene, no? Perché Brindisi, così come Taranto, così tutte queste squadre che qua hanno sempre stentato negli ultimi anni, magari possono avere questa possibilità di salire nelle categorie superiori, dove noi magari poi potremmo andare a vedere partite importantissime in categorie superiori. Quindi io tifo per quelle che sono le squadre che sono qua vicino a noi.
0: Mister, si dice che il campionato cambia poi a dicembre, è lì che si vede la forza delle grandi squadre da tutti i punti di vista. Secondo te questo è un campionato che potrebbe cambiare già da dicembre, oppure gli equilibri che stiamo vedendo potrebbero essere visti naturalmente anche in futuro, in una proiezione futura?
1: Come ho detto prima, è un campionato dove le squadre, non ce n'è di squadre
0: dei, non c'è la corazzata,
1: c'è, così come non c'è neanche la corazzata. È un campionato, come dire, dove le squadre si incontrano e ognuna delle due può vincere la partita, quindi sono tutte belle partite quelle che andiamo a vedere. Andare avanti così, comunque fino alla fine, sarà difficile capire da oggi chi andrà a vincere il campionato o chi invece non avrà la possibilità di farlo.
0: Il Barletta Mazza Grande non esiste in questo momento nel girone H, però attenzione perché da dicembre possono cambiare scenari.
2: Beh sì, assolutamente, magari ci sono delle proprietà che hanno la forza economica per rinforzare la squadra in maniera importante e possono prendere largo, non lo possiamo sapere fino a dicembre, sicuramente fino a dicembre sarà un campionato che probabilmente ci dirà qualcosa in più, però io penso che questo equilibrio possa durare fino alla fine ed è un equilibrio che rende il campionato avvincente, come ci auguriamo, perché alla fine per lo spettatore questo è l'importante, riuscire ad avere un campionato che si combatte punto a punto fino alla fine della stagione. Però dicembre potrebbe anche cambiare gli equilibri perché, come dicevo prima, magari c'è qualche proprietà che ha la forza economica per poter acquistare quei due o tre tasselli che ti possono fare il salto importante,
1: perché si completeranno le squadre fino a dicembre, sì, no? Quindi tutto quello che adesso in questo periodo andranno a vedere sarà sistemato e le squadre poi da dicembre ad andare incontro alla nuova annata, bene, si troveranno le squadre complete, le squadre che hanno cambiato, hanno sistemato meglio la squadra per poter arrivare a vincere questo campionato.
0: Che poi è un mercato, quello del girone H, ma non solo, è quello dei dilettanti, che vede tanti cambiamenti, sì, in continuazione. Questo poi non fa bene agli allenatori, perché ci sono giocatori che entrano, giocatori che escono,
1: E che creano problemi all'interno dello spogliatoio stesso, no? Gente che arriva, gente che va, alla fine non dà la possibilità di formare un gruppo, così come hanno detto prima, no? È importante in queste categorie soprattutto avere dei gruppi forti, gruppi che guardano tutti dalla stessa parte, no? Tra squadra, allenatore, direttore sportivo, presidente, società, tifosi, tutto quanto. Se tutti guardano lo stesso posto, la stessa via, va bene, si può arrivare ad ottenere risultati.
0: Dubbiamente poi l'amalgama, sì, dà quel senso in più all'interno di una squadra, all'interno di uno spogliatoio, che ti serve poi per completare la stagione, per andare avanti in un certo modo, in una retta via, ecco.
2: Sì, le squadre di calcio dico sempre che devono essere delle macchine perfette, ognuno deve lavorare per il bene della società, quindi sì, sicuramente avere un mercato praticamente quasi sempre aperto, perché alla fine abbiamo visto anche, no, ad esempio a Fidelissandria, forse a Fidelissandria è un fattore positivo avere il mercato aperto, perché probabilmente alla Fidelis serviva qualche, sì, giocatore in più, quindi magari ci sono casi e casi, però in linea di massima non è secondo me un aspetto positivo avere questo mercato quasi infinito, perché bene o male fino a dicembre praticamente non si ferma, poi a dicembre si accende sicuramente. Quindi insomma, secondo me sarebbe anche un pochino da rivedere questa cosa, perché secondo me è giusto che il mercato finisca a un certo punto, poi magari si riapra dopo un paio di mesi, però poi
0: come
2: in quei mesi
0: un po' professionisti,
2: sì,
0: come
2: sì, in quei mesi ci deve essere un po' anche di stabilità, perché queste porte girevoli secondo me la maggior parte dei casi nelle scuole di calcio portano più diciamo dei problemi che benefici.
0: Allora, stiamo arrivando alla fine della nostra trasmissione, della nostra puntata, però c'è questo però meraviglioso, perché Francesco ieri mi ha consigliato

0: Consegnato una lettera, sì, perché ha detto: io ti voglio far vedere una foto. Candelli, vediamo se riusciamo ad avere questa foto. Eccola, mamma mia,
1: Qualche annetto fa.
0: questa è bellissima. Allora, questa è la foto da tifoso di Francesco Magazzino, che è bellissima, però va bene. Giusto qualche annetto fa, tu eri a Grottaglie, la foto di Mimmo La Cava, questa è meravigliosa. Qua, poi vabbè, c'è il papà a fianco, però c'è questo ricordo straordinario che ti
1: Bellissimo
0: lega a
1: per
0: questa piazza e ti lega a lui, perché lui appena ha saputo che stavi qui con noi in trasmissione gli è venuta l'emozione, ha
2: me.
0: detto
2: Dovevo
0: mamma mia.
2: battezzarlo io, dovevo.
0: Dovevi battezzare in qualche modo, insomma, aveva deciso di farti vedere questa splendida foto quest'oggi,
2: Grazie,
0: questa.
2: grazie. È un tornare indietro e i ricordi non vanno mai via, no? Si fermano nella testa.
0: Quelli poi sono i ricordi più belli, Francesco, anche perché poi restano impressi nella mente
2: Quando
0: tutto.
2: si vince si ricorda sempre.
0: Sempre. E a massacro più di qualcuno, mister, si ricorda di altri grandi risultati. Parliamo di quasi 30 anni fa, però.
2: 95.
0: 95, 95. Mi corregge giustamente il mister. Grazie a Francesco Pio
1: Grazie
0: Magazzino.
1: a te, grazie al mister e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito.
2: Grazie a voi per l'invito, sono stato
0: Mi
2: benissimo
0: ha
2: qua.
0: anticipato, mi ha anticipato. Grazie, grazie come sempre, mister, per la disponibilità. Un grazie naturalmente alla regia curata sapientemente, pazientemente da Peppe Candelli, è tutto per il momento. Lunedì prossimo, nuova puntata 100D. Buon proseguimento di giornata su Studio 100.

0: Bravissima, vieni qua. Le coreografie sono di Paolo Laruccia e questa sicuramente l'avete vista. Quanti anni hai?
1: 15.
0: 15, ha fregato perché ne ha 14. Si chiama Barbara Rosati, è vero?
1: Rosato.
0: E secondo me avrà un futuro nel mondo della danza italiano perché è veramente molto brava. Brava Barbara, complimenti. Francesca. Francesca, vuoi ballare una cosa anche tu?
2: No, scusa, sì, volevo ballare un valzer con te perché altro non sai ballare.
0: Va bene.
2: Potremmo
0: allora
2: ballare.
0: Diamo la attenzione, la classifica finale, la classifica parziale dopo questo gioco. La parziale, poi vi do la finale.
2: Allora, eccola qui, TM Grottaglia al primo posto con 9 punti.
0: Per questo gioco, eh?
2: Martina Franca al secondo posto con 8 punti. Crispiano al terzo posto con 7 punti. Al quarto San Giorgio Pubblicità con 6 punti. Al quinto PGS Statte con 5 punti. Al sesto Pulsano con 4 punti. Al settimo Palagiano con 3 punti. All'ottavo la terza con 2 punti e al nono Montemesola con 1 punto. Montemesola.
0: Allora, però, classifica finale però, a questo momento vede in testa Grottaglie con 31 punti, Crispiano con 30 punti, al terzo posto pari merito con 24 Martina Franca e San Giorgio. Quinto posto Pulsano con 19, sesto Montemesola con 16, settimo PGS Statte con 15, Palagiano 11 e la terza 10.
2: E Alberto, sono già pronti i concorrenti per la prima manche del quinto gioco di questa sera che si chiama Chinatown. Ve lo spiego, un concorrente per squadra scenderà dallo scivolo con un cappello cinese e una fiaccola accesa, mentre altre due sue compagne di squadra, eccole qui imbragate tra di loro, anch'esse recanti in mano una fiaccola accesa, partiranno dalla zona del maxi fungo, percorrendo un tragitto che prevede più volte l'entrata e l'uscita dalla piscina. È difficoltoso, lo vedo, faticoso. Giunti nella zona di arrivo degli scivoli si uniranno al loro compagno di squadra, imbragandolo in testa ad esse. Insieme proseguiranno il percorso fino a tornare nella zona di partenza della spiaggetta vicino al maxifungo, cioè qui. Il tempo verrà fermato quando l'ultima concorrente della processione sarà salita sulla spiaggetta di arrivo. Giocatori per squadra 3, un maschio, 2 femmine. Le squadre partecipanti per ogni manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Siamo pronti? No, non siamo pronti. Allora, le squadre della prima manche nella corsia numero 1, TM Grottaglie con il colore blu. La corsia numero 2 vede Pulsano con il colore rosso e nella corsia numero 3 c'è la terza con il colore giallo.
0: Attenzione, vediamo se i nostri giudici non ancora.
2: Cosa potremmo aggiungere?
0: Volevo sapere, ma perché prima quando leggevi stavi così?
2: Per la luce, Alberto.
0: Ah, per la luce. Sei ciecata proprio.
2: Non sono ciecata, c'è buio. Tu sei ciecato che c'hai gli occhiali, però quando vuoi ci vedi molto bene, devo dire la verità.
0: Sì, da lontano, sì, da lontano.
2: Anche, sì.
0: Allora, vediamo se la classifica dopo questo gioco cambia, perché abbiamo visto che Martina Franca da penultimo in classifica è risalita al terzo posto pari merito, Devo dire, via al gioco!
2: Pronti, eccoli che scendono con la fiaccola che deve rimanere accesa, mi raccomando!
0: Ecco, ah, si è spenta!
2: Come non detto!
0: Si è spenta la fiaccola di Grottaglie!

0: battaglie.
1: Che si fa in questo caso, Alberto? C'è una penalità sicuramente,
0: sì, c'è la penalità per la fiaccola,
1: il gioco
0: se si spegne la fiaccola.
1: Il gioco prosegue.
0: Attenzione,
1: comunque.
0: Ecco le ragazze molto più prudenti, meno veloci, ma arrivano tutte con le loro belle fiaccole.
1: Anche perché sono
0: Alberto. Accese, eh?
1: Sono, anche perché sono legate, per questo sono meno veloci.
0: Sì, sono legate, poverine.
1: Che lega. 2-2.
0: Madonna, quella affonda, vedi?
1: Madonna,
0: guarda
1: zona...
0: là.
1: Eccoci. Ecco le concorrenti della terza.
0: E calla, e calla.
1: Non vi strangolate, mi raccomando, non rimanete impigliate. Non vogliamo morti sulla coscienza.
0: Eccole, eccole che stanno raggiungendo il loro compagno.
1: Vedo un gran caos là in mezzo, non capisco più niente. Le squadre, sinceramente.
0: Eccole, eccole,
1: ma
0: arriva.
1: È partita, chi è? Chi sono?
0: La squadra di Grottaglie che ha la fiaccola spenta. Però sono, stanno arrivando per primi. Ecco, sì, le due ragazze legate. Ecco,
1: forza,
0: Grottaglie.
1: Si rituffano.
0: Forza ragazze, che non si spenga la fiaccola. Eccoli là.
1: Pulsano
0: raggiunge Grottaglie, sta raggiungendo, forza. Devono arrivare alla postazione qua. Vai.
1: Attenzione.
0: Vai, poverina, non respira. Ecco Pulsano che sta a ruota. Veramente le due ragazze legate. Forza. La fiaccola è spenta,
1: veloci.
0: Sarà penalizzato, però arriva per primo TM Grottaglie. Eccole qua. Adesso incendieranno il loro
1: canestro. Alberto, intanto chiamo già le prossime squadre partecipanti,
0: ecco,
1: per la
0: seconda terza
1: match.
0: Forza ragazze. Forza.
1: Si vada a posizionare Montemesola nella corsia 1 col colore blu, San Giorgio Pubblicità nella corsia 2 con il rosso e PGS Statte con il giallo nella corsia 3.
0: Attenzione, conclude anche la terza questa prima manche del quinto gioco.

0: per permettere ai concorrenti della seconda manche, cioè Montemesola, San Giorgio e PGS Estarte, di fare la loro parte. Attenzione, attenzione, eccoci qua il nostro giudice Egidio Ippolito, sta aspettando che si vadano a posizionare i concorrenti. Prego, ecco, i giudici hanno legato come due salami le povere ragazze, eccole qua, una bella coppia di salamini cacciatorini. Eccoci pronti, Montemesola in corsia 1, San Giorgio 2 e PGS Estarte, sta arrivando PGS Estarte alla formazione. Attenzione, manca pochissimo all'inizio della gara. Eccoci. Che succede?
1: Niente, si devono legare le concorrenti di San Giorgio Pubblicità.
0: Forza! C'è il legatore speciale. Carnefice. Attenzione ragazze, ragazzi, non fate spegnere le fiaccole, eh? È importantissimo per non avere penalità portare la fiaccola accesa per tutti quanti a conclusione del gioco.
1: I cinesi lassù sono pronti.
0: Eccolo!
1: Eccole che si tuffano.
0: Madonna, che ammucchiata pazzesca. Eccola, eccola, eccola.
1: Ah, lì.
0: Si è spenta la fiaccola di Montemesola. Si è spenta la fiaccola di Montemesola.
1: Peccato.
0: Purtroppo, ai noi, ai noi, ai noi.
1: Peccato, peccato.
0: Ai loro, attenzione.

0: Forza ragazze.
1: Vogliamo già chiamare le altre squadre a posizionarsi intanto, visto che i preparativi sono abbastanza lunghi per la terza manche. Allora io chiamo la squadra Crispiano, che si va a posizionare nel...

0: Alberto, la squadra PGS Statte è in vantaggio sulle altre due in questo momento. Eccoli uscire dall'acqua e il rituffarsi in me nell'altra vasca.
1: Fiaccola! Mamma mia! Forza, non,
0: no,
1: si è spenta,
0: non si è,
1: forza ragazzi! Tiella su la fiaccola, forza! Forza! Forza! Ah, si è spenta l'altra fiaccola! No, si era già spenta.
0: Era spenta.
1: Fermi. E vabbè,
0: è un'ora che era spenta.
1: E vabbè.
0: Op, op, op, op.
1: Dai, sono, forza ragazzi di PGS Statte, stanno andando fortissimo.
0: Non va negate. Loro corrono,
1: ecco,
0: loro
1: ancora non... San Giorgio a ruota di Montemesola. Montemesola ha la fiaccola spenta.
0: Olè! PGS Statte è arrivato. Alberto per primo. E a seguire gli altri due quasi alla pari, io direi. Finito, finito il tempo. Bene, allora intanto gli altri sono già pronti, le altre squadre?
1: Vediamo le altre squadre se sono pronte, ci sono?
0: No, ce ne sono due, ne manca
1: Crispiano,
0: una.
1: Crispiano, Martina Franca.
0: Manca una squadra.
1: Ci sono? Chi è? Manca Palagiano? Forza ragazzi, andarsi a posizionare, forza veloci. Dai, forza. Uè, dovete essere pronte prima, eh? Dai, sveglia. Presto che tardi.
0: Eccole arrivate.
1: Eccole qua. Le insalamiamo pure a loro. Eccole, mi raccomando ragazze, il tuffo in acqua garbato, perché sennò la fiaccola s'ammoscia. E se s'ammoscia la fiaccola, arriva la penalità. Attenzione,
0: lassù ancora non sono,
1: lassù
0: pronti,
1: ancora non sono pronti. Forza ragazzi, Crispiano, Martina, Franca e Palagiano.
0: Oh, ringraziamo intanto gli sponsor del torneo, alcuni tra gli sponsor: Almento, Divisione Salotti, Caffè Ninfole e Cantine Sociali Locorotondo, L Auto, concessionaria Lancia per una signora automobile, L Auto, la concessionaria Lancia a Taranto in via Picardi numero 21, sono pronti? Pronti?
1: Via! Eccole qua, via! In acqua! Attenti alla fiaccola, attenti alla fiaccola!
0: Certo che chi sta dietro è ancora più,
1: ecco,
0: più
1: i ragazzi!
0: Difficile.
1: I ragazzi sono arrivati! Tutti con la fiaccola accesa!
0: Fiaccole salve!
1: È il momento più difficile, quello dello scivolo! Eccoci, attenzione,
0: loro notano in sincronia perfetta.
1: Martina Franca sta incitando a gran voce le loro ragazze.
0: Martina Franca si sembra in vantaggio in questo momento.
1: Eccole, eccole le ragazze, eccole le ragazze di Martina che stanno raggiungendo. Forza, eccole qua, sì, eccole qua. Hanno raggiunto il loro accompagnatore, via, forza ragazzi, forza, veloci.
0: È successo qualche cosa, si sono impigliati, eccoli.
1: Eccole qua che partono, Martina Franca in testa. Martina Franca seguita da Crispiano.
0: Si è spenta una fiaccola, Alberto.
1: Poi, forza.
0: Di Martina.
1: Forza Martina,
0: vabbè,
1: forza.
0: Vabbè, adesso puoi notare più veloce, su. Affonda la fiaccola.
1: Forza
0: che
1: Martina Franca, seguite da Crispiano. Eccole qua. Forza, forza, non ti
0: loro
1: preoccupare.
0: Loro notano una sincronia perfetta però, loro due di Martina, loro camminano invece.
1: Seguitemi, loro camminano, brava, dai, forza.
0: Camminano, corrono.
1: Forza.
0: Oh, l'ultima squadra chi è? Palagiano.
1: Martina Franca arriva per prima alla postazione, però ha una fiaccola spenta, vedremo quanto verrà penalizzata. Arriva, ecco, anche Crispiano, ed ecco Palagiano. Con tutte e tre le fiaccole accese, attenzione.
0: Che sta per arrivare. Su, ecco. Arrivato anche Palagiano, fine della gara, della mancia.
1: Fine della

0: manche, la terza manche.
1: E anche del gioco. Intanto ringrazio altri sponsor del torneo che sono Planetario Internet Provider di Taranto, Puglia Sistemi Leporano e TM Argenteria di Grottaglie. Bene, grazie a loro, a tutti loro, anche TM Argenteria, produttrice artigianale e distribuzione all'ingrosso di argenteria con showroom in via Matteotti a Grottaglie, e MP Sposa, abiti firmati da Lina Monte, che li trovate in esposizione in via De Gasperi a Grottaglie sempre. Bene, adesso aspettiamo il risultato di queste.
0: Mentre le nostre concorrenti passano, fanno il giro d'onore per ricevere gli applausi dai loro sostenitori, ecco il giudice.
1: Un grande dinosaurone, Alberto.
0: Allora, alla prima manche TM Grottaglie ha totalizzato 1,56, però ha avuto 30 secondi di penalità per la fiaccola. Pulsano 2 minuti, la terza 2,27. Alla seconda manche Montemesola 1,58 più 30 secondi di penalità sempre per la fiaccola. San Giorgio 2,02. PGS Statte 1,52 senza penalità. Attenzione alla terza manche, Crispiano 1,56. Martina Fianca aveva fatto il miglior tempo 1,51 ma 30 secondi di penalità. Palagiano 2,10. Attendiamo la classifica dopo questo quinto gioco, la classifica parziale. La diamo dopo? Facciamo sì, cantare Franco. Eccola la classifica. Eccola.
1: La diamo subito la classifica. Molto impazienti per questa classifica. Per questo gioco, il quinto gioco della serata e penultimo Chinatown, questa è la classifica. Nella posizione 1 PGS Statte con 9 punti. Nella 2 Crispiano con 8 punti. Alla terza Pulsano con 7 punti. Alla quarta San Giorgio Pubblicità con 6 punti. Alla quinta Palagiano con 5 punti. Nella sesta posizione Martina Franca con 4 punti. Nella settima TM Grottaglie con 3 punti. Nell'ottava la terza con 2 punti. Con la nona Montemesola ancora un punto. Montemesola, dove siete?
0: Classifica finale.
1: Vai,
0: fino a questo momento
1: su.
0: 38 punti Crispiano, 34 TM Grottaglie, 30 San Giorgio Pubblicità, 28 Martina Franca, 26 Pulsano, 24 PGS Statte, 17 Montemesola, 16 Palagiano, 12 la terza. C'è ancora un gioco e la situazione si potrebbe ribaltare completamente. Quindi non perdano le speranze i primi, eccoli là. No, no. Va bene.
1: Giustamente.
0: Allora, in attesa del sesto e ultimo gioco abbiamo il nostro amico, una voce eccezionale, bravissimo, Franco Cosa. Vai Franco. Eccolo qua Franco, accompagnato.
2: Buonasera. Allora signori, avete capito che qui quando canto bisogna fare animazione anche sugli spalti e anche per quanto riguarda i concorrenti. Sono prontissimo, Gianni Caloro, il mio fido compagno, e poi le due bellissime ballerine che rispondono al nome di
3: Cristina
2: Loredana.
3: Loredana,
2: vai.

Grazie. Abbiamo il tempo per farvi ascoltare una canzone tratta, presa così dal mio primo disco, spero che mi porti tanta fortuna, una canzone che piace molto al grande Alberto Castagna, una canzone che lui ha ascoltato, io ne sono felicissimo di questo, gli è piaciuta moltissimo, si chiama Alla Spuenza, che molti di voi conosceranno, è una canzone tutta mia. In onore della nostra città bellissima, Taranto, va bene? Questa la dedico a tutti i cittadini tarantini presenti e non presenti.

0: Grazie. Un applauso al gruppo d'animazione. Grazie.
1: Ancora? Un applauso forte per Franco Cosa e il suo complesso. Vai, figliolo. Buonasera, buonasera. Senza attacchi andate in giro voi, eh? Senza attacchi, sti guagnette moderne che portano...
2: Dove
1: sopra
2: vai? Dove te ne vai?
1: Dove devo andare? Buonasera, buonasera.
2: Salve, andando a volta. Allora, hai detto prima, già hai salutato.
1: Tuo fratello sta da...
2: Sì, Dino.
1: Il mostro.
2: Sì, Sauro chi è?
1: Allora, noi dobbiamo fare un altro gioco con il pubblico, perché abbiamo ancora...
2: A disposizione?
1: Sì.
2: L'Ipercop?
1: L'Ipercop a disposizione.
2: Per il periodo di scuola che ci voleva lo zaino.
1: E il diario.
2: E il diario.
1: Allora.
2: Benissimo.
1: Noi vogliamo chiamare subito, senza perdere tempo.
2: L'Ipercop ha un pensiero per voi.
1: Sì.
2: Allora chiamiamo i due concorrenti.
1: Che si chiamano Dino.
2: Dino.
1: Dino e...
2: E
1: guarda, non è che mi ricordi.
2: Vabbè, Dino e l'altro
1: venite
2: che non se lo ricorda.
1: Venite qua. Applauso del pubblico.
2: Adesso lo dicono loro. Lo dicono.
1: Vi state divertendo?
2: Eccoli. Ok. Eccola, Dino, chi è Dino?
1: È Luca.
2: Luca, Dino sei tu? Luca
1: allora,
2: è lui.
1: Accompagnali.
2: Vabbè, la cap di Luca.
1: Sì. Sì. Sì. Accompagna Dino e Luca
2: sul
1: bagnasciutto, vai disgraziato.
2: Grazie.
1: E io nel frattempo vi voglio ricordare la Ipercopa Taranto al quartiere Paolo VI, che è un posto dove potete trovare di tutto a prezzi incredibili. Allora, loro devono con il canotto riuscire a portare quella palla enorme che voi vedete dalla spiaggia di Canneto Beach
2: sul bagnasciutto a posto.
1: Sul bagnasciutto a posto. Dallo Ionio all'Adriatico.
2: Sì, la dovete lasciare là.
1: Ragazzi, la dovete buttare su quella spiaggia e ritornare. Il primo che arriva si aggiudica il primo premio.
2: Allora,

0: Vogliamo rimettere in moto il fungio?
1: Sì, il fungio. Mettete il fungio in moto.
0: Mettete il moto in fungo.
1: Si allora, può? Trago il fungo in moto.
0: Te lo passo dopo.
1: No, è la direzione che ha detto che non c'è più acqua e che quindi niente da fare. Aguanti il pallone.
0: Dai.
1: Dangi il pallone, salza Pippo, dangi il pallone, assassino. Madonna, non ne faci una buona, Salatino. Non ne fa una buona. Siete pronti? Ragazzi, se perdete il pallone lo dovete recuperare, eh?
0: Allora, un momento, eh? Sei pronto?
1: Sì, spingo? Quindi dovete buttare il pallone sull'altra riva. Ehi, non ti far freccare a centimetri là.
0: Siamo pronti?
1: Allora, pronti? Via! Forza, con l'aiuto del pubblico, andiamo! Forza ragazzi, incoraggiateli! Andiamo!
0: Oh!
1: Ma, oh, così è Luca!
0: Luca va forte!
1: Ok, i greci, sì!
0: Fusci come anuma!
1: Sembra una tartaruga con le omorroidi!
0: Sembra una tartaruga!
1: Vai! Ok! Madonna, Fusci, Dino, dalle Dino!
0: No, no, da dall'altra
1: blocco,
0: partita.
1: Attaccati!
0: Gira! No, dall'altra! No, gira dall'altra parte il fungo!
1: Dovete girare intorno al fungo, t'ha fregato Dino, Luca! T'ha fregato! Non vale! Togli la frizione, frena a mano là!
0: Tiralo!
1: Togli!
0: Dai, chiami. Tiralo!
1: Datevi un bacio, me già che state, datelo! Beh, che mo si usa, dici che c'è un fiore in ogni casa.
0: È prepotente, come si
1: no, Luca è più forte, più forte. Un cristiano ha picchiato un slittamento di quelli a morire. Vai, non ce la faccio più.
0: Si è proprio
1: eccolo qua.
0: Oh, è arrivato qua.
1: C'è il motore turbo, Luca. Un applauso a Luca, un applauso.
0: Qua si è asciutto.
1: Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Porca miseria, venite qua.
0: Però per
1: qualcuno che Salatino passando prendi i premi per piacere.
0: Senza meno. Ma è cosa da.
1: Non ho sentito l'applauso come si deve. Ok.
0: Eccolo.
1: Anche
0: qua.
1: Voi amici di Martino in
0: ce
1: fondo.
0: Ne qua.
1: Benissimo.
0: Allora,
1: Luca the winner.
0: Oh, però chi vince si bagna sempre di più, ce la mette tutta.
1: Allora, da parte della Ipercop, questo zaino per te, tu vai ancora a scuola?
0: Vabbè, ma lo regalerà senz'altro a qualche nipote.
1: Lavori. Benissimo, qua dentro ci puoi mettere la pagnotta.
0: Al nipote lo regala. Educato, al nipote.
1: Ah, al nipote lo regala.
0: Sì, anche benissimo. il diario di consolazione.
1: Okay. Grazie ancora ragazzi. Okay.
0: Ciao,
1: ragazzi,
0: arrivederci.
1: Ciao.
0: Costa ma.
1: Beh, quest'altro premio della Ipercop l'abbiamo assegnato.
0: Tanto che ci dobbiamo segnare.
1: Dobbiamo chiamare adesso, non ci rimane che chiamare Mister Alberto Castagna e Mrs. Francesca Rettodini.
0: Ma come
1: perché
0: parli
1: parte il nuovo
0: bene?
1: Gioco.
0: Come parli bene?
1: Io ho fatto le scuole alte. Prego maestro.
0: Prego.
2: Vai.
3: Grazie
2: vai.
3: Gianni.
2: Grazie.
3: Oh,
2: allora siamo all'ultimo gioco. Siamo al gioco finale che potrebbe vedere veramente ribaltata la classifica che abbiamo visto fino a questo punto.
3: È il gioco che vede in gioco.
2: Brava, carina questa
3: frasetta. Ma è giusto. Tutte le 9 squadre sono già tutti posizionati.
2: Allora, Francesca spiega di che cosa si tratta.
3: Fermo.
2: Aspettiamo la spiegazione del gioco e poi
3: il
2: partiamo.
3: Il gioco chiamasi Jurassic Park, con questo bel dinosauro. Al via, un concorrente per squadra si tufferà con in mano un hula hoop. Giunto nei pressi del dinosauro, eccolo lì, dovrà infilarlo nel collo di questo dinosauro. Fatto questo, proseguirà la sua corsa fino a raggiungere le uova galleggianti che sono disposte a caso nella parte alta della piscina centrale, quelle là, quelle rose e azzurre. E dovrà quindi prendere un uovo per volta, aprirlo e vedere se all'interno c'è un piccolo dinosauro. E se non dovesse trovarlo, dovrà ripetere l'operazione fino a trovare l'uovo giusto con il dinosauro. dopo aver trovato il piccolo dinosauro, dovrà recarsi nella parte bassa della piscina centrale e consegnarlo ad una compagna di squadra che lo adagerà in un piccolo cestino colorato. Il tempo sarà fermato quando il cucciolo di dinosauro sarà al sicuro dentro il suo cestino.
2: Allora, tempo massimo per questo gioco è di 4 minuti. Partecipano tutte le squadre e sono...
3: giocatori per squadra sono 2, un maschio e una femminuccia.
2: Allora, in questo momento, per questo gioco, ci deve essere tutto il tifo, cioè ci deve essere un tifo della Madonna proprio, non so se hai capito, perché qui si può ribaltare la situazione. I giudici mi fanno il segnale, tutto è pronto per questo ultimo gioco di Water Games 97, quello che decreterà la squadra vincitrice. Pronti, via!
3: Via! Si sono tuffati!
2: Eccoli, forza!
3: Vai, vai, vai, vai, vai! Io adesso non li so riconoscere, Alberto, perché effettivamente sono tanti, tanti.

0: Stanno cercando l'uovo giusto per portarlo alla...
1: alla ragazza, la ragazza per metterlo nel cestino colorato. Oh, il gioco è sponsorizzato dalla ditta Fratelli Cassano, amico Joe di Martino.

0: non ci hanno scritto le squadre, non fa niente.
1: Vabbè, insomma, sono già arrivati 1, 2, 3.
0: Ma i colori per distinguere.
1: Ma i giudici sapranno.
0: Vabbè, lo sanno i giudici. Noi non possiamo sapere i colori delle squadre perché non abbiamo il foglietto. Comunque si stanno, eccoli qua, sono arrivati quasi tutti. Mancano ancora 4 concorrenti che stanno raggiungendo adesso la postazione finale. Eccoli qua.

0: ancora, chiediamo al giudice.
1: 4 minuti.
0: 2 minuti, 2 minuti.
1: Ancora 2 minuti.
0: Sono stati bravissimi, hanno effettuato la gara, la maggior parte.
1: Avete
0: dei
1: ancora 2 minuti.
0: Concorrenti per l'hanno effettuata in soli 2 minuti. Però c'è speranza anche per gli altri. Speriamo che la completino tutti, così chiudono in bellezza.
1: Che squadra è rimasta senza dinosauro?
0: Vediamo.
1: Cestino Rosa? C'è, scusa?
0: No, non. Tutti San hanno completato.
1: Giorgio. San Giorgio è rimasto senza dinosauro e poi chi altro? San Giorgio, purtroppo.
0: Attenzione.
1: Forse sta arrivando.
0: Quanto manca? Chiediamo al giudice. 1 minuto e 10, ancora la conclusione.
1: Eccolo,
0: trovato, di quest'ultima
1: trovato.
0: Gara.
1: Ha trovato.
0: Attenzione.
1: Vai, vai, vai, vai.
0: Eccoci. Stanno arrivando gli ultimi ritardatari con l'uovo di dinosauro.
1: Distrutti.
0: A portarlo distrutti dalla fatica.
1: Ma arrivati.
0: Scaduto il tempo? Ah no, sono finiti tutti, hanno consegnato tutti l'uovo di dinosauro, per cui il gioco è da considerarsi finito. Adesso aspettiamo quella che è la classifica di questo gioco per poi darvi la classifica finale delle squadre. Nel caso ci fosse una situazione di parità, dovremmo effettuare un altro gioco, un gioco di spareggio, come abbiamo effettuato del resto ieri sera per la squadra di Pulsano e Leporano, che erano arrivate alla fine con gli stessi punti.
1: E sai che gioco è, Alberto, quello di disparità?
0: No.
1: Palla a canestro.
0: Ah, un'altra volta.
1: Di spareggio.
0: Un'altra volta il gioco di spareggio palla a canestro.
1: Chi è stato con noi ieri?
0: Speriamo che non si debba fare, perché sennò diventa una cosa lunghissima.
1: È un gioco faticosissimo.
0: Si rischia di fare le 5 del mattino. Qua a vedere i palloni che non vanno nel canestro. Attenzione.

0: Eccoci. I giudici hanno conteggiato?
1: No, sono in tanti, Alberto.
0: Sì, io vorrei chiamare qui intanto Gianni e Nico. Gianni Ippolito e Nico, dove sono?
1: Nico Salatino, sono desiderati.
0: Eccoli, stanno arrivando di corsa.
1: Al centro vicina. Erano andati a fare uno spuntino.
0: Munitevi di citofono.
1: Prego.
0: Ma sempre a mangiare stai.
1: Il mio?
0: Madonna, madonna.
2: No, era andato a vedere là. Successo il macello.
1: È successo? Vabbè,
2: sì, stavano tutti a terra. Non si capisce che è successo. Stavano 35 carabinieri. 42, cioè, e il polipo è andato là perché lui, dato che si trova in mezzo ai casini, è il primo a fare il polipo, quello lui, mia suocera, non lo conosci.
3: No, Alberto, vuoi sapere il fatto qual è?
2: Oh, e stava Albert, in mezzo là a vedere che...
3: Il fatto è atroce.
2: Sì.
3: Tu sai che noi abbiamo come ospite la Ferilli.
2: Sì.
3: Io sono andato incontro, ho detto prima che la consumano gli altri, ma me la vedo io.
2: Sì.
3: C'è da fare, stavano due carabinieri innanzi alla porta. Guarda,
2: ecco,
3: abbiamo diritto prima noi, che stiamo lavorando da una vita qua. Insomma, non è più che eravamo ammazzati.
2: Ecco perché ti ho visto, lo stavo spiegando che ti ho visto in mezzo.
3: Facciamo un applauso all'arma dei carabinieri.
2: Adesso facciamo un applauso ai carabinieri. Solo all'arma ma per l'applauso. Ma io non lo so, questo fa certe cose. All'arma dei carabinieri. E ai carabinieri, ai poliziotti, niente?
3: Sì, no, hai ragione, io certe volte mi confondo l'arma con...
2: Devi dire, ai carabinieri, anche loro sì. Hanno diritto, non solo, anche perché questi poveri carabinieri dopo hanno fatto ridere tutta Italia, hanno bisogno anche di un applauso.
3: Sì, ma adesso... Lasciamo stare.
2: Sì.
3: Voi vi volete riposare un attimo?
2: Andate a riposare, ce la vediamo.
3: Ci vediamo dopo.
2: Ce la vediamo.
3: Grazie.
2: Dopo. Sì.
3: Oh. Salati, sono venuto Fijen.
2: Sì.
3: Che guarda, adesso se non fai la ginnastica,
2: sì,
3: ti viene l'asma, che è un piacere. No, ma non è quella ginnastica.
2: Quale ginnastica?
3: No, la ginnastica è il footing.
2: Lo faccio io una volta al mese.
3: Una volta al mese.
2: Faccio il
3: come
2: footing.
3: Lo fai?
2: Una con, diciamo, di solito con mia moglie, poi non lo so tu come lo. Il footing.
3: Cioè, tutte e due uscite la mattina e
2: no,
3: fate questa.
2: Cioè, quella tutta la mattina, ma
3: non
2: la,
3: esci.
2: Alla sera, 5-6 minuti e faccio il footing. Poi la mattina, ma come stai?
3: La sera.
2: Tu,
3: e dove vai?
2: Io? A casa. Dove
3: come la... a casa?
2: Non ho capito, scusi, che cosa vuoi? E tu dove vai?
3: La ginnastica, ma dove la fai tu?
2: La ginnastica la faccio quando mi viene in testa.
3: Ah, ecco.
2: Certe volte. Qualche altra volta poi.
3: Ma a te ti piacciono le femmine, Salati?
2: A me? Sì.
3: Sicuro?
2: Perché?
3: Ma ti vengono un picco strani.
2: Che?
3: Come lo vedete voi a Salati?
2: Mi piacciono, mi
3: la verità.
2: Sì. Mi piace.
3: Chiediamo al pubblico qua di
2: mi
3: pro.
2: Piacciono, mi piacciono, lo caratteri.
3: No, io sto chiedendo al pubblico come lo vedete. Lo vedete normale, sì o no? No,
2: non lo vedo, no.
3: Non ti vede, hanno ragione.
2: Ognuno
3: vedi che fai schifo proprio.
2: Ognuno nasconde i suoi segreti.
3: Sì, anche inutile che la prendi alla larga il fatto, perché dobbiamo dire che, come ho detto prima a un altro, c'è un fiore in ogni casa. Se l'altro giorno, Salati, stavo a Bari.
2: Sì.
3: Mi stavo prendendo una bus di veleno nel bar.
2: Sì.
3: Sarebbe un caffè. Mentre stavo là, è arrivato un tizio.
2: Alto.
3: La giacca bianca, pantaloni blè,
2: sì,
3: capello biondo, cravatta rossa sgargiante, pelo biondo, tacaspil, che le manda la palla, sì, no?
2: Col tacaspil?
3: Sì,
2: un uomo?
3: Sì.
2: Un uomo. E vabbè,
3: beh,
2: spiega.
3: Si è avvicinato al bancone,
2: sì,
3: si è poggiato così, Pia ha fatto barman, tutti terciuti.
2: Come fa?
3: Sì, barman.
2: Ma vi tenuto un po'. Sì. Beh, e poi?
3: E il barman, mi dica, signore.
2: Prego.
3: Sì, barman, un caffè.
2: Sì.
3: Lungo, lungo, lungo, lungo come il Tevere e nero come i tuoi occhi. Pisagerato.
2: Nah.
3: Il barman, Nico, dopo un attimo di esitazione, già ha detto: stupida, chiamami Luisa.
2: Un barman?
3: Sì, sono uscito qua a Citburi.
2: Dai, è venuto per lei.
3: Sì, una cosa atroce.
2: Ci sono, purtroppo, sono cose che succedono.
3: Si usa, non ce ne frega niente, ognuno sceglie la strada che vuole.
2: Comunque, vabbè.
3: Beh,
2: allora. Vogliamo invitare qua,
3: sì,
2: il signor Alberto?
3: Sì.
2: Signor Alberto, si
3: signor
2: accomodi.
3: Cioè,
2: il Prince stava ingazzato, ma sbatto prima di
3: te. Non sta mai ingazzato, se sta, si vede.
0: Sto ingazzato, vai.
2: Va bene, perciò, via. Vai, che sta.

0: cazzare. Grazie. Te l'ho detto, non mi credi.
1: Esercito. Sì, dai. Allora,
0: anche lei, a poco.
1: Attenzione, adesso diamo, dopo il sesto gioco, diamo la classifica del sesto gioco. Francesca, vai.
2: Classifica del sesto gioco, vede al primo posto TM Grottaglie con 9 punti. Martina
1: ma che vi siete ammosciati?
2: 8 punti. Ah. Alla terza posizione la terza con 7 punti. Crispiano alla, sempre alla terza con 7 punti e ugualmente alla terza ancora posizione PGS Stat con 7 punti. Alla sesta posizione Montemesola con 4 punti. Alla settima Palagiano con 3 punti. All'ottava Bulsano con 2 punti. Alla nona San Giorgio Pubblicità con 1 punto.
1: Allora, io adesso ho già la classifica finale. Vediamo se fa qualche morto così. Allora, ho già la classifica finale, quindi è arrivato il momento di conclusione di questi Water Games 1997. Però vi avevamo promesso che sarebbe arrivata magari un po' prima, ma non è colpa sua perché è stata bloccata dal traffico, dai fan e tutti quanti, una nostra carissima amica. Di lei tutti dicono è bellissima, io direi prima di tutto è brava ed è molto simpatica. Eccola qua, Sabrina Ferilli, vai, scatenati. Eccola.
3: Ciao
1: Sabrina,
3: ciao.
1: Come stai? Allora, noi ti aspettavamo un po' prima, qui erano tutti in ansia.
3: È arrivata alla fine.
1: Sei arrivata alla fine, è come la ciliegina sulla torta.
3: Sì.
1: No, Sabrina.
2: Come stai? Bene?
3: Bene, grazie.
2: Oh, bella in forma.
1: Hai visto che accoglienza?
3: I fuochi proprio.
1: Ragazzi di Martina, vogliamo fare un po' di casino o no?
2: Un saluto a Sabrina Ferilli.
1: Eccoli qua, tutti qua pronti a vedere. Forza ragazzi. Allora Sabrina, senti, tu il tuo rapporto, perché loro vogliono saperlo, il tuo rapporto con la Puglia com'è? Tu sei stata spesso in Puglia o è la prima volta?
3: Io non ci sono stata spesso, però sono stata a Bari l'anno scorso con la compagnia teatrale, con Maurizio Micheli.
1: Io infatti lo so, con Maurizio Micheli.
3: E siamo stati un mese a Bari.
1: Un mese a Bari e hai avuto un'accoglienza fantastica.
3: Una grande accoglienza, sì.
1: Quindi stasera hai provato che cos'è l'accoglienza di Taranto, lo stai provando, e devo dire che se lo merita perché Sabrina è simpatica, veramente una ragazza divertente e non una, come si dice, quelle che se la tirano, capito?
3: Vabbè.
1: È vero o no?
3: Sì.
1: No, lei è così, è gagliarda proprio, come si dice a Roma. Allora Sabrina, noi adesso dovremmo premiare le squadre vincitrici.
3: Bene.
1: Però prima di premiarle dobbiamo sapere chi sono le squadre vincitrici. Se fosse possibile vorrei qui per un applauso finale quelli che si sono fatti, come si dice in tedesco, il mazzo tutti questi giorni senza essere nominati, i giudici. Vorrei qui tutti i giudici, prego. Forza i giudici. Dai ragazzi, su. Ecco i giudici delle gare di Water Games 1997. Eccoli qua. E il giudice Egidio Ippolito, eccolo qua. Ragazzi, se no io ve li faccio vedere, perché se ci avete da protestare da dargli un sacco di botte, sapete chi corcare, eccoli qua.
3: I responsabili.
1: No, ma io dico, devo dire, non c'è da corcare nessuno perché sono stati molto molto bravi. E facciamo un applauso perché si sono prodigati. Forza! Oh! Ecco.
2: Sveglia!
1: Grazie ai nostri giudici, grazie, attento che va a finire nell'acqua, ecco,
2: grazie,
1: girati.
2: Grazie di tutto il lavoro. Al prossimo.
1: Allora,
2: perché 98 allora.
1: E ringraziamo Studio 100 ovviamente, ringraziamo l'Acqua Follis. E adesso vorrei i capitani delle squadre. I capitani delle squadre, attenzione.
2: Non è che stanno tutti lassù.
1: Stanno tutti a mollo i capitani. E chi premiamo? Oh, i capitani delle squadre, per favore, i capitani delle squadre, dai.

0: I capitani delle squadre.
1: Il primo capitano è arrivato.
0: Eccolo qua.
1: Benvenuto.
0: Ciao.
1: Che piacere averla.
0: Mettetevi
1: qui.
0: Qua, per favore. Eccoli, capitani delle squadre.
1: Scusa, io.
0: Francesco, piano coi baci che te spacco le ossa.
1: Sono stati bravissimi. Vabbè, lo so.
0: Eccoli qua. Allora,
1: baci
0: loro
1: gratis.
0: Sono. Oh, oh, dall'arga, figlio mio. Allora loro sono 2, 4, 6, 8, manca uno. No, come fa niente?
1: Fa niente, l'hanno ucciso!
0: I capitani delle squadre, per favore, dai! Manca Crispiano! Il capitano della squadra di Crispiano, per favore!
1: Lui che si sta buttando? No, no, non so, non credo.
0: Ragazzi, cerchiamo di evitare fare 5 del mattino.
1: Giudici,
0: forza.
1: Ci cercate l'ultimo capitano mancante? Eccolo, sta arrivando.
0: Il capitano di Crispiano, chi è? Dai, forza!
1: Corri!
0: Qual è? Dai! Madonna, come sei lento! Come sei moscio, figlio mio! Madonna mia, dai! Com'è moscio? Dai. Cammina! Chi sei tu?
1: Crispiano,
0: mettiti qua.
1: È arrivato.
0: Allora, attenzione.
1: Alla buon'ora.
0: Finale dei Water Games. Vince, lo facciamo dire a Sabrina. Vieni qua.
2: Ah, vedi. Momento solenne.
0: Momento solenne con 45 punti. Vince la squadra di...
2: Crispiano.
0: Crispiano. Eccoli
1: allora.
0: Qua. Bravissimi.
1: Vedi. Ultimi ma non ultimi, cari Crispiano.
0: Complimenti alla squadra di Crispiano con 45 punti. Secondi classificati, la squadra di 43 punti, TM Grottaglie.
1: TM Grottaglie.
0: TM Grottaglie. Terza Martina Franca. Dov'è il capitano di Martina? Peccato. Allora, diamo per regolarità tutta la classifica con 31 San Giorgio Pubblicità, PGS Statte, sesta Pulsano, settima Monte Mesola, ottava Palagiano e nona La Terza. Un applauso ai capitani. Allora, mi dite per favore la premiazione come avviene? Giancarlo? Giancarlo?
1: È qui Giancarlo, Alberto.
0: Sabrina.
1: State calmi.
0: Allora, attenzione Sabrina, fate un apposto, dici grazie.
1: Non c'è legato.
0: Sabrina deve consegnare, moccolotto reggo io. Al capitano di Crispiano, eccolo qua. Sabrina Ferilli consegna il premio al capitano di Crispiano.
1: Niente, niente, va, siete
0: non
1: di
0: fa
1: Crispiano.
0: Ecco. Allora, a tutti i capitani, ecco le medaglie.
1: Meritata dopo queste
0: fatiche. Al capitano, eccolo. Vieni qua. Crispiano, oh! Vai, queste sono per la squadra. Eccole qua. Queste qui, alla seconda.
1: Distribuisce il capitano?
0: Allora, alla seconda classificata, TM Grottaglie. Eccolo qua. Devi premiare. TM Grottaglie, seconda classificata. Vai. Alla terza classificata, Martina Franca. Vai, il capitano di Martina.
1: Martina, eccolo qui. Complimenti anche a voi. Con medaglie da consegnare a tutta la squadra, va bene?
0: Allora, alla quarta classificata.

0: San Giorgio Pubblicità.
1: A chi?
0: Alla quarta, al capitano della quarta classificata. Ciao ragazzi. Alla quarta, chi è la quarta? È San Giorgio Pubblicità. Eccolo qua. Il premio simpatia. Grandi, siete stati bravissimi ragazzi. Vi devo mangiare. Io tengo una certa età, disgraziato. Al quinto, PGS Estate. Eccolo qua, Sabrina. Alla squadra di Pulsano, eccola qua, Pulsano, lui, lei. Allora, attenzione, Montemesola. Oh, glielo do io a lei, è femmina. Eccolo qua. Alla squadra di Palagiano, la squadra di Palagiano, eccolo qua. Squadra di Palagiano. Sì. Ultimo posto pari merito Palagiano e la terza. La squadra della terza.
2: Bacio. Un grande bacio di consolazione da Sabrina alla terza, giustamente.
3: Chiama questo.
0: Allora, ringraziamo le squadre. Ragazzi, un applauso caloroso, fortissimo, per tutti
2: hanno
0: questi ragazzi che hanno fatto un mazzo tanto. Allora, ecco qua l'assessore, consigliere provinciale di Taranto, Antonio Scalera. Buonasera. Eccolo qua, consigliere provinciale di Taranto. Franci, Antonio Scalera. C'è una targa anche per il consigliere.

0: E io porto il saluto innanzitutto mio personale dell'amministrazione provinciale di Taranto, a tutte le squadre partecipanti, a questo pubblico caloroso e a tutti quanti, a Studio 100 che ha organizzato.
1: A tutti, dovete essere fieri perché avete organizzato una cosa bellissima e divertentissima, che questo è l'importante.
0: Vi ringrazio di tutto.
1: Grazie. Lo so, è rimasto ammaliato dalla signora Perilli, giustamente. Parlava con me, guardava. Grazie. Ci sentiamo solo noi dal microfono, che gli altri non sentono. Grazie.
2: Veramente. Salutiamo. Grazie. Guarda dove stai. Io non c'entro nulla.
3: Scusa.
1: No, allora, ragazzi, devi stare con noi tutta la sera ancora qui.
3: Allora vi annuncio che Sabrina sarà ancora con noi qui nella zona discoteca.
2: Ecco, ci vediamo allora.
3: Amore, quanto sei bella tu.
1: La serata prosegue con i DJ di Studio 100 fino all'alba. Ragazzi, attenzione all'alba.
3: Allora, le altre coppe verranno consegnate durante la festa. Grazie di essere stati con noi e di averci seguito in maniera calorosissima. Meno male che stasera non c'era quel cacchio di freddo di ieri e ce la siamo veramente divertita. Siamo stati molto molto bene. Complimenti alla squadra che ha vinto, ma complimenti a tutte le altre squadre che hanno partecipato. Grazie a Studio 100 e all'Aqua Folies. Ragazzi, non ce la faccio più. Le Miss che fine hanno fatto?
1: Si deve classificare la Miss.

0: Allora, per l'elezione della Miss, fra poco in discoteca sceglieranno
1: la più bella.
0: Grazie, auguri.
2: Ciao, grazie a tutti, grazie Sabrina Ferilli, grazie al Water Games 98. Ole ole, ciao.
3: Grazie, ciao, grazie mille.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
9: Posso uscire di casa usando uno scivolo?
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Perquisizioni anche a Taranto e Lecce nell'operazione Mani d'Oro. La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 37 milioni di euro nell'inchiesta su presunte frodi fiscali e riciclaggio legati alla somministrazione di manodopera. 22 le persone indagate. Nuova cassa integrazione da lunedì per i lavoratori dell'indotto ex Ilva. Il presidente di Confindustria Toma esprime preoccupazione e sollecita un'azione comune. Bisogna fare squadra tra istituzioni nazionali e locali. Reintegrato il lavoratore dell'appalto Eni al quale era stato contestato il presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza. Colleghi e sindacati si erano mobilitati al suo fianco sostenendo la sua buona fede. Lui aveva sempre ribadito di non aver trasgredito alle regole. Ben trovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, apriamo la nostra ampia pagina con il lavoro. Ovviamente il primo appuntamento è quello con l'ex Ilva, nuovo ricorso alla cassa integrazione dell'indotto già dalla prossima settimana. Il servizio è di Marina Luzzi.
11: Sono circa 300 i lavoratori dell'indotto ex Ilva già a rischio dopo la conferma dello stop dell'aria a caldo da parte della Corte d'Appello. Lo rendono noto fonti sindacali mentre aumentano di ora in ora le aziende che dovranno ricorrere alla cassa integrazione probabilmente già dalla prossima settimana. Stamattina il confronto tra i rappresentanti sindacali e i lavoratori che vivono ore di smarrimento mentre si attende che la Corte di Cassazione si esprima definitivamente sullo spegnimento o meno dell'aria a caldo, al momento in funzione con un solo altoforno. L'udienza è fissata per il prossimo 20 ottobre.
12: Nella, diciamo, ipotesi di chiusura definitiva, in quel caso la gestione commissariale dovrà decidere se il preriscaldo sarà per lunghi mesi, forse anni, oppure se si assumeranno la responsabilità di spegnerlo. Quindi oggi siamo in una fase di assoluta criticità, di emergenza, che evidentemente ha bisogno di risposte straordinarie rispetto alla fase che stiamo per attraversare.
11: Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa AGI, avrebbe depositato ieri sera alla scadenza dei termini il suo parere non vincolante in merito alla prossima udienza, accogliendo per la prima volta alcuni dei punti dei ricorsi dei legali di Ilvena S e a

0: carceri di Italiana S e proponendo alla Cassazione di rivalutare il compendio probatorio in merito alla questione amianto. Intanto, oltre le aule di tribunale, la vertenza ex Ilva aleggia con tutto il suo carico di timori per il futuro.
1: Noi naturalmente siamo super preoccupati, stiamo cercando di capire in che maniera, facendo squadra con lo Stato italiano, con il governo, con le istituzioni locali, regioni, tutti insieme, per capire naturalmente come fare questa transizione di

0: questi progetti possano naturalmente poter avere la possibilità di lavorare in fuoriusciti nel mondo dell'Ilva diretta e anche delle aziende dell'indotto. È chiaro che rimane la preoccupazione perché le aziende dell'indotto rischieranno di chiudere e questo naturalmente è una cosa che bisogna capire in che maniera poter dare a loro un'opportunità di essere mantenuti in vita.
1: Continuiamo a parlare di lavoro reintegrato. Il lavoratore dell'indotto Eni, dell'appalto Eni, a cui era stato contestato il presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza. Lavoratori e sindacati si erano battuti per il reintegro credendo nella sua buona fede sin dall'inizio. Il servizio è ancora di Marina Luzzi.
2: È stato reintegrato Angelo Aversa, il lavoratore dell'appalto Eni, a cui era stato contestato un presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza durante il turno di lavoro. L'operaio della Rendelin, impresa che per Eni si occupa di realizzazione e manutenzione ponteggi, era stato allontanato 5 giorni a casa e 15 punti in meno al sicurometro. Lui però aveva sostenuto da principio di non aver mai trasgredito alle regole, caldeggiato nella sua versione dai sindacati dei metalmeccanici, che negli scorsi giorni avevano convocato un'assemblea davanti al varco 10 della raffineria. Nelle scorse ore la notizia del reintegro, fin dal primo momento, scrivono Fimm e Wilm, tutto l'appalto si è mobilitato con determinazione e senso di responsabilità, promuovendo un confronto serrato con l'azienda e denunciando pubblicamente quella che abbiamo ritenuto essere un'ingiustizia ai danni del lavoratore coinvolto. Grazie all'impegno e alla solidarietà di tutti i lavoratori dell'appalto metalmeccanico, si è giunti alla cessazione degli effetti del provvedimento. Siamo soddisfatti, prosegue la nota. Ma il procedimento disciplinare si è concluso solo parzialmente, in quanto resta ancora da definire la questione relativa ai punti del sicurometro da parte di Eni. Su questo aspetto attendiamo di conoscere l'esito definitivo. Poi i sindacati ribadiscono che la sicurezza è una cosa seria, proprio per questo ogni eventuale provvedimento deve essere preceduto da una puntuale verifica dei fatti, da un'adeguata documentazione e da tutti gli opportuni accertamenti.
1: Ancora lavoro, questa volta parliamo di clima ambiente, proclamato lo stato di agitazione, i lavoratori temono possibili ripercussioni sui servizi, inclusa sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Intanto questa mattina assemblea dei dipendenti e ce l'ha per noi Maria Laura Paletta.
3: Ore difficili per la città di Taranto che tra le tante criticità si prepara ad affrontare anche le conseguenze dello stato di agitazione dei lavoratori di Chimambiente con possibili disagi nella raccolta dei rifiuti.
4: Un silenzio assordante e incredibile da parte di chi deve dare risposte alla città e alle lavoratrici e ai lavoratori. Per questo le organizzazioni sindacali in maniera unitaria hanno proclamato lo stato di agitazione, abbiamo iniziato da ieri sera una serie di assemblee con i lavoratori e le lavoratrici che culmineranno in un sit-in sotto Palazzo di Città giovedì mattina. Sia chiaro da questo punto di vista, noi non arretriamo di un passo perché la tutela dell'azienda pubblica, la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche della qualità del servizio è una questione su cui non ci tireremo indietro.
5: Non si capisce il perché si abbandona una procedura negoziata che poteva sfociare in una soluzione percorribile e invece ci lasciano senza notizie, senza risposte e senza spiegazioni.
6: Tra i tanti gesti incomprensibili, azioni incomprensibili che questa società ha compiuto nelle ultime settimane c'è anche questo turnover dei lavoratori interinali che è incomprensibile, del quale non ci sono state date comunicazioni, non ci sono stati forniti elenchi, criteri, nulla per capire come si faccia a mandare a casa una serie di lavoratori riducendo peraltro la platea. Quasi 30 lavoratori esperti da 5-6 anni già operanti in un contesto che è già pieno di difficoltà, tipo quello dei servizi, innestando persone nuove, creando, se una volta di più se fosse stato possibile, al meglio la guerra dei poveri. Noi quello che abbiamo chiesto ai lavoratori è di non cadere in questo tranello e quello che confidiamo è che nelle prossime ore qualcuno dei consulenti, dello staff, del sindaco sia così bravo da fargli comprendere che le due sue dichiarazioni sulla presunta sicurezza di cui godono questi lavoratori di Chimambiente sia solo appunto presunta, perché con 150-140 lavoratori interinali, qui parliamo di 140 lavoratori che vivono nella più assoluta precarietà del futuro occupazionale.
1: Parliamo adesso del porto di Taranto. Nel pomeriggio di ieri un incontro delle sigle sindacali con l'autorità portuale per elaborare la bozza del nuovo regolamento che disciplina la permanenza degli ex TCT nella Taranto Port Workers Agency alla luce anche dei nuovi corsi di formazione.

0: prestazione. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
1: Non una misura assistenziale, non un reddito di cittadinanza mascherato, ma una politica attiva del lavoro che deve avere una sua finalità.
2: Trasparenza e criteri chiari su formazione, obblighi dei lavoratori, assenze, eventuali sanzioni e modalità di calcolo dell'IMA. Questi gli obiettivi dell'incontro che si è svolto nel pomeriggio di ieri tra autorità portuale, sindacati e Taranto Port Workers Agency sulla situazione dei lavoratori ex TCT.
1: Un incontro tecnico operativo anche abbastanza fattivo, riusciti a concordare anche abbastanza velocemente le modifiche regolamentari da apporre appunto dal regolamento di funzionamento dell'Agenzia del Lavoro Portuale, della Taranto Port Workers Agency, alla luce dell'avvio oramai imminente, già qualche lavoratore ha iniziato a iscriversi ai corsi, dei corsi di formazione, questo per armonizzare le norme di partecipazione e anche le norme che regolano l'indennità di mancato avviamento, appunto la corresponsione delle varie indennità alla frequenza dei corsi e soprattutto per delineare cosa accade a chi non fosse nelle condizioni o non avesse troppa intenzione di partecipare ai corsi, che verrà sicuramente depennata dagli elenchi.
2: Intanto la Regione Puglia ha ammesso 223 proposte formative destinate alla riqualificazione dei 304 ex dipendenti della Taranto Container Terminal. I corsi presentati da diversi enti di formazione della provincia di Taranto serviranno a creare nuove competenze professionali e favorire il reinserimento lavorativo degli ex portuali. Un'iniziativa che rientra nel Just Transition Fund 2021-2027 e dispone di circa 1 milione di euro.
3: Noi ci aspettiamo, con l'avvio di questi corsi, la possibilità di dare uno scenario futuro agli stessi lavoratori e dare in modo anche con forza al rinnovo dell'IMA, che vede come data ultima di approvvigionamento il 31/12/2026.
2: Sul futuro del territorio poi la FILT CGL sostiene una maggiore integrazione tra porto, aeroporto e logistica.
4: Siamo stanchi di leggere annunci, non siamo assolutamente contro la visione di chi vuole l'aeroporto di Grottaglie come trasporto passeggeri. Noi però vogliamo una visione che porti lavoro, ma lavoro permanente. Siamo stanchi di vedere lavoratori che dopo qualche anno si ritrovano in cassa integrazione. Quindi la nostra, per noi, FILT CGL, vocazione che diamo all'aeroporto Arlotta è il trasporto cargo, l'interconnessione proprio con il trasporto del porto di Taranto.
0: Ci spostiamo in provincia per una storia che arriva da Carosino. 3 mensilità di stipendio arretrate per i 2 dipendenti della Sant'Elena Service Group, che gestisce il servizio cimiteriale del comune della provincia ionica. Ieri inoltre la mancanza di materiale aveva impedito la tumulazione di 2 salme, che poi è stata effettuata nel pomeriggio. Ci racconta tutto Giovanna Calabrese.
5: Sono 2 questioni. La questione stipendiale: adesso sono in arretrato di 3 mensilità, ma anche i mesi precedenti li hanno percepiti grazie all'intervento sostitutivo del comune di Carosino, perché l'azienda ormai non è da oggi, ma è da mesi che è letteralmente sparita, che quindi non dà più nessuna disposizione, non paga le retribuzioni, non dà disposizione organizzativa.
6: Non ci sono solo gli stipendi arretrati, al cimitero di Carosino mancano anche i materiali necessari per effettuare le tumulazioni. La carenza era stata segnalata formalmente al comune dalla FPCGL nei giorni scorsi. Ieri c'erano 2 defunti da tumulare, ma i 2 addetti della Sant'Elena Service Group non hanno potuto effettuare le operazioni per l'assenza del materiale necessario.
5: Proprio questa assenza dell'azienda che ha in affidamento il servizio cimiteriale al comune di Carosino ha determinato una situazione paradossale, che noi come organizzazione sindacale, anche gli stessi 2 lavoratori, avevano segnalato tanto all'azienda quanto al comune il fatto che c'era un problema di mancanza di materiale, proprio del materiale necessario per procedere alle operazioni di tumulazione, ma c'era anche una mancanza di disposizioni sulla gestione dei cosiddetti proventi derivanti dagli oneri di tumulazione, quelli che chiamano cosiddetti bollettini.
6: Nel pomeriggio infatti è intervenuta un'altra azienda per garantire il servizio. La FPCGL ha chiesto anche al comune di Carosino di intervenire per il pagamento degli stipendi arretrati, sostituendosi alla società nel pagamento dei lavoratori.
5: Noi proprio settimana scorsa abbiamo chiesto al comune di Carosino ancora una volta di sostituirsi all'azienda nel pagamento delle ultime 3 mensilità. Quindi una situazione paradossale, noi abbiamo scritto al comune e all'azienda perché nell'ambito delle rispettive competenze questa soluzione va trovata.
6: E intanto sul fronte del servizio il contratto con la Sant'Elena Service Group è scaduto il 30 settembre. Dal 1 ottobre è stata disposta una proroga dei 6 mesi alla stessa azienda, nonostante le criticità.

0: già segnalate.
1: RUP, che è dell'appalto dei servizi cimiteriali, che ha la gestione della gestione dell'appalto e che ha disposto anche una proroga a questa azienda che già era assente, che quindi di fatto determina l'aggravarsi e il protrarsi di una situazione di profonda incertezza. Noi chiediamo ai soggetti istituzionali di intervenire e di trovare una soluzione. Sono in gioco il diritto alla retribuzione è un lavoro dignitoso di questi due lavoratori, ma anche l'altrettanto legittimo diritto delle cittadine e dei cittadini a garantire, ad usufruire di un servizio così importante, non può essere garantito da una situazione così fluida e così incerta.
2: Perquisizione anche a Taranto e a Lecce nell'operazione Mani d'Oro, un'inchiesta su presunte frodi fiscali e sul riciclaggio legato alla somministrazione di manodopera. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo d'urgenza di circa 37 milioni di euro, 22 le persone indagate. Un presunto sistema di frodi fiscali e riciclaggio con circa 1.000 lavoratori coinvolti e milioni di euro trasferiti all'estero. È il quadro al centro dell'operazione Mani d'Oro che ha portato a un sequestro preventivo d'urgenza per circa 37 milioni di euro e perquisizioni anche nelle province di Taranto e Lecce. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Ravenna ed eseguita dalla Guardia di Finanza, coinvolge 22 persone, tra cui due professionisti, oltre 40 le perquisizioni disposte in 9 province italiane. Secondo gli investigatori, numerose società formalmente attive nelle costruzioni meccaniche sarebbero state utilizzate soprattutto per fornire personale ad altre imprese impegnate in commesse e subappalti. Circa 1.000 i lavoratori interessati, prevalentemente stranieri, saldatori, carpentieri e manovali d'officina, assunti o licenziati in base alle esigenze produttive delle aziende utilizzatrici. Queste ultime avrebbero ottenuto risparmi fiscali, eludendo parte degli obblighi salariali, previdenziali e amministrativi connessi al lavoro dipendente. Seguendo i flussi di denaro, i finanzieri avrebbero individuato una rete di 155 società cartiere, concentrate soprattutto tra Napoli e Bergamo, utilizzate per emettere fatture per operazioni inesistenti per circa 130 milioni di euro. Le somme sarebbero transitate su diversi conti bancari prima di essere restituite in contanti, trattenendo commissioni tra il 14 e il 22%. Un circuito finanziario clandestino che nell'arco di 2 anni avrebbe consentito di trasferire all'estero oltre 80 milioni di euro. Durante le perquisizioni è stato individuato un presunto ufficio finanziario clandestino attrezzato con server, computer, oltre 100 smartphone e centinaia di carte di credito. Trovate anche 250.000 euro in contanti, gioielli e orologi di lusso. Il sequestro interessa inoltre immobili, auto e conti correnti. Un ulteriore filone investigativo ha portato al sequestro di rapporti finanziari per circa 7 milioni e mezzo di euro a San Marino. Taranto e Lecce figurano tra le province interessate dalle perquisizioni, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle realtà locali coinvolte. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati resta ancora da accertare. Continuiamo a parlare di cronaca con una notizia che arriva da Leporano, una vera e propria serra indoor per la coltivazione della cannabis. È stata infatti scoperta dai carabinieri di Taranto durante una perquisizione nel comune della provincia ionica. I militari hanno arrestato un 31enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel ripostiglio dell'appartamento era stata allestita una struttura dotata di sistemi di illuminazione, riscaldamento e ventilazione. All'interno sono state trovate 5 piante di cannabis con infiorescenze, alcune alte fino a circa 2 metri, oltre a fertilizzanti liquidi e teli termici. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno inoltre sequestrato circa 140 grammi di marijuana, 2 grammi e mezzo di hashish e un bilancino elettronico di precisione. Il materiale e la sostanza stupefacente saranno sottoposti agli accertamenti di laboratorio, mentre il 31enne è stato posto agli arresti domiciliari. Cambiamo argomento, torniamo a parlare di trasporti, nella fattispecie di collegamenti passeggeri e di continuità territoriale. Sono queste le richieste avanzate dall'onorevole Dario Iaia durante la conferenza stampa di Fratelli d'Italia a Grottaglie, un confronto sul futuro dell'aeroporto esattamente il giorno dopo la partenza del primo volo cargo.
3: Una buona notizia sicuramente anche dal punto di vista economico della movimentazione delle merci, quindi è una notizia che noi come Fratelli d'Italia abbiamo appreso ed apprezziamo.
4: A Grottaglie, nel corso della conferenza stampa organizzata dal direttivo di Fratelli d'Italia, si fa il punto sul futuro dell'aeroporto di Taranto Grottaglie dopo la partenza del primo volo cargo per Istanbul.
3: Certamente bisogna fare molto di più da parte della Regione Puglia e da parte di Aeroporti di Puglia, che è concessionario e deve avere il coraggio, così come ha fatto negli ultimi giorni, e a sostenere i voli civili passeggeri dai rottagli, mettendoci anche delle risorse economiche.
4: Ed è proprio sul tema dei voli passeggeri che ieri il presidente di Aeroporti di Puglia è intervenuto nella trasmissione di Buon Mattino, spiegando le ragioni per cui Grottaglie può risultare attrattivo per i vettori.
0: Le compagnie aeree oggi cercano degli scali a basso costo, cioè che hanno dei bassi costi gestionali per poter diventare attrattivi. Ora, chiaramente Grottaglie è un aeroporto nuovo di zecca che ha un suo appeal in questo senso. Io credo che ci sarà una partecipazione.
4: E poi c'è la continuità territoriale, un percorso diverso rispetto al bando per i voli passeggeri, che punta al riconoscimento degli oneri di servizio pubblico e quindi alla possibilità di sostenere economicamente collegamenti stabili per il territorio.
3: La continuità territoriale è stata riconosciuta per legge già nel 2002, quindi per fare questo occorre che inizi una conferenza di servizi, che è una conferenza di servizi complessa nell'ambito della quale ci sono Aeroporti di Puglia, Regione Puglia, Ministero delle Infrastrutture, ENAC, così come in tutte le conferenze dei servizi vi è un soggetto propulsore che è la Regione Puglia, in questo caso che chiaramente è l'ente che rappresenta il territorio, perché senza la richiesta da parte del territorio il governo può fare ben poco. La conferenza dei servizi si concluderà con un provvedimento decisorio, quindi con il riconoscimento degli oneri di servizio pubblico, ed in quel momento il governo potrà anche metterci delle risorse insieme alla Regione.
4: È questo quindi uno dei passaggi decisivi, completare l'iter istituzionale e arrivare alla conferenza dei servizi.
3: Tutto questo poi dovrà avere l'ok da parte della Commissione Europea, questo è l'iter. Noi ci siamo, spingeremo anche nel momento in cui questo iter per la continuità territoriale va avanti per fare in modo che il governo ci metta le risorse.
2: E continua la crescita dei passeggeri negli scali pugliesi, a settembre quasi 1,3 milioni di passeggeri, l'11% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. A crescere più di tutti è l'aeroporto di Brindisi.
5: La Puglia continua a volare, lo fa anche nei cosiddetti mesi di spalla, quelli lontani dal picco della stagione estiva. A settembre gli aeroporti pugliesi hanno registrato quasi 1.300.000 passeggeri tra arrivi e partenze, per l'esattezza 1.298.551, con una crescita dell'11% rispetto allo stesso mese del 2025. A trainare il risultato è soprattutto lo scalo di Bari, che ha totalizzato quasi 884.000 passeggeri, in aumento del 12,6%. Positivo anche il dato di Brindisi, con oltre 409.000 passeggeri ed una crescita del 10,2%. Particolarmente significativo l'andamento del traffico internazionale. A Bari i passeggeri sono aumentati del 17%, arrivando ad oltre 567.000, mentre a Brindisi la crescita raggiunge il 23%, con quasi 157.000 passeggeri. E il bilancio dei primi 9 mesi dell'anno conferma la tendenza. Complessivamente negli aeroporti pugliesi sono transitati quasi 9 milioni e 900 mila passeggeri, l'11% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Numeri che indicano una domanda di mobilità sempre più forte ed un network in espansione, ma soprattutto confermano i primi risultati del percorso di destagionalizzazione del turismo e dei collegamenti aerei pugliesi.
2: Adesso torniamo a Taranto, perché ci sarebbero novità per un noto palazzo nobiliare di Civitavecchia, da anni in stato di abbandono, e che lo scorso anno, proprio in concomitanza con la Settimana Santa, era stato interessato da un distacco di un sottobalcone. Un imprenditore tarantino sarebbe infatti intenzionato a riqualificarlo, ma la situazione pare abbastanza ingarbugliata. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
6: Si può ancora salvare Palazzo Carducci Agustini dell'Antoglietta? La domanda posta da Nello De Gregorio, presidente dell'associazione Nobilissima Taranto, non è retorica, perché mentre uno dei più importanti palazzi nobiliari di Civitavecchia continua a mostrare i segni inesorabili di anni di abbandono, ci sarebbe un imprenditore tarantino disposto a investire nel suo recupero, con l'obiettivo di restituire l'intero complesso alla città, trasformandolo in una struttura ricettiva di pregio. Un progetto ambizioso, capace non solo di sottrarre al degrado un pezzo della storia di Taranto, che recentemente ha mostrato tutti i segni di un procedimento di decadenza da arrestare quanto prima. Lo scorso 2 aprile, infatti, durante i riti della Settimana Santa, il distacco di una parte di un sottobalcone su Vico Carducci ha riportato drammaticamente l'attenzione sulle condizioni dell'edificio. Eppure l'operazione sarebbe ferma a causa della complicata situazione che riguarda la proprietà frammentata dell'immobile e soprattutto le difficoltà che sarebbero sorte nel tentativo di acquisire alcune particelle riconducibili al patrimonio comunale. Il palazzo risale al XVIII secolo ed è un grande complesso nobiliare articolato in 41 unità, situato tra Via Duomo, Vico Carducci e Vico Porto. Alcune porzioni sarebbero oggi interessate

0: da procedure legate alla curatela fallimentare della precedente proprietà, altre sarebbero invece di pertinenza del comune ed è proprio su questo punto che emergerebbe una situazione ancora più complicata. Qualcuno infatti avrebbe suggerito che dietro l'impossibilità del comune di procedere alla cessione di alcune particelle potrebbe esserci una situazione giuridica molto particolare. In passato infatti sarebbero state adottate delibere comunali finalizzate all'acquisizione di determinate porzioni dell'immobile, ma secondo quanto riferito le successive procedure notarili di trasferimento della proprietà potrebbero non essere mai state perfezionate. In poche parole esisterebbe l'ipotesi, tutta da verificare, che per alcune di queste particelle il Comune abbia deliberato l'acquisizione senza però arrivare al definitivo perfezionamento del passaggio di proprietà. Se questa ricostruzione dovesse trovare conferma, si arriverebbe a una situazione paradossale. Il Comune potrebbe trovarsi nell'impossibilità di vendere determinate particelle perché non ne risulterebbe effettivamente proprietario. La situazione di Palazzo Carducci Agustini dell'Antoglietta finisce così per diventare il simbolo di un problema più ampio, le difficoltà di intervenire sul patrimonio di Civitavecchia quando proprietà pubbliche e private, procedure fallimentari e competenze amministrative diverse si sovrappongono sino a trasformare ogni operazione di recupero in un percorso ad ostacoli.
1: Un viaggio nella cultura, nelle tradizioni e nell'identità del Mali. È stata inaugurata a Taranto la mostra Sguardi sul Mali, organizzata in memoria di Bakary Sako. C'era per noi Giovanna Calabrese.
2: Il Mali raccontato attraverso la sua cultura, le sue tradizioni e il senso di appartenenza di un popolo. E questo è il tema della mostra Sguardi sul Mali, viaggio nella cultura africana, inaugurata nel salone di rappresentanza del Palazzo del Governo di Taranto e organizzata dall'Associazione Amici dei Musei Greci e Messapi, memoria di Bakary Sako, il bracciante maliano di 35 anni ucciso all'alba del 9 maggio scorso nella città vecchia di Taranto. Il Mali è un paese dell'Africa occidentale dove si parlano lingue diverse. La principale è il Bambara. Chi lo racconta parla di un paese accogliente, colorato, profondamente legato alle proprie tradizioni e alla propria appartenenza. Tra queste c'è anche la Soninké Legé, danza tradizionale del popolo Soninké, una danza fatta di sorrisi e tradizione che racconta il legame con le proprie radici. Ma avvicinarsi a una cultura diversa non significa necessariamente riuscire a comprenderla. È proprio da questa difficoltà che parte la riflessione di Ronzo Corigliano, curatore della mostra e presidente dell'Associazione Amici dei Musei Greci e Messapi.
3: Purtroppo noi non conosciamo le culture dell'Africa nera, ma non riusciremmo a conoscerle, a comprenderle bene neanche se ci vivessimo degli anni, perché è un'arte molto complessa e sofisticata.
2: Ed è proprio per questo che la cultura può avere un ruolo importante, creare un'occasione di incontro, permettere alle persone di conoscersi e superare le distanze. È il valore della cultura sottolineato anche da Gianni Azzaro, vicepresidente della provincia di Taranto.
4: Crediamo che la cultura abbia una forza straordinaria, quella di creare proprio dei ponti, di creare connessioni, soprattutto arricchisce e ad apre le menti di una comunità.
2: Sum Kon, presidente della comunità africana di Taranto e provincia, sottolinea infatti la necessità, nonostante la situazione che si sta vivendo oggi in Italia e in Europa, di mostrare anche la parte bella della propria cultura, le tradizioni, l'identità, le proprie radici.
5: In Italia e soprattutto in Europa, dimostrare che c'è quella parte bella, la cultura, la tradizione, per creare questa contaminazione positiva, no, tra i popoli e tra le civiltà.
2: Ma nelle parole di Kon c'è anche un altro passaggio più personale che riguarda Bakary Sako.
5: A ricordare Bakary Sako, a ricordare tutti gli altri ragazzi, i nostri fratelli, ricordare che la vita umana è sacra, bisognerebbe viverla.
1: E tornano domenica, anzi sabato 10 e domenica 11 ottobre le giornate FAI di autunno per la provincia di Taranto. Due percorsi, il primo nel capoluogo, il secondo a Manduria. Palazzi, monasteri e giardini solitamente nascosti si aprono al pubblico per raccontare la storia del nostro territorio. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate FAI d'autunno a Taranto e Manduria. Due percorsi permetteranno di scoprire luoghi e ambienti poco conosciuti. Nel capoluogo ionico sarà visitabile il Palazzo del Governo affacciato sul lungomare. Progettato dall'architetto Armando Brasini e inaugurato nel 1937, l'edificio è uno degli esempi più significativi dell'architettura monumentale del Novecento tarantino. L'apertura torna dopo il successo registrato nel 2024. Il percorso comprenderà gli ambienti del palazzo, alcuni dei quali finora

0: Aperti al pubblico e la rotonda Marina d'Italia, un'occasione per conoscere da vicino uno dei luoghi simbolo del rapporto tra la città e il mare. A Manduria invece i visitatori potranno entrare nel monastero di clausura e nel suo giardino. L'itinerario attraverserà la chiesa e alcuni spazi del complesso per poi raggiungere l'area verde custodita oltre le mura. Agrumi, erbe aromatiche, alberi e fiori compongono un ambiente normalmente sottratto alla vista. Le due aperture fanno parte di un programma nazionale che per questa 15ª edizione coinvolgerà oltre 700 luoghi in 350 città. Numerose le proposte anche nel resto della Puglia, dal Palazzo dell'Ateneo di Bari al Castello Svevo di Brindisi, dal Capannone Nervi nelle saline di Margherita di Savoia al Palazzo Marchesale Miani di Polignano a Mare. L'edizione dedicherà inoltre attenzione all'artigianato italiano e al Made in Italy, valorizzando anche mestieri e tradizioni produttive. Ad accompagnare il pubblico saranno i volontari del FAI e gli apprendisti ciceroni, studenti formati per illustrare la storia e le caratteristiche dei luoghi. Le visite prevedono un contributo libero destinato a sostenere la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Per gli iscritti FAI e per chi aderirà durante la giornata sono previsti accessi prioritari e alcune aperture dedicate.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, io vi ringrazio di essere stati in compagnia di Studio 100. Subito dopo la nostra edizione di 100 Notizie, la nostra pagina sportiva condotta da Giuseppe Delisanti. Grazie e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto la sconfitta di Canosa non cambia le prospettive, non può certamente cancellare quanto fatto finora, ma offre spunti importanti sui quali riflettere. Guardiamo il servizio.
2: La sconfitta di Canosa va letta con equilibrio, senza lasciarsi condizionare troppo dal risultato e soprattutto senza trasformare una giornata negativa in un giudizio definitivo sulla stagione del Taranto. C'è ancora un'eternità da giocare e c'è soprattutto un percorso che non può essere stravolto alla prima difficoltà. Allo stesso tempo, però, la partita di domenica ha lasciato alcuni spunti sui quali riflettere. Il Taranto deve ancora calarsi completamente nella realtà dell'eccellenza, soprattutto sotto il profilo della mentalità. In certe partite, davanti alle difficoltà, la squadra sembra perdere lucidità e smarrire per qualche momento le proprie certezze. È un aspetto già evidenziato in precedenza e che proprio per questo merita attenzione. Non è una questione di qualità, perché l'esperienza e il valore dei giocatori non sono in discussione, è piuttosto la necessità di trasformare quelle qualità in consapevolezza, equilibrio e capacità di gestire anche le situazioni più complicate. Anche i continui cambiamenti dovuti al mercato non aiutano a costruire rapidamente un'identità precisa, ma proprio per questo serve tempo, lavoro e soprattutto continuità. Canosa dunque può diventare una sconfitta utile, una partita dalla quale ripartire, correggendo ciò che non ha funzionato senza mettere in discussione tutto il resto. La promozione resta l'obiettivo, la strada è ancora lunga e il Taranto ha tutto il tempo per costruire quella mentalità necessaria per arrivare fino in fondo. Serve equilibrio, dentro e fuori dal campo, e la consapevolezza che un percorso importante non si costruisce né si distrugge in una sola domenica.
1: E ci spostiamo adesso in Serie D per parlare di un giocatore molto interessante che sta stupendo nell'ultimo periodo. Si tratta di Mamadou Diop, classe 2004, ha trovato la prima rete domenica con la maglia del Martina. Dalle promozioni conquistate con il Niscemi alla Serie D fino alla gioia del gol, proprio con la maglia biancazzurra. Il servizio.
2: Ci sono gol che valgono 3 punti e gol che invece raccontano qualcosa in più. Quello di Mamadou Diop è uno di questi. Un destro, la gioia, l'abbraccio dei compagni, ma soprattutto la fotografia di un percorso cominciato lontano dal Senegal e costruito con pazienza attraverso il calcio dilettantistico. Classe 2004, Diop ha dovuto aspettare, lavorare e conquistarsi ogni opportunità. Anni scemi ha vissuto 2 promozioni consecutive, diventando protagonista e guadagnandosi la chiamata del Martina e la possibilità di misurarsi con la Serie D. E adesso è arrivato anche il gol, il primo con la maglia biancazzurra, un momento che, per chi ha dovuto percorrere tanta strada prima di arrivare fin qui, assume un significato particolare, perché dietro quella rete non c'è soltanto un calciatore che trova la porta, c'è un ragazzo che vede ripagati sacrifici, attese e chilometri percorsi inseguendo un pallone e un sogno. Diop adesso vuole continuare a correre sulla fascia, ma soprattutto verso un obiettivo che qualche anno fa sembrava molto più lontano. Quel gol è arrivato e forse per lui è soltanto l'inizio.
1: Cambiamo sport adesso, ci spostiamo sul volley, è ufficiale il calendario della Prisma Taranto Volley per il campionato di Serie C maschile, 18 giornate con esordio il 17 ottobre e chiusura il 7 marzo. Le grandi novità saranno il campo di casa, perché a causa dell'indisponibilità delle strutture cittadine i rossoblù giocheranno al palazzetto dello sport spagnolo di Carosino. Il servizio.
2: È ufficiale il calendario della Prisma Taranto Volley per il campionato di Serie C maschile Girone B. 18 giornate tra andata e ritorno con la stagione che prenderà il via sabato 17 ottobre e terminerà il 7 marzo. La novità principale riguarda la casa dei rossoblù. Per l'indisponibilità delle strutture cittadine, la Prisma giocherà tutte le gare interne al palazzetto dello sport spagnolo di Carosino. E proprio a Carosino arriverà l'esordio sabato 17 ottobre alle 18.30 contro la Mater Domini. Una settimana più tardi la prima trasferta sul campo del Banco Metalli Fasano. Il girone d'andata si chiuderà il 12 dicembre a Galatina contro l'Olimpia, mentre il ritorno scatterà il 19 dicembre con la trasferta contro la Mater Domini. Saranno 9 le partite casalinghe per la Prisma, che avrà dunque nello spagnolo il proprio punto di riferimento per tutta la stagione. E proprio davanti al pubblico di Carosino arriverà anche il sipario sulla regular season. Il 7 marzo alle 18.30 l'ultima sfida sarà ancora contro Olimpia Galatina. Il calendario è pronto, ora la parola passa al campo. Per la Prisma, la nuova stagione è ufficialmente cominciata.
1: Ci spostiamo sul basket adesso con la Supporto a Proda in divisione regionale 2, con una squadra composta soprattutto da giovani cresciuti nella Virtus Taranto, affiancati da tre giocatori senior, un progetto che offre ai ragazzi la possibilità di proseguire il proprio percorso sportivo in città. Le gare casalinghe si giocheranno all'Archimede la domenica alle 18. Vediamo il servizio del direttore Dario Gallitelli.
3: Una nuova squadra senior per offrire ai giovani del basket tarantino la possibilità di crescere senza lasciare la propria città. La Supporto approda nel campionato di divisione regionale 2 con un progetto che dà continuità al lavoro del settore giovanile della Virtus Taranto. L'obiettivo, spiega il presidente Ciccio Stola, è accompagnare i ragazzi nel passaggio al basket senior, valorizzando un gruppo che ha condiviso esperienze e rapporti fin dagli anni del mini basket. Il roster sarà composto prevalentemente da giovani tarantini, affiancati da tre giocatori senior di grande esperienza: Arcangelo Sarli, Brian Prisciano e Piero Appeso. Un contributo di esperienza per una squadra che punta sul legame con il territorio e sul senso di appartenenza. La guida tecnica è affidata a Gianluca De Maglie, al suo fianco Stefano Mineo, primo assistente, Michele Orfino, secondo assistente. Pierpaolo Songia curerà la preparazione fisica, mentre Vito Appeso ricoprirà il ruolo di direttore sportivo, coordinando lo sviluppo del progetto. La casa della Supporto sarà la palestra dell'Istituto Archimede di Taranto, dove le partite interne si disputeranno la domenica alle ore 18, un punto di ritrovo anche per le famiglie, i ragazzi del settore giovanile e i tifosi del movimento Orange. La partecipazione alla divisione regionale 2 aggiunge così un tassello al percorso della Virtus Taranto: offrire uno sbocco ai propri giovani e costruire attraverso la loro crescita il futuro della pallacanestro cittadina.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia per questa edizione del TG Sportivo è tutto. Continuate a seguirci con tutti gli aggiornamenti sui nostri canali di informazione. Grazie e ancora buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

0: in questa puntata di TG in Salute. All the Feelings with PBC. L'arte racconta la colangite. 10 anni di Fit Walking for Aisle. Aisle Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
1: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche.

0: Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
1: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredire, progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto di fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici che hanno solo delle alterazioni degli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatica o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
0: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
2: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazioni, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che un altro, e quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione e così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
0: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
3: I bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale ma anche a tutta la famiglia, quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone, che vengano presi in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow-up della patologia.
0: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
4: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà. Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for Aisle Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemia, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
5: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legate al dopo cura.
6: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio

0: quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
1: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
2: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
3: Un'intuizione del professor Mandelli che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nell'assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
1: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
4: Fit walking vuol dire movimento, il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, è importante per esempio in alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati per cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi, ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante, ma non è impegnativa per tutti, quindi può essere da 20 a 80 anni, vuol dire camminare, camminare bene.
5: Pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto, logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative, quindi raccolta fondi per strutture come la Romail che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi alla chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
1: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo centro Mandelli di AIL Roma. Riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
0: Sì, è una camminata insieme perché, non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
1: La decima edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
6: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking. Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
7: L'importante è esserci, venire presto per camminare e alla fine della camminata cantiamo insieme.

0: Insieme per Al Roma.
1: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemie, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
2: Le stime parlano chiaro. Entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini e ragazzi. Abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
3: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno e quindi, se noi non siamo ipermetropi, può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
2: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
4: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi e un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè, se il bambino a nostro avviso vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio e dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
2: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
5: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
2: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime, più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

0: Ci sono idee che nascono nei luoghi più semplici, lungo una strada, durante un viaggio, osservando il lavoro degli altri. Tra nord e sud Italia, chilometro dopo chilometro, Michele Marraffa intuiva l'inizio di un cambiamento. Al nord stava nascendo un nuovo modo di lavorare nei cantieri. Le macchine non venivano necessariamente acquistate, potevano essere noleggiate. Un'idea nuova per il sud Italia, un'intuizione capace di aprire una nuova strada. Nel 1996 quell'intuizione diventa impresa. Nasce Vempa Sud. Una realtà con un obiettivo chiaro: portare nel meridione una nuova cultura del lavoro. Macchine tecnologiche, spesso costose, complesse, che diventano finalmente accessibili alle imprese. Non più un investimento impossibile, ma una risorsa da utilizzare quando serve. Tutto comincia con la prima piattaforma aerea, una Iteco IG8150, il primo passo di un cammino destinato ad accelerare rapidamente. La risposta del mercato è immediata. Le imprese comprendono il valore del noleggio. Anno dopo anno l'azienda cresce. Il parco macchine si espande. Le tecnologie evolvono. Piattaforme aeree, autogru, sollevatori telescopici, macchine movimento terra. Oggi oltre 2000 mezzi al servizio di ogni esigenza di cantiere. Ma soprattutto una missione chiara: rendere il lavoro più efficiente e più sicuro. Con il tempo l'azienda evolve, si rafforza, si struttura, si apre a nuovi mercati. Cambia nome in WeRent, un brand che rappresenta una nuova fase di crescita. Alle sedi storiche si affiancano nuovi poli operativi: Modugno, Marghera, Ravenna, San Giorgio di Nogaro. Da Martina Franca, dove tutto è iniziato, fino a una presenza che oggi raggiunge l'Italia e l'Europa. Ma la vera forza di WeRent non sono solo le macchine, sono le persone, tecnici specializzati, operatori qualificati, professionisti che ogni giorno mettono competenza e passione nel proprio lavoro. La sicurezza sul lavoro, la formazione continua, la qualità del servizio, valori che guidano ogni scelta dell'azienda. Oggi quella visione continua. Accanto al fondatore cresce una nuova generazione, figli che raccolgono un'eredità importante e la trasformano in nuova energia. È il punto di incontro tra esperienza e innovazione. Perché le imprese più solide sono quelle che sanno guardare avanti senza dimenticare da dove sono partite. Il futuro non è qualcosa che aspetta, è qualcosa che si costruisce con nuovi investimenti, nuove tecnologie, nuovi uffici, come la nuova sede di Taranto e la nuova filiale di Villa Vicentina, per rafforzare la presenza sul territorio e aprire nuove prospettive di crescita. Perché ogni traguardo raggiunto è solo l'inizio del prossimo viaggio. Trent'anni fa era un sogno. Oggi è una realtà fatta di lavoro, persone e visione. Trent'anni di strada percorsa insieme. Trent'anni di crescita. Trent'anni di fiducia. E il viaggio continua. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme.

insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Silva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema finalmente.
2: Sembra di sì, zia Betty.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: Beh, in tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente?
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina. Si è giovane una volta sola, lo sai.
1: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
4: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
5: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
3: Oh, signorina, lei è la
5: Andiamo.
3: Mia attrice preferita.
5: Su.
3: Qual è il segreto del suo successo?
2: Uffa, lasciami in pace.
4: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
1: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
4: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zolfo.
1: Ah.
5: Sapevo di trovarti sveglia. Smettila di piangere, tanto non serve a niente.
2: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
5: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
2: Beh, credo di sì, nonna.
5: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero di

0: sfogatamente. Gli anni passano e loro invecchiano e piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
1: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.

0: Volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
1: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
0: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
1: Sì, ho capito.
0: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci, ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti, anche quando è nata tua madre.
1: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
0: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matthew o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
1: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
0: Perché no?
1: Sono i tuoi risparmi.
0: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
1: Oh nonna, come posso ringraziarti?
0: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
1: Parola d'onore.
0: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. No. Oh, ecco, ci siamo.
1: Ti aiuto io, nonna.
0: Oh, lascia stare, faccio da sola.
1: Ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
0: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
0: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
0: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh... Eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: $6 la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: Buongiorno,
3: per ora niente, provi più in là.
1: Allocamento spettacolo.
3: No, attenda in linea, grazie.
1: Per ora niente, anche provi più in là.
3: Pronto? Collocamento spettacolo.
1: Sì, no, mi dispiace. Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro.
3: Pronto?
1: No, mi dispiace. Cambiamo spesso, le centrali miste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema? Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lasky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante, se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.

0: guardi che cosa ha fatto.
1: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
2: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
1: Lo so. Io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
2: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
1: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
2: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
1: Lei è una vera amica.
2: Ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
1: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
2: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
1: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
0: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Per la quinta corsa bisogna, non so, trovare... Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. E vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare. E ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, Pico?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone. Sembra che ci sia tutto il mondo. Oh, guarda! Quello è Norman Maine.
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
0: Ehi, ciao, Rod.
3: Ciao, Norman.
4: Ehi, signor Maine. Signor Maine.
3: Mette il braccio attorno alla signorina Riches.
4: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
3: Ha paura della folla, eh?
4: Via, via, togliti di torno.
3: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
4: Non voglio essere fotografato stasera.
3: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
4: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
3: Grazie, signor Riches.
5: Silenzio! Basta!
4: Fermo! No! Lasciatemi! Prendetemi la mano di dosso.
5: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
6: Silenzio.
4: Ciao, Rod.
7: Ciao, Norman.
5: È sempre in quelle condizioni.
1: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
5: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: ovviamente
1: in esterno.
0: Ovviamente non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Ah, oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Ah, taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
3: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
4: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
3: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
5: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
6: Ciao, Oliver.
0: Oh, ciao, Casey.
6: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
0: Cosa c'è che non va?
6: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
0: Mm-hmm.
6: Tu eri il mio produttore preferito.
0: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei vivi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi

0: più preoccupare del suo comportamento.
1: Mi scusi, signor Niles.
2: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono, dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
0: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
3: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
0: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
3: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
4: Senti, Libby, finirà sui giornali?
3: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
0: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci.
5: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
6: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
5: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
6: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
5: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
6: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
5: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
7: Oh, ciao, Norman.
5: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
0: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
5: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
0: Non conosci la parola basta, eh?
5: Non mi piace questo discorso, Oliver.
0: Avrei preferito non vederlo.
5: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
0: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
5: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
0: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
5: altri. Perché
0: non
5: ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
0: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
5: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
0: Non urlare.
5: Conosco tanta gente che lo farebbe.
0: Sì, certo, anch'io. Ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
5: Che vuoi dire con questo?
0: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
5: Va bene,
0: da tanto
5: Oliver,
0: tempo.
5: Sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
0: Buono solo per il divertimento.
5: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
8: Bene.
5: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
6: Caviale, signore?
5: No, grazie. Mi scusi. Incantevole, incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
6: Non lo so.
5: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
6: Il signor Maine non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
5: No. Normy non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch and... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: Oh, no, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori, a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ho fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. Mi hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: No, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque... mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Maine.
0: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Glielo ha mai detto nessuno che è così adorabile. Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... lo sai. E nel privato sono... lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì, credo di aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

0: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche. No, no, no. Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia. Capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
1: Tu senti che ha qualcosa.
0: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
2: No, no. Te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà che... Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
0: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
2: Ah, Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono. Mm-hmm.

0: Sì?
1: Telefono.
0: Per me?
1: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
0: Grazie, scendo subito.
1: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: ことごめん。Cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh.

0: Mary, sposta quella sedotta via.
1: Dov'è il trucco?
0: No, più a destra.
2: Porta via quel globo. Accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
4: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90. Abbassalo un po'.
5: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
6: Pronto, signor Bark?
7: Pronto, signor Bark?
6: Pronto, signor Bark?
5: Sì, ho capito.
6: Pronto, signor Bark?
8: Siamo pronti, signor Bark.
5: Va bene, giriamo.
6: Silenzio!
9: Silenzio!
10: Silenzio!
6: Silenzio!
5: Pronto, Norman?
11: Sì.
5: Pronta, signorina... Come si chiama?
11: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
0: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
11: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso... Esther Blodgett.
0: Va bene. Sono pronta.
5: Pronti a girare. Silenzio.
7: Chuck.
5: Azione.
12: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
0: Ah, certo. Ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
12: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
0: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
12: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Ora, apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky come?
0: Vicky, si pronuncia Vicky.

0: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
1: Oh, questo è molto carino.
0: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
2: Oh, questo mi piace.
0: Lo dica?
2: Vicky Lester.
0: Lo ridica?
2: Vicky Lester.
0: Ancora.
2: Vicky Lester.
0: Dillo. Dite Vicky Lester.
3: Vicky Lester.
2: Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
6: Vicky Lester.
7: Flash? Lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una Cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
8: No, non così! Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
6: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
9: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
10: Secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
6: Sì,
10: ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
9: Bocca un po' piccola, eh?
10: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
8: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
6: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
8: Ecco.
11: Società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
12: Glielo porto subito, signore.
13: Buongiorno. Cosa le porta, signor Main?
14: Si vede che lavori qui da poco tempo.
15: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
14: Non lo so. Devi chiederlo a mia madre.
6: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
11: Acme. No, Smith non è qui.
6: Società autotrasporti Acme.
15: Posso parlare col signor Smith?
6: Il signor Smith non... Norman!
15: Che traffico c'è tra te e Smith?
6: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
15: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
6: No, dovevo essere qui presto stamattina.
15: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
6: È iniziato il tuo film, vero?
15: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
6: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
15: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
6: Cosa?
15: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
6: Cosa stai dicendo? Non capisco.
15: Prendi tutto, vieni. Vieni. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
6: distribuzione. Mi eserciterà giorno e notte,
15: e io le starò accanto.
6: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
15: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
0: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio.
3: Per favore, inviate commenti scritti.

0: Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
1: Aspetta di sentirmi alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano...
1: Nessuno ci ha visti. Sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lui sia esattamente il mio tipo, tu come lo trovi?
1: Io ho notato più lui.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo.
8: Quella Lester è una miniera d'oro.
7: Non vi è piaciuto Norman May?
8: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, legato con dei magnifici nastri rosa.
9: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
9: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
10: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
11: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
10: Stupendo, vero? Una trapunta di luci.
11: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
10: Tu sei felice?
11: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
10: Oh, forse arriverà.
11: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
10: Oh, non è troppo tardi?
11: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
10: Tu puoi. Norman, tu puoi.
11: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
9: Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
10: Eccitante.
9: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto, Vicky?
10: È fatta?
9: Sì, ma si rialza. Ti piace?
10: Sì, certo.
9: Ti piace?
10: Sì, certo, Norman.
9: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
10: No, grazie.
9: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
10: Perché non sei affidato?
9: Ehi, tiragli un destro!
10: E hai le mani bucate!
9: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
10: Perché bevi troppo!
9: Se smettessi di bere?
10: Sì!
9: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
10: Sì!
9: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
10: Sì!

0: abbiamo dato una lezione, ho vinto.
1: Hai visto? Ce l'ha fatta.
0: È stato proprio un bell'incontro.
1: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
0: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
1: Tutte e due.
0: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
2: Quando? Dove?
0: Ah, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
1: Qualcosa non va?
0: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
1: Lo è?
2: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
0: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
1: L'abbiamo detto soltanto a te.
3: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
0: Orrendo.
1: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
3: Dovete farlo! Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
1: Hai intenzione di venire con noi?
3: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
0: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
3: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky e il pericolo pubblico numero uno.
2: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
3: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
2: Pensa a progettare la fuga.
3: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
2: Il posto abituale credo sia una chiesa.
3: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia. Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
4: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
0: Lo voglio.
4: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
1: Lo voglio.
4: Le metta l'anello al dito.
0: Sì.
4: Presto, per favore.
0: Certo.
4: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
5: Silenzio!
4: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
1: Grazie.
0: Grazie, signore. Grazie.
1: Oh, Danny.
4: Ora, se per favore firma la licenza.
5: Sì.
4: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
1: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
4: Sa, anche la sua faccia non mi annoia.
0: Davvero?
4: Signor
0: ecco
4: Henkel.
0: Qua. Grazie di nuovo.
4: Oh, grazie, ricevuto. Grazie.
0: Arrivederci.
4: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Ci rivedremo.
1: Come?
0: Volevo dire addio.
6: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
0: Ma solo per un pelo. Quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva
1: comunque
0: visto.
1: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
0: Ciao, Libby.
3: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
0: Lieti di averti visto, Libby.
3: Aspetta un momento!
0: Reggilo, Danny.
7: Thank you.
3: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
6: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
3: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
5: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
7: violato... Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
3: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
7: Sono fermamente deciso a farlo arrestare.
3: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny, sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norma Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
7: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve,
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto.
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
0: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto.
0: Ma così prenderò freddo.
1: Poi tornerai a scaldarti.
0: Già. Aspetta, quelli mi riconosceranno.
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane.
2: Salve, amico.
0: Salve, amico.
2: In panne?
0: Già, hai indovinato. Per favore, può darci una mano?
2: Penso proprio di no. Sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati.
0: Io devo tirarmi fuori da qui. C'è anche mia moglie.
2: Ama la campagna?
0: No. Siamo a corto di cibo.
2: C'è selvaggina in questi boschi?
0: No, lei... mia moglie non sa sparare.
2: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
2: Come?
0: Norman Maine.

0: Io sono Doug Baker. È stato un piacere. Arrivederci,
1: eh? Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
2: Che effetto fa essere Norman Lane?
3: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni?

0: Sensibile, Libby, odio vederti trattato così.
1: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Beh, ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
2: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
3: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman, è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo. Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
2: Piuttosto innovativo,
1: sì,
2: eh?
1: Sì, ma in un modo carino. Ah. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
2: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
2: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto
0: Ciao,
3: splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
2: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
2: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
2: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
2: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
3: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
2: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Il denaro quando serve, serve.
3: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
2: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
3: Sì, capisco, ma continuo a essere nuvolo.
2: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
3: Mm-hmm.
2: Non è così?
3: Oh, certo, certo.
2: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
3: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
2: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
3: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
2: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
3: Forse il ruolo non era adatto.
2: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
3: Riesci a sopportarlo?
2: Va avanti.
3: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
2: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
3: Norman, Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
2: Ricordi, ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
3: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho la bozza di una sceneggiatura per te.
2: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio...
3: No, no, in effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
2: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no. Sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no. Non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici. Non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottimo.

0: ideia.
1: Va meglio?
0: Oh, sì.
1: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
0: Lo spero proprio.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Beh, solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
3: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
3: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
3: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto.
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: niente.
1: No,
0: senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna in Sogno senza fine. La signorina Vicki Lester.
1: Andiamo, andiamo.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
5: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
6: Ehi là, brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
3: Libby, di all'orchestra di suonare.
6: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete sì o no!
1: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
3: Vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
6: Ciao, Oliver.
7: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
1: Ti ringrazio.
8: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, sei mancato a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione, Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto. Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver, puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cene prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico.

0: Oliver, sei grande. E chi... chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: Ah, e naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Ehi,
0: hey Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Come va, Norman?
0: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
2: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
5: Salve. Salve, signor Main. Non la vedevo da molto tempo.
0: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
0: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
0: Volto tutto il libro. Grazie.
6: Scotch, liscio.
0: Ciao, Libby.
6: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
0: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
6: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
0: Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
6: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
0: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
6: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
0: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
6: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
7: Avanti, figliolo.
8: Ehi, un momento.
7: Fuori di qui.
8: Lasciatemi, io sono Norman Main.
6: Non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
8: Va bene, signor Libby, se lo dice.
6: Certo, lei. Lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.

0: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
1: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
2: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
3: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
2: Cosa c'è?
3: Niente, niente.
2: Oliver, dimmi.
3: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
2: fuori.
3: Vengo
2: anch'io.
3: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire sui giornali...
2: Che me ne importa dei giornali? Vengo con te.
4: Tribunale della Contea di Los Angeles. Ha inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
2: Sei riuscito a fare qualcosa?
3: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
4: Pronti, vostro onore.
5: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
4: Gregory, Rails, Main, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
5: William Gregory.
6: Eccomi qua, sono io.
7: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla 5ª strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
5: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
6: Non mi sento molto bene.
5: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
6: Colpevole, credo.
5: Quando sei uscito l'ultima volta?
6: 2 giorni prima di Natale.
5: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
7: Chiaramente sbronzo, arrestato a Brooklyn Avenue, medicato all'accettazione dell'ospedale, poi trasferito in prigione.
5: Quanti anni hai, Rails?
8: 17, signore.
5: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
8: Sì, signore.
5: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
8: No, signore.
5: Ti consiglio di farlo. $5 2 giorni. Con la condizionale.
8: Giudice, io...
5: Alfred Ankle. Più comunemente noto come Norman Maine.
7: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
5: Come si dichiara?
9: Colpevole.
5: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone. Che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
2: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
5: Sì, la riconosco, signorina Lester.
2: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
5: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto, inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
2: Certo.
5: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
2: Grazie.
4: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
5: José Rodriguez.
7: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. 2ª trasgressione.
5: Come si dichiara?
6: Credo di essere colpevole, signor
5: 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Main! Una foto! Guardi qua!
0: No, per
1: una dichiarazione per
0: no,
1: la
0: no! Toglietevi dai piedi!
2: Norman Main rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
3: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
0: È la cosa migliore per lui.
3: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
0: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
3: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
0: Sono molto affezionato a entrambi.
3: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
0: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
3: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
0: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
3: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
0: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
3: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
0: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

0: Tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo d'aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo? Volevo dire una minestra calda per quando torni.
1: Una minestra calda?
0: Sì.